solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè, se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non riesco, non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo, è la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla, siamo profondamente egoisti, e chi più chi meno naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica: beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire: beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario, non è il 100% colpevole, magari lo è all'80, lo è al 70, lo è al 50, al 30, al 20, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no? Mi considero meno il campione di ogni evento, e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti. Quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ne ha una carga della vita come ne ho una carga mia. Non so se mi spiego in dialetto che vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento è anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta. Non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive, con i travasi di bile che si sono avuti, no, sul fegato. Si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza
nel

cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma oggi l'aumento della presenza di cani e di gatti, insomma, e di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione e che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore e la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera, eccetera, no? Roby Lapi mi manda

una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da Pelle d'Oca, e sono contento che ti piacciono, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapin. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici? Direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco, sì. Sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo. Io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati. Un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, compresa la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avevo fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro delle esperienze della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non sai che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto, è un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 98 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità. Nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni, a cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile.
Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fiori, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte, e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché se no è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va, perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia: sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica. Poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho 3 figli comunque. Sì, Lucia, io non è allora va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai Google da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie.
Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso, l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere... dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato. Certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente cioè che te è da avere la connessione. Emanuele, a chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque, questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente. Insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è, adesso qui non è se state essere d'accordo o no, è semplicemente... vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo cioè, quello che volevo, tornavo a dire, Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività. È un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030, fate attenzione gente, porca puttana, uniti i punti. Voi state subendo dei condizionamenti generali, profondi. Ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione, perché sennò succede un casino. E guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita così non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta,
Perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente. Vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo, va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. E mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, sei stato, hai collaborato a lungo anche con BioBlu e eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale, e ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che si sa un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: Il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno l'ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera, ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia, quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni. E allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo, ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari
0: la posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche di soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese. Va bene, andiamo avanti.
1: D'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano. Lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni, e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette. Quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro, ho detto, ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, prontuario di sopravvivenza alle regole tra virgolette e alla civiltà delle regole tra virgolette, delle nuove abitudini. Perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni? Adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
0: Novax.
1: Perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone, anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone, di fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo. Smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
0: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera, questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino vieni cooptato in una specie di caserma.
1: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
0: Certo.
1: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione.
0: O della distruzione.
1: Che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma doc, che esista un problema di fake news di cui gli autori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire? Beate queste isole di verità dove respiri ancora ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra come un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
0: Ascoltami,
1: possiamo fare nel quotidiano, come persone nella nostra vita.
0: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austriaci. austro-ungarico e prussiano, ovviamente serviva carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non avrebbero mai, non si sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione; secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, mm-hmm. attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, il famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano,
0: sì.
1: Io ho scritto un libro, Elogio del complottista, essere chiaro, certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa, certo. Va sotto, come facevo, la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di miliardi, milioni di milioni, come le stelle di Negroni della pubblicità di una vita. Ma se tu vai a vedere gli intrecci di chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat, io all'epoca, confesso, era assolutamente, era come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui,
0: come tanti.
1: Lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna fare i cinesi, una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi due mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
0: La serata di Burioni a cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso, con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi ma come mai dal giorno alla notte cambia la narrazione. Hanno eseguito perché, e qui torniamo a Io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare. E lo fanno perché la gran parte perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
0: diverso. Per la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per il quieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista, no? Mm-hmm. Cioè per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto L'odio del complottista, ma prima avevo scritto Manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto Le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi che richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori, ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo sei convinto di averlo fatto tu, ma non è vero, perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30 ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro, cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. No? Tutte queste agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e accedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato. Insomma, questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è, però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro. Il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe. Secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico, che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado. Poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate. Ma questa è una mia idea, magari può
0: essere. No, è così sicuramente.
1: Ma oltre a queste, e accanto a queste, ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi che abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Queste reti qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, delle... mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
0: Guarda Francesco, me... sfondi una porta aperta.
1: Il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usato apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
0: certo,
1: né da Francia invasa dall'impero romano. Quello dobbiamo cercare. Il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella è la... noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
0: Assolutamente,
1: è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere. Attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
0: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
1: Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo asterisco. È importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione del libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. Cioè, è già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Puoi fare tutto quello che hai già fatto, meglio.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao a te. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail. Sentite qua, Ripples.

Sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, c'era, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro. C'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima o poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione, tutti gli abitanti del mondo dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì Danny, lo so dai, solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano, per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi, ed è vero purtroppo. Grazie per le tue informazioni Katia. Ma sì Katia, la cosa è vedi anche questo, l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, e non sono solo gli africani tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato, talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina piuttosto che rumena sappia perfettamente ogni modalità di formazione di contratti lavorativi, e non dico che è giusto che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi, ci siamo in mezzo a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato, virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1.300-1.400. Non può essere così, è chiaro che è tutto, dai, allora

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92. Punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa, Stefano. Certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato. È un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale è in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spingere soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco, tutto torna a marzo 2020 perché c'è lo spartiacque, certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, vi lancio un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino, noi non siamo senza aria condizionata in regia, Sara che apporta Gino, ecco, bravo, siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma temori stesso, e comunque non stesso male buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fai che cosa, c'è me un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo, si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma
0: è in condizione che non c'è, forse bisogna cambiare che il costa o comprarne uno. Cosa hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000 scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guardate che c'è da stamattina che hanno levato, così non sei una monada. Ecco, e qua non si riesce a. Non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice: caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza. Certo, Angelo, se è esattamente questo il problema. Si è condizionati fin da bambini. Assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York. Fabri dell'Est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone, te la leggo. Si intitola Pickpocket, è ironica. Fabri, se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino, che magari se buon a farla andare. Aspetta, vediamo. Vediamo se va.
2: Mm.
0: Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pickpocket con il nostro amico Fabri dell'Est, bea, simpatica. E proprio con la chitarra elettrica graffiante, mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuti, così ti rifaccio ascoltare anche Ori. Spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate, Ottavio. Grazie Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato di essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia? La tasi un attimo, desgrazia, mandata da Dio. Sai che cazzo dentro l'antroposofia con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Dopo uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuto anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza se ne parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista, ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevec, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane, e se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai tosi, vai a... aspetta, Alessandro Di Battista, così che il dice questo qua, come si che fa ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua: io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna, madre cristiana, pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia, alzano la voce. Quando si tratta di isolare lo Stato terrorista di Israele, invece, tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancaria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato dal neo. No, Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, che ho pagato un prezzo assolutamente elevato, ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi.
1: Non deve rimpiangere.
0: Ciappate così o quelli? Numero uno? Così.
1: Number parla. Non deve rimpiangere Paolo, è costata fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a buffare, questo se niente più.
1: Ma no, hai fatto anche dell'altro.
0: E adesso Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlare di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita, basta, certo, come certo. Che te puoi raccontare a te, cioè alla fine, insomma,
1: guarda che a me quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato
0: boia zio, ti si sta a portare 5. Qua porca a sottolineare, perché mi per esempio se ti ieri ti dicevo boh, se il solito tram, va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso mucho di sky inutilmente, questo lo capivo, ma non Garì ha fatto tutti i ragionamenti che ti ho capito
1: una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia e da lì si è partita la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
1: Ma troveremo la ragione poi, Paolo, ci verranno,
0: quando siamo morti magari, ma
1: verranno in cerca adesso, perché stanno maturando i tempi. Il Fatto Quotidiano si è occupato, il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è ti leggerò l'articolo dopo. C'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, c'è un sistema Padova, cazzo, adesso lo troviamo subito e poi te lo passo. C'è un sistema Padova, hanno capito finalmente. E adesso io ho scritto sotto il commento: appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera. Appena hanno le mani slegate, crolla tutto quanto. E le carrozze non ci sono. Gli incidenti continuano adesso piano.
0: Per forza, perché tanto che c'è sempre a Mona Rotaia.
1: E la stanno mettendo giù chilometri.
0: Oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centinaia di alberi.

0: Come dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo, e ha tirato su l'equivalente di 3500 voti. Quello è sufficiente, a me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
1: Saresti entrato
0: per entrare, no? È il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
1: Ma
0: mi, nella mia quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque ho detto va bene, se da così fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, un pedofilo e devastante come quello, un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi. Ma le cose mi parlare. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron? Ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
1: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia?
1: Ah, sì, che il poliziotto? Non ti sei mia,
0: no,
1: mia visto?
0: No.
1: Un poliziotto. Mm. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Senza lui, che sbandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
1: No! Un rollo, a gas schiva due passanti, che se prende lei in pieno la moto così lo coppa di tanto così. Hanno un santo che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, te lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
1: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli e mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
1: d'altro canto,
0: ok Tosi, visto che Chiesino qua che rompi i coglioni, toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere,
1: ti tengo compagnia perché ti devo dare una notizia.
0: Ma voglio mettere su l'ultima canzone dei Green Day, ma dopo
1: è velocissima. L'ultima settimana di luglio io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla Regione Veneto, nei palazzi della Regione
0: fuori?
1: No, no.
0: Ma perché?
1: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
1: Un consigliere regionale che ha detto: cosa sei?
0: Ma è ghetto parlare all'amministrazione comunale di Montegrotto, ghetto parlare. L'amministrazione comunale.
1: Guarda che slinguazzate. Ascolta, guarda qua che limonate. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua prosopopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
1: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
1: Prepara tutti i documenti. Tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari, che non è neanche nostra.
0: Che cazzo sia Bianca Miftari?
1: È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023. 3 giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: Ah, è andata a Roma.
1: E hanno ufficializzato la leggenda di Berta, unica per la Regione Veneto. Li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta e Romeo.
0: Ma dai,
1: è l'unica leggenda, bene immateriale del Veneto. È il Mona qua, vestitino.
0: Te sì, Mona, ma te sì bravo,
1: ma
0: però.
1: Vestitino, però.
0: bello, Gino. Ascolta, vengo anche me ora. Perché
1: bravo,
0: voglio parlare col presidente della regione. Vediamo se
1: vieni,
0: riesco.
1: Caro, ti presento che Stefani. Ci mettiamo giù.
0: Bel tempottino. Ottimo, Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto. E volevo dirvi un'ultima cosa. Guardate che l'aria condizionata in regia non funziona. E lo mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che qui che viene pagato normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciappa 230.000, un po' di più perché non si sa perché, ma insomma ciappa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti, 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia, ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino, ciao.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai.

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente?
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui. Perfetto. Nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come, certo, inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di,
0: certo,
1: cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo,
1: come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm,
1: per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio, ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio, e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque, Silvia, nella migliore delle ipotesi, è non è la migliore, una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo,
0: nel nostro,
1: proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no? E, sì. E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
1: certo.
0: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere, avevano proprio non volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28
0: caso.
1: Persone che hanno partecipato invece a questo
0: tu,
1: seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io questo è uno studio noto che insomma che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, e stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante appunto ti dicevo ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanto ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni, perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? Ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora dili di venire, diciamo a Luca di venire al 3, esatto, che così vedremo.
0: Vediamo di fare la soluzione. Fare. Io mi vesto a Napoleone comunque, ragazzi. Cioè non è che...
1: ha già la mano sul petto.
0: Esatto,
1: presente,
0: esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice, ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... come dire, mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito un martedì sì,
0: uno sì, uno no.
1: Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura, direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza. Ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era
0: una specie di anoressia,
1: sì, una sorta, era troppo, no, quello che entrava a livello di sentimenti. E quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare fino ai 10, sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no, l'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no, se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza. Poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli, ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto, ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica
0: avevo preso di tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli. E poi in quei contesti lì ci sono appigli da per soprattutto non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni.
0: A cui eri arrivata.
1: A cui è che era durata tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
1: non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, questo? Che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Mm. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così sono andata a parlare con la persona che faceva l'assicurazione sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi, se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto, va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto, io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto, vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita, esatto, da quella volta, per dire.
0: Questo per dire, dalla buca.
1: Esatto. A volte però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà.
0: Io
1: naturali.
0: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno
1: un'offerta
0: chi
1: gratuita.
0: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, e lo facciamo per come contributo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavoreranno, di avere questa esperienza. Questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. E qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti. C'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
0: sì, certo,
1: quello che riuscite, ben
0: certo,
1: volentieri, ovviamente, ben venga, per sostenere le spese della radio.
0: Ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
0: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
1: certo,
0: e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire, allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
1: esatto,
0: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti,
0: è una certezza. E questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto o no, non ha importanza, è un messaggio cristiano. Che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non ho neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Allora Buddha è servito a questo, sì. E successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato,
1: è uguale.
0: E
1: dal mio punto di vista
0: non è
1: uguale.
0: Ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, sì, con una libertà che non c'era prima ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo, sì, o meno. Poi sì, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore,
1: certo,
0: oppure nella volontà di perdono,
1: sì,
0: che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare
0: tutto, solidarietà, sì. E quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge.
0: Alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano?
1: Bravo.
0: I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello,
1: bravo,
0: che diceva Franco Carraro da 40 anni, da questa radio, lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse, fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente, sì, in buona fede, nel senso sì, giusto della parola, non c'è un secondo fine,
1: sì,
0: per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali, cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono, certo, abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
0: sì, l'avevi detto,
1: per la mia professione precedente, sì, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia, diciamo, tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia, diciamo, qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle sono, cioè un normale, certo, coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici, a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, mm-hmm, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? Mm-hmm. C'è un significato profondo,
0: certo,
1: ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi protetta.
0: Qui, certo, qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano?
1: Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
1: Esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, e dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi, che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
0: A 300 pagine,
1: sì,
0: almeno.
1: Sì, e sono 30 volumi, quindi 30 libri.
0: Tutti sempre con lo stesso, cioè sempre, la stessa, esatto. È una enciclopedia più che altro.
1: C'è la nuova rivoluzione umana numero 1, numero 3, e ognuno 30. È più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più
0: e
1: grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, ma però... quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano nel cielo dell'interno, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro, è uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così. La cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi.
0: Anche perché sono qualità umane che, esatto, vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
1: altro che
0: cattoliche.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire, non guardare me perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto,
1: stalker.
0: Perché, lo stalker, perché perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata. Dice, nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere ad un, a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Mm-hmm. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da... questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile, secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma sì, mi sembrava di, cioè, nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire, se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: Infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è...

0: Ho già fatto due volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro
1: Sì.
0: e, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo. Nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, se, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo. Nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo. Noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no? All'inizio, fa come stai? Sì, va bene, a posto. Io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no? Per dire. Questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo
1: No,
0: modo,
1: adesso
0: ho
1: non devi
0: questi
1: neanche più
0: aspetti.
1: chiederlo, perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine da cui non
0: Dice,
1: esci più, cazzo. Cioè,
0: mi
1: io sto
0: tocca
1: attento adesso a chiederlo, capito? Cioè, sei già,
0: sì.
1: perché siamo già al limite della nostra
0: Siamo al
1: sopportazione, no?
0: limite.
1: E tu dici, beh, cazzo, no, mi è successo, sei morto, Greta, ma
0: No.
1: no! Cioè, capito?
0: Sì.
1: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi viene in mente, mi fa venire in
0: Sì.
1: mente, come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo,
0: Sì.
1: ok? Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
0: Sì.
1: perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè
0: Esatto.
1: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
0: Sì.
1: Se non lo facciamo, sono cazzi nostri,
0: Sì.
1: naturalmente. E quindi questo è un
0: Sì,
1: metodo.
0: e qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi. Ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice: ma come? Ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione, attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano ad essere in lutto. Non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia
1: Morto.
0: o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime. Che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto tre gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento. Donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo, donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite, insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta.

0: specificatamente, concretamente, invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio, molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica
1: Infatti, Dario,
0: cognitiva.
1: Dario, cosa ci dice adesso? Sì. Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è uno dei nuclei della questione.
0: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire: io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli, giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire: il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non voglio, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza: se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile e bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Hellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
1: Mi dice un'altra persona: si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto, una alla volta?
0: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
1: Mancano due minuti.
0: Lei praticamente che ha fatto? Durante il Covid mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
1: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
0: Sì.
1: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
0: sì,
1: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare, certo, no? E in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
0: Sì.
1: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
0: sì,
1: sarà una cosa che uno sceglierà.
0: Certo. Allora, darei solo il recapito.
1: Vai.
0: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
1: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo aperto, ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò. Poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavoli, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza, ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Me ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno.
Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerbon rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerbon e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto, prosegue e dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che, dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione e di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività,
Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme anche per pranzare è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto. Il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta
inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social, nella social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dalla mattina alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn
ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi. Ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io voglio, ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava la mano, dava una mano, dava la gentilezza, presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare. Ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente. E questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè, se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non riesco, non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo. È la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla. Siamo profondamente egoisti, e chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica, beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire, beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario, non è il 100% colpevole, magari lo è all'80%, lo è al 70%, lo è al 50%, al 30%, al 20%, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male, fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no, mi considero meno il campione di ogni evento, e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti, quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro
perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ha una, ne ha una carga della vita, come ne ho una carga mia, non so se mi spiego indietro cosa vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori, come, come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento, e anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo è, non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta, non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare. Perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma
oggi l'aumento della presenza di cani, di gatti, insomma, di animali da compagnia in famiglia è diventata numerosissima rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione, che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore e la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera eccetera, no? Roby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciano, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapì. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo, io sai non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto, una parte di questa naturalmente, una parte si è già svegliata, certo lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria però oggettivamente. Allora diceva un altro, dunque diciamo Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto che vivevano per gli altri avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, compresa la mia e quella di mia moglie.
Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avrò fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro delle esperienze della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non so che te condanno perché ti non te che vuoi fioi. Lucia, non è questo il punto. È un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 98 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni. A cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché sennò è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va. Perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto è, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no?
Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia, sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male, dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica, poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, non capisco perché, scusa Girotto, ti fai cucca da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è... nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità.

Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque, questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente. Insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è adesso qui non è se state d'accordo o no, è semplicemente vogliamo provare a ragionarci su sta roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo, cioè, quello che volevo, tornavo a dire Lucia, Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività, è un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora, io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030. Fate attenzione, gente, porca puttana, unite i punti. Voi state subendo dei condizionamenti generali profondi. Ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo. Puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione perché sennò succede un casino. E guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita, così, non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta. Guarda caso anche molto sionista, oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato, pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa... Chiaro? Questo sta arrivando, Lucia, attenta. Perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa è la natività, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente. Va bene, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo. Va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. E mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, sei stato, hai collaborato a lungo anche con BioBlu eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale, e ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro Io disobbedisco, che è già un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: No, il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno lo ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera. Ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia, quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni e allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari...
0: La posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche lì, ma soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese. Andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti,
1: sì. Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano, lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette, quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro, ho detto, ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, prontuario di sopravvivenza alle regole tra virgolette e alla civiltà delle regole tra virgolette delle nuove abitudini, perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni, adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
0: Novax.
1: Perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone, di fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo, smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
0: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera, questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino vieni cooptato in una specie di caserma.
1: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
0: Certo.
1: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione.
0: O della distruzione.
1: Che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma ad hoc, che esista un problema di fake news di cui gli autori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire? Create queste isole di verità dove respiri ancora un ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra come un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
0: Ascoltami,
1: possiamo fare nel quotidiano come persone nella nostra vita.
0: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano, ovviamente serviva carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non ci sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massoni canonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione, secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo è comandato in modo piramidale, mm-hmm. attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, il famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista, cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano, perché io ho scritto un libro Elogio del complottista, giusto per essere chiaro. Certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio? Che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa va sotto, come facevo la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di miliardi come le stelle di Negroni della pubblicità di una vita. Mm-hmm. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat, io all'epoca confesso era assolutamente come idea, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna fare i cinesi, è una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi i primi due mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a fare un cinese.
0: La serata di Burioni a cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse no, c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi ma come mai da giorno alla notte cambia la narrazione, hanno eseguito perché, e qui torniamo a Io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare. E lo fanno perché, la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
0: diverso. Per la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per il quieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista, no? Cioè per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto l'ordine del complottista, ma prima avevo scritto manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi, e richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo poi sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada, che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30, ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro. Cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. Tutte agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e a cedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato. Insomma, questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è, però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro. Il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe. Secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico, che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado. Poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate, ma questa è una mia idea, magari può
0: essere. No, è così sicuramente.
1: Ma accanto a queste ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi, abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Queste reti qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, delle... mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
0: Guarda Francesco, me... sfondi una porta aperta.
1: Una metafora, il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usato apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
0: certo.
1: Né da Francia invasa dall'impero romano. Quello dobbiamo cercare. Il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella la... noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza di, della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
0: Assolutamente,
1: e è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere, attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
0: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, Francesco, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro, io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
1: Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo asterisco. E è importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione del libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Non cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. Cioè, già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Puoi fare tutto quello che hai già fatto, meglio.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao a te. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail. Sentite qua, Ripples.

sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro, c'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima o poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione, tutti gli abitanti del mondo dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì Danny, lo so, dai, solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano, per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi, ed è vero purtroppo. Grazie per le tue informazioni Katia. Ma sì Katia, la cosa è vedi anche questo, l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, non sono solo gli africani tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato. Talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina piuttosto che rumena sappia perfettamente ogni modalità di formazione di contratti lavorativi, e non dico che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi, adesso ci siamo in mezzo, a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato, virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro, 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1.300, 1.400. Non può essere così, è chiaro che è tutto... dai. Allora...

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92, punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa, Stefano. Certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato. È un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale se in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spingere soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco, tutto torna a marzo 2020 perché c'è lo spartiacque. Certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, un bilancio, un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino. Noi non siamo senza aria condizionata in regia. Sara che apporta, Gino, ecco, bravo. Siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma temo ora stesso, e comunque non si sommare buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fai che cosa, c'è me un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo. Si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma
0: è in condizione che non c'è, forse bisogna cambiare che il costa o comprarne uno. Cos'hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000, scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guarda che c'è da stamattina che non va, così non sei una monada, ecco, e qua non si riesce a non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice: caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza. Certo, Angelo, se esattamente questo è il problema. Si è condizionati fin da bambini. Assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York. Fabri dell'Est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone, te la leggo. Si intitola Pickpocket, è ironica. Fabri, se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino, che magari se buon a farla andare. Aspetta, vediamo. Vediamo se va.
2: Uh-huh.
0: Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pickpocket con il nostro amico Fabri dell'Est, beh, simpatica. E proprio con la chitarra elettrica graffiante mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuti, così ti rifaccio ascoltare anche ori. Spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate, Ottavio. Grazie Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato ad essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia, la tasi che un attimo desgrazia mandata a Dio, sai che cazzo dentro l'antroposofia con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuto anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza è una parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista: ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevec, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane. E se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai Tosi, vai a... aspetta, Alessandro Di Battista, cos'è che il dice questo qua? Come si che fa ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua: io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna madre cristiana pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia alzano la voce, quando si tratta di isolare lo Stato terrorista di Israele invece tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancaria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato da corrente, dal neo. No Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, ho pagato un prezzo assolutamente elevato, ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi,
1: non deve rimpiangere.
0: Ciappate così o quelli numero uno, così
1: number parla. Non deve rimpiangere Paolo, è costata la fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a fare, questo se...
1: Ma no, hai fatto anche dell'altro.
0: E adesso Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlare di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita basta, come che te puoi raccontare la T, cioè alla fine insomma,
1: guarda che a me quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato
0: boia zio, ti sta via a portare 5. Qua porca a sottolineare, perché mi per esempio se ti ieri ti dicevo boh, c'è il solito tram, va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso molto di schei inutilmente, questo lo capivo, ma non Garì ha fatto tutti i ragionamenti che ti ho capito
1: una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia e te che e da lì si partì la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
1: Ma noi troveremo la ragione poi Paolo, ci verranno,
0: sì, vabbè,
1: verranno
0: quando in cerca... siamo morti magari, ma
1: no, verranno in cerca adesso perché stanno maturando i tempi, il Fatto Quotidiano si è occupato, il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è un... ti leggerò l'articolo,
0: sì,
1: c'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, c'è un sistema Padova, adesso lo troviamo subito e poi te lo passo, c'è un sistema Padova, hanno capito finalmente e adesso io ho scritto sotto il commento appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera, appena hanno le mani slegate crolla tutto quanto e le carrozze non ci sono, gli incidenti continuano adesso piano piano,
0: per forza, perché tanto che sei sempre a Mona Rotaia
1: e la stanno mettendo giù chilometri,
0: oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centinaia di alberi. Qua mi dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo. E ha tirato su l'equivalente di 3.500 voti. Allora, quello è sufficiente. A me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
1: Saresti
0: per entrare,
1: comunque,
0: no? Eh? Il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
1: Ma mi,
0: nella
1: e
0: mia
1: regione?
0: Quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque, ho detto va bene, se da così, fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, un pedofilo e devastante come quello, un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi, ma le cose mi devo parlare. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron, ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
1: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia.
1: Ah, sì, che il poliziotto. Non ti sei mia,
0: no,
1: mi hai visto?
0: No.
1: Un poliziotto. Mm. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Eh? Senza lui, che sbandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
1: No. Un rollo, ha gaschivato due passanti, che se prende lei in pieno la moto così lo coppa di tanto così. Hanno un santo che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
1: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli, mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare, e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
1: d'altro canto,
0: ok Tosimi, visto che Chiesesino qua che rompi i coglioni, mi toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere.
1: Ti tengo compagnia perché ti devo dare,
0: devi scherzare, Silvio,
1: ti devo dare una notizia.
0: Ma
1: voglio
0: mettere sull'ultima canzone dei Green Day, sì, ma dopo
1: è veloce,
0: dimmi.
1: È velocissima. Mm. L'ultima settimana di luglio io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla regione Veneto, nei palazzi della
0: ma
1: regione.
0: Sito fuori?
1: No, no.
0: Ma perché?
1: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
1: Un consigliere regionale che ha detto: cosa sei?
0: Ma hai detto parlare all'amministrazione comunale di Montegrotto?
1: Ma Magna Brock,
0: Magna Brock, non posso dire l'amministrazione comunale.
1: Guarda che slinguazzate, ascolta, guarda qua che limonata. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua propria epopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
1: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
1: Prepara tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari,
0: che non è neanche nostra.
1: Che cazzo sia Bianca Miftari? È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023, 3 giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: Ah, è andata a Roma.
1: E hanno ufficializzato la leggenda di Berta, unica per la regione Veneto. Li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta e Romeo.
0: Ma dai,
1: è l'unica leggenda, bene immateriale del Veneto. È il Mona qua, vestitino.
0: Te sì, Mona, ma te sì, bravo,
1: ma
0: però.
1: Vestitino, però.
0: bello, Gino. Ascolta, vengo anche me ora. Perché
1: bravo.
0: Voglio parlare col presidente della regione. Vediamo se
1: vieni, caro, ti presento anche Stefani. Ci mettiamo giù.
0: Bel tempottino. Ottimo, Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto. E volevo dirvi un'ultima cosa. Guardate che l'aria condizionata in regia non funziona. mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che qui che viene pagato normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciapa 230.000, un po' di più perché non si sa perché, ma insomma ciapa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti. 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia. Ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino. Ciao.

hai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente?
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì
0: giusto?
1: 3 luglio, qui nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come certo. Inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di
0: certo.
1: Cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo.
1: Come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm.
1: Per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene Paolo che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito o di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio. Ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto Paolo di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi ricapitolando cosa succede, ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa, il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra
0: diciamo
1: modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque Silvia, nella migliore delle ipotesi, è non è la migliore, una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo,
0: nel nostro,
1: proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no? E, sì. E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
1: certo.
0: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere, avevano proprio non volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28 persone che hanno partecipato invece a questo
0: tu,
1: seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io in questo è uno studio noto che insomma che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, e stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante appunto ti dicevo ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanto ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? Ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora dili di venire, diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così esatto. vedremo
0: cosa fare la soluzione. Per io mi vesto a Napoleone comunque, ragazzi, cioè non è che
1: ha già la mano sul petto,
0: esatto,
1: presente
0: esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì, uno no. Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza. Ma ti dirò di più: dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era
0: una specie di anoressia,
1: sì, una sorta, era troppo, no, quello che entrava a livello di sentimenti. E quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare, fino ai 10 sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via. Però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no, l'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no, se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza. Poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui Paolo viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto: ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica
0: avevo peso di tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli. E poi in quei contesti lì ci sono appigli da per soprattutto non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni.
0: A cui eri arrivata.
1: A cui è che era durata tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
1: non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così, sono andata a parlare con la persona che faceva le assicurazioni sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto, va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto, io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto, vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita da quella volta, per dire.
0: Questo per dire. Dalla buca.
1: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà.
0: Io
1: naturali.
0: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo, daranno
1: un'offerta
0: chi
1: gratuita.
0: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, lo facciamo per come contributo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavorano, di avere questa esperienza, questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. E qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti, c'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
0: sì, certo,
1: quello che riuscite, ben
0: certo,
1: volentieri, ovviamente, ben venga, per sostenere le spese della radio,
0: ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
0: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
1: certo,
0: e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire, allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
1: esatto,
0: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me, e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti.
0: È una certezza. E questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto, no, non ha importanza, è un messaggio cristiano. Che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non ho neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Allora Buddha è servito a questo, sì. E successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato,
1: è uguale.
0: E dal mio punto di vista non è ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, con una libertà che non c'era prima ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo o meno. Allora, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore, oppure nella volontà di perdono, che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare
0: tutto. Solidarietà. E quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano? I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente in buona fede, nel senso giusto della parola, non c'è un secondo fine, per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono abbastanza specializzata anche in quelle aziendali.
0: Sì, l'avevi detto.
1: Per la mia professione precedente, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia, diciamo, tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia, diciamo, qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle, sono, cioè, un normale coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? C'è un significato profondo, certo. Ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi protetta.
0: Qui, certo, qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano?
1: Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Cazzo,
1: esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana. E dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro.
0: Beh, spesso, a 300 pagine
1: sì,
0: almeno.
1: Sì, e sono 30 volumi, quindi 30 libri.
0: Tutti sempre con lo stesso, cioè sempre, la stessa, esatto. È una enciclopedia più che
1: c'è
0: altro.
1: La nuova rivoluzione umana numero 1, 2, 3, e ognuno è più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più
0: e
1: grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, ma però quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementario, comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano nel cielo dell'intero, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro. È uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così. La cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi.
0: Anche perché sono qualità umane che vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
1: altro che
0: cattoliche.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo molto da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me, perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici, che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto, perché, è lo stalker, perché perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata. Dice: nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile. Secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma sì, mi sembrava di, cioè, nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire: se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, e tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare, senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice: cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà, di fatto, avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via, e quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta, o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa: come stai? Sì, va bene, a posto. Io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto, noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo.
0: Adesso non devi neanche più chiederlo. Perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine per cui non dici, esci più,
1: mi
0: cazzo.
1: Tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederle, capito? Cioè, sei già, sì, perché siamo già al limite della nostra
1: siamo
0: sopportazione, no? E tu dici, ma cazzo, no, mi è successo, sei morto, ma no! Cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi viene in mente, mi fa venire in mente, come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
1: sì,
0: perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
1: esatto,
0: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente,
1: sì.
0: E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice, ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente. Invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica.
0: Infatti Dario cosa ci dice adesso?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è uno dei nuclei della questione.
1: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire, io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché Quando la persona porta il problema, dire il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non vuole, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza, se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile, è bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Ellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
0: Mi dice un'altra persona, si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
1: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
0: Mancano 2 minuti.
1: Okay. Lei praticamente che ha fatto durante il Covid, mi ha chiamato, fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stiamo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
0: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
1: Sì.
0: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
1: sì,
0: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare,
1: certo,
0: no? In modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo, avevo aperto ma non avevo letto, avevo solo detto vabbè, la leggerò, poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavolo, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza, si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno, e tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandata in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo speciale

0: classificato, all'inizio non entrò nessuno. Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiesi di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice. Una RSA, per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerborn rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio. La stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerborn e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto. Prosegue e dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che, dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività, Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo, l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme anche per pranzare è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto, il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dal mattino alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, o gli animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi. Ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, la gentilezza presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare, ovviamente, uno, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente, questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo, è la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla, siamo profondamente egoisti, e chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica, beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire, beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario non è il 100% colpevole, magari lo è all'80, lo è al 70, lo è al 50, al 30, al 20, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no? Mi considero meno il campione di ogni evento e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti. Quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ha una, ne ha una carga della vita, come ne ho una carga mi, non so se mi spiego in dietro che vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori, come, come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento, e anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo è, non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta, non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare. Perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione, in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano, e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma Oggi l'aumento della presenza di cani e di gatti, insomma, e di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti, che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione e che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore, la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera eccetera, no? Robby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciano, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Robby Lapì. Bella Robby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo. Io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, dunque diciamo, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, comprese la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avrò fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro dell'esperienza della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, non so che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto. È un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 90 8 che aveva fioi e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni. A cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché se no è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va. Perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto è, e io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri. Scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia, sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male, dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica, poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... Allora, va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai cuco da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è... nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe, semplicemente non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere... dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi, non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato. Certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente cioè che te è da avere la connessione. Emanuele, a chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque, questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente. Insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. il punto, ragazzi, è adesso qui non è se te sei d'accordo o no, è semplicemente vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo cioè, quello che volevo, tornavo a dire Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività, è un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030, fate attenzione gente, porca puttana, uniti i punti. Voi state subendo dei condizionamenti generali, profondi. Ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione perché sennò succede un casino. E guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita così non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
8: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Che la massa che ormai non serve più se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta, perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente, vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo, va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. E mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, sei stato, hai collaborato a lungo anche con BioBlu e eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale, e ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che sa un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: No, il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? E io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno l'ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera. Ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia. Quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni, e allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari...
0: La posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche di soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese. Va bene, andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano. Lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni, e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette. Quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare.

0: massa di persone, anche se non sono tenuti a farlo. Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone, di fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo, smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
1: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera, questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino vieni cooptato in una specie di caserma.
0: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
1: Certo.
0: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione
1: o della distruzione,
0: che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma ad hoc, che esista un problema di fake news di cui gli autori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire, beate queste isole di verità dove respiri ancora un ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra quasi un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
1: Ascoltami,
0: possiamo fare nel quotidiano, anche come persone nella nostra vita.
1: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa voglio, cosa intendo dire. È ovvio che

0: nostri governi, parlo dell'Italia che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione dal 1860 in poi, è stato uno stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano. Ovviamente serviva carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non si sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione; secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, il famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista, cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano, perché io ho scritto un libro Elogio del complottista, giusto per essere chiaro. Certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa va sotto, come facevo, la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di miliardi come le stelle di Negroni della pubblicità di una vita. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat. Io all'epoca, confesso, era assolutamente, ora come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna passare i cinesi, una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi 2 mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
0: La serata di Burioni a cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse no, c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi ma come mai da giorno alla notte cambia la narrazione. Hanno eseguito perché, e qui torniamo a Io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare. E lo fanno perché, la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
2: diretto. Per la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per il quieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista, no? Cioè per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto Elogio del complottista, ma prima avevo scritto Manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto Le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi e richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo poi sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30 ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro, cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. Tutte agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e a cedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato. Insomma, questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è, però, così in conclusione volevo chiederti... come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro. Il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe. Secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico, che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado. Poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate, ma questa è una mia idea, magari
0: può essere... No, è così sicuramente.
1: Ma oltre a queste e accanto a queste ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi che abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Queste reti qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, delle... mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
2: Guarda Francesco, me... sfondi una porta aperta.
1: Una metafora, il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usato apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
2: certo,
1: né da Francia invasa dall'impero romano, quello dove c'è il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella è la... noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza di, della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
2: Assolutamente,
1: e è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere, attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
2: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro, io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
1: Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo asterisco. E è importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione del libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Non cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. Cioè, già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Puoi fare tutto quello che hai già fatto, meglio.
2: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
2: Ciao a te. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail, sentite qua, Ripples.

Sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, c'era, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro. C'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima o poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà, e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione, tutti gli abitanti del mondo dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì Danny, lo so dai, solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano, per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi, ed è vero purtroppo. Grazie per le tue informazioni Katia. Ma sì Katia, la cosa è vedi anche questo, l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, non sono solo gli africani, tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato, talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina piuttosto che rumena sappia perfettamente ogni modalità di formazione di contratti lavorativi, e non dico che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi ci siamo in mezzo a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1.300-1.400. Non può essere così, è chiaro che è tutto, dai. Allora

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92, punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa, Stefano. Certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato. È un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale se in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spingere soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco, tutto torna a marzo 2020 perché c'è lo spartiacque. Certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, un bilancio, un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino. Noi non siamo senza aria condizionata in regia. Sara che apporta, Gino, ecco, bravo. Siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma temori stesso, e comunque non si sommare buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fai che cosa, c'è me un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo. Si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma
0: è in condizione che non c'è, forse bisogna cambiare che il cosa o comprarne uno. Cos'hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000, scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guarda che c'è da stamattina che non va, così non sei una monada, ecco, e qua non si riesce a non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice: caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza. Certo, Angelo, se esattamente questo è il problema. Si è condizionati fin da bambini. Assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York. Fabri dell'Est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone, te la leggo. Si intitola Pickpocket, è ironica. Fabri, se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino, che magari se buon a farla andare, aspetta, vediamo. Vediamo se va. Mm. Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pickpocket con il nostro amico Fabri dell'Est, beh, simpatica. E proprio con la chitarra elettrica graffiante mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuti, così ti rifaccio ascoltare anche ori. Spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate. Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato di essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia? La Tasig un attimo, disgrazia, mandata da Dio. Sai che cazzo dentro l'antroposofia? Con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuta anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza è una parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista, ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevec, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane, e se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai Tosi, vai a... aspetta, Alessandro Di Battista, così che il dice questo qua, come si che fa ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua, io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna, madre e cristiana, pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia, alzano la voce. Quando si tratta di isolare lo Stato terrorista di Israele, invece, tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancheria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato da corrente, dal neo. No, Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, ho pagato un prezzo assolutamente elevato, ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi.
1: Non deve rimpiangere.
0: Ciappate così o quelli? Numero uno? Così.
1: Number parla. Non deve rimpiangere Paolo, è costata la fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a fare, questo se che te capisco.
1: Ma no, hai fatto anche dell'altro.
0: E adesso Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, cioè, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlare di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita basta, certo, come certo. Che te puoi raccontare a te, cioè alla fine insomma,
1: guarda che a me quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato
0: boia zio, ti si sta via a portare 5. Qua porca a sottolineare, perché mi per esempio se ti ieri ti dicevo boh, c'è il solito tram, va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso molto di schei inutilmente, questo lo capivo, ma non Garì ha fatto tutti i ragionamenti che ti capivo
1: una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia e te che e da lì si partì la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
1: Ma noi troveremo la ragione poi Paolo, ci verranno,
0: sì, vabbè,
1: verranno
0: quando siamo morti magari, ma
1: no, verranno in cerca adesso perché stanno maturando i tempi. Il Fatto Quotidiano si è occupato, il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è un, ti leggerò l'articolo,
0: sì,
1: c'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, c'è un sistema Padova, adesso lo troviamo subito e poi te lo passo, c'è un sistema Padova, hanno capito finalmente, e adesso io ho scritto sotto il commento, appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera, appena hanno le mani slegate crolla tutto quanto, e le carrozze non ci sono, gli incidenti continuano adesso piano piano,
0: per forza, perché tanto che c'è sempre a Mona Rotaia,
1: e la stanno mettendo giù chilometri,
0: oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centenari di alberi, Qua mi dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo. E ha tirato su l'equivalente di 3.500 voti. Allora, quello è sufficiente. A me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
1: Saresti
0: entrato? Per entrare, comunque, no? Sì. Il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
1: E in regione?
0: Nella mia quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque, ho detto: vabbè, se da così, fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, un pedofilo e devastante come quello, un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi. Ma le cose mi devo parlare. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron? Ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
1: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia.
1: Ah, sì, che il poliziotto. Non ti sei mia,
0: no,
1: mi hai visto?
0: No.
1: Un poliziotto. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Senza lui, che spandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
1: No. Un rollo, ha schivato due passanti, che se prende lei in pieno la moto, così lo coppa di tanto così. Hanno un santo che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
1: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli, mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare, e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
1: d'altro canto,
0: ok Tosi, visto che Chiesesino qua che rompi i coglioni, toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere.
1: Ti tengo compagnia perché ti devo dare una notizia.
0: Ma vuoi mettere su l'ultima canzone dei Green Day? Sì, ma dopo
1: è velocissima. L'ultima settimana di luglio io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla regione Veneto, nei palazzi della regione.
0: Sito fuori?
1: No.
0: Ma perché?
1: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
1: Un consigliere regionale che ha detto: cosa sei?
0: Ma è ghetto parlare all'amministrazione, all'amministrazione comunale di Montegrotto, ghetto
1: parlare.
0: No, Magna Brocchi, non posso dire l'amministrazione comunale.
1: Guarda che slinguazzate. Ascolta, guarda qua, che limonata. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua propria epopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
1: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
1: Prepara tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari,
0: che non è neanche nostra.
1: Che cazzo sia Bianca Miftari? È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023, 3 giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: E
1: hanno ufficializzato la leggenda di Berta, unica per la regione Veneto. Li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta e Romeo.
0: Ma dai,
1: è l'unica leggenda, bene immateriale del Veneto. È il Mona qua, vestitino.
0: Te sì, Mona, ma te sì, bravo,
1: ma
0: però.
1: Vestitino, però.
0: bello, Gino. Ascolta, vengo anche me ora. Perché
1: bravo.
0: Voglio parlare col presidente della regione. Vediamo se
1: vieni, caro, ti presento anche Stefani. Ci mettiamo giù.
0: Bel tempottino. Ottimo, Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto. E volevo dirvi un'ultima cosa. Guardate che l'aria condizionata in regia non funziona. mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che vengono pagati normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciappa 230.000, un po' di più perché non si sa perché, ma insomma ciappa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti. 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia. Ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campodarsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
7: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
5: Per mini info
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente?
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come, certo, inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di,
0: certo,
1: cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo,
1: come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm,
1: per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio, ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio, e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone è opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque, Silvia, nella migliore delle ipotesi, è non è la migliore, una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo,
0: nel nostro,
1: proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no? E, sì. E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
1: certo.
0: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere, avevano proprio non volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28
0: caso.
1: Persone che hanno partecipato invece a questo
0: tu,
1: seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io questo è uno studio noto che insomma che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante appunto ti dicevo ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanto ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? A stare a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? Ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora diciamo a Luca di venire il 3, che esatto, così esatto. vedremo
0: poi vediamo di fare la soluzione fare. Perché io mi vesto da Napoleone comunque, ragazzi, cioè non è che
1: ha già la mano sul petto.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere, senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì, uno no. Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura, direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza. Ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era
0: una specie di anoressia,
1: sì, una sorta, era troppo, no, quello che entrava a livello di sentimenti. E quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare, fino ai 10 sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via. Però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no, l'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no, se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza. Poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli, ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto: ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica
0: avevo tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli. E poi in quei contesti lì ci sono appigli dappertutto, soprattutto non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni.
0: A cui eri arrivata.
1: A cui è che era durata tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
1: non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Mm. Adesso, per dirti, ti ho raccontato queste esperienza personale, perché quando è successo così sono andata a parlare con la persona che faceva le assicurazioni sulla vita e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita da quella volta, per dire.
0: Questo per dire. Dalla buca.
1: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà naturali.
0: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno un'offerta chi
1: gratuita.
0: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, lo facciamo per come contributo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavoreranno, di avere questa esperienza. Questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. E qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti. C'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
0: sì, certo,
1: quello che riuscite, ben
0: certo,
1: volentieri,
0: ovviamente,
1: ben venga, per sostenere le spese della radio.
0: Ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
0: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
1: certo,
0: e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
1: esatto,
0: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti,
0: è una certezza. E questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto o no, non ha importanza, è un messaggio cristiano, che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non ho neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Allora Buddha è servito a questo, sì. E successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato,
1: è uguale.
0: E
1: dal mio punto di vista
0: non è
1: uguale.
0: Ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, sì, con una libertà che non c'era prima ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo, sì, o meno. Poi sì, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore,
1: certo,
0: oppure nella volontà di perdono,
1: sì,
0: che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare, sì, lasciare
0: fraternità,
1: andare tutto,
0: solidarietà, sì. E quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano?
1: Bravo.
0: I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello,
1: bravo,
0: che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente, sì, in buona fede, nel senso sì, giusto della parola, non c'è un secondo fine,
1: sì,
0: per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono, certo, abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
0: sì, l'avevi detto,
1: per la mia professione precedente, sì, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine, mi sono, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia, diciamo, tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia, diciamo, qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle sono, cioè un normale, certo, coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici, a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo, e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, mm-hmm, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? Mm-hmm. C'è un significato profondo,
0: certo,
1: ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi protetta.
0: Qui, certo, qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano?
1: Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
1: Esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana. E dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
0: Spesso 300 pagine almeno.
1: Sì, e sono 30 volumi, quindi 30 libri. Tutti
0: sempre
1: uno
0: con lo stesso, cioè sempre, la stessa, esatto. È una enciclopedia più che
1: c'è
0: altro.
1: La nuova rivoluzione umana numero 1, 2, 3, e ognuno è più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più
0: e
1: grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, ma però... quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano nel cielo dell'intero, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro, è uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così. La cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi.
0: Anche perché sono qualità umane che, esatto, vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
1: altro che
0: cattolica.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire, non guardare me perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici, che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me
1: lo
0: è giusto
1: stalker.
0: Perché, lo stalker, perché perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata. Dice, nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Mm-hmm. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da... questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile, secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma mi sembrava di, cioè, nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire, se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, e tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: Infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà, di fatto, avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta, o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa come stai? Sì, va bene, a posto, io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo,
0: adesso non devi neanche più chiederlo. perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine per cui non dici, esci più,
1: mi
0: cazzo.
1: Tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederla, capito? Cioè, sei già, sì, perché siamo già al limite della nostra sopportazione, no? E dici, beh, cazzo, no, mi è successo, sei morto, Greta, ma no! Cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi viene in mente, mi fai venire in mente, come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
1: sì,
0: perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
1: esatto,
0: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente.
1: Sì.
0: E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice, ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu considera, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovava.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno, a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti, ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Bentrovati amici e amiche di Radio Gamma 5. Oggi si comincia dall'Oriente con questo pezzo di arpa classica della tradizione del Myanmar, che quando andavo a scuola si chiamava Birmania, dedicato al compleanno di una donna molto speciale, Aung San Suu Kyi, che nasce il 19 giugno del 45 a Rangoon, la capitale. Il padre è il generale Aung San, esponente di spicco del Partito Comunista Birmano, ucciso da oppositori politici nel 47 dopo aver raggiunto una trattativa con il Regno Unito per l'indipendenza del paese. L'unico punto di riferimento di Suu Kyi resta dunque la madre, ambasciatrice birmana in India, dove lei frequenta le migliori scuole. Poi a Oxford si laurea in economia, scienze politiche e filosofia e due anni dopo si trasferisce a New York, dove conosce Michael Harris, uno studioso della cultura tibetana, e l'anno seguente lo sposa. E a fine anni 80, invece di godersi la vita negli Stati Uniti, torna in patria per i problemi di salute della madre e si rende conto delle condizioni della popolazione. Così decide di fondare la Lega Nazionale per la Democrazia, un partito che si basa sui principi della non violenza predicata dal Mahatma Gandhi, che lei comunque ha, anche, non so se l'ha conosciuto di persona, ma comunque ha vissuto in India in quell'epoca, diciamo negli anni 60-70, dove ancora era forte l'influsso di Gandhi. E quando il regime di quell'epoca, un po' infastidito dall'operato della donna della sua nuova organizzazione, così decide di condannarla agli arresti domiciliari. Due anni dopo ottiene un successo elettorale schiacciante, ma il regime militare decide di riprendere il potere con la forza. E nel 91 vince il premio Nobel per la pace, che con grande generosità utilizza per costruire nel suo paese un sistema di istruzione e sanitario a favore del popolo. Dopo 5 anni passati agli arresti domiciliari, le viene permessa la semilibertà, ma di lì a poco il regime dittatoriale la costringe nuovamente agli arresti domiciliari senza alcuna ragione. Perché là non è che c'è bisogno, sì, quando comandano i militari fanno come gli pare, insomma, ecco. Nel 2008 il Congresso degli Stati Uniti la insigne della medaglia d'onore per impegno profuso nella difesa dei diritti umani. Sembra che la situazione sia favorevole alla sua liberazione, ma i militari la condannano a 3 anni di lavori forzati per via di un'assurda accusa di violazione della sicurezza. Nel 2010 viene scagionata e in seguito eletta in Parlamento dopo 15 anni di arresti domiciliari. E poi ancora incarcerata fino ai giorni nostri, adesso ha più di 80 anni, si sa che è ancora viva, è rimessa ai domiciliari dai militari in un luogo sconosciuto come, tra virgolette, misura umanitaria. Bontà loro, è in occasione della festa religiosa che celebra l'illuminazione del Buddha, quindi anche lei ha avuto questa misura umanitaria. L'hanno nascosta da qualche parte, ecco, questa è la loro umanità. Poteva starsene felicemente negli USA con marito e figli, invece ha voluto tornare per essere un simbolo di speranza per la gente. Di fatto ha sacrificato il resto della sua vita per una giusta causa. Dunque una persona che merita rispetto, almeno quello lo possiamo fare. E ci abbiamo il nostro Andrea Sceriffo, che è già lì in ascolto.
Dice: ero sopra il pensiero in attesa di caricare e mi sono risvegliato sentendo la tua voce. Ah, grazie, ottimo. Allora, così almeno anch'io faccio qualcosa di buono. Grazie Andrea, buona mattinata di lavoro e anche buon ascolto fino a mezzogiorno con me. E poi ci abbiamo il nostro Federico di Treviso in ascolto senza la Patrizia oggi. L'augurio di una buona trasmissione, grazie Federico, e anche porta i saluti di Patrizia e naturalmente ricambio sempre, perché ormai siete diventati una coppia di ascoltatori veramente assidui. Abbiamo anche un paio di SMS, uno è della Carla con la K, molto bene, e c'è Marco da te, dice: bene, ritornato dalla Fresca Slovacchia, mi scarico il podcast di Paolo e adesso ti ascolto in clandestinità al turno di lavoro, firmato il clandestin. Oggi è in clandestinità il nostro clandestin, quindi sei perfettamente in sintonia con la tua energia da clandestin. Allora adesso, dopo questi primi SMS e dopo aver ricordato la signora Aung San Suu Kyi, e mi fiondo direttamente nella mia lettura. E quella della volta scorsa voleva descrivere una settimana natalizia di riposo da trascorrere nella mia capanna sul mare in Costa d'Avorio, perché a quell'epoca lavoravo in Ghana e non andavo quasi più in Costa d'Avorio, lì avevo una pausa. Ma un inaspettato colpo di scena ha cambiato completamente la mia posizione all'interno dell'azienda per cui stavo lavorando lì in Ghana. E spinto dagli eventi, non sto a raccontarvi tutti i particolari dettagli, che comunque li ho già letti la volta scorsa nella lettura, è bastata una telefonata sul filo dei nervi con Luciano, il grande capo, per dare seduta stante le dimissioni. E l'amico Nilo, che era venuto a trovarmi all'accampamento, quando sono arrivato è rimasto stupito di questa brusca sterzata dopo 5 anni di perfetta intesa sul fronte lavorativo. Ma i ghiribizzi delle circostanze sono imprevedibili. Per non rimanere in mezzo al guado, è quanto mai urgente e auspicabile essere in grado di adattarsi alle circostanze il prima possibile. Come afferma il fisico russo Vadim Zeland nella teoria del transurfing, che all'epoca non conoscevo, eppure la mettevo già in pratica con discreta disinvoltura.

Ah, c'è anche Max 58 che manda un bacio alla, a un San Suu Kyi del Myanmar, e quindi anche da parte tua grazie Max.

osserva Do, rivolto all'amico Conè. Si alza appena mi vede sbucare dall'oscurità. Aggiunge subito un basso sgabello accanto al suo. Alimenta il fuoco pescando da un mucchietto di gusci di cocco rinsecchiti. Il pentolino di Carcadè giace appena in disparte, appoggiato per terra, chiuso dal coperchio per mantenerlo alla giusta temperatura. Eh sì, nella città vecchia c'è parecchia gente che lo pratica, ma qui da noi nessuno ne sente veramente il bisogno, replica l'altro azzardando mezzo sorriso. Il grado più elevato di contentezza che la sua compassata energia riesce ad esprimere, e aspira con grande calma dalla sigaretta col filtro appena accesa. Una volta che la gente si trova isolata, sembra che le pratiche delle religioni tradizionali allentino la loro influenza, come se il semplice contatto con la natura ne svuotasse da dentro i significati e riprendesse il sopravvento con un'inerzia propria. Ciò vale anche per i cristiani, naturalmente. E Conè scuote la testa appena con un movimento del pollice agita la cenere della sigaretta, idealmente indirizzata sul fuoco. In effetti non ci sono fedeli di Allah lungo questo tratto di costa, a parte Thieba, originario del Burkina Faso, che a volte in tono canzonatorio viene soprannominato Le Musulman, a sottolineare con grossolana ironia l'intimo idillio col Kutuku, da lui vissuto quasi come un atto di fede. Spesso inebriato dai fumi dell'alcol, nei cui meandri sembra trovare una specie di paradiso. Non per l'eternità, lo sa bene anche lui, di un tipo più a portata di mano, a un prezzo modico per tutte le tasche, consumato sul posto con un colpetto di gomito, e non una lontana promessa. E poi lo stesso Conè, l'altro trasfuga, presenza anomala in mezzo a un gruppo di pescatori. Anni addietro, all'epoca in cui apparteneva al suo clan nel sud del Mali, aderiva all'usanza del digiuno assoluto, dall'alba al tramonto, per un mese intero. Più per consuetudine che altro, non manca di precisare, sebbene riscontrasse degli spunti interessanti in quell'usanza, incomprensibile a chi non sa spingersi oltre le forme esteriori. Nemmeno nei villaggi costieri del Ghana e del Togo, replica Do, sempre scettico in materia di fede. Da noi la pratica del digiuno è una cosa mai vista. Quando Conè diventa riflessivo, gli capita di rallentare molto il ritmo del discorso. Lascia ampie voragini tra un pensiero e l'altro, tanto da dare l'impressione che abbia terminato il ragionamento, mentre invece sta ancora elaborando il seguito. Se ci pensi bene, però, si riprende a sorpresa, se guardi gli effetti che provoca in chi ne osserva i precetti, il Karem è una forma di temporanea rinuncia. Una rinuncia che alla fine ti fa capire l'importanza di molte cose a cui spesso non si presta abbastanza attenzione. Edo, dopo una discreta pausa, l'importanza di molte cose, eh? Mugugna, sporgendo le labbra con una leggera smorfia, rendendo palese la sua perplessità. Allora mi spiego meglio. Prendi anche un semplice bicchiere d'acqua. Di solito lo bevi quando hai sete, con un gesto meccanico, senza farci tanto caso. Ma quando fa molto caldo e rimani senza bere,

tutto il giorno, dall'alba al tramonto, un semplice sorso d'acqua diventa un nettare degli dèi. La tua bocca apprezza la freschezza di ogni goccia, la senti scivolare giù, portando ristoro dove passa, un ristoro profondo, dimenticato quando manca la presente attenzione sulle cose che fai, che ti permette di poterle apprezzare. Insiste dopo, poco convinto, di primo acchito. Pare non considerarla una scoperta abbastanza stupefacente. Tutto qua? No, ci sono anche altri aspetti ancora più sottili a ben guardare. Sono moti interiori che, senza saperlo, cominciano a vagabondare dentro di te. Prosegue piano, cercando di impreziosire il lessico della lingua francese. Quando provi fame e sete, il tuo corpo reagisce, ti manda dei messaggi, comincia a protestare quasi. E mentre protesta, attira la tua attenzione dispersa qua e là, la richiama. Così la tua mente, svagata, ritorna indietro, nel tuo corpo, ritorna in te. Tu ritorni in te. Quando cominci a stare di più con te stesso in questo modo, è come se stai sviluppando un sentimento interiore, un sentimento che ti fa sentire più grande del tuo corpo e del posto dove sei. Mi spiego? E rimane a fissarlo nella semioscurità, con le fiammelle che si rincorrono attorno ai gusci di cocco, sospinti da una brezza leggera, creando giochi di luce. Ribadisce Do cogitabondo, cercando di figurarsi quanto l'altro sta cercando di descrivere. Non capisco molto bene. Cosa intendi quando parli del sentimento che ti fa sentire più grande del tuo corpo? Francamente, questo non mi è così chiaro. E inizia a versare l'infuso di carcadè ancora fumante nelle tazze disposte sopra il vassoio circolare di alluminio. È quando sei in contatto con la tua parte interiore. È quello che ti fa sentire più grande di quello che sei di solito. Prova a spiegare. E apre le lunghe dita della mano scarna come petali di un misterioso fiore. Ciò che hai dentro è la parte spirituale. Se sei in connessione con essa, tutto diventa più grande. E questo non ha niente a che fare con Dio. Fa solo parte del tuo sentire. E ritrae il braccio e torna ad appoggiarlo sulla coscia magra e ossuta. Do annuisce. Si porta la tazza alla bocca, soffiando via per due volte il vapore che emana dalla bevanda bollente. È qualcosa di personale, prova a sintetizzare, evitando di entrare nel dettaglio. Ma non è solo il digiuno, rilancia Conè, voltandosi dalla mia parte, rendendomi partecipe della spiegazione. Riguarda anche il comportamento della persona. Se questa mancanza di cibo ti tiene più vigile, è un modo per stimolare la coscienza della persona. Sei più consapevole dei tuoi modi di essere nei confronti degli altri. Eviti di litigare, di mentire, di calunniare. E in quel lungo mese lunare hai modo di riconoscere bene in te tutte queste cose, di provare a smussare gli aspetti troppo bruschi, le cose che non vanno in te. Sempre rivolto a me, tu mi capisci cosa voglio dire? È come sviluppare un controllo su se stessi, sul proprio corpo e sulla propria mente. È come un esercizio spirituale,
suggerisco io, trovando subito l'unanime approvazione di entrambi. Voilà! Si lascia andare Conné con un gesto plateale del braccio che taglia la semioscurità della sera come lo svolazzo di un pipistrello che attraversa lo spazio tra noi. È proprio come dici tu. Ti ringrazio per questo. E solleva la tazza come se stessimo brindando a qualcosa di molto speciale. L'avevo già sentito in passato esprimere una propria opinione riguardo temi simili. Riteneva che in fondo le religioni fossero più o meno tutte uguali, senza sbilanciarsi troppo pro o contro una in particolare, un insigne prototipo di equanime tolleranza il suo. Lo esplicitò un paio d'anni prima, sempre durante il periodo natalizio, quando gli arista di Dugbe passarono in processione attraversando l'accampamento con una vistosa croce di legno nera, alta e affusolata, sostenuta a due mani dal loro prete in testa al corteo, seguito da un codazzo di tonache bianche immacolate che infastidivano gli occhi solo a guardarle per la abbagliante luce del meriggio. Proclamavano una rinnovata fede nel Cristo venuto in terra, in una terra lontana che doveva sconfiggere le antiche credenze, i falsi idoli, riscattare un buio calato fin dall'alba dei tempi con la parola radiosa di Dio, del vero Dio. Sono in tanti a reclamarne l'esclusiva, proseguì allora Conné con un lieve sorriso stampato sulle labbra sottili, e giurano di averlo sentito parlare loro dal cuore, di tenerlo al proprio fianco e degli, dagli imprescrutabili anfratti della loro ignota dimora, muove senza posa le ispirate labbra del prete, modesto contenitore della sua grazia. Il vero Dio, beninteso, si animò alzando entrambe le braccia. Quello degli altri ovviamente è falso, contraffatto, una specie di surrogato inventato di sana pianta. Conné aspirò una lunga boccata della sua terza craven della mattinata. Era pur sempre un giorno di festa. È tutto la stessa cosa, commentò impassibile alla fine, osservando sfilare quel coro danzante di entusiasti alleluia, guidati dal ritmo dei tamburi. Dalla sua indifferente freddezza verso l'ardente passione di quella fede, parve trapelare un'insospettabile saggezza, segreta e racchiusa in un imperturbabile distacco. «C'est tout la même chose».

Chris, in questo periodo altro che Ramadan. Dopo la partenza di Nilo, preso da un crescente fervore per la vita resuscitata in lui, sembra volersi rifare tutto in una volta da un letargo durato troppo a lungo, da interminabili giornate depresse e inoperose. Difficile incrociarlo nei paraggi, è sempre in giro a pesca, talvolta fino all'alba, nella zona del porto, con una piccola piroga presa in prestito da un amico. Dorme qualche ora e al suo ritorno uno sfuggente sorriso stampato in volto non manda segnali di stanchezza, carico di una vitalità che sfrutta ogni impulso in uno slancio inesauribile. Spesso Joe è compagno fisso delle sue sortite, come se una nuova complicità fosse sorta tra loro. Per due sere di fila li sento discutere a lungo attorno al fuoco, dove Do prepara la tisana serale di citronella che cresce rigogliosa in un angolo del piccolo cortile, che lo divide da ciò che è rimasto della capanna di Chris. La chiama Fever Grass, la ritiene una sorta di rimedio contro la malaria. Non un rimedio vero e proprio, diciamo un coadiuvante diuretico da accompagnare alle compresse di Nivacchine. Gli altri due stanno architettando qualcosa. Quando vengono in coppia a farmi visita la seconda sera, intuisco essere implicato anch'io nei loro discorsi. Al lume della lampada a cherosene appoggiata sul grezzo tavolino sotto la tettoia, mi trovo seduto sulla panca addossata alla parete che guarda il giardino. Prendono posto sulle pesanti seggiole con braccioli che Chris stesso ha costruito con legname di recupero proveniente dalla segheria. Joe è un giovane aitante, longilineo, dalla parlata schietta. Da sempre abbiamo rapporti molto amichevoli, sebbene non così frequenti come per gli altri due. È lui a introdurre l'argomento che sta loro a cuore. Non ha problemi a esporre il suo pensiero, non senza rispettare la consuetudine di un corposo preambolo che ripercorre a grandi linee il primo periodo che mi ha portato a vivere qui con loro l'accampamento, assieme all'amico Fabio. A questo punto un semplice ricordo del passato. E come la mia prolungata presenza negli anni e i piccoli servigi resi a molti di loro abbiano consolidato una bene accetta familiarità col nucleo storico degli Awana, loro gruppo etnico ben distinto dagli Afanti, giunti solo in un secondo periodo, installatisi sulla striscia di terreno che costeggia la spiaggia fino a sfociare sulla laguna. Le relazioni, specie in un contesto di mera sopravvivenza come quello che si vive qui, si tengono vive anche con piccoli gesti concreti. Da diversi anni abbiamo in mente una certa idea, prosegue il discorso Joe con tono più riflessivo, cercando conferma nell'espressione attenta di Chris, che ha mostrato un unico momento di emozionata nostalgia nell'udire il nome di Fabio. Ne abbiamo parlato a più riprese, discusso tra noi, i più giovani del gruppo della pesca, ma fino ad ora non siamo mai riusciti a tradurla in qualcosa di concreto. Dal momento che tu, da diverso tempo, sei qui con noi e hai maturato varie esperienze e capacità manageriali nel tuo lavoro, ci piacerebbe avere un tuo parere sulla possibilità di portare avanti questa iniziativa. Riguarda la pesca, raccoglie al volo il testimone Chris appoggiandosi ai braccioli e si mette a sedere in posizione eretta in punta di seggiola. Pescare è quanto sappiamo fare di meglio. È la nostra vita e vorremmo che fosse anche il nostro futuro. In tutti questi anni, da quando ci hanno fatto venire dai villaggi costieri del Ghana per unirci al gruppo di Echu,
abbiamo sempre lavorato per lui, ma senza vedere i risultati che tutti noi speravamo. Nessuno è riuscito a concretizzare qualcosa. Per quanto ci riguarda, siamo sempre al punto di partenza. A fine anno, alla resa dei conti, tolti gli anticipi che ognuno percepisce ogni settimana, ci restano sempre soltanto spiccioli che presto vanno in fumo. E lo sottolinea con un gesto rapido delle dita, mostrando il palmo vuoto di ciascuna mano. Parla come se tutto il periodo di tempo trascorso nel suo smarrimento interiore non fosse mai esistito e avesse sempre fatto parte del gruppo. E non sappiamo nemmeno se i conti vengono fatti nel modo giusto, se qualcuno si sta approfittando di noi, se la percentuale che Achu tiene per sé è troppo alta o se tutto il pesce venduto viene annotato puntualmente sui quaderni. La maggior parte di noi non ha studiato, non sappiamo fare di conto. Ogni tanto torna a galla il problema con grandi discussioni, ma la situazione rimane sempre la stessa. Non si riesce mai a venire a capo di nulla. Chi sa fare i conti sarebbe Aite, il togolese, ma ha sposato Mansa, la figlia maggiore di Achu. Dunque anche lui fa parte della stessa famiglia e quando parla non sai mai se dice tutta la verità o se ci nasconde qualcosa. O forse siamo noi che non sappiamo gestire i nostri soldi. Forse prendiamo troppi anticipi. Sta di fatto che a fine anno non ci rimane mai niente. E lì sorgono le dispute, il malcontento. A volte c'è rabbia, frustrazione, qualcuno alza la voce con spreco di parole. Poi per qualche tempo si rifiuta di andare a pesca col resto del gruppo, ma alla fine, finiti quei 4 soldi che restano, siamo costretti a tornare a lavorare per mangiare e tutto riprende allo stesso modo. Ormai l'abbiamo vista troppe volte questa scena, dobbiamo fare qualcosa di diverso. In questo modo il tempo passa e basta e noi siamo sempre qui, fermi, senza muovere un passo. E scuote la testa in tono scoraggiato, gettando uno sguardo all'amico che rimane immobile. Si limita a confermare le sue parole con un muto silenzio. Pensiamo sia giunto il momento di cambiare, riprende il discorso dopo qualche istante di pausa. Vogliamo formare un gruppo autonomo senza calabule, e aggroviglia le dita con una smorfia atroce sul viso, senza imbrogli, voglio dire. Un altro gruppo di pesca, un gruppo autonomo, mormoro a bassa voce fissando la fiammella della lampada a cherosene in mezzo al tavolino che inizia a singhiozzare come se lo stoppino non riuscisse più a pescare il liquido dal bulbo sottostante. È un'idea ambiziosa, tergiverso per non deludere sul nascere le loro aspettative. Per realizzarla davvero, immagino che molti fattori debbano essere messi insieme. Concordano in pieno con la mia osservazione, annuendo a più riprese. Cominciano a espormi quanto certamente hanno discusso da chissà quanti giorni tra loro, si alternano a turno, ora l'uno, ora l'altro, elaborano aspetti tecnici e organizzativi, mischiandoli a una serie di dettagli del tutto insignificanti in questa prima fase, tipico di chi ha una visione frammentata e non sa distinguere bene le priorità di un'iniziativa del genere. Da come la mettono giù loro, sembra tutto molto semplice e fattibile. Sembra che nell'entroterra di Gran Berebì, all'interno di alcune piantagioni a macchia di leopardo, operano sul posto esperti intagliatori di grosse piroghe per la pesca, con motoseghe, accette, scalpelli, sagomano e svuotano grossi tronchi di sambà,
un legno bianco a basso speso specifico, facile da lavorare, l'ideale per questo genere di scafi galleggianti fatti in casa. Comprandola sul posto, una piroga come abbiamo in mente noi non costa neanche la metà, osserva Joe, prendendosi carico di tutti i lavori di rifinitura, del rialzamento delle sponde laterali, delle tre spesse assi trasversali dove siedono gli uomini alle pagaie. Omette il problema del trasporto, dei circa 40 chilometri di distanza su strade dissestate, soprattutto quando ci si addentra nelle piantagioni, senza contare le complicate manovre di carico e scarico. Poi elenca in rapida sequenza la rete, i piombi, i sugheri galleggianti, le corde, il tutto da cercare a buon prezzo al porto della pesca di Abidjan. Per le tre grandi boe arancione non c'è problema, conclude radioso, come se fossero quelle il fattore cruciale dell'intero progetto. Chris le ha già recuperate e messe da parte da tempo. Una volta installato tutto a dovere in un discreto lasso di tempo, non resta che far venire degli uomini da Sassandra, da Tabù o addirittura dal Ghana per formare un manipolo di giovani decisi ad affrontare tutti i giorni il mare. A suo dire, la loro sistemazione è un ostacolo minore. Andranno a occupare le capanne lasciate libere da coloro che hanno lasciato l'accampamento, come loro stessi fecero al loro arrivo anni prima. Joe stesso, forte delle sue competenze di carpentiere fai da te, si impegna a dar loro una mano in caso di bisogno. No problem, mi assicura risoluto, facendo scintillare la dentatura candida. Noi due insieme possiamo farcela, e cerca conferma dall'amico seduto a fianco che lo sostiene in pieno. Le capanne abbandonate di cui parla hanno tutti i tetti da rifare. I papò, ormai fradici da tempo, durante il monsone estivo, più che far scivolare l'acqua, la filtrano come un colino. Ma per arrivare fino a lì c'è ancora molta strada da fare, penso tra me, cercando di farmi un quadro della situazione, mettendo insieme tutti gli elementi da loro esposti in rapida sequenza in pochi minuti. Il grosso del lavoro è tutto quello che viene prima, non ultima la capacità organizzativa di gestire e mettere insieme le varie operazioni, trovare qualcuno che sia davvero in grado di assumersi la piena responsabilità dell'impresa. Loro due sono certamente giovani di valore, uomini d'azione, con buona volontà da vendere quando ci si mettono, ma in Chris non vedo la stoffa di un leader, l'equilibrio necessario per tirare le file di un'organizzazione che, pur nella sua modesta scala, non è per questo meno complessa di altre. Il loro temperamento sanguigno, che torna inevitabilmente a manifestarsi con forza durante le dispute, non avrebbe certo giovato ai buoni propositi di un giorno, non sono sufficienti per mutare i lati spigolosi di un carattere. Per tenere a bada un gruppo di giovani focosi come loro ci vuole tatto e carisma, altrimenti non funziona. Questi e altri pensieri circolano nella mia testa mentre loro insistono ad approfondire il tema. Eppure, nonostante la prima impressione che tutto sia maledettamente campato in aria, fin dai primi mesi del mio arrivo con Fabio in questo lembo di spiaggia, avevo segretamente accarezzato l'idea di formare un gruppo libero del genere, impostato su basi cristalline, dove ogni componente riceve ciò che gli spetta senza sotterfugi, soddisfacendo quel desiderio di equità che sorge spontaneo nel constatare che i più svantaggiati inevitabilmente soccombono sotto le pressioni del padrone di turno. Era forse un'idea utopica, ma mi veniva spontaneo pensare che sarebbe stato bello poterla realizzare. Sebbene a quel tempo era un ragionamento puramente teorico,
non disponendo dei mezzi per provare a metterla in pratica. Senza sbilanciarmi in una risposta definitiva, suggerisco loro di informarsi meglio dove recuperare le attrezzature necessarie, specificando quantità, costi effettivi di ciascun articolo, mettendo tutto in ordine per scritto. È un ipotetico studio preliminare questo che stiamo facendo, rammento loro prima di salutarci. Non createvi eccessive aspettative.

E anche per oggi si conclude qui la nostra lettura con i nuovi progetti dei nostri amici pescatori. E adesso andiamo avanti con i progetti della nostra Radio Gamma 5, con le iniziative che sono attualmente in corso, con il solito aiuto del flauto pazzo.

Ah, c'è anche la famigliola di Treviso che si è messa in contatto. Vedo che Marica ha cambiato la foto del suo WhatsApp. Dunque, adesso la foto sembra seduta sulla panchina di un giardinetto con un maglioncino e i jeans, e in una posa, come si potrebbe descrivere, dove i gomiti esprimono un compassato movimento circolare. Ecco, questo mi sembra di dire. Grazie Marica, Anna Maria e Corrado, grazie.

E cominciamo subito dal gas, comincio del sabato 20 giugno, quindi domani, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, alle ore 13 si può anche pranzare col menù delle spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel pomeriggio con noi c'è Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche, c'è il libro di Radio Gamma 5 La Frequenza della Libertà e come sempre potete trovare tutti questi nostri stand, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli integratori, i prodotti, i biobanchetti, tutto questo sarà qui domani 20 giugno dalle 11 alle 18. E ci sono anche i duroni, albicocche, pesche, noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori e tutto quanto. E per info 347 6618 523, sempre per il gas di domani.

e vi ricordo sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, abbiamo il concertone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, la storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, e ricordando in modo particolare la nostra Mara che ci ha lasciato e che ricordiamo con grande affetto. E quindi è presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, e poi per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per info chiamate a tutte le ore, giorno e notte, Luca al 329 0038 988. Entrata a offerta libera.

Vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e dal 22 al 29 agosto. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino 349 7780 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

E naturalmente il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, basta solo che informiate del numerino famoso il vostro commercialista o il vostro CAF che si occupa della dichiarazione dei redditi. Il vostro aiuto è linfa vitale per questa radio, il vostro sostegno è di importanza solare e il vostro contributo radiofonico è amore che ci lega, ma soprattutto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono questi: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
6: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
7: dal titolo
8: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
6: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
6: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
6: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
9: Ci sarò anch'io.
6: Io chi? Il piccolo grande?
9: Ettore.
7: Fermini
10: Info
11: 3
10: 2
11: 9
12: 0
11: 0
10: 3
11: 8
10: 9
6: 8 8.

Eccoci di ritorno per la seconda parte fino a mezzogiorno e oggi completiamo il commento di Osho alla storiella dal titolo Perché non vai a dormire? Questa è stata la non risposta del maestro Ryutan alle molte domande dell'allievo Tokusan. Vediamo come con uno stratagemma del maestro l'allievo ha finalmente trovato nella propria esperienza una risposta non concettuale alle sue molte domande. E ripeto solo il testo radice per chi non c'era la volta scorsa. Tokusan studiava Zen sotto la guida del maestro Ryutan. Una notte Tokusan andò da Ryutan e gli fece molte domande. Il maestro disse: La notte si è fatta buia, perché non vai a dormire? Così Tokusan fece un inchino e mentre apriva la porta per uscire osservò: È molto buio là fuori. Ryutan gli porse una candela accesa per illuminare il cammino, ma appena Tokusan la prese tra le mani, Ryutan ci soffiò sopra e la spense. In quel momento la mente di Tokusan si aprì. E adesso vediamo come commenta, come termina il commento, perché è stato un commento lungo quello che ha fatto Osho, e prende in esame il fatto che Ryutan gli dia una candela accesa. Ma che significato ha a dargli la candela accesa e poi soffiarci su e spegnerla? Ecco, vediamo cosa dice Osho. Voleva dire con questo: va bene, non sei in grado di guardare in te stesso e non riesci a vedere l'oscurità in cui stai vivendo, il buio della mente. Perché io sto parlando del buio interiore e tu continui a guardare fuori. Sei così fissato con l'esterno? Ebbene, ti darò una candela. E gliela diede questa candela, proprio mentre però se ne stava andando, mentre cominciava a scendere le scale della casa del maestro, Ryutan ci soffiò sopra e la spegne. E fu buio improvvisamente. Con la candela accesa c'era stato un momento di luce. Gli era appena stata data e immediatamente gli veniva spenta. Tutto a un tratto cade una profonda oscurità. E in quel momento che cos'è successo? La mente di Tokusan si aprì e diventò illuminato. Ma che cos'è accaduto in quell'attimo? Sono accadute molte cose simultaneamente. Sono successe in un solo istante. La candela veniva spenta, immediatamente il discepolo diventava illuminato. Che cos'era successo? Prima di tutto era diventato improvvisamente consapevole che il maestro non stava parlando del buio della notte esterna. Ed ecco perché aveva soffiato sulla candela, per fargli capire che questa candela non gli sarebbe servita a niente a livello interiore, perché lui stava parlando del buio dentro, dell'oscura notte interiore, dell'ignoranza, possiamo dire. E non voleva affatto dire che doveva ritirarsi e andare a dormire nel senso che aveva capito lui. Intendeva solo renderlo più attento e consapevole. E quando la candela si spense all'improvviso, la sua mente si fermò. Non riusciva nemmeno a concepirlo. Era tutto così inaspettato. Lo aveva colto di sorpresa. Il maestro prima gli aveva dato una candela accesa e ora gliela spegne. Era talmente assurdo. Allora perché gliel'aveva data? Questo era il ragionamento così del primo momento che ha fatto Tokusan. Era tutto così contraddittorio. Per un attimo la sua mente non fu nemmeno in grado di pensare, si fermò. Perché quando vi è una contraddizione, la mente non riesce a pensare, va in tilt.
Molte volte anch'io ti ho offerto una candela e poi immediatamente l'ho spenta. Qui si rivolge a un suo ipotetico studente, perché queste sono delle conferenze dove lui parla ai suoi studenti, e queste sono delle trascrizioni. Quindi qui adesso si rivolge ai suoi studenti. Dice: molte volte anch'io ti ho offerto una candela e poi immediatamente te l'ho spenta. Faccio un'affermazione e poi la contraddico immediatamente, soltanto per impedire alla tua mente di pensarci sopra, di venirne a capo. Perché se la tua mente riesce a cavarsela in qualche modo, ecco che l'occasione è perduta. Era tutto talmente contraddittorio. La notte era buia e il maestro gli aveva dato una candela, e proprio mentre se ne stava andando ci aveva soffiato sopra e l'aveva spenta.

cosa stava succedendo e improvvisamente tutto intorno fu buio. Il discepolo aveva intanto capito la prima cosa, che il maestro non stava parlando del buio esterno, non si riferiva alla notte fuori, ma stava parlando della notte qui dentro, dentro di lui. Gli offrì una candela e poi la spense. Stava cercando di dirgli che dentro nessun aiuto è possibile e che devi proseguire da solo nella tua oscurità e che la candela non serve a niente, perlomeno non serve a niente dentro, serve solo fuori. Nessuno può farti da guida dentro. Al massimo è possibile darti alcune indicazioni. Si narra che il Buddha abbia detto che tutti gli illuminati di questa terra possono solo mostrare il cammino, ma quello che deve camminare sei tu. Non possono venire con te, non possono camminare al posto tuo. Se Buddha venisse con te, cominceresti a dipendere da lui ed egli finirebbe per diventare tutto il tuo mondo, la tua nuova forma di attaccamento. Buddha non può venire con te. È intrinsecamente impossibile per qualcun altro condurti dentro il tuo centro. Forse ti può indicare la strada, ma sei tu che poi devi percorrerla. E improvvisamente fu buio fondo. La mente si fermò. La mente non poteva concepire, la mente non riuscì a capacitarsi di questo comportamento assurdo. Per un attimo si creò un gap, un momento di sospensione nella mente del discepolo, e questo gap, questo divario, questo intervallo diventò meditazione. E all'improvviso la sua mente si aprì. Quando la mente non riesce a funzionare, quando si trova davanti a qualcosa di cui non riesce a capacitarsi, che non ha categorie per spiegare nulla, qualcosa impossibile da risolvere, allora lì la mente cade. Se la mente riesce a trovare una logica, allora continua. È ancora nel suo campo, diciamo. Pertanto un maestro deve essere illogico a quei livelli là, perché solo in questo modo riuscirà a creare questo gap, questo divario, questa frattura dei momenti di sospensione nella tua mente. In un primo momento si comporta in un certo modo e il prossimo momento si contraddice totalmente. Prima dice una cosa, poi dopo un po' afferma esattamente il suo opposto. Non potete tirare fuori una scuola da un maestro. Ecco perché quando Buddha morì sorsero tutte queste scuole diverse, perché ognuno volle creare una scuola a modo suo. E Buddha era un uomo incoerente, non era un caposcuola, un ideatore di nuovi sistemi. Ma tutti, filosofi, pensatori, cosiddetti religiosi, monaci, tutti cominciarono a lavorarci sopra. E ora il buddismo è spezzettato in innumerevoli filosofie. In ognuna di queste filosofie sono state lasciate da parte le contraddizioni e si è cercato di creare un tutto organico e coerente. Ma se lasci fuori le contraddizioni, hai lasciato fuori anche Buddha, perché lui era in tutte le sue contraddizioni. Egli era soprattutto in quei gap, in quei momenti di sospensione che scuotono la tua mente. Ed anche questo di cui parla la storia era uno shock. Tokusan in quel momento diventò improvvisamente attento. Non avrebbe mai potuto prevedere una cosa del genere. Se la mente è in grado di prevedere qualcosa, allora non ci sarà nessuno shock, perché lo vede già, lo sa già in qualche modo, non riesce a sorprenderla. Se per esempio io ripetessi questa storia per te e stanotte ti dessi una candela accesa, tu ormai conosci la storia talmente bene e non succederebbe proprio niente, perché ora sei sull'avviso. È qualcosa che ti deve prendere in controtempo.
Perciò lo stesso esperimento

L'ingrediente non può essere usato due volte, non servirebbe a niente. Ecco perché vi è sempre bisogno di nuovi illuminati, perché gli illuminati di un tempo sono già stati assorbiti dalla tua mente, ormai conosci benissimo i loro espedienti. Ed è per questo che il nuovo illuminato magari si metterà a fare l'opposto. Magari ti darà una candela e non la spegnerà. E tu comincerai a camminare nella notte con questa candela in mano pensando: ma che succede? Questa storia non può finire così. Fa delle ipotesi naturalmente Osho, si diverte. Un nuovo Buddha deve creare nuovi espedienti, nuovi metodi, nuove situazioni, perché la tua mente è molto astuta. Una volta che conosce la storia e la distingue immediatamente e non si fa più sorprendere. In quel momento la mente di Tokusan si aprì e quando la mente si apre, tu sei illuminato. La mente è ciò che chiude, è la porta chiusa e l'essere è una porta aperta. Questa è la differenza. Mente aperta. Tu sei un essere, mente chiusa, sei solo un passato, un ricordo, non un essere vivente, non più una forza vitale. Mente chiusa, puoi solo guardare fuori. Come potresti guardare dentro? La mente è chiusa, la porta è chiusa. Mente aperta, puoi guardare dentro. Quando cominci a guardare dentro, ti trasformi completamente. Una volta che hai avuto anche un solo sprazzo di ciò che sei dentro, non sarà mai più lo stesso. Non sarai mai più lo stesso. Allora potrai andare e venire. Potrai guardare fuori e andartene per il mondo. Potrai anche essere un negoziante, un impiegato, un insegnante elementare, un macellaio. Puoi continuare benissimo a fare quello che facevi prima, ma è la qualità che è cambiata.

E abbiamo anche Anto che si è aggiunta a noi e dice: per un po' posso ascoltarti, buona estate. Grazie anche a te, Anto, e buon ascolto. E abbiamo anche Federico che aggiunge qualcosa, dice: il discepolo chiese a Osho: maestro, qual è la mia direzione? Il maestro rispose: sempre dritto fino all'abisso. Tanti anni fa, quando ho iniziato a leggere i libri di Osho, pensavo che l'illuminazione fosse un traguardo che si poteva raggiungere una tantum. Poi, col passare degli anni, ho scoperto che si entra e si esce dall'illuminazione in continuo. Probabilmente l'illuminazione è un momento di intuizione della facoltà che accade della totalità, scusa, probabilmente l'illuminazione è un momento di intuizione della totalità che accade occasionalmente. Sì, va praticata comunque, è vero che si entra e che si esce, ma comunque va praticata sempre, va praticata più nel sempre più nel presente, per renderla sempre più stabile. Per questo si continua a meditare, per imparare a rimanere sempre più a proprio agio in uno stato di non dualità. Questa è la mia comprensione, non è Osho che lo dice. Grazie comunque della tua riflessione, Federico. E andiamo invece a vedere cos'altro ci suggerisce Osho. Dice: la gente zen dice che un illuminato vive allo stesso modo di un uomo comune. Dall'esterno non si nota alcuna differenza. Mangia quando ha fame, dorme quando ha sonno. Nessuna differenza dal di fuori. È soltanto che la natura del suo essere è cambiata. Ora la mente è aperta. Può anche guardare fuori, ma non si sposterà mai dal suo centro. Ecco, vedi, lì non è più dentro e fuori. Lui rimane sempre dentro, anche se può guardare fuori. Questo in qualche modo, secondo me, risponde al tuo quesito, Federico. Tu non lo stai ponendo come domanda, però dici: probabilmente l'illuminazione è un momento di intuizione. Lui ti dice che non è più probabilmente, che c'è un modo di essere al centro sempre. È soltanto che la natura del suo essere è cambiata. Ora la mente è aperta. Può anche guardare fuori, ma non si sposterà mai dal suo centro. Può muoversi nel mondo, ma il mondo non potrà mai muovere lui. Rimane nel mondo, ma il mondo non fa più parte del suo essere. Può fare qualunque cosa gli serva, ma non sarà mai attaccato a quello che fa. Non è che sia distaccato, non è né attaccato né distaccato. Il mondo è diventato un sogno, è diventato una commedia, un gioco. Non è più una cosa reale, è una cosa sostanziale. Lo Zen dice che la mente ordinaria è la mente illuminata, con una sola differenza: che la mente è diventata aperta, sveglia, attenta. Il sonno se n'è andato, non sei più sotto ipnosi, non sei più come un robot, sei sveglio, attento. Se sei molto interessato a cambiare l'esterno, vuol dire che ci sei ancora attaccato. Se vuoi cambiare il mondo. Se un uomo cerca di essere distaccato, tradisce solo il suo attaccamento, perché c'è ancora questa cosa. Perché preoccuparsi tanto di essere distaccati se non sei attaccato? Quindi, se sei preoccupato per quello, vuol dire che sei attaccato. Se un uomo evita le donne,
Questo dimostra solo che è ancora ossessionato dal sesso. Altrimenti perché scapperebbe ogni volta che vede una donna? Se un uomo fugge dal sistema, se ne va sull'Himalaya, vuol dire che in qualche modo è ancora attaccato al sistema. Il sistema è in lui e cerca di fuggire, ma siccome ce l'hai dentro non puoi mai sfuggire a quella cosa lì, perché te la porti con te. Anche se vai in Himalaya continui a avere gli stessi pensieri. Ne ha ancora paura, e se hai paura non sei cambiato. Altrimenti, se fossi un illuminato, saresti ordinario come tutti gli altri, ancora più ordinario di tutti gli altri, straordinariamente ordinario. Perché? Perché non è un esibizionista. Magari è il tipo che abita la porta accanto e non te ne sei mai accorto, perché tu fai caso solo alla gente straordinaria. Basta che un uomo stia dritto in piedi per qualche anno e tu ti rechi a vederlo come se si trattasse di un miracolo. Sono quei specie di fakiri, quelli che fanno vedere tutte queste specie di poteri, che, no? E lui li sta criticando qua. Dice: faresti chilometri e chilometri per andare a vedere un prodigio simile. Ne faresti occasione di un pellegrinaggio, perché ti stai recando a vedere una cosa straordinaria. Un uomo che è stato dritto in piedi per 10 anni, senza mai sedersi. Sarà pure una grande impresa, ma non dimostra proprio niente. Dimostra ancora una volta la sola attitudine dell'ego, l'esibizionismo. Magari sei capace di andare a vedere un tipo che digiuna da mesi e inchinarti davanti a lui, perché tu non sei capace di digiunare. Quest'uomo ha raggiunto il suo scopo e tu non ci sei ancora riuscito. Ti senti inferiore di fronte a lui. Ti mostri davanti a lui perché in fondo vorresti essere come lui, un tipo straordinario. Anche tu vorresti possedere qualche potere miracoloso, straordinario, e quest'uomo ce l'ha fatta. Incontri un uomo in brahmachari, vuol dire castità, e pensi: ah, che forza! È una cosa che ti fa una grande impressione, perché tu senza una donna non sei proprio capace di vivere, e quest'uomo invece ce la fa benissimo. Che forza! È riuscito a realizzare il tuo sogno più profondo, quello di poter vivere senza una donna, perché la donna è sempre un peso, una preoccupazione. Tu hai sempre la sensazione che lei ti limiti, che ti voglia possedere, e non riesci ad andare oltre questi limiti. Pertanto hai sempre paura delle donne. Un tizio chiese a Mullah Nasruddin: Mullah, perché te ne vai così presto oggi? Stava uscendo dall'osteria. Ogni giorno è lo stesso problema. Mia moglie, rispose il mullah. Non dirmi che hai paura di tua moglie. Sei un uomo o un topo? Beh, certo, sono un uomo, rispose Nasruddin. E l'altro proseguì: allora, se sei un uomo, perché te ne vai via così presto? E chi mi dice che tu sei veramente un uomo? Ne sei proprio sicuro? Per esserne certo lo sono, replicò Nasruddin. Assolutamente, perché vedi, mia moglie ha un'incredibile paura dei topi e io devo proprio essere un uomo. Di me non ha paura, anzi sono io che ho paura di lei, mentre lei, come ti dicevo, ha paura solo dei topi. Magari fossi un topo. La moglie, il marito, la famiglia, il lavoro, la responsabilità, tutto diventa un peso, una limitazione che ti costringe e ti soffoca. Ti senti in gabbia, imprigionato. È un uomo che ha abbandonato tutto, che se ne sta da solo nelle sue regale solitudine, incurante della moglie e dei bambini, senza più preoccupazione e pensieri, a te suscita invidia e ti ci inchini pure, perché pensi che questa è la meta, questo è l'obiettivo che anche tu vorresti raggiungere. Ma quest'uomo non è nient'altro che il tuo polo opposto. Sarà anche riuscito a diventare un topo,
mentre tu sei ancora un uomo, sua moglie magari lo teme, ha paura di lui, ma non è cambiato niente, è solo il tuo opposto. Anche lui sta nascondendo le stesse paure, anche lui sta nascondendo gli stessi desideri, ha solo invertito l'intero processo. Evita la corrente, la sorvola, ecco tutto. Ma la corrente è la stessa, la lotta interiore è sempre lì presente. Forse saprà lottare meglio di te, o forse è solo un po' più stupido. E infatti gli stupidi sono sempre coraggiosi, non hanno paura di niente e sanno andare controcorrente più facilmente di chiunque altro. Gli idioti sono spesso in grado di fare cose che una persona intelligente non può fare. Un idiota riesce a spingersi in luoghi che farebbero paura a qualsiasi uomo assennato. Perciò, se tutti questi monaci, questi sannyasin e i cosiddetti sadhu ti sembrano un po' scemi, è perfettamente naturale. Guarda dentro i loro occhi. Non scorgerai mai un barlume di intelligenza, non troverai un minimo di chiarezza, non vedrai bruciare nessuna fiamma di vitalità. Vedrai solo gente stupida, idiota, un po' tonta, tontoloni. Possono fare cose del tipo stare eretti sulla testa per mezz'ora senza nessuna difficoltà, e possono anche continuare a farlo per anni. Ma in realtà non sono cambiati, non è accaduta loro nessuna trasformazione. Lo Zen dice che la mente ordinaria è la mente illuminata. Non c'è bisogno che tu vada da nessuna parte. Il mondo ordinario, il mondo di tutti i giorni, è il paradiso. Qui e ora. Ogni cosa è qui. Non hai bisogno di andare tanto in giro. Se un uomo ha la mente aperta, sua moglie scompare. Ma non è che debba scappare da sua moglie, è semplicemente che sua moglie scompare e un essere bellissimo prendere il suo posto. Quando riduci un essere umano in una moglie o in un marito, lo rendi orribile. Altrimenti potrebbe essere semplicemente un amico, un bellissimo e amorevole amico. Sono le aspettative che creano l'inimicizia e l'ostilità. È la tua mente chiusa, che crea tutti i problemi, non tua moglie. Quando la tua mente si apre, diventi consapevole per la prima volta della bellezza di questo mondo. Ogni cosa ti sembra giovane, fresca e vivida. Se pensi che il tuo Dio sia da qualche altra parte, significa che stai ancora ascoltando la mente, perché questo è proprio il suo linguaggio. Da qualche altra parte è ancora altrove. Cerca meglio, non può essere qui. E il fatto è che lui è sempre qui. La meditazione è la rivelazione del qui ed ora. Ed è così che la mente ordinaria diventa la più straordinaria. La mente ordinaria diventa il supremo, l'ultimo. L'unica differenza è tra una mente chiusa e una mente aperta. Se ci sono ancora pensieri, vuol dire che la mente è ancora chiusa. Quando i pensieri non ci sono più e non ci sono più nuvole, la mente si apre. E quando la mente si è aperta, il vecchio secco pieno d'acqua cade, l'acqua fugge via, il riflesso scompare, non più acqua, non più luna. E qui rievoca chi ha seguito dall'inizio questa serie di Osho, nella prima storiella Zen della monaca Chiwono, quando lei le si è rotto il secchio e tutta l'acqua è scivolata via di colpo, quello è stato il momento in cui si è fermata la sua mente. L'acqua, dove prima lei vedeva il riflesso della luna, lei vedeva sempre questo riflesso della luna nell'acqua, e quando si è rotto il secchio non c'era più riflesso, ha guardato in alto e ha visto la luna. Una volta rimasta senza acqua, alza lo sguardo e vede quella vera,
lì c'è stato quel momento di rottura, quel gap di cui parlava poco fa per la monaca Civono, è stato quando il suo secchio, dove lei guardava la luna riflessa, si è rotto e l'acqua è scivolata via, e solo allora, per la prima volta, ha guardato in cielo e ha visto la vera luna. E lì, fuori di metafora, vuol dire che ha visto qual è l'aspetto essenziale della propria mente.

C'è anche la nonna Laura che chiama, che dice: sono andata a fare la spesa, mi sono persa, mi sembra di aver capito che vai in vacanza, sei così, ti auguro un buon riposo, grazie che sei là, un abbraccio. No, non so chi abbia messo in giro sta voce qua, non vado assolutamente in vacanza, io spero di andare in vacanza a Natale, quando qua fa freddo. Vorrei andare da qualche parte, ma non ho nessun progetto ancora, perché c'è ancora la guerra in giro lì tra... anche se hanno fatto pace, ma mi fido poco di quelli là. Però adesso, prima di... ho ancora un 10 minuti abbondanti, quindi vorrei leggervi una domanda che uno dei suoi studenti ha posto a Osho, e dice... D.T. Suzuki, il giapponese che ha introdotto lo zen tra gli intellettuali occidentali, diceva: lo zen deve essere afferrato a mani nude, senza guanti. Vorresti commentare? E Osho risponde: razionalmente l'affermazione è bellissima, devi afferrare lo zen a mani vuote, nude, senza guanti. Suzuki con queste parole intende dire che devi entrare nel mondo dello zen senza alcun credo, senza alcuna sicurezza, senza alcuna ancora di salvezza, senza guanti di nessun tipo, entrare nello zen completamente nudo. Tuttavia la sua affermazione è ancora intellettuale. Egli non era né un maestro zen né un uomo dello zen. Se fosse stato un maestro zen, non avrebbe potuto dire una cosa simile. Non può dire che lo zen deve essere afferrato. Non si tratta affatto di afferrare lo zen. Questo è il vecchio linguaggio della mente, secondo cui la natura deve essere conquistata. E adesso si tratta di conquistare lo zen. Lo zen è la tua realtà. Chi mai vuoi afferrare? Chi mai vuoi conquistare? Tu sei lo zen. E cosa intende dicendo a mani nude? Le mani non c'entrano, non raggiungeranno mai questa dimensione, con o senza guanti. Le mani simbolizzano il movimento verso l'esterno. Sono sempre dirette verso l'esterno. Tutti i tuoi sensi si aprono verso l'esterno. Sono tutti estroversi. Le orecchie odono i suoni che vengono dall'esterno, gli occhi vedono le forme, i colori che vengono dall'esterno, le tue mani afferrano in continuazione ciò che si trova fuori di te. Nessuno dei tuoi sensi può raggiungere ciò che è dentro di te. Per questo esiste un altro tipo di sensibilità. Lo chiama il terzo occhio, tra virgolette. Le mani non c'entrano. Proprio nel mezzo delle tue sopracciglia si trova il punto in grado di guardare all'interno. Quando sei a occhi chiusi, mentre cerchi di guardare all'interno, mentre corri verso il tuo centro, batti in continuazione verso il terzo occhio. Poiché non viene aperto da secoli, ci si è scordati come si fa ad aprirlo. Ecco perché la meditazione va praticata quotidianamente. E un giorno, all'improvviso, scoprirai che l'occhio si è aperto e l'intero sentiero è chiaro e limpido. Sei arrivato semplicemente fino al centro. Dunque non c'entrano le mani e nemmeno l'idea di conquista. È la tua natura. L'idea che lo zen debba essere afferrato crea una dualità. Tu sei colui che vuole afferrare. Lo zen è qualcosa altro da te, se la pensi così. E questo crea una dualità. È questo che mi fa capire nettamente se chi parla è un semplice intellettuale oppure se ha vissuto davvero l'esperienza. Per quanto bravo Suzuki possa essere, io vi dico che non è un maestro. Vive ancora nella dualità. La mente è duale. Divide sempre le cose in polarità opposte: il conquistatore e il conquistato, l'osservatore e l'osservato, l'oggetto e il soggetto, il giorno e la notte. Continua a dividere cose che sono indivisibili. Né il giorno è separato dalla notte, né la vita è separata dalla morte. Sono un'unica energia,
ma la mente continua a separare tutte le cose in opposti e contrari. Nell'esistenza nulla è opposto, ogni contraddizione è solo apparente. In profondità ogni contraddizione si unisce e si fonde. Pertanto, quando qualcuno dice afferra, conquista, sta ancora parlando il linguaggio della mente. È ancora violento, le sue parole lo dimostrano. Lo Zen deve essere né un oggetto né un soggetto, è un'esperienza trascendentale. Ogni tipo di dualità viene trascesa. L'osservatore e l'osservato diventano una cosa sola. Chi conosce e il conosciuto diventano una cosa sola, per cui non si tratta di afferrare e conquistare, bensì di rilassarsi in se stessi. Non è una lotta o una guerra, è un puro riposarsi, affondare profondamente nel proprio riposo. A mano che ci si immerge sempre più profondamente, si scoprirà che ci si sta affondendo. Nel momento in cui giungi ad essere unito nell'esistenza, hai raggiunto la tua natura. Questo può essere possibile soltanto attraverso il rilassamento, tramite il riposo, tramite la quiete.

Eccoci qua e abbiamo diversi vostri sms qua che stanno arrivando, WhatsApp, li leggo uno a uno. Ci abbiamo Diego da Trento, dice: probabilmente un maestro illuminato vede chiaramente i nostri attaccamenti, anche quelli alle nostre convinzioni, e dunque sa come agire sconvolgendo, scardinando le stesse convinzioni mediante l'incoerenza apparente secondo la mente, anche perché tutto è coerente, perfetto. Grazie Diego. E poi c'è Gabri da Romano che manda un cuoricione grande, rosso, pulsante anche, con, c'è anche una specie di, vedo che sta pulsando, grazie Gabri. E poi abbiamo dunque, dice Federico: uso la dettatura per scrivere i messaggi. Nel messaggio di prima il mio telefono non mi aveva capito molto bene, comunque hai capito quello che volevo scrivere, va bene. Stai continuando a leggere gli articoli della rivista di Renudo? Erano molto belli. Questo non deriva da Renudo, credo che derivi questo materiale qua, credo che l'abbia scaricato da YouTube un giorno e l'ho trascritto, perché erano delle, non tanto le domande ma le risposte erano molto molto interessanti e me le sono scritte, quindi questo non è Renudo, lo faccio dopo quando finisco questo libro sullo Zen. Perché voglio rifare tutti quanti questi argomenti qua, perché sono molto molto ispiranti, come potete ben cogliere anche fin da casa. E poi c'è Paolo 099 finale che dice: se devo leggere un libro, che insegnamento o spiegazione do? Questa domanda non la capisco, Paolo, non capisco cosa devo... se devo leggere un libro, che insegnamento o spiegazione do? Ecco, non capisco questa domanda, scusa, porta pazienza, ma non riesco a capire. E poi ci abbiamo invece Simone da Vicenza, dice: ciao Paolo, sempre bello seguirti quando riesco. Sai, 15 giorni fa dicevi che tutte le domande hanno un'unica risposta e io credo di aver trovato la mia, grandiosa Simone. che non può essere anche per gli altri la mia, eccomi, che mi trova collegato con il qui ed ora. E poi permette una battuta sulla moglie: a casa mia ho sempre io l'ultima parola. Sì tesoro, ah ecco, bravissimo, allora sì, dai, così riesci a te la cavi bene. Che comunque, come dice Osho, sinceri sempre, seri mai. Grande Simone, bella, mi è piaciuto come ti sei comportato oggi. Veramente sei ispirato stamattina, Simone. E poi ci abbiamo il nostro Riccardo da Brugliano che si rifà vivo, il papà dei gemelli: io ti ascolto in religioso silenzio, bella puntata come sempre Riccardo. Grazie Riccardo, grazie del tuo ascolto silenzioso, ma vedo che eri ben concentrato. Ecco, allora io qua adesso ho pochissimo tempo e vi do solo appuntamento tra due venerdì, il 3 di luglio, sempre in questo orario mattutino, dove Osho commenta la storiella Zen dal titolo Il Buddha dal naso nero. Quindi vedremo come va a finire con questo Buddha dal naso nero. E io ci sarò anche domenica 28 giugno in orario serale dalle 18 alle 21, dove Mingyo Rinpoche completerà i cosiddetti quattro pensieri. Se volete sapere cosa sono, sintonizzatevi domenica 28 giugno dalle 18 alle 21, anzi dalle 19, perché la prima ora c'è sempre la lettura, quindi dalle 19 alle 21 ci sarà Mingyo Rinpoche. Grazie a tutti quelli che hanno scritto e quelli che hanno ascoltato in silenzio. Ci sentiamo prossimamente in queste date che vi ho dato adesso. Un abbraccio a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Abbiamo sempre detto che noi altri siamo degli individui, no? E come tali la nostra esperienza e il nostro percorso, il nostro cammino è singolo, individuale. Le nostre esperienze serve a noi altri stessi per capire cosa che siamo di fare e cosa che vogliamo diventare. In mezzo però a questo percorso, che se ciamo conosci te stesso, che sei individuale, singolare, in cui ognuno trova la propria strada.
1: Ascolta,
0: non solo.
1: Questa era roba, ma fermo con calma.
0: Sì, no.
1: Cioè, conosci te stesso, bene. Cosa bisogna fare per conoscere se stesso?
0: Perfetto.
1: Okay. No, fermo dopo. Sì,
0: questo...
1: Era questa, capito?
0: Quindi...
1: Era questa. Ma te scrivo meglio. Te scrivo meglio.
0: Abbiamo un po' più tempo. Allora, ad esempio, in questo cammino che si chiama conosci te stesso, che è un cammino individuale, personale, in cui ognuno ovviamente mette se stesso, punto. Abbiamo sempre detto che questo cammino si è caratterizzato da una funzione fondamentale, dal fatto che ognuno percepisce per se stesso e la percezione è individuale. Partendo da questo assunto, è anche vero però che quotidianamente gli altri intratteniamo delle relazioni, cioè ogni giorno noi altri con la nostra individualità, con la nostra identità, con la nostra esperienza, con la nostra storia, con i nostri desideri, con i nostri bisogni, con le nostre passioni, se relazioniamo e quindi entriamo in comunicazione con gli altri. Sappiamo benissimo, questo lo dice i manuali, ma potremmo tranquillamente sperimentarlo sulla nostra esperienza, che comunicare si comunica sempre. Quindi non esiste l'assenza di comunicazione. Anche se mi in questo momento rimanesse in silenzio, sto comunicando. Questo è il primo passaggio. Quindi in ogni momento ciascun individuo comunica. Quindi ciascun individuo si pone in relazione. Come se si pone in relazione? È chiaro che abitualmente noi altri utilizziamo uno strumento. E il primo strumento che ne viene in mente però, attenzione, è la parola. In questo momento noi altri siamo di comunicare attraverso la radio, quindi utilizziamo
1: anche
0: uno strumento che è la parola, giusto?
1: Anche la parola.
0: E poi andiamo a specificare bene. Per parlare, per comunicare, per trasmettere dei concetti, per elaborare quello che mentalmente gavemo e trasformiamo in qualcosa di tangibile, no? Quindi la comunicazione avviene, diciamo, teoricamente in linea verbale. È altrettanto vero però che la comunicazione verbale è il 10% della nostra comunicazione, perché il 90% della nostra comunicazione avviene a livello non verbale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il resto, che in questo momento si chiama Beppe che si deve parlare, o Franco che si deve ascoltare, o Giampaolo, mette in moto tutta la propria sensorialità, cioè tutti i cinque sensi, per comunicare o per ascoltare. Quindi sappiamo bene che la comunicazione è fatta di chi emette qualcosa e di chi riceve. Tutti e due si devono comunicare. E tutti comunque comunica con quello che ne è dato possibile, quindi con tutti i sensi. A fronte di questo, se chiediamo, ma se è tutta questa la comunicazione? Questo nasce ovviamente da un'esperienza che siamo di fare, ovviamente basta utilizzare qualche strumento diverso da che cos'è il contatto umano, quindi abbiamo diversi modi di comunicare, abbiamo il contatto umano, abbiamo il telefono, potremmo utilizzare la radio, potremmo utilizzare internet. E se chiediamo se questo tipo di comunicazione, coinvolgendo più o meno la totalità dei nostri sensi, è comunque efficace. Spiego meglio. Se mi devo parlare con Franco e parlo viso a viso, a quattro occhi, utilizzo tutti i miei sensi, perché utilizzo la vista, l'udito, il tatto, l'odorato, utilizzo tutti i miei sensi per poter entrare in comunicazione con lui, oltre che a mia capacità mentale e a mia capacità di elaborare concetti. Ma è proprio vero che la mia comunicazione passa esclusivamente attraverso questo? Cosa voglio dire? Voglio dire che molto probabilmente quello che mi so dire adesso, attraverso uno strumento del Samaradio, attraversa l'etere con le parole, che è lo strumento che utilizziamo, ma molto probabilmente se Dio andare su altri piani. Bisogna che utilizzi questo termine, perché non riesco a dare ulteriore giustificazione. Allora, se questa è la comunicazione, cioè non posso fermarmi solamente al fatto che so Dio emettere dei suoni articolati, che si chiamano parole, bisogna che questo che mi so Dio fare abbia un senso. Cioè abbia un significato per me che so Dio farlo, per me che so Dio farlo, e anche per chi che ascolta. Non il senso.
1: Ma almeno per me.
0: Ok, non il senso delle mie parole. Mi ho bisogno di comunicare. Non solo ho bisogno di comunicare, mi è impossibile che non comuniche. E se questo è comune a tutti, perché questo è comune a tutti, è chiaro che è il comune denominatore di tutti gli esseri viventi, di tutto l'esistente, di quello che noi altri intendiamo come esistente. Per quale motivo dico questo? Perché ne parlavo prima con Giampaolo, ma era una delle riflessioni che rimaste fuori anche a casa. Se mi prendo un minerale, un sasso, una pietra, posso dire, beh, questa non è assolutamente, devo comunicare assolutamente niente. Ne sono proprio sicuro. Questa pietra, questo sasso, se coesa, se solida, ha una sua dimensione, ha una sua forma, al suo interno, a livello molecolare, a livello atomico, esiste comunicazione, esiste interscambio, esiste relazione. E ora quello che mi veniva da dire è che la relazione, la comunicazione è il sostrato, cioè quello che permea tutto l'esistente. Cioè tutto l'esistente è caratterizzato dal fatto che è in comunicazione. E quindi tutto, se questo è l'assunto di base, tutto è in relazione con tutto. È un'elaborazione di questo assunto. Questo era il punto a cui si era arrivati. Ma la domanda era appunto questa, è fondamentale. Ma perché abbiamo bisogno di questa roba qua? Perché se questo deriva dal fatto che ho bisogno di fare questo. Se ho bisogno di questo, cioè se ho bisogno assoluto, perché sentite le privi della comunicazione, cioè sentite mi fa una lobotomia, e mi molto probabilmente mi fa sul vegetale, ma comunque ancora so di comunicare.
1: Scusami,
0: comunque ancora esempio, in relazione.
1: Qui c'è un esempio, un cerebro leso,
0: certo,
1: che riesce in ogni caso, la madre riesce a comprendere i messaggi,
0: certo,
1: del cerebro,
0: certo,
1: leso.
0: Bravo.
1: Pur restando immobile e fermo, la madre riesce a capire.
0: Perfetto. Allora c'è da capire che esiste una comunicazione a livello fisico che deriva da quello che siamo nati, dal nostro stato sensoriale, da quello che percepiamo. Esiste una comunicazione non percepita, che gli altri non riusciamo a percepire, ma che avviene. E se avviene, ripeto, ha ad avere uno scopo. E questa è la domanda, cioè perché non è una domanda, non ho risolta, questa è la domanda di fondo. Perché abbiamo bisogno di comunicare? O meglio, da dove deriva il bisogno che mi ho di comunicare? Perché se è vero che tutto quello che succede non succede a caso, se è vero che mi è dato questo tempo e questo spazio per capire, per avere esperienza di me stesso, per conoscere me stesso, è altrettanto vero che quello che sodrio fare, cioè se mi utilizzo come, se mi sono in relazione e in comunicazione, se perché da drio che se qualcos'altro. E cioè mi non posso fare a meno di questo. E se non posso fare a meno di questo, bisogna che capisca perché. Gli altri femo e robe perché abbiamo da soddisfare dei bisogni, dal più basso al più elevato. Più basso se il bisogno se mangiare, dormire, riprodursi, eccetera, ok. Al bisogno più elevato, che può essere il bisogno di avere un rapporto con l'infinito, con la divinità o con la ricerca religiosa, questo, giusto per avere due esempi, così come ho bisogno di essere vossui ben, così come ho bisogno di essere protagonisti nella nostra vita, di sentirsi vossui ben, di essere insieme agli altri. E se esiste questo bisogno e, ripeto, il liquido in cui si muove se è il liquido della comunicazione, del fatto che comunque siamo in relazione, del fatto che comunque tutto questo avviene e avviene per tutti, molto probabilmente tutto questo deriva, mica ho dato un nome, ma è un nome mio personale, ripeto, ognuno può dare il suo nome, deriva da un desiderio, cioè mettiamo così, che non è il primo desiderio ad essere soddisfatto, ma forse sarà l'ultimo. Mi spiego. se tutto questo avviene e ha un senso, molto probabilmente è perché mi personalmente desidero che questo avvenga. Non è una roba che mi capita al di fuori, non è una roba esterna a me, è qualcosa che è insito nella mia natura, è insito nella natura dell'esistente. Se è insito nella natura dell'esistente, molto probabilmente

0: relazione. Prendo coscienza di questa relazione. Ma questo c'è, cioè esiste, non sai che non esiste, esiste, punto.
1: Ma c'è qualcosa che non esiste?
0: No, no, esiste, ma esiste anche sul piano del divenire, questo voglio dirti. Esiste, ma esiste se tangibile. Se tangibile e se uniforme, se omogeneo e appartiene a tutti.
2: Comunque non sei consapevole se mi sono visto se è corretto se è un altro discorso.
0: Ecco, questa era la traduzione.
2: Certo.
0: Però se esiste, se sei omogeneo, se sei di tutti, caspita, ora le riflessioni cominciano a diventare molto più ampie. Significa che la mia comunicazione, non investe solamente Franco, non investe solo Giampaolo, investe tutti. Quello che se Dio provare le persone che se casa, mi investe me. E investe tutti. Perché comunque siamo in relazione. Ok? Può essere che non se tocchiamo, non se vediamo, non se annusemo, non se... però succede questo, succede e sta succedendo all'altro livello. Domanda, a che livello avviene? Altra domanda, ripeto. Perché? Perché? Ok? Perché per me sei innato fare questo. Mi domando perché sei innato fare questo. Perché è vero che sto sasso qua meraviglioso probabilmente non ha coscienza di questo. Probabilmente non ha coscienza.
2: Non è che roba che penso mi comunque.
0: Giusto?
2: Ma che cosa che l'avere?
0: Qualcosa sicuramente, no, altrimenti non esisterebbe, non sarebbe solido, coeso.
1: Anche a proposito del senso o non senso, esiste qualcosa che non ha senso?
2: Aspetta, no, non possiamo cambiare discorso.
0: Chiaro. Questo se, ripeto, non ho visto fare una roba per dire go a soluzione. È una domanda aperta questa per me. Questa è una domanda aperta. Parliamo, non so, in un posto solo come interrogativo.
2: No, sono io. Se vedere qua che le chiavi che puoi passare attraverso tesserature. Dunque, tutta la nostra vita moderna, il nostro modo di concepire che è un modo di vita, è un modo che è molto legale all'economia, cioè è strettamente legato tutto con l'economia. Tutta la funzione dell'esistente è esattamente economico. Le religioni sono solo ed esclusivamente regole per l'economia in generale. Qualcuno che crede qualcosa altro, se è in grado di dimostrarmi, mi sono pronto, vuol dire. Tutte le religioni, qualsiasi religione sia, sono regole per l'economia generale, quindi non è che non sono importanti, sono importanti, ma quando hai capito l'economia generale, quelle regole non ti interessano, non ti riguardano più. Sono regole per chi non ha ancora capito l'economia generale. Allora, chi non ha ancora capito come funziona l'universo, come funziona il mondo, cos'è il concetto di scatolon, che in modito che butta via la parola di Dio, ho messo la parola scatolon, e quando che si capisce queste robe, le regole delle religioni non ti riguardano. Allora, tanto le religioni non possono dare nessun tipo di spiegazione a questo, è il tipo di cultura che abbiamo, tantomeno, perché una domanda del genere non interessa a nessuno. La filosofia pura, fine a se stessa, cioè per la ricerca, la conoscenza di se stessi, è l'unica strada per darsi queste risposte, che poi queste risposte servono sempre e solo ai conosci te stessi. Non hanno un servizio economico, perché qualcuno dice, ma cosa serve questa roba qua? In termini di economia, cioè economia intendo schei, non serve assolutamente a niente. E quando invece serve moltissimo nell'economia generale, la preghiera serve moltissimo, una remessa serve moltissimo, il concetto di peccato, di paradiso, di inferno, di bene e di male nell'economia generale, nell'economia individuale serve niente. Allora, una chiave, e sono ancora a qualche miliardo di anni luce di distanza, se parto dal concetto che tutto quanto è uno, tutto deve essere strettamente collegato e legato. Credo che una risposta iniziale che posso dare a una domanda del genere, ed è solo iniziale per cominciare a buttare lì le cose, perché non ce l'ho, se tutto è strettamente collegato ed è tutto quanto strettamente legato in una sola cosa, chiamiamo assoluto o scatolone, è innato all'interno di tutto ciò che diviene la necessità di comunicare.

0: Avogadro, questa è la risposta che ha messo a dare in questo momento. Ti era quella che gli danno, ti così?
1: Sì, grosso modo, ma sì, rudimentale.
0: Molto rudimentale, molto rudimentale. Sta attento, voi date un'altra roba che invece è importante. Sarebbe attiga, uh-huh. E metto là subito un attimo perché godo qua il discorso che se tutto se uno, eccetera. Quando che sta altro che dimostra la teoria che un'azione vista da fermo o vista in movimento cambia completamente questa storia, cambia completamente la realtà, no? Se sta a dimostrare questo. E scusami un attimo, non c'è teoria di fotogrammi. Sì. Se tutto quanto se in essere, sì. E non può essere altro che tutto contemporaneamente, famoso eterno presente. L'essere umano e tutti gli esseri che si in movimento, che si in divenire. Come puoi percepire questi fotogrammi che se l'ha nell'eterno presente? Come che se nell'eterno presente o attraverso un divenire che quindi se è movimento e che quindi cambia completamente l'aspetto della realtà, che non può essere in divenire? Tu vedi una beatega, la spiegazione della teoria dei fotogrammi. Questa è la parte filosofica, leggere l'attività di Einstein. Ma se vuoi perdere, pensi un attimo.
1: No, interessante.
0: E ora la teoria di Einstein, cosa vuol dire fuori a quello che ha scoperto quella roba? E chi quattro sonai che dice che la teoria di Einstein si supera? Che la tira fuori da qui di Bologna? Supera da dove? Da cosa? Da leggere l'attività si supera? A leggere l'attività viene superata una roba solo dall'assoluto che determina tutta questa legge dell'attività. Non c'è niente che può superarla. Cosa dici? A solo mia semo. Ma che ti capisco il discorso di fotogrammi? Guarda bene.
1: Ma stavo pensando che...
0: Se siamo in divenire, come puoi percepire la realtà? Come che a sé o come che diviene? Quindi non possiamo già parlare come che a sé. Non possiamo già parlare in un eterno presente. La realtà è eterno presente. Ma mi so in movimento continuo, quindi certo. So in divenire. Come certo. Posso già parlare nell'eterno certo. Presente? Come posso vedere Monte Grappa?
1: Sono d'accordo.
2: Posso leggere per due righe?
0: Sì, per un attimo,
1: cioè, sono d'accordo, no? E se la stessa, lo stesso parallelismo che mi è venuto in queste riflessioni, pensando al fatto che la limitatezza col quale mi comunico, tra virgolette, è dovuta a me natura, ok? La mia natura, questa che mi ha fornito questi cinque sensi famosi, mi consente di comunicare in questo modo. Questa è la percezione che mi posso avere da me comunicazione.
0: Okay? Quando parli di comunicazione fatta attraverso i cinque sensi, che si limiti che abbiamo, perché non è vero, Beppe?
1: Bene, ok.
0: Ti incontri una persona che ti senti antipatica, non ti sai perché, ma ti senti antipatico.
1: Ok,
0: questo... E la comunicazione si è fatta da tutte e due parti.
1: questo è chiaro. O meglio, questa è la parte che mi posso riconoscere, cioè la parte che mi posso conoscere è l'unica parte che mi posso toccare, ok? Esiste una parte che ipotizziamo, ok? Anche se non è un'ipotesi, che va oltre questo. Quindi esiste una comunicazione che supera i tuoi limiti fisici, li supera. Per qual motivo li supera? E se li supera, ti bisogna che sia cosciente di questo, altrimenti è una comunicazione che passa, però ti noti che coscienza di questo. E ora mi viene da dire, intanto che ti chiedo di parlare, che la comunicazione non è un modo, ma è uno stato di essere. Ok?
0: Aspetta, fermo, così dire ciao.
1: Che la comunicazione non è un modo.
0: No, comunicazione no. Devi dire, è il manico del rio, sì, ma comunicazione, ma forse non divenire. Oh,
1: sì, d'accordo. Ma quello che voglio, l'ho messa tra virgolette, perché prima intendevo per impossibilità di non comunicare il denominatore che ne accomuna tutti.
0: Il denominatore sì, sono stato lettere. Sì,
1: bravo. Questo quindi, è il punto, era secondo me.
0: La comunicazione è una conseguenza, è vero.
1: Il modo con cui mi comunico è una conseguenza.
0: Sì.
1: Ma il sottofondo è che mi non posso non farlo. Non posso non essere in relazione. Quindi la relazione è il dato de fatto. La comunicazione è come mi esplico questa relazione. E quindi dico che non è una modalità, ma è uno stato di coscienza.
3: Se poi esiste qualcuno al mondo che fa
1: e quindi la radio. E quindi basta che finisce dopo. Ti vedo che sei concentrato oggi, ma bello denso.
2: Mamma che bello.
1: Che vabbè, questa è una roba che mi pesa dirla, perché ovviamente ognuno ha i suoi propri retaggi culturali alle spalle, che la comunicazione o la relazione, come vuoi chiamarla, è una manifestazione. Non so le cosa, signori, ma mi ero vista così. Vabbè, fine, mi non so, mi sono arrivato qua.
2: Posso leggerti due righe?
1: Vai, vai, è acceso qua.
2: Molto di quel che un giorno indagammo come verità è tale che oggi ci appare sogno o vago ricordo. E ciò che oggi pensiamo non può reggere ad un esame ancora più profondo. Goethe. In tutto e per tutto io sono un povero uomo, poiché i miei sogni non sono veri e i miei pensieri non colgono nel segno. Goethe. Questo deficiente qui che ha scritto ste robe sapeva anche qualcosa, però è arrivato forse, non so a che punto della sua vita, a riconoscere che ancora il sapere di non sapere è l'inizio del sapere. Proprio io parlerei di coscienza di non sapere, perché non credo che lui, quello passora...
0: Sì, ma Paolo, adesso ti crei una difficoltà enorme, perché ne sento parlare una roba e ti devo buttare fuori su un'altra che non mi c'entra niente. Mi è già parlare di comunicazione in questo momento.
2: Comunicazione.
0: Se uno si caga, il problema è il sapere, non sapere, cioè mi sbaglia completamente tutto.
2: No,
0: mio Paolo.
2: Non è vero, ma il sapere, stai parlando di comunicazione, se sapere...
0: No, comunicazione non è sapere. No. Comunicazione se comunicazione e sapere se un'altra roba. La comunicazione se dei dati che ognuno degli altri emette da dentro verso l'esterno. E sapere è un'altra roba, non c'entra niente.
2: Non fa parte del sapere?
0: No, assolutamente
2: quindi.
0: No.
2: Ah, ok.
0: Non c'entra, ma proprio se non parla di roba, non c'entra niente. E sapere è un'altra roba, scusami Paolo, perché sennò non femo radio, femo un'altra roba.
2: E sapere è un'altra roba.
0: Un'altra roba, proprio non c'entra niente a sapere con la comunicazione. E dunque,
2: se siccome... messo di paesi fissi.
0: Ma forse ciao Paolo, non posso mia mi fa lebet, sacramento, sono 25 anni che fa queste robe serie, posso mia mi fa lebet.
2: Sì, che dite se
0: esatto. Mi so esattamente quello che so, non tutto. So pochino da come quello che so.
2: Meno che se fai tu, una cosa, una so.
0: Bene, ma non mi interessa Paolo che dite sappia o no. So qua devo fare una trasmissione impostata sulla conoscenza.
2: Se
0: dite mi dici altre robe non mi interessa.
2: Una cosa, neanche la scienza. Se ti sappi anche un solo tema non va a fondo.
0: No, ma non mi interessa Giampaolo che scienza va a fondo, se voglio parlare della conoscenza, scienza fa quello che vuoi, niente, se voglio fare una trasmissione radio, se voglio parlare della comunicazione, dopo bisogna stare dentro questo tema, se no, già è una roba astrusa, capito? Se che sono anche delle robe, non vi è testa. Allora, restiamo un attimo sulla comunicazione. Una roba che non abbiamo fatto, Beppe, i modi, i metodi e la qualità. Per esempio la qualità, e questa qua, viviamo su un'epoca in cui tutti i messaggi, per esempio, di comunicazione vengono qualitativamente ormai presi e fatti solo in un certo modo. Non c'è nessuna possibilità di qualificare diversamente la comunicazione. La comunicazione ormai viene intesa solo in quel modo, attraverso quel tipo di formalizzazione, che è dopo lo status vivendi che abbiamo, no? Quindi già quando parliamo di comunicazione c'è già una distorsione importantissima solo nei mezzi di informazione, mezzi di comunicazione, e questo porta a una distorsione totale della comprensione della parola comunicazione, no? Per esempio tutto quello che noi viviamo è basato sulla comunicazione, sulla velocità dei dati di comunicazione, perché tutto quello che noi impostiamo è basato sul denaro, cioè il denaro metro di misura portante di tutta quanta la caratterizzazione sociale, cioè la società ha questo punto di riferimento, ischei, punto, basta. Tutta l'informazione che circola ha una qualità basata su questo presupposto. Bene, e questo in termini sociali, in termini umani, in termini di relazione, di famiglia, eccetera. Quale tipo di comunicazione c'è? In termini anche animali, per esempio, che tipo di comunicazione c'è? che tipo di messaggio c'è in questo tipo di comunicazione tra, per esempio, animali o specie animali diverse addirittura? L'aggressività quanto c'entra con una comunicazione? Se noi andiamo a sviluppare un attimo questa roba qua, troviamo una montagna, partendo dalla società, dal modo che avevamo di vivere. Cosa dici?
1: Sì, quello che mi sostenevo sì, che la comunicazione intesa in senso generale è partita o parte sempre comunque per soddisfare dei bisogni, ok? Quindi se parliamo che la comunicazione in questo caso, sono convintissimo questa roba qua, convintissimo, altrimenti non avrebbe senso, altrimenti non avrebbe senso, cioè se non desse soddisfazione non utilizzerissimo questo, punto, non ci sarebbe, non servirebbe comunicazione, non servirebbe relazione, se fossimo già a un altro livello, ok?
2: Certo, se potessimo fare a meno.
1: Non se ne può fare a meno. E quindi ciascuno utilizza questo mio, diciamo, sempre sostrato, questa roba che ne accomuna, a diversi livelli. E quindi mi so che per relazionarmi, per avere una relazione, per avere un contatto, per avere un approccio con qualcuno, utilizzerò che cosa? Utilizzerò la parola, perché incontro uno che dico ciao, come stai? In funzione di quello che mi ho bisogno, se in questo caso mi so, che ne so, è il politico di turno, o il venditore di turno, o qualsiasi altra persona, e devo, che ne so, comunicarti la roba, mi go nella mia testa l'obiettivo che devo raggiungere. E ora posso dirti, guarda Franco, devo fare un giro in montagna, pasti motivi qua. Comunicazione quasi è stata che ti invito a fare un giro in montagna. Bisogna vedere se a me intenzione, a se quella veramente che ho piacere che te vedi in montagna. Questa è un'altra parte. Però la mia comunicazione è inerente a un bisogno. Perché mi fa piacere venire via con te? Utilizzo questo, te dico in questo modo. Trovo, che ne so, mia moglie. Ciao, come stai? L'abbraccio è una forma di comunicazione. Quello che voglio dire è che il nostro mezzo, se siamo noi altri, niente, siamo il mezzo della nostra comunicazione. E la nostra comunicazione avviene, come dicevo prima, a livello verbale, cioè utilizzando la parola, perché la parola è un codice che si sta creando millenni fa, per cosa fare? Per codificare, per trasformare quello che già era l'idea in qualcosa di concreto. Perché se mi non so parlare, sono muto, a faccia che posso dirti che statua qua a se quadrata e con quattro gambe, ok? Non ce la faccio. Quindi la parola mi serve per materializzare quello che è il mio concetto iniziale, che è l'idea. E quindi la comunicazione parte dall'idea. Io comunico se riesco a produrre idee. Giusto?
0: No, te comunico comunque.
1: Solamente la produzione di idee e comunicazione. Se che dopo mi non riesco a esplicarla, non riesco a parlarte. Se mi fossi un inglese, ti fossi un giapponese, e mi e ti non capiamo né il giapponese né l'inglese, cioè reciprocamente, non abbiamo comunicazione. Ma molto probabilmente la nostra comunicazione...
0: Non abbiamo comunicazione verbale.
1: Benissimo. Andiamo su quel altro 90%, così la maggioranza della nostra comunicazione, la comunicazione non verbale. Il nostro fisico, i nostri sensi, parla molto di più delle nostre parole. Perché mi posso dirti, guarda Franco, te voglio bene, dell'anima, e avere un atteggiamento fisico di braccia concerte, gambe incrociate, che è il massimo della chiusura. Di questo, se te sei sensibile, cioè se te hai la capacità di sentire questo, te lo senti e te dici, questo devo dirmi è la montagna de Bae, ok? Ma te sei di dirmi, o perché te me l'hai letto, non a livello verbale, a livello fisico. E questa è la comunicazione. Cioè questo è quello che gli altri possiamo esprimere. E quindi la comunicazione si esplicita attraverso i nostri comportamenti. Molte volte il nostro comportamento si diforme da quello che gli altri diciamo. Quante volte diciamo, dice delle robe, ma che ne fanno altre? Oh, guarda che se la schizofrenia del modo di comunicare. E se comunque comunicazioni che arriva, comunque tutte e due. E ora abbiamo detto che la comunicazione è inerente ovviamente al comportamento, dal mio punto di vista esiste. Utilizziamo la comunicazione per soddisfare i nostri bisogni, quindi soddisfazione dell'ego. Senca vero però che la nostra comunicazione viaggia, passiamo il termine, su quelli che mi definisco archetipi. Ok? Per quale motivo? Perché, te spiego Franco perché, posso dire quello che voglio, ma fondamentalmente mi desidero pochissime cose come individuo, chiaro? Desidero essere protagonista, desidero essere amato, desidero essere considerato, non desidero essere de stare da solo. Mettiamo come i accennai, perché secondo me questi se purissimo sono tagli ne altri, se è un tema che sodrio cominciare ad affrontare. Però questo è il fondo su cui si muovevo. Dopo storia possiamo costruire che mamma mia voglia farmi una casa meravigliosa, per farmi una casa meravigliosa bisogna che abbia un lavoro da ciappare un miliardo all'anno, per fare un lavoro da un miliardo all'anno bisogna che nel mio posto di lavoro faccia il capo, e quindi facendo il capo bisogna che ai miei sottoposti abbia un atteggiamento di questo tipo qua. Ok? Quindi il mio modo di comunicare è, come si può dire, tutto orientato alla soddisfazione dei miei bisogni. Quindi mi faccio il capo. E sotto naviga un'altra comunicazione. Non so di dire che una è giusta e una è sbagliata. So di dire che esistono diversi livelli. Per questo prima parlavo di coscienza, cioè di che anche una comunicazione esiste, non solo diversi piani di comunicazione, ma diversi piani di coscienza, cioè diversi piani di ricezione della comunicazione o di trasmissione della comunicazione. È una domanda, e ripeto la domanda perché questo non è ancora risolta, perché ho bisogno di comunicare, avevo mezza risolta, ma non c'è una soluzione, dicendo sì, c'è uno stato di coscienza, c'è una manifestazione. Come si fa a capire? Come, porca miseria? Non è semplice. E se non è semplice, cioè, e se è così, mi tocca rimettere in gioco uno degli argomenti che abbiamo sempre trattato qua, che è il concetto di responsabilità. Ok? Perché è vero che in qualsiasi momento io sono in relazione, cioè anche adesso sono in relazione, ma in relazione profondissima, non solo con Franco, con Giampaolo, con chi che ascolta. La mia relazione va oltre, e se va oltre ho responsabilità.
0: Allora, sta attento. Sai che non parlava quindi della qualità della comunicazione, che è molto importante. Ti sei mai capitato nella tua vita? Aspetta perché sta roba qua, per esempio, visto che hai detto che hai archetipi, pronto?
4: Buongiorno a tutti, sì. Sono Giuliano, sono Martina.
0: Non so come.
1: Buongiorno.
4: Dica. Premetto che voglio dire una bomba subito. La miglior maniera di comunicare è la solitudine.
0: Cosa ha detto?
4: Tirandoti!
0: Dimmi, spiegami cosa che ti vuoi dire.
4: No, scusa, mi spieghi anche a te come mi proponi delle robe.
0: Dimmi, cosa che desiderio, dimmi.
4: Ecco, ti devi dire, conosci te stesso.
0: Ma ho detto una roba che ancora fa cominciare.
4: Scusa, mi ti dico che la miglior maniera di comunicare per conoscere me stesso è la solitudine.
0: In che senso solitudine?
4: Quando che sono mi, che ragiono con mi, di mi. È difficile capirla.
0: Quindi una comunicazione, diciamo, tra ti e ti.
4: Sì.
0: Come comunicazione?
4: Sì.
0: E ora ti devo dire, in pratica, mi riesco a sfondare tutte le mie barriere, le mie porte, nel momento in cui
4: riesco a parlarmi a me.
0: Questo è il senso.
4: No, sì. Se mi vado a parlare sempre con un altro, viene fuori o da parte mia o da parte del mio interlocutore,
0: sì, io capisco,
4: la carica carismatica che questa persona può esercitare su di me o io su di altri.
0: Attento Giuliano. Quello che ti dici è una roba, è un dato importantissimo, che ognuno degli altri se troverà a fare, però questo argomento dovrei affrontarlo con calma.
4: Perché
0: questo porta delle conseguenze che ti assa letteralmente allibito. Attento.
4: No, perché sennò gavemo c'è pa in mano un argomento che è da proporre su un'assemblea
0: un miliardo di persone, sì, 7 miliardi di persone.
4: Tirar fuori l'argomento di quello che mi interesseria che gli altri capissero, perché non vogliamo capire noi altri.
0: Sta attento, quando che mi entro in relazione con me stesso e tra virgolette mi metto a fare un po' di conti, no? Perché di solito se quello che femo, questo è sempre una conseguenza di una relazione o di più relazioni con gli altri. Assolutamente è indispensabile la comunicazione con me stesso, la relazione con me stesso è assoluta, ogni individuo è costretto a farlo, perché ogni individuo a notte, a sera va in letto a dormire oppure se butta da qualche parte a stare da solo. Quindi la comunicazione con me stesso è assolutamente determinante, ma è sempre conseguenza della mia relazione o comunicazione col mondo esterno.
4: E dopo dipende sempre da quanto che uno imbroglia giocando solitario.
0: Ma te si imbrogli anche per un po' un mese e dopo però no. Te puoi anche imbrogliare per un poco, capito? Ma dopo, insomma, uno che dice mi sono rappresentante di Dio intera, e può contarlo anche per una vita intera a sta al tribaro.
4: A suo spazio.
0: Va bene.
4: In modo non avrei piacere di riprendere il suo discorso qua.
1: Domani?
4: No,
0: sì, sì,
4: altra volta lei. E la prossima volta ricordami che non voglio disturbare, parleremo del scatolone.
0: Giuliano, ascolta, che sia Paolo, io parlarti.
5: Tanto ti saluto, Giuliano.
4: Ciao.
5: E io sono d'accordo all'unisono con te, perché per stare da soli, non sottovalutiamo stare da soli. Nino Garia è bai per farlo.
1: Te lo dico subito, Tosi.
4: Ogni modo, Giampaolo. Ci troveremo una sera.
5: Certo.
0: Babò.
4: Ciao a tutti.
5: Grazie.
0: È molto importante. Queste qui sono quelle cose che siamo assolutamente portati a farle. Ci sono persone che, per esempio, non so, attraversano, non so, tutto il Riva al Polo Nord a piedi. Il Riva a fare un qualche migliaio di chilometri perché tutti quanti che avevamo un'idea abbastanza strana di come si è fatta la terra, e pensiamo che tutto insomma, vabbè, cosa fai? Tu fai 10-20 km al giorno, ti attacchi una slitta con una corda e ti tiri. Sì, l'idea è questa, ma ti penso che catare una strada da asfaltare per terra? Penso che catare un dopo strada dritta? Pensi tu che il giasso sia tutto proprio dritto? Perché che sei dei bei tocchi di giasso dritto? Perché che sei? Ecco, queste persone che va a fare ste robe deve fare molta attenzione, perché è verissimo che devono affrontare delle prove incredibili di robe spaventose, ma è altrettanto vero che nessuno sa perché lo fanno. Attenti quindi a pensare alle cose troppo semplici. Ognuno fa delle cose su una base che è quella propria interiore, che nessuno può scoprire da fuori. Qualsiasi cosa che ognuno di noi fa non può essere interpretabile da fuori.
5: Perché un'utopia?
1: Perfetto.
5: Perché no?
0: Giusto? Non si può, no? Bene. Aspetta che non avanti con questa, proprio non avanti con la roba. Pronto?
6: Ciao Sandro.
0: Qui Moro.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Ma è stato detto, ma noi altri ora a questo punto che tipo di riflessione di relazione c'è che abbiamo bisogno? Perché come che diceva prima Giuliano. Cioè, è vero che noi altri che abbiamo bisogno di restare una parte della nostra vita, diciamo, a riflettere su certe cose, ma un conto se riflettere e fare delle grosse riflessioni interiori, diciamo, no? Un conto può essere la meditazione, un conto può essere anche la contemplazione di qualcosa. Questo comunque sono forme o sono altre, va sempre scaricata verso l'esterno.
0: Sempre.
6: Perché se noi altri accomuniamo solo dall'esterno verso il nostro interiore, in qualche maniera, cioè, se troviamo con un groviglio dei problemi da risolvere che sono infiniti, già la nostra esistenza, diciamo così, è una serie di difficoltà, di percorsi che innumerevoli, no? E non sempre troviamo, diciamo, no, così, un metro di misura in cui da portarsi, o un metro di paese, dice adesso sono arrivato fin qua, ho fatto questo, ho riflettuto questo, ho fatto questo tipo di esperienze, e partendo da questo posso fare. È ovvio che non siamo mia di robot, ma siamo qua anche per imparare, diciamo. Ma imparando tutta una serie di vicissitudini che se troviamo addosso, che delle volte incautamente, delle volte no, per un tipo di istinto che noi altri avevamo, no, e per il nostro tipo di comportamento, per il nostro caparia, cioè per il nostro carattere che se sentiamo di avere, diciamo, no? E ora tutte le nostre riflessioni, nel bene o nel male, cioè, dipende, secondo me, di mettersi in mezzo a queste cose qua, di accettarle con una forma o su un'altra, no? È ovvio che le può essere più infelici, ma in cui le puoi in qualche maniera trovare un tipo come si può dire di riflessione soddisfacente, cioè mia, manco le diciamo così, in cui attraverso un tipo di esperienza negativa mi puoi solo portare un'esperienza positiva.
0: Allora tu ti dici in pratica, Sandro, che la vita mi riempie di tortuosità, no?
6: Certo, certo.
0: Che siamo costretti a farle.
6: Certo.
0: Queste tortuosità, queste difficoltà, e mi dà qualcosa, no?
6: Sì.
0: E mi serve a che cosa?
6: Ma solo attraverso le tortuosità, cioè solo andando sì. verso, cioè costruendo con una certa fatica questa roba qua, perché
0: sì,
6: sì. Ti sai benissimo, no? E mi conosci, ma come che impasta tantissimi altri quando che fa questo tipo di analisi qua, si trova su un groviglio di riflessione che è enorme, che proprio.
0: Ma sicuramente.
6: E puoi trovare delle spiegazioni abbastanza logiche, quel tuo modo fatto per dire, chiamiamoli così, tra virgolette, evolutivo che ognuno va.
0: Ecco, però, se gli altri. Questo tipo di problematiche, invece di affrontarle, discutere in ragionale, facessimo finta di niente,
6: no,
0: non
6: guarda.
0: Credo che combiniamo qualcosa di meglio.
6: No, se penso secondo
0: cioè,
6: me.
0: Cioè, se fermi strussi, ci apriamo un Dio, mettiamo là un semo vestito di bianco, che diciamo questo rappresenta che roba ha, ho messa domenica mattina con risolto i miei problemi. Cioè, questo mi sono convinto che riguarda molti miliardi di persone che si contenti di questo. Mino, ma puoi contentare una roba del genere? Mi domando ancora perché, per cosa, eccetera. E ora ho bisogno anche di comunicarla sta roba.
6: Guai, ecco, ma Vito, il problema è questo, secondo me te lo centrano, è il problema di comunicare. Che tipo di sensibilità sei che con me per esprimermi, fate per dire, nel mio intimo, perché dopo quando andiamo nel nostro intimo, diciamo così riflessivo, troviamo una serie di difficoltà che sbalorditive, cioè noi altri vediamo, e dite, poi capirlo anche tramite telefonate, che se delle persone, diciamo no, che si ferma lì, delle persone che continuano a scavare, capito, ma non solo col baile, ma col mano in qualche maniera, e che questo costa fatica, ma non per trovare una risposta assoluta, mi ho fatto l'errore, diciamo qualche anno fa, di trovare delle risposte assolute e non ho mai pensato che nel momento che arrivavo a questo che avevo da fare dei passi molto più in avanti, no, e esprimersi in una maniera molto meno cristallizzata di quello che avevo acquisito. Cioè se mi continuo a mettermi in discussione, ma non sono di rimettermi in discussione su una forma molto leggera col pressapochismo in qualche maniera, proprio. Sto facendo veramente delle riflessioni serie. Ora dico, mi posso dare tanto perché mi sento tanto. Se mi odio, mi sei capitato, Franco, di odiare una persona, e Guido, ti auguro di sentire tutto il profumo della merda, ma non perché ti auguro del male, perché un romante possi capirlo quando che ti arriverà. Cioè, non che mi augura che venga un cancro, capito? Te auguro.
1: Massa facile, massa sì, comodo che venga un cancro.
6: Allora, siccome che mi vuoi provare questo, e se ho che probabilmente questa persona o quelle persone che ne altri probabilmente avremo mai, tra virgolette, un nodo viscerale, cioè, se noi ti andiamo c'è parte di più e tanto, cioè, se il destino che sei, su una forma o su un'altra, che arriverà addosso, non sia su sta vita, sarà su un'altra, fra 100 anni, fra 200, non ha importanza, ma a questo punto, questo problema, se inutile che mi opponga a me, se è meglio che se lo troverà che altro,
0: allora,
6: e quando che sarà il momento giusto lo capirà.
0: Allora,
6: lo capirà.
0: Allora, siamo d'accordo che nella vita non può esistere la casualità?
6: No, assolutamente, dai.
0: Bene, e assolutamente diciamo che la casualità non può esistere.
6: No.
0: Però nella mia vita mi capita una persona che vedo che non capisce niente e che mi viene in culo dritta come, non so, una giossa di olio. Allora, sta persona che mi viene in culo dritta, che non posso fare niente, ma mi accorgo che però non esiste nessuna possibilità logica di razionalizzare la roba, metterla a posto, mi metto su una condizione di dire, e guarda, o prima o dopo arriva un camion di Piero Merda, e te la raga, ti tocca mangiare tutta, e se parto bene, giusto?
6: Certo, sì, sì.
0: Bene, questa è una considerazione che è solo la parte estetica della roba. Segnati, però andiamo a guardare un attimo la parte più profonda di sta roba, attento baby perché è importante.
6: Sì, sì, sì, capisco, sì.
0: Quando parliamo di Piero Merda, andiamo a capire che Piero Merda va attore e a merda dappertutto.
6: Sì.
0: Non va solo da casa sua e altri. E ora può darsi che a volta che so Drio raccogliere merda a me, può darsi che sia Drio mettere a posto qualcosa che ho distribuito prima. E ora se facile vedere che capito qui ad altri e dire ad altri, cioè chissà che ti arriva un camion sì, qui è Piero Merda, che per l'attenzione dei vicentini è Pietro Candeo, qua Paolo, che è trasportatore di merda, ma si chiama Piero Merda. Ecco, ma probabilmente può darsi che mi sta, sia sta restituito un camioncino di roba che mi una volta
6: e
0: una settimana prima, e ora può darsi anche sta roba se acciappo da un punto di vista di acquisire consapevolezza sempre di più, comincio a dire cazzo, può darsi che abbia sistemato qualcosa dentro. Sì. Cosa ha detto Sandro?
6: Sì, ma mi penso che sì, perché vedo a questo punto mi c'è l'intenzione, cioè, secondo me è molto importante l'intenzione che si ha, no? Cioè, e ora dico, mi che mando una maledizione a uno,
0: voi
6: l'intenzione che è un cancro, no? Voi l'intenzione che comunque ti mando la maledizione mia, interiore e personale, che te possi capire tutte le sofferenze che te puoi avermi fatto passare a me.
0: Ma invece, ma in realtà sei il contrario, perché può darsi che sì, ti io tipo a capire tutte le sofferenze che te fatto.
6: Sì, no,
0: perché se non esiste la casualità, questa è la logica,
6: certo,
0: se non esiste la casualità.
6: No, fasi, no, cascare nel discorso che si faceva, cioè che se massa, come lo dire, questa è la realtà.
0: Ma no,
6: come
0: Sandro,
6: che
0: te posso,
6: e questa riflessione che so passare, ma molto pesantemente.
0: E te vedi che vaso dritte come l'olio, non sei
6: scherzo. Ma come sa, sì, che
0: Va
6: bene, dai.
0: Grazie
6: io.
0: Sandro.
6: Ciao.
1: Cosa hai detto? Devo andare.
0: Ecco, ora aspetta, Sti, fai tu saluti perché Beppe deve andare, dopo ne andiamo avanti, mi spiace, non ho finito alcune robe.
1: Saluto a tutti.
0: Però sulla comunicazione, sulla comunicazione, andiamo avanti.
1: Però devi approfondire anche un paio
0: ora,
1: di robe.
0: Te, fa pure che ho buttato una roba che te...
1: No, non devo dire niente, devo solo salutare.
0: Allora, una riflessione, se conosci te stesso, cosa vuol dire stare insieme? Per esempio Giuliano che ha detto, la comunicazione migliore se qui a... che mi faccio con me quando che riesco a stare da solo.
1: Secondo lui in questo momento.
0: In questo momento. Attento. Il cosiddetto esame di coscienza, no? Gli altri, e questo è un bel dibattito che verremo dopo, siete voi, no? Perché ogni individuo deve farsi il suo bel esamino di coscienza. E te fè che te piasa, ma anche che non te piasa. Perché quando che te avevi letto dormire, te senti da solo. Anche se hai tre femmine in letto e un cavarone, si ti da solo, quindi o prima o dopo, se questione del tempo, te cominci a guardarti intorno e te cominci a capire che non serve a niente puntare al Deo, perché sto puntare al Deo se so fare un esercizio fisico che alla fine te un Deo puntare a ma te che ne tre puntate da qua, uno contro basso, uno di A ma chi tre contro di qua, quindi puntare al Deo non serve a niente. Però questa è la contraddizione dell'esamino di coscienza, questa è una contraddizione atomica. Chi è che fa l'esame di coscienza?
1: Primo.
0: Lo faccio me? Su quali basi?
1: E rispetto a quale coscienza?
0: No, non fa coscienza.
1: E rispetto a quale coscienza?
0: Sì.
1: Mi sono esame di coscienza.
0: Ecco, ma faccio me? Quindi, su quali basi? Su quali regole morali?
1: Perfetto.
0: E quali sono le regole morali giuste che ho da applicare nel mio esame di coscienza?
1: Mi hai anticipato.
0: Allora, attenti, perché questo sarà un bel dibattito. L'esame di coscienza è se un ulteriore imbroglio, pa imbrogliasse meglio ancora, perché vuol dire ancora una volta gratificazione dell'ego. Attenti.
1: Perfetto. Mi hai risposto.
0: Credo che abbiamo una tradizione. Credo cosa vuol dire fare l'esame di coscienza?
1: Bene.
0: Cosa vuol dire conosci te stesso? Se il cosiddetto esame di coscienza diventa una gratificazione dell'ego e la consapevolezza mentale, se la coscienza è solo la mente, come faccio a esaminare la mia coscienza? Attenti, perché su questo che caso ha qualcuno
1: non
0: per
1: solo
0: tanto tempo ha?
1: Ultimo passaggio, se mi impongo questo, impongo anche che ho fatto delle robe giuste e delle robe sbagliate.
0: Se mi decido
1: che una roba sia giusta, una roba sia sbagliata,
0: decido mi.
1: Caspita, ho creato un santuario non acceso.
0: E mi bro, chi sei che ha deciso? Ho deciso mi. È come Don Luigino, no?
1: Uguale.
0: E fa analisi a Piera a dire, chi sei che ha deciso che a Piera regala sangue? Ho deciso mi.
1: Vabbè, ora.
0: Allora, scusami, chiaro. L'esame di coscienza cosa sei?
1: Perfetto. Vado perché va.
0: Che cazzo?
1: Ottimo.
0: Se puoi sviluppare sta roba qua?
1: Sì, sì. Mi dà domani che ho un incontro privato. Ciao.
0: Salutiamo Beppe, sente che davanti. Dai via che andiamo, avanti. Un attimo.
7: Padre, seppellito un anno fa.
0: Non so se capisco sta roba che si sta dita, ma... La rega si è durita. Pronto? Ehi.
8: La mia coscienza qui bisogna aprire una parentesi, perché mia coscienza è solo un modo di...
9: Bravo, bravo, giusto. Giusto.
8: Mi dà tranquillità, se mi dà tranquillità, io ritengo di essere onesto con me stesso, se mi dà tranquillità quella cosa è giusta.
9: Ma vedi, è sempre una gratificazione dell'ego, non può essere una disamina della coscienza.
8: Tuo ragionamento, ma se io non mi nascondo, cioè io non voglio fare sotterfugi con me stesso, io ho capito il tuo ragionamento, però da qualche parte bisogna pur mettere i piedi e partire.
9: Certo, ma allora può darsi che la cosa sia diversa, non può essere così.
8: È diversa, ma qual è allora?
9: Ah, e questo era l'argomento.
8: No, ma
9: guarda che è un po' complesso, non è così semplice.
8: Però io, cioè, insisto su me su questa cosa, perché se sto male per qualche motivo...
9: È che tu sei contento o meno contento a seconda di quello che vai a gratificare o non dentro di te, che è basato su una cultura che comunque abbiamo avuto, su dei dati che comunque io ho. Non posso avere un esame di coscienza in quei termini.
8: Certo, per quello dicevo, quando dico la mia coscienza
9: esatto.
8: È troppo riduttivo.
9: Esatto, è riduttivo, esatto.
8: Aprire il dibattito.
9: Esatto che è riduttivo. E appunto questo è il problema. Non può essere così.
8: Però io che devo vivere, che vivo, e se la cosa mi dà tranquillità a livello di coscienza...
9: No, non ti può dare tranquillità a livello di coscienza. Ti dà tranquillità mentale. Ti dà tranquillità psicologica, ti dà tranquillità emotiva,
8: sì,
9: ma non di coscienza.
8: D'accordo, d'accordo.
9: Allora non stai in piedi, allora non funziona.
8: No, perché come... adesso qui, altra parentesi.
9: Hai capito?
8: Sì, ho capito il discorso, però... vabbè, ho capito che non andiamo fuori, ci stiamo qua a parlare.
9: No, ma hai capito che è una cosa un po' più complessa, voglio dire. Non è così semplice. Non è così scontata come la diamo scontata, è un pochino più articolata.
8: Sì, ma io volevo solo porre l'attenzione sull'onestà con se stessi, no? Nel senso di non nascondere a se stessi le cose.
9: Questo qui siamo d'accordo, però tu sai che quel se stesso che io nomino è un qualcosa che è molto maleabile, eh? Cioè, capito? Io posso essere soddisfatto e tranquillo andando a rapinare i supermercati perché mi sento gratificato, perché ho tolto il mal tolto, capito? Posso fare anche quello.
8: Questo siamo d'accordo.
9: Ma è molto facile giocare a sta roba qui, eh?
8: Ma io parto da una cosa che a volte avverto, le cose si avvertono, no? A livello di razionalità, no? E penso, il mio comportamento in quell'occasione è stato corretto, c'è qualcosa che non va, non riesco a darmi una spiegazione.
9: Sì, ma io ho cercato proprio questo di elaborare, cioè questa cosa qui...
8: Quella cosa che mi dice che forse ho sbagliato, che mi costringe a ricercare.
9: Ma sei sempre tu quella cosa lì, capito?
8: Capisci,
10: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
11: Dopo 9 settimane e mezzo.
12: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
11: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
12: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
11: Radio Gamma
13: 5 per 1000.
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
11: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
12: Ripeti?
11: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
12: Ma quanto mi costa sta radio?
17: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
12: 01 59 80 9288.
11: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
11: A Ioanni in matematica come andavito?
12: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
11: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
6: 2
11: 9
10: 0
11: 0
6: 3
10: 8
6: 9
4: 8
12: 8.
13: Ho capito, ma sei sempre tu quella cosa lì che ti gratifica, vabbè, o meno?
14: Certo, infatti quando si dice la mia coscienza
13: si intende quello. Allora non può essere così.
14: Andiamo a identificare qualcosa di comunque di personale, di...
13: Cioè, voglio dire, Robin Hood.
14: Sì.
13: Robin Hood andava a rubare i ricchi per dare alla gente. Cioè, può essere gratificante finché vuoi, ma rubava. Tu puoi giustificare quel furto, ma furto è.
14: Ah, certo, ma questo siamo d'accordo.
13: E allora chi è? Come è fatta la storia?
14: Ma lì forse siamo a livelli, come si diceva prima, a livelli di coscienza diversi, cioè
6: sì. Di cose sì, che, sì, certo, certo.
14: Qual è l'inizio e qual è la fine, da dove
6: certo,
14: si parte? Forse
6: certo.
14: È un ciclo, uno si trova in quella fetta di ruota e il suo livello di coscienza ti impone, tra virgolette, di comportarsi a suo avviso correttamente in una certa situazione.
13: Sì.
14: Basta, se no,
13: come ti capi su l'idea di andare dentro sta roba?
14: Sì, sì, ma è una cosa abbastanza tutti i giorni. Tornando alla comunicazione, io tanto per dire, io sono uno di, che non parlerebbe mai, cioè, quindi assolutamente eviterebbe la parola, ma cioè, bisognerebbe trovare altri modi.
13: Tu hai capito che la comunicazione non è solo parola, no?
14: Sì, però mi trovo sempre da solo perché non riesco a comunicare. È raro trovare, poter comunicare con frasi sibilline, con frasi. Vabbè, dai, ci sentiamo.
13: Grazie, ciao Iz. Ciao.
10: Ecco, la cosa importante è sempre dopo, però, quando si fanno queste cose, stabilire quello che si comunica e da che punto di vista noi vogliamo comunicare con gli altri. Cioè, cos'è che vogliamo comunicare agli altri? Siamo sicuri di voler comunicare con gli altri? Oppure usiamo dei sistemi che sono molto sottili, particolari, semplici, facili per entrare con gli altri con quella che è tutta la nostra forza, la nostra energia, per andare a imporre agli altri? Attenti. Pronto?
11: Franco?
13: Ecco qua.
11: Ciao, sono Ivana.
13: Oh cara, da Dio, ma dimmi ti.
11: Ciao.
13: Ciao cara.
11: Ascoltami. Aspetta che sento sbasso.
13: Sì, sbasso un po', dai.
11: Non sei tanto che subito ascoltarti. Ho sentito queste ultime telefonate che hai visto farte. La cosa che spesso mi sarei preso dirti è che quando che te parli specialmente di queste robe, che usi dei termini particolari, cioè nel senso tu fai una grande distinzione tra il mentale e la coscienza, giusto?
13: Ciao, guai il mondo. Sì, sì, sì.
11: Pronto?
13: Sì, sì, Ivana, completamente.
11: E appunto questa distinzione, magari in altre, diremo, tra virgolette, correnti del pensiero, abbiamo fatto con termini diversi, però il concetto è quello, no? Allora, non so, adesso provo a dirti come che viene in qualche modo descritto da Steiner, per esempio, anche questa differenziazione tra io inferiore e io superiore. Cioè l'io inferiore è quello che ti diciamo mentale e l'io superiore è quello che ti diciamo in coscienza. Solo che non sentendo te non ti sento più.
13: No, no, va tranquilla.
11: Ecco. E quindi vabbè, coi termini che siamo, no? Giusto?
13: Sì, mi quando parlo coscienza mi intendo l'essere, Mi intendo l'essere, la coscienza, la casico, non so, che tanti sistemi, il sé superiore, che tanti modi per definire sta roba.
11: No, l'eterno che si portiamo da Dio sostanzialmente, si può dire così.
13: Beh, diciamo che è l'allacciamento con la coscienza cosmica, l'allacciamento con la coscienza cosmica in questo senso.
11: Sì. Ecco,
13: allora... Chiamiamo individualità, chiamiamo...
11: Individualità.
13: La sostanza.
11: Quello che, in qualche modo, è proprio, in questo caso, di Franco, di Ivana, è nostro, che ne accompagna nella nostra evoluzione, prendendo, ecco, il coefficiente superiore e inferiore, che è quello che in qualche modo... percepimo tutti i giorni.
13: Ma mi faccio molta fatica a capire questi termini. Perché quando te ne parli, per esempio, degli inferiori, cosa intendiamo?
11: Forse penso di intendere quello che ti intendi per mentale.
13: Bene, e il desiderio come lo chiamiamo?
11: Ecco, per esempio, sta una triplice divisione dell'astrale. E diremo che tre sfere, cioè la sfera, diciamo, quella più fisica, quella eterica e quella astrale, cioè l'astrale. Quindi questa triplice divisione del corpo astrale viene all'interno di queste viene inserito
13: guarda che non si capisce niente.
11: Pronto? Non si capisce cosa è questo.
13: Pronto? Penso che sia dentro qualche altra telefonata.
11: Pronto?
13: Gatto un telefono importati?
11: Sì.
13: Perché ho dentro un'altra telefonata lì.
11: Perché mica sento per sentire se
13: no. No, ma se ho dentro un'altra telefonata, va bene.
11: Vabbè, comunque coi termini si fa dire anche a capire se sotto un certo punto di vista, no? Siete voi. L'argomento di oggi era quello della coscienza, cioè della coscienza che noi altri in qualche modo.
13: La comunicazione.
11: La comunicazione?
13: Cioè,
11: nel senso di comunicare qualcosa.
13: Sì, sì, la trasmissione di oggi, sì, perché abbiamo bisogno di comunicare?
11: Perché abbiamo bisogno di comunicare? Cavoli. E
13: comunicare in tutti i sensi e non solo verbale. Comunicare vuol dire in tutti i modi, in tutti i sistemi.
11: Mi credo che un contatto con l'altro sia assolutamente indispensabile.
13: Sì, assolutamente sì, ma perché?
11: Assolutamente indispensabile.
13: Ma perché?
11: Perché camminiamo insieme, anche se non ci sembra, ma quindi sì, camminiamo sì, insieme.
13: Per forza camminiamo insieme, ma perché non bisogna comunicare? Come si è fatta la storia? Anche se un bel rebus.
11: Non sono capire questo che vuoi dire. Cioè, nel senso, perché cominciamo a camminare? Cioè, perché camminiamo insieme, perché diciamo, in fondo non farei lo stesso obiettivo per tutti, se te vuoi.
13: Sì, sì, chiaro, per tutti e per tutto, sicuramente.
11: È per tutto.
13: Ecco, ma perché esiste bisogno di comunicare col mondo esterno? Perché comunichiamo sempre col mondo esterno? Anche da muti comunichiamo sempre. Mm. Sempre comunichiamo, anche da morti comunichiamo col mondo esterno.
11: Non penso
13: a quello di
11: altrimenti. Cioè non...
13: Ma perché? Sì, siamo concluso questo, ma perché? Hai capito quanto complessa questa roba?
11: Sì, ma è semplice. E tu cosa pensi?
13: No, mi ho fatto un'ipotesi prima e ho detto che siccome tutto quanto sei uno, tutto sei assolutamente intercomunicante, per cui questa diventaria, dal mio punto di vista così a livello primario, a livello proprio grezzo, diventaria una legge naturale, più che un'esigenza, una legge naturale che sta nelle cose come legge, partendo dal presupposto che tutto sei uno. Se tutto sei uno, tutto sei intercomunicante. Ecco, però questo non diventa più un perché, diventa una legge dell'esistente. L'esistente si è fatto così, non si è fatto come voi, si è fatto come l'hai fatto.
12: È una colla.
13: È un collante, è quello.
11: Che dicevo anch'io, avendo lo stesso obiettivo, cioè in qualche modo.
13: Sì.
11: No?
13: Sì, ma se l'unica risposta che sono riuscito a darmi, ma non credo che sia l'unica e che sia solo che è giusta, perché può essere che sia anche sbagliato, perché questa roba qua voglio ragionare che penso ora.
11: Sicuro?
13: Perché sono partiti con questa roba qua, però.
12: Appare non è più collante.
13: Appunto, ma te sai come si è fatta dopo la storia? Capito? Quindi capiamo.
11: Che mostrava da fare,
13: sì, ma siccome non mi basta le monade che ho sentito dire e che continuo a sentir dire, mi non ho bisogno del rosario, mi ho bisogno di capire altre robe. Ecco tutto, allora dico, mi pongo queste domande, questi quesiti, che ovviamente non può essere in nessun modo la maggioranza delle persone, ma se fa parte delle persone che comincia a domandarsi dei perché, che ha dei dubbi, che non, dice non può esistere un essere umano che rappresenta un scatolone, o lo scatolone.
11: Il famoso scatolone.
13: Se non può rappresentarlo, se siamo dentro tutti, che sarà dentro Gaua.
12: Un favo
13: di ave, gare relazione. Un che sei ave. E che ha detto Paolo, se un favo di ave, da relazione. Ti pensa di che relazione, quanto stretta che può essere, un formigaro, ma pensa che relazione che è? Pensa che relazione che è, ora che comunicazione. E come che puoi mettersi la sua vita come che niente fosse in funzione del de coso? Pensati, altro che.
11: Okay.
13: Certo, va bene.
11: Va bene.
13: Buon.
11: Salutate.
13: Ma buon Gianna.
11: Ciao.
13: Auguri, sento, ciao, ciao.
11: Grazie, ciao, ciao.
10: La cosa diventa complessa tanto quanto si riesce ad andarci dentro e chiederci il perché. Provate a ragionarci un attimo, gente, vedete che la cosa si apre. Pronto? Sì.
15: Ciao.
13: Ciao Andrea.
15: Ciao.
13: Sbassa un po' la radio.
15: Mico appena acceso la radio perché vado dentro dai clienti, poi torno fuori ad ascolto.
13: Te tocca, te tocca camminare, gatti.
15: Però il fatto di comunicare, che è a base poi del mio lavoro, è esclusivamente legato al termine costruire. Costruire e costruire.
13: Bello quello che ti dici Andrea, bellissimo,
15: perché
13: bellissimo.
15: Ogni tipo di comunicazione, in questo caso la mia se commerciale, è un'informazione utile per costruire e comunque in maniera negativa tante volte anche possedere, perché io penso che a base di tutto per costruire cose, per averle, quindi questa fobia di fare robe, di fare schede, di fare industria, sia solo un input continuo da quello che ti arriva, cioè ti attrae il fatto
13: di
15: far schede per chi te la comunica che questo prodotto, anche quel sistema è valido e ti proponi al tuo prossimo nel mio caso.
13: Sì.
15: Invece comunicare alla domenica quando non si lavora se comunque un continuo costruire di qualcosa che sia dentro, cioè l'essere umano.

0: comunicherò, ti chiederò delle cose, tutto per costruire un qualcosa per me.
1: Ti hai fatto una roba, Andrea, meravigliosa, perché il collegamento della comunicazione con il costruire non avevo neanche immaginato. Ma invece sei bellissimo, bellissimo.
0: Fondamentalmente sei tutto buono per quasi tutti e in senso un po' anche maligno per la fobia di riuscire a fare robe, per esempio chi comunica per sfruttarti, per riuscire a fare infatti solo di comunicare con gli interessi. È una maniera di comunicare completamente negativa.
1: Sì, ma sempre costruzione, anche capito andare.
0: Egoistica, ma.
1: Non importa, manca andare in braccio del leone, te che ti impari qualcosa.
0: Certo, ma chi ti pensi un neonato che riesce più di qualsiasi dottore a comunicare con sua mamma, perché sua mamma tante volte è un buteo di 2 mesi, capisce più che cosa ha quando sta male che un medico.
1: Come
0: la situazione mentale è incredibile fra un neonato e a sua mamma, no? Basta che ti pensi cosa che trasmette comunicando, che danno del latte, e se comunicazione è che quella, no?
1: Sì,
0: è così. Va bene? Ciao.
1: Grazie Andrea, ciao. Grazie di tutto.
2: La comunicazione può essere anche creativa. È creazione. E quindi ecco perché non esiste la creazione, perché noi altri vogliamo creare. Creiamo noi altri.
1: Beh, però che ligare sta roba della comunicazione con la costruzione. Cazzo, che bello. Potrebbero venire. Beh, veramente. Pronti? Eccomi qua.
3: Ciao, sono Anna da Salzano.
1: Anna, ciao.
3: Sì, ultimamente ascolto. Anche questo è comunicare.
1: Sì.
3: Perché io sto comunicando adesso con te, giusto?
1: Uh-huh.
3: Allora mi sono chiesta.
1: Beh, che
3: sto perché parlo? Perché la cosa mi interessa, altrimenti non avrei telefonato, giusto? Non è solo ascoltare che si cioè io ascolto quando mi interessa, però anche non è che non mi interessi, stavolta mi hai come colpito, giusto? C'è qualcosa nella comunicazione che ti interessa di più e a volte magari cose che non le ascolti, però non intervieni, giusto?
1: Sì.
3: Allora mi sono fatta questa domanda. Sto mettendomi per sentirmi viva io? O è perché è stato lui a provocare me? Io comunicazione metterei provocazione.
1: Possono essere tutte le cose.
4: Varianti.
1: Sì. Possono tutte le soluzioni all'interno di te, sono lì le cose. Quello che è importante, secondo me, è questo passaggio che mi ha dato Andrea, che è fondamentale. La comunicazione è sempre costruzione. Questo qui è importantissimo, secondo me. E mi ha dato veramente un input molto bello. Comunicare vuol dire costruire.
3: Esatto, però non è solo un fatto di parola, ma se guardi bene è perché tra uomini la parola è l'uso costante di
1: sì,
3: no?
1: Sì, è l'ultima
3: però,
1: delle cose, certo.
3: Tutti comunicano, è sì. Che noi non sappiamo ascoltare, appunto il discorso di ascoltare diventa importantissimo, perché anche ascoltando è più difficile ascoltare che parlare.
1: No, ma tutti siamo buoni a parlare.
3: Sì, no, davvero.
1: Ascoltare no.
3: A volte ascoltare mette in difficoltà il cervello, perché devi fare entrare dentro quello che l'altro dice, no?
1: Il cervello non va mai in difficoltà, Anna.
3: No, nel senso che è più facile per me adesso esprimere, perché quello che parlo tu mi controbatti, ma ascoltare devi metterti in sintonia con l'altro, con quello che sta dicendo.
1: Sì, è importante.
3: È difficilissimo.
1: No, attenta, no, non è difficilissimo. L'importante è trovare degli elementi per capirci, no? Perché io posso dire delle cose e tu ne capisci delle altre, alla fine non ci capiamo da nessuna parte. Cioè, per poterci capire, comprendere, che è l'altra parte importante della comunicazione, ci vuole una certa sintonia. Cioè, quando io parlo del cervello, parlo di uno strumento preciso, perfetto, fatto benissimo, che emette degli impulsi elettrici. Punto.
3: Sì, energia.
1: No, impulsi elettrici. L'energia è una conseguenza della materia. L'elettricità è proprio una materia precisa che ha una sua funzione precisa. E l'energia è sempre una risultante della materia, e quello che io parlo, quello che io intendo non è il cervello, è la mente che viene mossa, non il cervello, è la mente che fa funzionare il cervello.
3: Sì, l'essere.
1: No, ed è l'essere, la coscienza che fa funzionare la mente.

0: Quindi è un pochino più articolata la cosa importante, perché sennò non riusciamo a fotografare insieme gli stessi elementi e non ci capiamo.
1: Sì, però esempio come il discorso della coscienza, secondo me è consequenziale al discorso di ieri, che esempio quella frase mi ha colpito di quel signore che era lì ieri e ha detto: vorrei guidare insieme con te un quarto d'ora e io capirei subito il carattere che hai. Non ci sarebbero bisogno di leggi o regole o costituzione, varie costituzioni di ogni paese, se noi mettessimo il rispetto delle persone, basterebbe quello degli animali, dell'ambiente. La coscienza dovrebbe partire da lì.
0: Ecco, ferma Anna, sta
1: giusto?
0: No, è sbagliato, sta attenta. Tu parli di un qualcosa che ipoteticamente può servire a fare determinate cose. Quell'ipotesi che tu proponi non esiste. Quell'ipotesi che tu proponi la stiamo facendo.
1: Sì, però resta sempre il fatto che se io vado fuori e vedo una lucertola e la pesto, ho tolto la vita a un essere che non mi faceva niente solo per il gusto di ucciderla.
0: Ecco, questo è un tuo problema, ma non è un problema degli altri. Da bambino...
1: No, ma se facciamo parte tutti dello stesso mondo...
0: No, questo è il punto. Siamo tutti dentro lo stesso mondo, ma tutto quello che c'è dentro questo scatolone, questo stesso mondo, non è uguale, è diverso. E sì, ciò che ci differenzia è il tipo di coscienza che abbiamo. Ti pare che ci vuole coscienza a buttare una bomba atomica sopra la popolazione inerme di Hiroshima e Nagasaki? Eppure ci sono persone che l'hanno fatto e sono considerati vincitori, sono considerati rispettabili, sono considerati padroni del mondo, però l'hanno fatto. Voglio dire, queste persone non possono rappresentare una coscienza evoluta, al massimo possono rappresentare la coscienza di Oscar.
1: Ma allora,
0: capito cosa voglio dire?
1: Sì, ma allora qual è la legge universale che dicevi te prima, che da quella si dovrebbe...
0: La legge di causa e di effetto.
1: Solo quella?
0: Quella è la legge che tiene in piedi l'universo. La legge di causa e di effetto. È la legge che tiene in piedi l'universo.
1: Io guardo pochissimo la televisione.
0: Ti fai solo capire?
1: Proprio qualche film, ma uno ogni 15 giorni. Una sera, facendo un po' zapping, perché a volte devo seguire, magari i miei figli la guardano, guardo di qua e di là.
0: Quanti figli hai, Anna?
1: Due. Questa è comunicazione, senti sottofondo la musica. Dobbiamo convivere anche con le comunicazioni altrui.
0: Vado a farti conto, Gamassa. Attenta.
1: Posso dirgli di abbassargli, creo solo appunto causa e effetto, attrito, certo. Meglio che chiuda la porta.
0: Brava.
1: E evito.
0: Perfetto.
1: Ho guardato un secondo Celentano, premetto che non sono stata lì con tutte le polemiche, ho visto solo quando parlava di comunicazione, parlava proprio una sera, diceva: se io odio una persona e trasmetto l'odio, e questo lo sa che lo odio, sicuramente lui mi odierà, giusto? Oppure non so.
0: No, è un tipo di pensiero sbagliato completamente.
1: No, attento, però diceva, io lo maledico, esempio penso ce l'avessi su un po' con tutti, ma non so, perché appunto non avendo guardato tutta la puntata ho preso solo quello che mi interessava di quei 10 minuti. Diceva, io non, se lo maledico, le mie maledizioni, i miei pensieri non possono arrivare a lui, perché io non ho, con le mani non gli faccio niente. Capito cosa voglio dire? La causa effetto, bisogna anche vedere, se te pensi di maledire una persona o di far venire qualche malattia strana a qualche persona, non ha nessuna influenza. Se però io non trovo sto tipo che mi è antipatico e gli pesto il piede, quella è causa effetto. Penso che il pensiero sia...
0: Mamma, che confusione desidero fare.
1: È causa effetto, non basato sui pensieri ma sulle azioni. Hai capito?
0: Bene.
1: Cioè, io l'ho su con una persona, gli dico, ma
0: allora,
1: speriamo gli venga.
0: Allora, attenta, hai capito bene quello che hai detto?
1: Sì, ho capito.
0: Bene,
1: ho capito.
0: Allora ascoltami, quello che tu hai detto non ha nessun senso.
1: No, io...
0: Può avere senso per un cattolico come Celentano, ma ti garantisco che, se ragioniamo un attimo, non ha nessun senso.
1: Ma allora, se io, esempio, odio una persona,
0: sì,
1: mi tornerà indietro non certamente amore?
0: Attenta, giusto? Attenta. Partiamo da, dalle cose semplici.
1: È comunicazione anche, sono comunicazione anche i sentimenti, sai, non solo verbale, ma anche i sentimenti, come posso dire, l'odio, l'amore, l'indifferenza. Tutto è comunicazione, tutto fa parte di quei messaggi dell'essere umano. Nell'essere animale sarà sotto altre forme che noi non percepiamo, ma ugualmente ci sono.
0: Non solo, anche nelle piante.
1: Cioè, comunicazione, io lo vedo anche grande come spa, come comunicazione, lo vedo grande, Anna. Grande come, come...
0: Anna, sta attenta. Sei mai andata su Grappa?
1: Sì, qualche volta sì.
0: Che impressione ti dà Grappa?
1: Certamente non Cortina. Cioè,
0: beh, ma ti dà delle sensazioni andare lì sopra?
1: No, sento, non dico la libertà, sento l'infinito.
0: Bene. Ti dà delle sensazioni andare su Grappa?
1: Sì, sì.
0: Quindi vuol dire che anche il Grappa ti dà delle sensazioni, ti comunica, anche la roccia comunica.
1: Esatto.
0: Già che siamo? Oh, sì. Addirittura c'è una teoria che parla del mineralogramma e la cura con i minerali, con i colori, questa cosa qui. Quindi attraverso i colori, attraverso la forma degli oggetti, attraverso la sostanza degli oggetti, c'è un'intercomunicazione tra i due soggetti, diciamo tra un minerale e una persona, c'è comunicazione. Questo lo dicono. Ma tutto questo è scontato, siamo d'accordo?
1: Sì, anche allora. L'acqua, hanno detto, ha una memoria, cioè riesce a captare, non dico coscienza,
0: sì.
1: Parlo di memoria, no?
0: Ma è una cosa un pochino diversa, comunque va bene, sì. Sta attenta. Allora, io ho intenzione di mandarti a quel paese.
1: Va bene, ma io non mi arrabbio. Cioè, più di tanto non mi arrabbio perché so che te scateni qualcosa che mi fa riflettere.
0: Bene, adesso mi ascolti tu?
1: Sì.
0: Prova, visto che non parla di ascolto. Perché quando io parlo ci metto dentro delle cose. Ti garantisco che so usare molto bene la mia mente, che sa usare molto bene il mio cervello e quindi sa usare molto bene le mie parole. Prova ad ascoltare perché so di darti qualcosa.
1: Sì.
0: Io ho intenzione di mandarti a quel paese, ma non lo faccio. Bene? Ho solo l'intenzione, ma non lo faccio perché dico, in questo momento ci sono 50 persone che stanno ascoltando le cose che dico io. Se io le dico ma va a fare in culo eccetera, queste 50 persone dice ma che boaro, che sei queo, che maleducato, che testa da cazzo eccetera, no? Per cui cosa faccio? Faccio una valutazione di proprio di praticità e dico la manderei a quel paese ma non la mando perché sennò che altri che mi ascolti dice che sono mona, allora per un fatto di convenienza non lo faccio. Ci siamo?
1: Sì.
0: Nella legge di causa e di effetto è importante che io l'abbia fatto o no?
1: Secondo me poi ci rimetti te.
0: Brava, attenta, quello che conta non è quello che facciamo, ma è quello che noi abbiamo come intenzione. La reazione della causa di effetto non torna mai sulle cose che facciamo, ma sulle cose che noi intendiamo fare. Questo capisse 5 persone su 7 miliardi.
1: Io prima non,
0: e mi propongo questa roba qua per radio perché voglio che capiamo che è ora che cambiamo sta storia, sto pianeta, che andiamo a contare puttanate in giro a gente. La legge di causa e di effetto viene applicata non su quello che facciamo, ma sulle intenzioni. Stai attenti, perché mi posso dire uno, ma l'ho fatto mettere in culo e ha un senso, come dire siamo fra lei. Ma posso dire uno, ma l'ho fatto mettere in culo e ha un altro senso, e ora non serve niente quello che mi ho godito, che sia la stessa roba, ma come che ho godito va a diversificare completamente la mia azione. Quindi quello che conta sono le intenzioni. Abbiamo capito così?
1: E
0: qua che uno come guarda, ma mette di orire, ma sotto ha capito. Cioè quello che conta è quello che io ci metto come intenzione, capito? Se tu dici a tuo figlio, te si semo, non te capisci niente. Se tu lo dici perché sei arrabbiata con lui, è una cosa. Se dici perché sei arrabbiata con tuo marito, è un'altra cosa. Se lo dici a tuo figlio perché gli stai dando una lezione in quel momento e vuoi migliorarlo, è tutta un'altra roba. Cioè, che va a determinare quell'azione sono le tue intenzioni. pur dicendo la stessa cosa, puoi avere tre motivazioni diverse. Bene, che va a determinare quella tua azione sono le tue intenzioni. Hai capito il senso?
1: Sì, sì, ho capito.
0: Quindi lì avremo la legge di causa e di effetto. Perché mi può darsi che copa una persona perché non voglio vederlo tribuare, ma posso copare una persona perché mi sta sebae. E sento che differenza che sei da una roba altra. Uno può dirmi, te che sembra copare una persona, questo lo dici preti, perché naturalmente una signora si fa questa affermazione qua. Ma se mi copo una persona perché non voglio vederlo tribuare, questo è un atto altruistico. Ma se mi copo una persona perché mi sei antipatico o per altri motivi di interesse, se tutta un'altra roba, sono un omicidio.
1: Però...
0: quello che conta se le intenzioni, che tu capito, non quello che femo. Sì. C'è intanto, fa questa affermazione qua perché lei è un cattolico.
1: No, ma l'ho sentito su quel momento là, no, non avendo visto tutta la puntata, certamente l'avrò anche interpretato male. Però,
0: ma può darsi, però
1: me...
0: lui fa di queste affermazioni così, capito, da pretina.
1: Però il discorso, secondo me, anche della comunicazione...
0: Ah, per assegno fa sì, ecco, più giusto.
1: Anche il discorso, per capire, è da puntualizzare di più sta causa e effetto.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: sicuramente certo. Mi sono tanto incatenata su sto caso, cioè... istintivamente a volte mi verrebbero da fare certe scelte, poi pensandoci ne fai altre più pensate.
0: Ma
1: allora è meglio farle quando viene istintivo?
0: No, nessuno può dirti a te cosa che ti da fare.
1: No, però
0: sarà la vita che ti insegna come cosa che ti da fare, quello che ti fare. Va tranquilla che te basta quello, non te che
1: non
0: abbiamo bisogno di professori nessuno.
1: Non basta certamente una.
0: Ma chiaro,
2: Anna, sarà sempre proporzionato a te stesso quello
0: sempre. Non ti puoi avere un carico più alto di quello che ti puoi portare.
2: Dire...
0: se ti puoi portare un quintale, non ti puoi portare un quintale diese.
1: Sì,
0: ti porterai 99, ma mai un quintale diese.
1: Giusto.
0: E la vita non puoi darmi un carico più grande di quello che potremmo portare. Assolutamente.
1: È solo andando avanti che si impara, perché quello che sta fermo sempre non avrà niente né da perdere né da guadagnare.
0: L'importante è muoversi, se fare.
2: Ma anche quello vedrai che quando
0: lui grazie per tutti. Sto scattando qua, si è fatto talmente bene e che siamo dentro tutto e tutti. E non che sei il più alto, il più basso, il meglio, il peso. Che siamo dentro tutti. E ora quando chi vuole rompere i coglioni con sto Dio, che diciamo che sto Dio mega rotto i coglioni. Iuri e so Sant'Antonio con cose e so stramaledetto giorno di sto bastardo responsabile di un genocidio. Che ho capito? E ora niente, che abbiamo bisogno di fare altre robe. Vogliamo una roba più seria, dove che non abbiamo le differenze. Perché abbiamo le cotoe o i bottoni fin per terra, o il vestito nero, il vestito bianco o a porpora rossa. Abbiamo bisogno di altre robe. E femo gli altri, non abbiamo bisogno dei maestri, dei professori né di niente altro. Tanta roba e sappiamo più dei Iuri.
1: Comunque
0: il tuo
1: discorso di causa e effetto,
0: sì.
1: Secondo me l'anticipo della comunicazione, perché è importantissimo.
0: Brava.
1: Capire.
0: È la legge dell'universo.
1: Perché
0: se
1: non...
0: qualcuno non crede, gli dà una testata sullo spigolo di un muro. E vedrà che più forte che batte con la testa, più forte e sentirà il dolore della testa. Eh sì, la legge di causa e di effetto, basta solo provarla.
1: E niente viene gratuitamente.
0: No, non puoi venire a casa.
1: No,
0: niente,
1: no,
0: niente.
1: Anche sti pensieri qua.
0: Sì, se conquistai più di quanti.
1: Lei è una fatica, perché per magari
0: certo.
1: Te o Giampaolo, che sono già passati, è facile, no?
0: Certo.
1: Capire. Per noi altri, che femo un passetto di formica, è più difficile, però l'importante
0: no,
1: è andare avanti.
0: No, sì, così, Anna. Ti sei consapevole di alcune robe, ma quello che ti veramente non sa nessuno e tanto manco ti.
1: Sì, giusto.
0: Quindi non sta a fare conclusione perché non sappiamo cosa che sei da
2: Anna,
0: lì a spina.
2: Anna,
1: sì.
2: Quello che hai detto adesso puoi ridirlo in egual misura?
1: No, perché no. Non me lo so.
2: E allora
1: scritta.
2: Vuol dire che sei perfetta. Anche
0: unico, irripetibile tutto.
1: No, difatti, quello con Franco non puoi farti discorsi già prefissati prima, perché intanto non si sa mai che argomento affronta.
0: Testa, sì.
1: E poi spazio a 360 gradi, anche se ti fai un discorso al giorno bello, tutto fatto di belle parole, poi ti va a parlare da un'altra parte, che non bisogna prepararsi discorsi. Dovrei registrarmi per capire quante stupidaggini dico.
0: No, guarda che basta sa qui che dico mi, che non occorre che ti ascolti in gratitudine.
1: No, perché le cose...
0: Puoi ascoltare mie, guarda che si sa, posso chi già pagare le tasse, ascoltami.
1: Va bene.
0: Che guarda che
1: ciao,
0: basta me lo avanza.
1: Un saluto grande a Gian Maria.
0: Certo, grazie, ciao. Bravissima.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Cosa sei che ti dire? Non ho capito. Gatto letto che ha cantato con la carta che te lo dà?
3: Sì.
0: Te la piace?
3: Sì.
0: Straordinario, sì.
3: Sei il tuo?
0: Bambini Gesù, pronti? E che ha 40 anni che roba. No, 40 anni che capiteva. Pronto?
4: Pronto, ciao.
0: Sì.
4: Ascoltami. Cosa sei che ha fatto Sant'Antonio?
0: Sant'Antonio ga è responsabile della morte dell'uccisione di un popolo.
4: Non so io, mia però non mi accoraggio, non devo domandare i preti, non mi piace parlare con chi ha sentito.
0: No, ma basta parlarsi liberi, cosa che ha fatto sto delinquente, capito? Non è il mio problema. Cosa che ha fatto sto putridume qua?
4: Vabbè, dai, grazie. Certo.
0: Niente, ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao.
4: Bello, ciao.
0: E purtroppo saremo qua 6 anni che mi ha denunciato, perché ritirare denunce. Un popolo è stato massacrato, e sparì una lingua. Una lingua. Gli albigesi. Gli albigesi si sta scanciati dalla faccia della terra. I catari, sì, qua, Dio, era Gesù, era povero, bisogna stare un po' a rettino, bisogna andare Dio alla chiesa romana, e ha fatto una spedizione, se andassi a 2 anni, gli ha occupato i putei a 3 anni, sparì una lingua.
2: Si è appentito,
0: dai. Si è appentito dopo, sì, dopo gli domanda scusa. Però una lingua se sparia. Perché sparisse una lingua, gli ha occupato i putei a 3 anni, perché un puteo 3 anni, casale è solo linguaggio. I gacco, pai tutti, e sfido qualsiasi lordume del prete del denunciame su cui cosa devo dire. Oggi festeggiate un assassino, e Valtrio gli fatto santo un anno dopo che l'ha morto, a 36 anni, di mai caduto. È mai caduto se o l'epilessia o a sifide, e non che aveva nessuna epilessia. Pronto?
5: Scusami Franco, sono ancora me. Stai. Qualche secondo.
0: Ciao.
5: Sento, che dicevi, il discorso della costruzione.
0: Yes, bellissima,
5: è una cosa molto importante.
0: Che comunicazione, bellissima, bellissima.
5: Adesso falla anche nelle illusioni che avevamo.
0: Le illusioni servono comunque per fare o desfare o costruire sempre sta costruzione, sempre.
5: Sì, ma
0: allora, sempre.
5: Nel momento che noi altri potremmo fare, anzi, cerchiamo o le nostre intenzioni sia quello di fare delle costruzioni,
0: certo.
5: No, è anche quello di crearsi nella consapevolezza che sia anche nella qualità, cioè delle qualità sono queste.
0: Attento, quando che mi credo.
5: Perché che poi, scusami, dopo che può essere delle costruzioni che può essere esteriori, come che può essere delle costruzioni che sia più interiori, diciamo, no? Cioè, mi
0: no,
5: devo costruire qualcosa, no? E cerco, ad esempio, e dico, non so, ma non so, neanche tanto una puttanata.
0: Guarda che costruzione è sempre interiore, sì, no certo. Esteriore, esterna se l'effetto di quello che abbiamo dentro, eh?
5: Sì, ma nel momento non so, che mi, ad esempio, no, mi piacerebbe tanto ricercare la causa prima di me. Bel discorso, no?
0: Te l'hai su scatolondi?
5: Sì, sì, mi piacerebbe andare proprio a una scatolondi, come tutti dicevano. Ma allora, se mi in qualche maniera non mi si è data a conoscere la causa prima, perché non so neanche me la causa prima, sono una serie di concause che mi ha portato a essere una causa.
0: Come fa un punto qualsiasi di un quadro capire il quadro? Come fa una goccia dell'oceano capire l'oceano?
5: Allora, come faccio a me capire Dio? Sono neanche dentro di me o fuori di me?
0: Come fai a capire una tigiosa dell'oceano capire l'oceano?
2: È un po' di interesse che te lo sappia.
0: Appunto, ma come fa una giosa a capire l'oceano?
5: È chi che vuoi capire? Dici che ti risponde a chi che crede a Sant'Antonio.
0: Però, sta attento, guarda che se da gente, c'è un'ipotesi, tanto così, per fare un nome a caso, come Einstein,
5: sì.
0: Che da una certa età che comincia a fare aste e puntini, capito? E che comincia a fare aste e puntini, dopo che era a fare i cerchi, i quadrati, i rettangoli, poi ha scritto A, dopo ha scritto U, e dopo che ha fatto la legge della reattività. Ah, ragazzi, è una costruzione,
5: Sì che è una costruzione.
0: Dai no! Come faccio a mi pretendere di capire Einstein se ho ancora capito che altre robe? Ah, è una costruzione che fermo, ciò. Siamo lì o falla.
5: Per cosa sei che secondo te, cioè, a un certo punto la gente, no, e parlo, mi metto dentro anche a me come te, come qualsiasi altro, la che ha sempre bisogno di relazioni diverse. O delle
0: perché abbiamo bisogno di esperienze diverse? Perché abbiamo bisogno di esperienze diverse? Sempre.
5: Sì,
0: sempre abbiamo bisogno di esperienze diverse.
5: La riflessione quello che crea un po' di sofferenza, che questo ti offende la costruzione, sono quello che diceva l'ascoltatore prima. Se non ti offende la qualità, è di capire con uno sforzo interiore dentro di te, no? Di capire quello che ti vuoi. non di quello che solo di quello che ti cerchi. Permettete a posto, pian pianeo qualcosa dentro, tocco per tocco, giorno per giorno. Sì. E questo puoi darti solo che l'esperienza e basta.
0: Certo, e ora vedo che
5: se, non siamo posso leggere, sento libri, non capire, cioè esatto, imparare tutta
0: perfetto,
5: una memoria.
0: Perfetto.
5: Ma se non capisco il contenuto di questa roba qua, che cazzo vuoi imparare?
0: Qual è la differenza da un muraro o un architetto? Chi è che si può fare robe? Il muraro o l'architetto?
5: Per fare una casa rovesa, tutto qua.
0: Sì, ma a fine chi è che si può lavorare? Il muraro o l'architetto?
5: Ah, il muraro, senz'altro.
0: Perché non si mette che una casa, un fratello in mano, perché Piere o un architetto si può fare a casa. Io sa, l'architetto sa come che si chiappa i schei. L'architetto sa come che si fa i schei. Ma che sappia fare a casa. Guarda che ho dei dubbi,
2: ogni cosa al suo tempo.
5: Ciao, ciao.
0: Ciao, così di importante.
3: Perché per te l'importante è fare a casa?
0: Mi vorrei sapere, a te dici che un cosa più importante è fare i skate.
3: Un cosa è festa.
0: Un cosa è festa.
3: Io ho finito a lavorare adesso.
0: Ho capito.
3: Perché era festa.
0: Va bene, dai.
3: E ora mi sono fermato perché dopo ho caso.
0: Pronti?
6: Franco, ciao, sono Marco.
0: Marco, ciao.
6: Posso dire una monada?
0: Radio Manicomio, dai, dice pure che so.
6: E ora mi so il direttore. Sta attento.
0: Dime.
6: Una goccia, dico una monada, ma a me piace. Una goccia è l'oceano, perché l'oceano è un insieme di gocce.
0: Non solo, ma trascende le gocce, non si hanno più gocce, le gocce non esiste più.
6: Esatto.
0: E giù, se nell'oceano non esiste più, neanche una. Esiste solo l'oceano, è una roba solo.
6: E ora, sta attento, non sbagli.
0: Cosa che sei a capire?
6: Ma sta attento, ma i preti non sbagliano di tanto. Se...
0: Sì, se l'interpretazione che io gli dà, se la morale che gli ha costruito dopo che saremo qui a discutere, quando gli va a copare, capito, gli albigesi, perché il suo Dio è diverso dal suo.
6: Sì.
0: E capito, se là chi sbaglia un pochettino.
6: Vabbè, però i preti dice che Dio è immanente e anche, cioè, sì. Sta attento, ma Dio chiaro. Dice che le scatolon e le anche quello che c'è fuori da scatolon.
0: No, fuori da scatolon non c'è niente.
6: Ecco, questo non accetto di preti, ma i preti dice questo.
0: No. Fuori da scatolon non può essere niente, tu sì, sennò,
6: ti pensate sì, sì, capisco quello che dici, Franco, ma ti pensate che lui sostiene che Dio ha creato dal nulla.
0: Sì, ma guarda che se facile dire puttanale.
6: Insomma,
0: tanto dire.
6: Ma guarda che qua lui si faria tagliare a testa perché noi
0: sì, iniziamo. Ma sarebbe anche giusto cominciare a tagliare, che capisco questo che mi dico. Che sarebbe anche giusto fare del bene a sto mondo.
6: Ma te sei gente se fatica. Dopo posso solo dire una roba, Franco, che non ho capito tanto. Ti che dito che ogni perché è anche difficile, vaghi i concetti che te fai, vaghi bisogna spaccarsi a testa, venire che deriva tutto, che non si fa. Mi ammiro la gente che telefona e che tenta di mettersi in discussione. E mi piacerebbe soprattutto chi andasse via, non con tante. Non avendo chiarito tutto, ma chi andasse via un po' in confusione, perché ora continua, diciamo, il masenamento.
0: Sì, se sì, tutto.
6: Dite che dito, sta attento, che la causa. E come dire, azione e reazione, la causa che la... crea un'azione e che sia una reazione, la causa di effetto, come si chiama?
0: Ho detto che la reazione
6: sì, perché fa
0: non è mai su quello che ti hai fatto, ma su quello che ti hai intenzione
6: ecco,
0: di fare.
6: Non soltanto d'accordo, cioè no, non soltanto, è giusto quello che ti dici. Può essere che una causa, come si dice, un'azione e una reazione anche nell'intenzione, ma che sia una causa di effetto, di azione e reazione anche nell'azione.
0: Anche
6: nell'azione, perché se ti ho detto prima e ora se no ti te contraddici, ti ho detto se donna ti sta contro il muro voglio vedere provena, se no che
0: allora attento l'azione,
6: ma anche nell'intenzione probabilmente se è vero come che ti dici, se mi non dico una cosa perché non ho convenienza non dirla in quel momento ti te fai
0: siccome che ti ha chiesto dita poi spiega anche i preti sta roba qua
6: sì, no,
0: io dici i preti sta roba qua,
6: ma non si fa dire, non so se la gente che ha capito che siccome che ti ha chiesto dita
0: è la stessa roba.
6: Cioè,
0: cambia niente.
6: L'intenzione però
0: cambia solo nel rapporto con gli altri.
6: Sì,
0: ma nel rapporto con me non cambia niente.
6: No, messa signora te ha risposto che probabilmente te fai del male a ti. Se ti
0: sì, chiaro. Ma non è che possiamo farsi del male, pensiamo che mi sono fatto così, non posso fare niente.
6: Ecco perché accetto che anche l'intenzione provoca una reazione.
0: Ma è l'intenzione che determina l'azione.
6: Ah, ora sì,
0: determina ecco. L'azione, se questo che è importante.
6: Sì.
0: C'è un'azione, neanche vedremo, un'azione che crediamo sia brutta, egoistica, eccetera. Quell'azione che neanche giudichiamo egoistica può essere l'azione più altruistica del mondo.
6: Sì, sì.
0: Perché non sapevamo l'intenzione.
6: Ma forse a volte l'esempio, quando che ti te porti un esempio, ad esempio spiega una parte di quello che te sei in quel momento che te tenti ti di esprimere un concetto. Mentre probabilmente dentro a sto concetto che c'è anche altri esempi che si potrebbe fare.
0: Che se adesso mi si mente una roba. Che la donna degli altri se vai se desideri appetirla come che si come se non mi ricordo.
6: Basta soltanto
0: se che roba, se che roba, che se scritta sui Vangeli se roba, anche se adesso non mi ricordo più che puttanata, però e che se scritte robe, perché dice delle verità in mezzo a robe.
6: Sì. Ma quello che mi piacerebbe capire, secondo te, te domando, perché mi è interessato l'esempio che aveva portato la signora prima. Quando che hai rapportato il discorso di Centano, quando che Centano che ha detto, guarda che se anche voi altri desiderei il mai a una persona, a che persona che fa mai solo se che per stare un piede, non sei desiderando il mai che arriva il mai a quest'altra persona, che tu capio, presupposto, è semplice il concetto, ok, tu capio.
0: Ma non è vero.
6: Sì, sì, dopo
0: sì,
6: che
0: sì, vero, ma non è vero, vero, capio.
6: Lui sosteneva, ho sentito anche in chiave trasmissione, lui diceva, perché dopo che parla anche che tanti si mette, va in trasmissione, si ha l'abito vioia, una roba di vioia, noi a mette ora lui a portare in scena un tessuto vioia.
2: Marco, ma guarda che anche in un processo penale la stessa identica cosa, l'omicidio può essere premeditato,
6: e te condanna
2: può essere
6: quello.
2: Colposo, può essere preterintenzionale, e quindi sono cose elementari a un certo punto analizzandole bene.
0: Proprio così.
6: Però Franco, quante intenzioni si traduce in azioni e quante intenzioni invece non si traduce in azione? No, forse la nostra vita, capito?
0: Attento, l'azione.
6: Ma se fatta di intenzioni. Sì, dai.
0: L'azione se la risultante da materia fisica. Sempre.
6: Sì.
0: Cioè tutta la nostra materia fisica viene rappresentata e si manifesta attraverso l'azione. Bene. E le intenzioni è il movimento acasico, cioè il movimento della coscienza. Te pensi da dove che parte l'intenzione? Quindi non sai che possiamo sapere più tanto cosa che si muove là.
6: E tra
0: uno e l'altro che passa, che in mezzo che è il pensiero, e che i desideri. Cioè che si tocca la psiche dell'individuo in mezzo. Quindi quando gli fa certe equazioni, i preti dice che esiste l'anima e il corpo, ti qua se sono ai completi, perché basterebbe che nasce un pochettino di Freud o...
6: Stamattina c'era il prete Radio Maria che diceva che l'anima non ha niente a che fare col corpo, con la materialità, le
0: certo.
6: Stacca completamente queste
0: robe.
6: In realtà,
0: diverse,
6: non sei quello che ti dici in cattiva, tra virgolette, la coscienza non ha niente a che vedere, per esempio, col cervello, che è la parte materiale del nostro corpo.
0: Esa no? Materia, beh, il cervello è materia
6: perché
0: fisica.
6: Perché vorrei solo domandargli al prete se mi posso avere un'anima se non ho un corpo. Mi piacerebbe questo, mi sapere.
0: Ti domanda che il prete ha come che fa l'anima andare all'inferno.
6: Oppure anche qui, capito?
0: Ti pensi a sto Dio quanto canaglia, quanto brigante.
6: Un prete che dice...
0: Far degli uomini per mandarli all'inferno.
6: Un prete che spua addosso alla materialità, perché il corpo sì, peccaminoso, il te porta a fare tutti i pedo vissi.
0: Sì, ma si può anche pinciare i butei dopo parlare di un mondo del
6: Il corpo
0: sì.
6: Lui riguarda io, dopo però sto benedetto Dio, Gesù Cristo, sto il Padre Eterno, cosa che ho fatto? La monada più grande che ha incarnato il suo fiore.
0: Sofio,
6: no?
0: Fallo occupare te.
6: E ora là quando chi parla dell'incarnazione del Signore, ora lei si sbrodola a tutti, perché guai se non ti dici che lei è veramente corpo, e guai se non ti dici che lei è veramente spirito. Dio, se Gesù è il classico esempio della materia.
0: Ma chi pensa che Gesù è figlio di Dio? Che ha portato Sata che va a Limina a Castellani a fare a puttana perché qualcuno che ha messo in strada di chi sia figlio
6: fuori
0: da
6: scatola
0: è fuori da scatola
6: fuori da scatola
0: hai capito che te hai capito bene ora
6: sì.
0: Hai capito che con il rapporto scatola diventa più facile capire le robe.
6: Certo, cosa che ti dico Franco, con una materialità e ho imparato a odiarla, perché mi fin 40 anni che ascoltai i preti mi odiavo il mio corpo, lo sacrificavo,
0: ma lascia stare
6: no cosa te fa fare di che robe. E ora guardare anche una donna nuda per televisione, mi cercavo sarà oggi prima ancora che
0: ha ragione Gio.
6: Aspetta.
0: Fosse sta un uomo ancora ma proprio femmine.
6: Se mi capita di vedere la Rosy Bindi era meglio che si prega prima. Sta attento. Dopo però lui ti dice che il corpo se da buttare via, se tutta roba marcia, se roba. Allora il corpo è il demonio e l'anima se Dio.
0: Sento Marco, quando ti ascolto ti mi pare, sentimi, quando che parlo di durante i regioni là dite che sto dentro e vena perché te che è come un tradimento, no?
6: E
0: mico parlo del più grande cancro del mondo, capito? Ma ho capito se
6: e
0: giusto
6: ora mi dico ai preti adesso che mi ho un corpo e mi piace che voglio ben da morire il mio corpo
0: come anche
6: e certo cosa che se fa qualche cosa sbagliarmi assolvo mi sono
0: sì.
6: Anche
0: più confessato bravo
6: ciao.
0: Ciao Marco.
2: Un Dio che ha da sapere che ti te sei che lui sa. Se non si acciappa, se non sa che ti.
0: Ti pensa un Dio che ti mette a sto mondo qua, per mandarti all'inferno. Ma ti pensa? Ti pensa quanto brigante, quanto regione ha questo Dio che ha fatto?
2: Anche gli induisti gli dice che Dio gode delle soddisfazioni.
0: Sì, sì, addirittura che bisogna vi occupare qui che non crede sto Dio che voi ori, vi occuparli, occuparli, gli infedeli, vi occuparli, capito? Questi che parte. Magari sì, magari sì. Vedremo che cosa hanno i prossimi anni.
3: Guarda che queste sono tutte quante teorie che l'uomo dice, non che Dio dice.
0: A Dio, allora, puoi dire, scatono, puoi parlare.
3: Appunto.
0: Segnamente agli uomini.
3: Ma ora perché gli attribuiamo? Perché gli attribuiamo a Dio qualcosa che dice l'uomo?
0: Perché vi usate stasera? Vi usai Poaretti, no? Vi usai Poaretti questa roba qua. Dio che ha detto che.
3: Ma Dio che. No. No. Se continua a dire, se continua magari a odiare Dio che non sappiamo neanche chi che è il Zé.
0: E non ho neanche idea cosa che possa
3: prima
0: essere.
3: Di tutto mi parlo per me, capito? E continuiamo a riferire che Papa vuoi tipo ha detto che Dio che. Che ha detto che altro che ha detto che Dio ha detto che.
0: Dio ha detto che, sì.
3: Insomma, ma con chi sei che ha parlato? Chi sei che ha parlato direttamente con questo Dio?
0: Aspetta, stai lì, pronti? Aspetta che c'abbiamo qua. Sì, ciao.
7: Sono Davide.
0: Davide, ciao.
7: Scato
0: un
7: boia.
0: No, scato.
7: Mi
0: piace
7: il termine
0: scato. Scato, sei scato.
7: Ormai perché è cuniato.
0: Ma non sapevo che scato, se capisce meglio. Se capisce meglio.
7: Sì. Mica io ho un quesito da dirti. Ecco sua morte perché giustamente percorso da diverso tempo e ultimamente ho sentito anche che all'estero perché il tipo te manda. A proposito Scalfaro che se era indignato anni 50.
0: Ah sì sì sì, che visa femmina con questa fuori. E ciao.
7: Perché amico avevo detto che Scalfaro è un quesito mio, no? Ecco là che è una definizione per me è il nulla.
0: No.
2: No, gli ha dato mia su di fastidio, scusa, che do mille definizione, è il signor Madonna. È come San Giuseppe che è padre putativo, sento come chi stava in paradiso, il signor Madonna San Giuseppe.
7: Chi è Beppi Becco?
0: È Becco,
7: il Becco.
0: Beppi Becco? Sì, il Becco. Il Becco!
7: Ascolta, un'altra cosa. Ho visto sui giornali che c'è una foto in cui c'è il nostro santo padre che lì colpito da una meteorite, no?
0: Ah, sta altro, sì, da poi schermo fare il Piero. O la Piera di Luigino, tu sei la nostra caro
7: Dio. Infatti mi vuol dire che Luigino là, insomma, venire a chiedere i diritti, insomma.
0: Sì, difatti, robe, saluto. Magnati che riusciamo a copiare la storia della Piera a Giubileo, capito? Che sarei andare a avere, ecco. Che sarei andare a avere, saluto, meglio che. Vabbè, vedremo insomma.
7: Va bene ragazzi, ascolto, io devo dire appunto è definizione insomma nuovo, ecco, non sappiamo capire che razza da essere.
0: Sì, perché fischia tutto, quando fischia vuol dire che dovrebbe.
8: Fanno che fa? Ah, Yanni, andiamo avanti! Boh! Grazie!
0: Finalmente hai
8: fatto. Fammi se io quando che posso cantare! Adesso, vago!
9: Infino, vetra, infino,
8: così pizza il chiaro verde! Va bene!
9: Va male!
8: Uri al cavallo del uè! Ciao a tutti! Arrivato lindo!
0: A proposito, visto che siamo all'inizio di trasmissione oggi, lindo, parliamo di questa sera, c'è qualcuno che viene qui stasera o no?
8: Sì, ovvia! Oh. Magari altro?
0: Allora...
8: Stasera e noi siamo tutti qua!
0: Con Claudio, c'è anche lui, vero, che si mette d'accordo con...
8: venire qua!
0: Tu non vieni, vero, lindo?
8: Ma adesso vediamo se mi toma Claudio.
0: Ho capito. Perché stasera c'è da fare quella...
8: Sì, la briscola che se faccio...
0: Cioè, ci si mette d'accordo per quella trasmissione appunto della briscola. C'è da fare qualcosa anche per mettersi d'accordo un po' bene,
8: Ma forse
0: no. Allora qui stasera dalle 21 in poi, penso, no?
8: Sì.
0: Ma vengono gli amici lì,
8: così? Oddio, magari altro! Ah. Non posso dire chi se lo posso!
0: No, si deve dire.
8: No!
0: Anche perché questa qui sarà una trasmissione appunto intitolata, dillo tu il titolo.
8: E abrisco le mea perché le faccio usa.
0: E sarà una trasmissione in 8 puntate, ecco. Quindi dovrebbe. Noi adesso non abbiamo fatto ancora i conti se luglio e agosto va avanti per 8 settimane. In ogni modo finirà con l'ultima settimana di agosto, proprio alla fine di agosto finirà.
8: Sì.
0: E ci sarà la finale appunto di questa partita a briscola in diretta qui dentro a Radio Gamma 5. Ci sarà la finale.
10: Un Veneto de un po'.
0: No, non c'entra niente. No, oggi c'è il Caramo Veneto che mette a disposizione.
10: E me ne dai i premi.
0: Poi se il Caramo Veneto ci vuole regalare, che ne so, un roulotte, noi la regaliamo. Magari dopo andremo a vedere se ci regala una roulotte anche lui. Perché più premi. Più premi ci sono, meglio è, no?
10: Ma non so mai, mi vedo una cosa e gli altri mi dè resto.
0: Ho capito. E magari mettiamo un bel premio anche con lui.
10: Ah,
0: via! Di fa solo hotel, siamo già d'accordo, c'è una poltrona a letto, quindi è già un bel premio. Di premio finale.
10: Quasi 3 milioni!
0: Chi?
10: Del cavarunque duele!
0: Eh beh, ti pare che costi poco.
10: No,
0: in ogni modo è una roulotte, è una casa, è come una casa, e quello che sia, una roulotte. Oh, Lino, ho visto dei saluti anche di là, oltre alla lettera che è arrivata oggi, ho visto dei saluti. Ho visto dei bigliettini, c'erano dei saluti.
10: Mi ho visto uno solo.
0: Uno solo, ma non lo so. È perché di là combinano di qui.
10: Tu lì! Alza le anche che lo mando. Ingegner Marini, che se sei utile per me parte di A in segreteria, ingegnere.
0: Ingegner Marini che è di là al telefono.
10: Se fa mia, vedersi.
0: Ingegner Marini, eccolo qua. Oh, eccoli qua. Adesso sì, abbassiamo. Sì. Ce ne sono altri di là.
10: Boom.
0: Chiedi all'ingegner Marini.
10: No. Domani ingegnere. Sala che porta!
0: Ecco.
10: Anche la casa là.
0: Ogni volta che gli chiediamo di chiudere con la porta un po' piano.
10: Sono la Pamela di 90, faccio la hostess come a Verdiana di Mogliano. Ringrazio molto Franco e Ulindo e tutti i cagnati di RG5.
0: Ah.
10: Par Franco e Ulindo. E a Verbiana non aveva mai tolto pal 39, ma è av invita a Cesenatico un paro di dì insieme con a Verbiana e a Pamea.
0: E dai che ci riprendono per
10: dire in trasmissione se andate sì o no. Oh, diavolo che non veniamo neanche.
0: Dai che ci prendono ancora per il 39.
10: Ma vai, fa su serio queste?
0: Capito che l'ingegner Marini si arrabbia ancora, se quello lì viene avanti si spaga tutto, si viene avanti ancora l'ingegner Marini. Chiudi piano quella porta lì, mi raccomando, ti pareva. Oh, è andato via,
10: Fatiri amato.
0: Perché secondo te ci invitano a Cesenatico?
10: Oh!
0: Ma chi?
10: E a cosa? E a... Allora, e a Verbiana e a Pamea?
0: Ma son balle, dai, testa.
11: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
12: Nove settimane e mezzo.
13: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
12: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
13: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
12: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
12: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
12: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
17: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
13: 01 59 80 90 288.
12: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000.
12: A Ioanni, in matematica, come andavito?
13: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
12: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
12: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
13: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
19: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
12: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
12: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
20: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
12: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
19: Ci sarò anch'io.
12: Io chi? Il piccolo grande?
19: Ettore.
13: Fermini info
16: 3
13: 2 9
16: 0 0
13: 3
16: 8
13: 9
12: 8
14: 8.
8: Che amorosa te petufa,
0: può darsi, si sia amica, A parte quello, ma se andiamo noi a Cesenatico, chi fa la trasmissione di Olindo?
8: Lo faremo portare in studio a...
0: La farà l'ingegnere Marini.
8: Marini.
0: No? Marini, la fa lei la trasmissione di Olindo? La fa lei? La no, non sbatta la porta, non sbatta...
8: No, no, in casa, no,
0: sbatta! No. Madre...
8: No, cosa devi dire così in casa?
0: Non vengo più qua, non vengo più a fare trasmissioni qua.
8: Cosa devi dire così in casa?
0: Andiamo a trasmettere da un'altra parte, ecco. Olindo. Stasera telefoniamo a... ecco, si arrabbia ancora. No, non sbattere la porta.
8: Non sarai la porta, piano per piacere!
0: Per favore, fuori!
8: No,
0: via.
8: Vai, suelo!
0: Dai, per favore, via fuori!
8: Ingegnere,
0: dai.
8: Non voglio vedere casino qua dentro!
0: Non vogliamo nessuno! Chiudo, piano la porta!
8: Piano! Vale.
0: Oh, meno male!
8: Sì, grazie!
0: Qui sembra di essere uno zoo
8: in piazza Masini de
0: uno
8: sera.
0: Zoo che vengono a vedere i leoni
8: ai 10 di sera in piazza Masini.
0: Non vogliamo nessuno dentro.
8: No, vogliamo vedere la gente che passeggia. Oh.
0: Anche ieri è venuta una signora lì. E voleva assistere a questa trasmissione di Olindo. Gliel'ho spiegato, gliel'ho detto mille volte, non si può assistere a questa trasmissione, non si può. Non solo per questa signora, ma per tutti, non si può, altrimenti cosa facciamo noi?
1: È un casino.
0: No, mica siamo come i leoni che vengono lì, danno 50 lire e ti guardano, eh no, eh. Io due lire.
1: Ma per carità, signore, che miracolo l'altro di!
0: Cosa?
1: No miracolo, è da lebede di Osvaldo!
0: Beh, insomma, ho capito.
1: Te lo sai che Osvaldo gonfio che le muto?
0: Sì, ho sentito sta storia.
1: Ecco, uno parla e uno si muto. I se do se mei, ma identici parlo io se di acqua.
0: Proprio sono
1: e do Romeo che hai detto, vai irare! Da Madonna dell'Urde, se da fa il maracco!
0: Per far parlare con ecco. Lui che è muto, ho capito?
1: E allora sei partito qui cagnati, se andai in gita con tu con do Romeo, tu da senti, se andai via qui cagnati.
0: Sì.
1: E qui si sta, Ottavio, è che ti ha perso il cagnato o no? E lui ha messo con la testa dritta in dell'acqua, no? Santa qui dell'Urde.
0: Cioè, quando, al momento, quando sono arrivati a Lourdes, hanno preso
1: il boccia è dentro con la testa in acqua, no? Perché facesse miracolo, il boccia attacca il cigale, no? E lei mette Osvaldo, miracolo, miracolo, miracolo! Ma fortuna che era su moglie, che tu sei molto sbaglia, boccia ti tutto su quello che parlava, no? Quello che non sapeva parlare.
0: Sono cose che capitano,
1: Ma quanto siamo, non siamo?
0: Ma dove farci? Olindo, sono cose che capitano.
1: No, il cardia di Luca fu un miracolo.
0: Poi...
1: tu su sbaglia, tanto, sempre che non le altro.
0: No, dopo, quelli che mi hai raccontato prima di Osvaldo, con il bambino che...
1: Sì, hai mandato su mogliere in centro.
0: Cosa fanno?
1: Ed è andato a croppare i cosi. È andato a comprare i calzini a Upi.
0: È andato a comprare i calzini?
1: A Upi.
0: Allora, ho capito,
1: E dopo che andato a chiamare a curiera in stazione, e si è passato ai giardini.
0: Sì, c'è via Giotto lì, giardini, insomma.
1: Giardini, si è fermato, e ha tirato fuori dalla borsa bottiglie di vino, il pane, il salato, il gamaiano.
0: Si sono seduti sulle panchine lì.
1: E intanto il boccia si è messo su a toccare là tutto quanto, no? Quando che c'è stato un certo momento che ha cominciato a andare via e poi ha pensato i piedi in terra, non vuoi andare via, insomma, sono schiaffe, sono
0: pedali. Sì, stava bene lì, bambino.
1: E io, schiaffe, non vuoi andare via da via, insomma.
0: E stava bene lì.
1: Aspetta! Sono messo a distante, no? Io venivo avanti con Marsilio. E che se figli che va attaccare, che ha dichiato, no? Signora, che detto, non stia a schiaffeggiare il cagnato qui in mezzo ai giardini. Che la gente non vuole mica che si vede, insomma, non è bello farsi vedere che si sta facendo i cagnati. E ha detto, e se il cagnato che non vuole venire io, perché se è in puntata e vuole quello che vuole, insomma. E vede che ha detto, insomma, signora, bene o male, bisogna che l'hanno mena via, che lo incontenta, insomma, ecco. E ha detto, sì, che lo incontenta, ha detto. E allora se le può incontentarlo, io che gli ha fatto un buso per terra e vuoi portarlo a casa, ha detto.
0: È vigile, poverino.
1: E via, l'enna via, biastemando, discorrendo, non so con chi, l'enna via.
0: E sono cose che si
1: succedono. E faccia niente, vuoi stare a tutti i conti per stare in via per terra?
0: Voleva portarsi via il buco.
1: Sì, che ha fatto un buso per terra e vuole portarsi a casa.
0: Sai, i bambini come sono. Non è che i bambini possono essere...
1: Ma amico, io ero sulla sua età, ero... Manco siamo.
0: Non
1: e anche il saluto ai bimbi e a quelli che mi ascolta sempre tutti lì, sono che mi ascolta da, nel centro,
0: Quelli lì, là?
1: Da Drive Piace, Rende e Prada Vai.
0: Ho capito. Salutale tutte, allora.
1: Ciao, bimbi!
0: E non le dici più niente.
1: Ciao, femmine!
0: Ah. Chi è tua moglie che è andata in centro?
1: No, ed è il coro in gita con Do Romeo.
0: Ah, ho capito.
1: Attesa del coso che no è dell'albergo il cento sbarre tu così in piazza Castello
0: e la miseria cosa sono andate a fare lì
1: e io andavo a vedere l'albergo no
0: capito.
1: Perché hai detto siccome che andare in montagna vuoi molto schiai e mare anche no andiamo qua a Padova andiamo al fresco andiamo poco e facciamo le ferie qua.
0: Continuando è arrivata anche una lettera lì Olindo.
1: Ma non saremo di chi sipia.
0: Cioè c'è una firma che non si capisce niente, però è una lettera abbastanza difficilina da leggere. Io non so se tu riesci a capire.
1: Mico ho capito una scrittura su quello che hai scritto. Dunque. Fuma sedo
10: che te fa bene, fuma caro, fuma.
0: Insomma, dai, va. Tanto mi vede mica nessuno.
10: Ah, dunque, ricevette queste poche righe mai scritte, ma non sono andata a scuola. Scritto mai perché non c'è mai una scuola, non c'è buona a scrivere.
0: Anche la Bempia mi sembra che.
10: A me ma ea, con saluto ea, si esprime a modi. Che volta che siamo andati a sposarsi, ea ha fatto un più e mi ha fatto una per. È deficiente d'oro mea mi dite far cosa, no, io non mi ecco, io mi compagno il suo mi.
0: Sì, erano tempi duri poi quelli e mi sembra che tu poi...
10: Non siamo due che mettessi a firma come Tadra, sì, era un cognome mio, non altro.
0: No, perché...
10: No, perché mi sono bruseghio.
0: Sì.
10: E io sono camporese.
0: Ah. Va bene, Olindo.
10: Ecco, salve Maria Macci.
0: Ah, sì. Ciao, Maria. È quella che si lagna, poi dice che non salutate mai. Adesso salutiamo sempre, voglio vedere io.

0: tavolino.
1: A Guido che bisogna salutare anche Alessandra e a Barbara che mi ascolta tutti, di Docagna dei Piccinini.
0: E da dove sono questa Alessandra?
1: Non so.
0: Era un biglietto che hai trovato lì?
1: Sì.
0: E poi il biglietto che ha portato lui?
1: Arewa. E se quello che mi manda in spiaia, no? Se vuoi monare in spiaia.
0: Ah, quello lì?
1: Sì.
0: La Verdiana, la Pamela.
1: Abbronzarsi, ma sto anno par sul serio, perché l'anno passato credo essere abbronzato. Invece dopo mi sono lavato e sono accorto che era tutto l'uomo.
0: Non è che hai visto Kabul, hai detto ma...
1: No. Eh sì, a suo paio in confronto io.
0: È come la neve, eh?
1: Sì, sì.
0: Ho capito, va. Olindo, vuoi leggere quella letterina lì? C'è scritto qualcosa? Se riesci a leggere qualcosa?
1: No!
0: Perché non la leggi?
1: Perché non so buon leggere. Puto provare di.
0: Beh, c'è scritto che non devi nominare i santi, non devi nominare i preti.
1: Leggito, no, mi ho letto, poca roba. Qua è scritto. Lasciate stare i fanti e scherzate qui, cioè, lasciate, dunque, scherzate qui i fanti, lasciate stare i santi, anche i preti.
0: Non bisogna toccarli.
1: Niente.
0: Ma però Don Romeo, bene o male, dobbiamo nominarlo, no?
1: I preti non stai a toccarli, devi la sua schiena con il dico e altro. No,
0: sono dai.
1: Me sbaglio quei femmine.
0: Sì, dai, giusto.
1: Sì, me ido uno un'olda. Me barba ancora. Ricordate, fate raccordarsi che una femmina non si tocca mai.
0: Neanche con un fiore.
1: Neanche qui i fiori.
0: Detto lui, casomai.
1: Dopo la retico e atto ste che bisogna.
0: Allora vuoi andare avanti con quella lettera? Non si riesce a leggerla.
1: È scritto di parte te leggi punto, di parte fai fatica a capire. Domani. Traduciamo tutto. Prima traduciamo, domani.
0: Beh, io ho letto qualcosa, se vuoi te posso leggere io.
1: Leggi.
0: Non lo so se riesco a...
1: Chiamo, però a leggere.
0: È scritta molto male, non si riesce. Dunque, greggi, Franco e Olindo, la vostra trasmissione mi piace tanto, ma quando andate in cerca del Signore, cioè Dio penso, non lo so, specialmente... Sì, in poche parole, quelli che telefonano e parlano male, appunto, dicono cose del genere, fanno schifo. E poi, insomma, ce ne sono quelli che parlano male. Lei dice che non è bigotta e che preferisce non sentire parlare male. Dice naturalmente di lasciare stare Dio e i santi e toccare pure i fanti, una roba del genere. E poi, beh, insomma, cose del genere, tutto là. Continuare è un po' difficile perché leggerla proprio...
1: domani.
0: Lei ci ha detto di leggerla anche, però leggere sta roba qui, non so, ci vorrebbe un traduttore. La firma è illeggibile perché non si capisce cosa c'è scritto. Casomai se ci riscrivi, scrivi la macchina, eh.
1: Ecco, lei ma se non sa scrivere, porita.
0: No, casomai, fai la scrivere a qualcun altro.
1: Ecco.
0: Ma in ogni modo ti mandiamo un bel saluto, non sappiamo chi tu sia.
1: E tanti basetti.
0: Anche a te.
1: Perché, no, anche a te, ma anche io, perché mi sei simpatica.
0: Vai.
1: Perché mi hai detto su parole, neanche mi piace che mi dia su parole.
0: Sì, no, siamo simpatici, anzi ha detto anche che la sua radio è aperta la mattina e la sera. E la sera anzi grida basta perché è stufa a questo punto sta radio.
1: Guarda.
0: Abbiamo finito, abbiamo detto tutto, Lindo.
1: Sì.
0: Siamo a posto. Di là il telefono l'hanno messo giù.
1: Il librino ti appare e telefonare.
0: Allora ti alziamo e vai pure di là a dire che...
1: Che
0: mettono giù il telefono e dopo cominciamo.
1: Possiamo una lupi e mi ha fatto fare una figura che non avevamo altro.
0: Cosa ha fatto?
1: Perché possiamo una in centro e la comprarsi una giacchetta. E insomma là che mette su sta giacchetta una no, che altra sì. Figa che ne canta una che piaglia.
0: Sì, e cosa viene? Cosa viene sta giacca?
1: Vioia! I puntini sai!
0: La miseria è proprio bella, eh!
1: E insomma si approva che tocca bene così, va bene, va a festa questa!
0: Sì.
1: Che fa? La mi dica che do, cosa, quanti schelli vuripielo di questi giacchetta, insomma, ecco! E là! Quello che vendeva giacchetta nel negozio che ha detto! E la giacchetta che detto sa, corta ripia 70 carte da 1000! Che detto, ma si omati 70 carte mie costanti scheino, ha detto ma è vana che è pure lana vergine, no, levete Marsiglio, ma mia dico non mi interessa mi se piego era vergine o no, robe amati,
0: certo ti fa fare certe figure che
1: robe, ma mi vergogno, non arriviano.

0: detto peo de qua, peo de là e in mezzo le tirà.
1: E non è una cosa.
0: Niente, non te pari,
1: no,
0: sei.
1: Non è quella roba là,
0: Dopo che si è abbatta rea e spacca durei. Dimmi di basso.
1: Va bene, via
0: che. Batarea, spacca durei.
1: Batarea, spacca durei e poi c'è l'indovinello.
0: L'indovinello.
1: Quindi sono tre cose a scelta, Togliamo la sigla, anzi, e andiamo su con un po' di musica adesso.
0: Sì!
1: Cambiamo. Ah, un'altra cosa che c'era scritto quella signora o signorina, non so, o chi sia, mettete più musica, ha detto, parlate meno, così parlate meno male.
0: Boh.
1: Ha detto anche così. Senti che roba,
0: Lino.
1: Senti che roba. Senti che musica, Lino.
0: Senti che bea.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Maria.
1: Ciao, Maria.
2: Senti, quali sono le parole oggi?
1: Ah, dobbiamo ripetere, okay.
0: Notte! Ma ti dormito!
2: No!
0: Ma che torali in pisà!
2: Sì, soltanto che ero devo fare il numero, io ero qua.
1: Ho capito, lei mi faceva il numero, vabbè, ripetiamolo, vai Lindo!
0: Allora! Spacca durei e batta rea!
2: Giro tutto io! Batta rea è quella che dei vedovi, che faceva quando si sposava un vedovo.
0: Sì!
1: No, aspetta, ripeti perché non ho capito niente. Che roba è sta batterea?
2: Quando ci si sposava un vedovo una volta,
1: Faceva
2: un casotto del diavolo intorno a casa, no? E sbatteva con bidoni e tutto quanto.
1: La miseria.
2: In maniera che non potesse dormire.
1: Ah, e perché?
2: È così, per un po' di scarpe, soddisfazione.
1: Senti qua, chi te l'ha detto, Maria?
2: Perché mia mamma mi ha raccontato che una volta io l'ho fatto uno che stava in casa sua.
1: Hai capito la mamma. Come si chiama la mamma?
2: E Maria anche lei.
1: Come, è una casa di Marie?
2: No, due sono.
1: Ah, beh, va bene, allora sì.
0: Penso mamma.
2: Poi sono Anna e Maria.
1: Allora, ciao Maria mamma e ciao Maria figlia.
0: Ciao Maria!
1: Resta in linea e ti diamo il numero.
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Quindi che bella! Furia il cavaletto dell'Oest.
1: Aumentiamo un po', Lino, sentiamo cosa esce. Insomma... No, meglio ho diminuito. No, perché poi dicono che facciamo presto per finire prima la trasmissione, invece mica.
0: Capita.
1: No. Oh. Un'altra parolina.
0: Come va?
1: Fai presto, Cosa a dirmi questo?
0: Cosa? Domande cosa che capa che lei un sagaro non capisce niente, non capisce. Poi ha la testa che non capisce niente.
1: No, mi ha chiesto con che numeri deve dare via. Dili tu il numero che deve dare, il numero segreto qua.
0: Tutti no.
1: È facile di così, non si può.
0: Perché il numero segreto, letalmente segreto, che non saremo neanche gli altri.
1: Da quanto segreto è? Ma qualche musica mi hai tirato fuori oggi, lì non ho.
0: Ma onde sabbia mi!
1: Mamma mia, neanche questa non mi piace.
0: Più avanti.
1: Andiamo a vedere più avanti se c'è qualcosa. Peggio che andare di notte.
0: Andiamo ancora avuto per piacere.
1: Aspetta un attimo, sentiamo.
0: Bella questa.
1: Mica male questa. Sentiamo un po' aumentando il...
0: No, va bene.
1: Allora pronto, sentiamo un po' chi c'è.
0: Pronto?
1: Ah,
3: sono Latina.
1: Latina?
3: Sì.
1: Latina?
3: No, Latina, come Pisa.
0: Ah, come Pisa?
1: Latina.
0: Latina, papì, come Paiaro.
1: Ho capito. Vabbè. Pina.
3: Ascolta, spacca dureia.
1: Sì, che roba
3: dire,
1: è?
3: Rompi bae.
0: No!
1: Ecco, adesso cominciano.
3: Va bene,
1: ciao. Sì, vabbè, ciao. Va.
0: Ciao.
1: Oh, adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più serio, Lino. Cosa dici?
0: Va bene, Buganza.
1: Ci vuole serie... No, l'abbiamo già detto, Buganza, è facile, dai.
0: Cos'è? Va bene, cammino però.
1: Dai, è troppo facile, quelli poi l'abbiamo già data la Buganza. Fai un altro appello, Lindo, che non parlino male, per favore.
0: Dai, sì.
1: Dillo perché poi arrivano lettere, telefonate e dicono ma per la miseria qua, per la miseria là. Dai.
0: Quinto, per piacere, che non voglio che quando che siete dietro telefonare per spari il telefono con gli altri, non voglio che telefonate e parlate mai.
1: Altrimenti va a finire di arrabbi, lo so io. Pronto?
3: Pronto, ciao Lindo, ciao Franco, ciao Carmella.
0: Ciao Carmella!
1: Era tanto che non sentivamo la Carmella.
3: Non so come fare in linea.
1: Dove sei stata?
3: Ascoltarle.
1: Ah, non è che sei andata in ferie?
3: No, magari.
1: Magari, ok, beh, ci andrai, dai.
3: In agosto?
1: In agosto?
0: Sì.
1: Lindo, ci deve ancora andare, guarda.
0: Quando è mino, mai?
3: Lindo, sempre.

0: serie stando in campi.
1: Beh, insomma.
2: Auria catenisi comi?
1: No, no, no, no, meglio di no.
2: Dici in fretta, tre bici, un bus, un lasso, tre chisi, un cuso, un caro, una carossa.
0: No, no, vada di vinto.
2: Ehi, tre bici, un bus, un lasso, tre chisi, un cuso, un caro, una carossa.
0: Ma dai, che non so volo.
1: Adesso non è capace, quello che dica cosa lì.
2: Ah, che se facile! Tre bici, un bus, un lasso, tre chisi, un cuso, un caro, una carossa.
0: Sì,
1: ma. Ecco come che dica sta roba qua, lì, lei. Dai, buono adesso, andiamo alla Carmela. Dai, Carmela.
0: Beh, mi
1: sento
0: per l'indovineo.
1: Sì, dai.
0: Cioè, il
1: pettine.
2: Cosa? Il pettine. Parla Durei.
1: No, il pettine. L'indovineo. L'indovineo.
2: No, no, no, no, no.
0: No, beh, ero di un'altra parola, dai.
1: Un'altra parolina, Lindo. Ci vuole un'altra parolina perché qui siamo a
2: fuoco. Companare gare.
1: No, no, ripeti perché non ho capito niente.
2: Companare gare.
1: Cosa ha detto? Se no non ho capito niente.
2: Companare gare.
1: E che roba è?
2: Sto
1: vivo,
2: tiro
1: a No, meglio di no, eh.
0: Ah, bello? Ma se parla una trovata fuori, lì, no?
1: Boh.
2: Ah, che facile!
1: Dai, Carmela! Beh, no, ripetila!
0: Non ho neanche capito, oltretutto!
2: Companadegare!
1: Ah, è facile, dai! Companadegare! Carmela!
0: Mangiare, sto attento, mangiare tanto pane, poco cicì!
1: No, dice di no, ma ci siamo vicino, però c'è vicino un po'.
2: È vicino, ma è il contrario.
1: Allora, mangiare tutto rovescio, dai.
0: Allora, mangiare tanto ci sia poco
2: pane.
1: Carmela, vai proprio così, resta in linea, ti diamo il numero, ciao Carmela.
0: Ciao,
2: ciao.
1: Oh, Lindo, adesso cerca di muoverti, dai, tira fuori un altro indovinello, vai. Oppure un'altra parola. Svegliati.
2: Oh, ma ha fatto buon attimo.
1: Un'altra parola, Lindo.
2: Descoconà, chissà che dica moi.
1: Descoconà. Oh. Sentiamo un po' se dice il telefono. Sto qua si nasconde con le mani.
2: Come bega tu?
1: Come bega. C'è la mania come bega di. Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
0: Antonietta.
1: Ciao Antonietta.
0: Ciao. Quello indovineo, zio e Roduito che si faceva femmine una volta da Dio a testa.
2: No!
1: No, no, no, no, non è dietro la testa. Non è, chi parla? Chi c'è lì dietro? Chi c'è che parlava lì?
0: Ma chi è?
1: Tua figlia Antonietta, ho capito. Come si chiama?
0: Maria Rosa.
1: Allora dì alla Maria Rosa di parlare più piano, che adesso devi parlare tu.
0: Parla più piano.
1: Oh, brava.
0: Facciosa.
1: Oh. Antonietta.
2: Allora che predica che gli pulpiti.
0: Dimmi, dimmi.
1: Dunque ci sono due parole.
0: Sì.
1: E ripetilo.
2: Spacca Durei.
0: No, sì. Niente, non so.
2: Desco con A.
0: Descoconà,
1: è
0: uno che
1: moglie
0: tutto ingordo, eh.
1: No, descoconà...
2: Sì!
0: Un ingordo che sta a 5
1: coconà,
0: no.
1: Ah, una persona ingorda.
2: Ecco.
1: È proprio così.
2: Puito!
1: Oh!
0: Va bene.
1: Antonietta, molto bene, resta in linea. Ciao Antonietta!
2: Ciao Antonietta!
1: Ciao!

0: po' adesso se riusciamo a fare un po' in pace ste robe, eh, Olindo. Chi c'è al telefono? Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Marilena.
0: Marilena, ciao Marilena. Olindo, gira quel microfono perché hai messo male, dai.
2: Vienimi qua, cagato di coli.
0: No, va. Marilena, allora vediamo un po' per Marilena. Due parole.
1: Ma quella l'indovineo.
0: Aspetta che te lo ripetiamo, dai, ripetilo, Olindo.
2: Hai ora?
0: Dai, forza.
2: Pio di qua! Pio di A e in mezzo le tira.
1: E se do dovate attaccate al carro.
2: Ma no, proprio il carretto.
0: Dai che ci sei vicina. Giusto, Lindo?
2: Sì.
0: Allora dai, aiutala.
2: Tacca il nome.
1: Tacca il carro.
2: Ma il carro le tacca cosa?
1: Tacca, e dov'è tacca il carro?
0: Ma non so.
2: Ma che cosa le tacca in dove?
1: No, forse vedete che c'hanno.
2: Ospite, cosa il gioco?
0: Io volo. No,
2: mamma, mamma.
0: Non sono attaccate lì. Non dobbiamo, ogni volta.
2: Dai!
1: Un taco del
2: legno. Che si il chiama?
3: Gioco.
1: No.
3: Il gioco.
1: Il
3: gioco.
1: Anno che tira il carro.
0: Non è il carro.
2: Era che ti ho detto anche poi il telefono, sai il carro.
0: Non è che ora ho capito. Oh, la
2: sì,
0: la
2: l'ho
0: detto anche lì dietro. Oh, la miseria. Marilena, te l'avevo detto anche
2: ma
0: lì.
2: Ma dormito.
1: Come?
2: Sì. Siete dormi.
1: Non si sente qua radio.
2: Come non
0: ma
2: si sente qua radio?
0: Detto, te l'hanno detto lì dietro anche, dai. Te l'hanno detto lì dietro anche.
1: Ma non mi ricordo questa casera qui.
2: Ma si ti ho detto anche poi il telefono.
0: Te l'hanno detto lì dietro.
1: Di dietro, perché è signora
0: lì. No, dietro lì da te, chi c'è lì?
1: La signora.
0: E te l'ha detto lei anche.
1: Ha detto il manico.
0: No, ha detto un'altra cosa. L'abbiamo sentito noi?
2: Ma sento che ti sei un bel saigaro!
0: E sei poco da ridere!
2: Ridi, no? Cara, ridi che mamma ha fatto gnocchi di saigaro che non dici altro!
0: Vabbè, ciao Marilena, resti in linea!
2: Ma non capisci niente, te che dici tutte le robe anche per telefono, niente!
0: Oh, dura, sarà sorda!
2: Poco saigaro!
0: Ma se figlio di Osvaldo è muto, scusa, non può essere anche sordo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì!
0: Ce ne sono di cose a sto mondo, dai, Lindo! Biglietti che arrivano dalla direzione qua. Ingegner Marini, chiuda piano la porta. Chiuda piano la porta.
2: Piano! Notte!
0: Chissà che venga un colpo qua.
2: E io che qua è il terrore dei cinque rai.
0: Chi?
2: È il terrore dei cinque rai.
0: Ah, è uno di quelli che gioca a briscola.
2: Ah, sento di pioria, vedere.
0: Beh, dopo allora, alle 6 andiamo a vedere chi è.
2: Ecco.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
2: Sì.
0: Chi
1: ancora
0: sei?
1: Ancora Mary.
0: Ancora Mary.
2: Ancora
1: l'altro giorno.
0: Ah, quella è l'altro giorno.
2: Però non diremo il nome. Beh, sì, ho capito che la piove anche qua.
0: Anche a
2: piove
0: di sacco piove.
2: Ah,
0: sono loro. E questo qui l'amico tuo.
2: Allora, qua il terrore di cinque. La chiamo che altro no.
0: Chi è Scaferla?
2: Ah, no, ho capito che non te ne passi, ti senti algo che uno. Chiamo anche che altro. Dai che intanto giochiamo con questa, chiamo anche che altro.
0: Aspetta un attimo allora. Mary. Allora, questa qui è la Mary, tira fuori due parole.
1: Dai, Nemo.
2: Dai, piala.
1: Cosa?
2: Piala.
1: Non ho capito niente.
2: Ostia! Te sei un saigaro!
1: Ecco, sì!
2: Davate, Ricci, che non ti capisci un'ostia! Capaino!
0: Ehi, te li hai riscritti tutti quanti!
2: Guarda che te uno la Semo che faccio!
0: Beh, non è che tu fai la figura da Semo! Tanto ci sei già, lei! Non ti preoccupare!
2: Guarda che non ti udisi un'altra volta!
0: Dai, Olindo!
2: Ah, Uito, che non ho cato! Vediamo un'altra parola!
0: No, parole restano...
2: Ciao!
0: Le parole restano
2: che
0: due!
2: Che appiusa con davanti, che piace a tutti quanti, e che piace più che a sento! Carne umana non si mette dentro, non sta a pensare mai perché non è intero!
1: Completamente il toro non capisce niente.
2: E non ti vale che il toro non ti vuoi cambiare ti che ti vuoi vincere a tutti i costi.
1: No,
0: ripeti l'indovinello.
2: Goito per piacere. E ha peusa a cosa davanti. E anche piace a tutti quanti. E anche piace più che a sento carne umana se mette drento.
0: E non è una.
2: No, se è per serie.
0: No, non è.
1: Dunque, ha peusa a cosa davanti.
0: Sì.
2: Sì o no?
0: Niente, vabbè, ho
2: niente
0: capito.
2: Lei, ciao!
0: Ciao!
2: Notte, cara, notte!
0: Niente, non lo so.
2: Difficile,
0: non lo so.
2: Difficile.
0: Non si sa.
2: Ma sì e no, ma...
0: Se non ha studiato come fa a sapere? Se non ha studiato, dai. Se non ha studiato basta, no?
2: Dimmo.
0: Come si fa? Neanche che. Boh, Olinda, sta musica qua mi ha stufato, non mi piace proprio.
2: Per piacere.
0: Questa qua è ancora peggio, dai, che troviamo un'altra è buona.
2: Ehi, mi dimmi.
0: Ma non è una roba buona, eh? Aspetta, aspetta.
2: Aspetta, che adesso tu cambia un'altra volta.
0: Adesso ti faccio sentire io se questa qui non è musica buona.
2: Cosa fa sentire? No, no. Ah, che vieni qua Marini che si incassa del brutto.
0: Ti faccio sentire io adesso se questa qui è buona o no. Porca miseria.
2: Yanni, dica, dica una se buona questa. Yanni!
0: Senti qua, senti, senti.
2: Allora Yanni, vito che te fa segno di del vero per senti. Dire no. Oh! E quanto tu vuoi a tirare la fora?
0: E questa è buona.
2: Yanni, sai caro che non dici altro.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Oh!
1: Pronto?
2: Sì. Pronto!
1: Parla di Mirta.
2: Oh!
1: Che tentavo ma non lo riuscivo.
0: E vedi che tenta oggi, tenta domani.
1: Appunto, mi si approfisa il dio.
0: È un'altra.
1: Ecco.
2: Ma guarda, mi povera, tentarmi, ha toccato sposarmi.
1: Sì, beh, comunque.
0: No.
1: Comunque, voi va a cercare di indovinare. Dunque, l'indovinare è la cipolla.
2: No.
0: Non è la cipolla, no, Olindo dice no.
1: E quella carne
0: è buona,
1: dunque è se peusa. Non è la cipolla,
0: c'è. No?
1: Peccato.
0: Non è la cipolla.
1: E adesso che cosa ci va dentro, visti? E c'è neanche la carota.
2: No, non ha niente a che vedere.
0: Non ha niente a che vedere con la roba da mangiare, dice Olindo.
2: Non c'entra niente, neanche i capuzzi.
0: Spaccaturei.
2: Dime!
0: Sì.
1: Olindo, senti, sei un mestiere.
2: Oddio, puoi anche essere.
1: Così neanche quello che il dottore che fa le operazioni.
2: No, così beccari.
1: Siccome che te l'avevi detto una volta, no? Che una ha detto, zio macellaio, ti sei detto quasi.
0: Beh, insomma, non è... Vabbè, ma non è macellaio,
2: non
0: è roba.
2: Inter,
0: non
2: c'entra niente, beccaro.
1: Una volta che diceva, va, che si come i beccari, i dottori.
0: No.
1: Scuse.
0: Ma non è così, no.
1: Non è così.
0: No, niente a fare.
1: Ah, mi dispiace.
0: Va bene, niente, ciao Mirka.
2: Ciao Mirka.
0: Ciao.
2: Ciao, ma sento il cappello.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Ma
0: io so quali dischi metti.
2: Ma se tu vuoi mettere cose di dischi cosa?
0: Senti che musica sta qua. E oggi la domanda che facciamo per finale.
2: E la finisce anche lui, neanche a sentire che ti parli ancora. Ma cadere mi chi sono qua?
0: Vigna.
2: Vigna qua.
0: Pronto?
2: Ehi. La sigaretta? Ma se non fumo qui?
0: Pronto qua?
1: Io vorrei rispondere alla parola Cusantana.
2: Lei?
0: Come ti chiami, scusa?
1: Sabrina.
0: Ciao Sabrina, quanti anni hai?
1: 12, sono la figlia di Giovanni.
2: Le nani?
0: Ah, sei la figlia di Giovanni?
1: Sì.
0: Quale Giovanni, aspetta?
1: Romano.
0: Ah, adesso ho capito tutto, ho capito. Quella che va via in camion la domenica?
1: No.
0: Ah, adesso ho capito, va bene.
2: Sei che ha fatto qua?
0: Sì, va via in camion la domenica.
2: Perché?
0: Perché va via in camion, cosa ne frega?
2: Figurando io.
0: Sì. Sabrina, cos'è sta pitandana?
2: Non è che sia più larga.
0: No.
2: Di grande su.
1: Non è normale, Marucco.
2: No.
0: No, non è così la pitandana.
2: No.
0: Ciao Sabrina.
2: Ciao Vecchia.
0: Ciao, ehi Vecchia, ciao Nina. A 12 anni questa qua.
2: A me perché
0: sei
2: una cagliata, non posso dire ciao Vecchia. Dico ciao Vecchia, chi che vuoi mi va bene.
0: Ah sì, scusa. Va bene allora sta musica qua.
2: Insomma, che mi provai a calmare sto albero di pomi qui pini. E siamo qua
0: no,
2: che
0: no, basta. Dovete calmare
2: siamo
0: più.
2: Siamo qua che aspettiamo che venga fuori sti frutti.
0: No. L'altro era buono, cos'era l'altro albero?
2: Perico, sai che mi calmava un albero di perico, uno di gomma, di caucciù? E io vorrei tutte perite per i cristalli, ero dottore? Ah, la mia sindaco!
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao!
0: Chi sei? Parla piano perché non capisco niente.
1: Ciao Rossano.
0: Ciao Rossano. Ho capito, ciao Rossano.
1: Ciao.
0: Allora,
2: Era contento?
0: È Rossano, è ormai vecchio cliente anche lui, no? Allora Rossano, cosa ti rindovinare?
1: Vorrei che Olindo mi ripetesse l'indovinello.
2: Guarda. Voglia per piacere, che vuoi fare? Ah, per piacere.
0: Scusa, notato.
2: Aguito, per piacere.
0: Vabbè, notato.
2: Basta! Indivinello e appeusa ora avanti. tutti. E anche piace a tutti quanti. E anche piace più che al sento carne umana se ne mette dentro.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Che roba è Rosano?
3: Ma...
0: Non è roba brutta, non c'entra niente, proprio... È roba buona, dice lì. Va bene.
2: Sì, buona.
1: Ma non lo so.
2: Sperando che non vaga la mano perché sennò spussa.
0: Allora, Rosano, poi c'è da indovinare, la pitantana...
2: E spacca Durelli.
0: E spacca Durei.
1: La pitantana è una che ha tante idee.
2: No,
0: forse ne ha poche. Cosa dice Olino?
2: No, non ha idee.
0: Appunto, non ne ha proprio.
1: Vabbè.
0: Ciao Rosano.
1: Ciao.
0: Ciao. Qua mi distrae Olino, Vigna. Mi distrae Olino, Vigna. 17:57.
2: Dai.
0: Perché non è già
2: arrivata. L'ultima.
0: Niente, è già arrivata la telefonata. Dai che dobbiamo fare la finale. Forza che andiamo su, dai, presto, pronto. Pronto?
4: Sì, sono Fiorenzo.
0: Fiorenzo?
4: Sì, da Mestre.
0: Fiorenzo da Mestre.
2: Ciao Fiorenzo!
4: Ciao Lindo.
2: Ciao caro, ciao! Come va? La piove anche là come casa sua e che altra?
0: Aspetta
2: che metti a testa fuori. Vai.
0: Cosa? Sì, Fiorenzo, dimmi.
4: Perché con la radio e il telefono mi sì. Se mi metto il telefono sulla rete non sento più sulla rete.
0: Hai capito, lui ci sente da un orecchio solo.
2: Vedi, è come quello che era sordo, che chiamava Lourdes.
0: Ah, sì, sì.
2: Ma è, sai, è che hai fino dentro il cagnato in acqua, che si chiama.
0: Ero sbagliato.
2: Che semo era tolto su quello che parlava invece che quello che era.
0: Allora sentiamo un po', Fiorenzo, dai che telefono la maestra.
2: Fiorenzo, dichimi!
4: Sei a Peizia per caso?
2: Beh, oddio, proprio Peizia, no, ma te che sei narente?
0: Siamo vicino, dai che l'aiutiamo perché è nato vicino, allora.
4: Che roba che si mette sulle macchie, il fagotto lo tocca.
2: Bravo!
0: Bravissimo!
2: È il macchinotto!
0: Che roba è?
2: Il macchinotto!
0: Il manicotto! Allora sarebbe...
2: Mica, se vuoi dito!
0: Sì, va bene, dai.
2: Ho detto macchinotomi.
0: Sì, manicotto, bravo Lindo. Allora Fiorenzo, resta in linea e ti diamo il numero, dopodiché andiamo su con la finale.
2: Ciao Renzo!
0: Ciao Fiorenzo!
2: Ciao caro, ciao! Niente, ho detto che sennò spende molto schede.
0: Allora è rimasta una parola sola che teniamo per domani.
2: No, sta pitantana e spacca Durei.
0: No, ma non si dice più niente. Basta. Non mettere giù il telefono, Ehi!
2: Ehi!
0: Non mettere giù il telefono. Capito, Bruschi? Ah, brusco così dove?
2: Sì, ho visto.
0: Su 39.
2: Io fai le punture e graspia. Graspia in Suisse, no?
0: Dai che facciamo la finale.
2: Ma è piacere, ho visto.
0: Allora.
2: E stai ufame a compare.
0: Sì.
2: Domande u. Camporese. Perché io se mi invece bruseghevo.
0: A proposito, aspetta un attimo. Sai come cosa mi viene in mente per la finale? Prima tu hai detto quando sei sposato hai firmato con una per e tua moglie con una più. Tu hai firmato Bruseghello con una per. E tua moglie con una più che cognome hai firmato?
2: È Biochi mio dio,
0: No, al momento prima.
2: Dimmi chi fammi vedere.
0: Dammi i nomi qua. I nomi.
2: Ma che cavarone Veneto, si incassa se non sento. Me la mia raia uno quello.
0: Ha ragione, no. Allora i finalisti sono Maria, Carmela, Antonietta, Marilena, Mary e Fiorenzo, va bene? Solo per i finalisti. Sentiamo il telefono. Chi c'è il telefono? C'è già qualcuno? C'è già qualcuno? Come ha fatto ad andare giù il telefono?
2: Sento, dice, non lo vai anche a me solo!
0: Si vede che è entrato. Parababunzi.
2: Sì, è per piacere che chiuda, che abbiamo la
0: aspetta,
2: finale!
0: Aspetta un attimo!
2: Che nomi, affrettami!
0: Oh!
2: Dopo lo mangiamo un piatto, mi ne entra per lui.
0: Là!
2: E la porta via da giù! Anche lui vieni! Te che non mi ha partito!
0: È un finalista!
2: Sì, anche lui, ma tutti quanti
0: È un finalista! Allora, non c'entra!
2: Niente!
0: Stiamo facendo la finale,
2: Aspetta, Sara, qua i cosi per piacere che ne
0: ha parlato! Amico, è pronto? Ha messo giù!
2: Sei libero!
0: Oh, è libero, vai giù!
2: E allora ti dici!
0: Bravo, via, sono per i finalisti, allora!
2: Ti devi dire, sai caro che non ti sia altro, perché?
0: Ma che ogni giorno noi ne troviamo
2: uno di buono! Dì che sai caro è uno, se offendi sai cari! Ma conto, aspetta, perché mi devo dirlo! È il tentato di scrivere a lettera qua qualcuno attrice! Scrive una lettera a
1: Marco. Pronto, sono Carmela.
2: Oh, caro Sello.
0: Oh.
2: Ciao, mi ti passo.
0: Carmela,
1: ciao,
0: allora...
1: Bruseghello in camporese.
0: No, caro, no.
1: No. Olindo Notti.
2: No, caro. Ma che quando che uno che si sposa...
1: Sì, io so.
0: E c'ha il nome?
1: Volevo dirti che siamo a camporese.
2: Oh, che
0: usate? Puito.
2: Brava. Metta. Mi hai partito qua i panini?
1: Ma non posso adesso.
0: No, niente,
2: e ora non daremo neanche il premio.
0: Ma saputo io sono una mano via, niente, ciao.
1: Non posso, non ho macchina.
2: No, no, non mi interessa, non voglio sentire scuse, non mi fammi.
0: Qua trovano tutti quanti.
2: Ma che ti puoi venire qua in bicicletta, pie, sua pie.
1: Diretto dell'orto, sì.
2: Come diretto dell'orto?
1: Se è diretto dell'orto, te capirei.
2: Dove il tetto?
1: Alti chiedo.
2: Ti chiedo, tanto non si dice alti, ma vi ti chiedo.
1: Cosa? In bicicletta sei diretto dall'orto.
2: Che cortesia, un tiro le fionda.
1: Insomma, in macchina però, ma non in bicicletta.
2: Va bene, per stavolta ti regaliamo il premio da Cavarun Veneto.
1: Quando che venirà per me il buono?
2: Venirò, non
0: sempre
2: so,
0: dopo,
2: sarà,
0: sempre dopo.
2: Sempre dopo.
0: Sempre dopo.
2: E guarda, se non vengo ti scrivo.
1: No, no, mi quando che prometto ma taglio sempre.
2: Cosa? Chi è quello che piange?
1: Un puteo.
2: Un puteo? Non è mia, tuo, se non hai prezio.
1: No, non è mio.
2: Ma se non hai prezio può farmi sentire che sei sposato.
1: No, no, no, solo che so, adesso ora telefonare, ora la venivo da fuori.
2: Ah, ascolta, ma siete sposati?
1: Sì, c'ho.
2: Ah, sì, ghetto bestie a casa?
1: No.
2: Scaravasi, niente.
1: Non fa vita.
0: Vabbè, vabbè, Carmela, resti lì e dice nome e cognome.
1: Va bene.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. Ciao. Dammi dito anche il puteo, non il gatteo, il puteo che piace fuori.
0: Olino,
2: oh.
0: Siamo 18.03, siamo in
2: ritardo. Notte 18.03, siamo in resa, chi sei che va a venire adesso?
0: Beh, intanto diciamo ancora che ringraziamo il caro Van Veneto, quello lì che c'è a Roncagli e Ponte San Nicola, sulla strada che va a Chioggia, che ci regala appunto questi rossoi da fare.
2: I premi, i regali che gli altri che demo, i regali dei premi.
0: Oggi abbiamo finito con Olindo, è venerdì oggi, vero?
2: Sì, sì, sì.
0: L'appuntamento è con lunedì, ultima trasmissione a Caravan Veneto.
2: Mamma, no, per scherzo.
0: Lunedì. Olindo,
2: oh.
0: Andiamo su. È bellina però sta qua, sì.
2: Ostia! Bella, bella, ascoltiamo Guido.
0: Beh, intanto comincia a salutare qualcuno, eh.
2: Poi, e ora parliamo con i saluti di un po' che abbiamo a salutare tanto gente.
0: No.
2: Primo!
0: No, dico, se volete scrivere anche voi, se volete mandare...
2: Ah, ecco, l'indirizzo, dai, dai, l'indirizzo.
0: Radio Gama 5, Cadone che Padova, facilissimo.
2: E il numero?
0: Quale?
2: E il numero no?
0: Ma basta, Radio Gama 5, Cadone che Padova.
2: Vero, Lindo? Ma che sennò dopo Marini mi nasconde le lettere.
0: Ah, sì, c'è, sì, l'ingegnere Marini che...
2: Marini si incasa.
0: Siccome è invidioso, vuole le lettere anche lui, l'ingegnere Marini. E ci frega quelle di Olindo, allora voi mettete per Olindo.
2: Radio, sì, quello che sia, cosa sia io?
0: Lui è uno di quelli che...
2: E sarei un sagaro, va.
0: Allora mettete per Olindo, Radio Gamma 5 e Cadone che Padova.
2: Ma che siamo in due qua.
0: La trasmissione è Olindo, no?
2: Ma che siamo, siamo in due.
0: Ma la trasmissione è per due, basta mettere Olindo, no? Oh, dai, andiamo su, dai, facciamo i saluti, dai.
2: Ecco, dici ciao.
0: Ciao.
2: Sara Bianca, porta che non voglio che te sali forte, va bene? Ecco, dica una volta chi sarà pianta per... che te venisse, ma non posso neanche dire sommare vacca.
0: No, no,
2: no,
0: non si può dire, non si può dire per radio.
2: Non si può dire, non sei educazione.
0: No, perché uno dice che le parole lì per radio dopo.
2: Ma dai, dire Tito ma
0: non si può dire.
2: Dopo si incasa, so mica dimmi qua.
0: Sì, c'è Marini che si incasa.
2: Marini, notte, chiaretto, volemo le ai, se botte per tutti
0: noi. Vai, vai, vai, va, facciamo partire la sigla dai.
2: Anche viene dentro, spaga tutto il sedo.
0: Sì, beh, è abituato ormai.
2: Allora qua! L'acqua
3: fa male, il vino fa bene, il vino.
2: Allora! Salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato fino adesso!
3: Che
2: altri vuoi sapere se non hai in spiaggia insomma? Non che mica abbia fastidi.
0: Ci prendono per il 39 lì.
2: Vieni a sentire a Bibi a cosa che dice.
0: Ah beh.
2: Notte.
0: Ciao Nina. No, scherzi a parte.
2: Vabbè, non pare mica ma te ne ha detto.
0: Ah.
2: E avvise.
0: Che non ascolta. E invece vada dalla moglie di Marsilio lì vicino a casa.
2: Sei caro, e in pisa la radio e dopo le botte.
0: E non si
2: può. Mette d'accordo a mia qua tua. Mi sai che va di fuori acqua.
0: Neanche
2: tanto io neanche io conosci me conosci gli altri se andiamo con gli altri
0: sì sì va allora Olindo
2: comunque invece mi veniamo volentieri ma non posso se vuoi mandarmi l'indirizzo e comunque non riparta Olindo anche se non diventa moro e farai manco la base così moro che diventi stesso
0: e quest'anno la serie le facciamo
2: alla vita del qua
0: sì.
2: Ah no. Ah tia, va a casa e attaccami.
0: C'è la ghetto qua.
2: Ah la tia.
0: Che lago c'è?
2: Ah, voglio no. lago?
0: Che lago c'è qua?
2: Il lago di qua?
0: Il lago di qua?
2: Ma ti a casa mia da qua?
0: Non è che c'è una bozzangra e quelle
2: no,
0: che
2: caro, vanno no, no, no, no. Che vai, c'entra vai. Niente col coso.
0: Non è che ci va la mamma di Marini.
2: No, no, no, no.
0: No, no. Viene mai lì?
2: Niente, vai. Allora ringraziamo l'Ene, anzi, che ci ha dato la corrente somare e legnanzare che ci ha dato alla luce.
0: Ti dico sempre di parlare in italiano. Quando saluti, parla in italiano, che la gente si abitua così, tu...
2: Va bene.
0: Perché mica tu ti posso capire che tu...
2: Adesso dici. Parlerò in italiano. Oh. Anche perché sennò questo si incasa. Abbiamo da salutare quelli della SIPE che mi hanno dato il telefono con tutti gli schemi che paghiamo un po', mi dovevo anche dire grazie che mi inizia un colpo. Allora, salutiamo la Lene che ci ha dato la corrente, il suo mare di Janser che ci ha dato la luce e salutiamo Ingegner Marini, la redazione Radio Ama 5, Forlani, Fanfani, Andreotti, Misalia, Bisalia. Salutiamo anche Paolo Bordignon,
0: Canfora.
2: Canfora
0: tutti quanti? Sono di più canfora, dopo che lì si
2: No, no, no, posso dammi canfora e mi ricordo quella mia fiera canfora. Ottia, era che io devo andare a una roba gara. No, sul serio?
0: E voleva comprarla anche lui?
2: No, no, no, le venivo, mi ha dato mano tutti quanti, dopo le andava, era uno con seggio, il saon, rio.
0: Ti diava le mani?
2: Sì.
0: Beh, ci credo.
2: No, ma non è mia una cattiva carogna. Guglielmo Marconi che ha inventato la radio, perché se no non potremmo essere qua adesso. Ringraziamo e a Martea che ha il telefono, che sta al telefono fin adesso.
0: Fai l'elenco di quelli che hanno.
2: E a Bionda che io mi salutare, aspetta che vuoi fai.
0: A Maria Maggi dando,
2: A Maria Maggi che dopo non viene di me.
0: Che poi c'è un'amica della Maria Maggi che è invidiosa perché non la salutiamo mai.
2: Salutiamo anche io.
0: Salutiamo la Maria Maggi perché non sappiamo
2: non
0: il nome.
2: Non
0: sappiamo l'amica, quindi la possiamo salutare.
2: Salutiamo la Pamela di 90. Che facchia la dunque e ha detto facchio la oste che sarebbe sua moglie dell'oste o no?
0: Si lei fa la moglie
2: della... Poi a Verdiana
0: no
2: e
0: fa la oste
2: se Mogliano si a fare oste no?
0: Va bene dai
2: ecco e insomma mi dice grazie a tutti quanti tutti i cagnati qua ecco e se vogliamo andare a Cesenatico e a Verdiana no me la c'è papa 39 un paro di insieme con a Verghiana e a Pamea. Sono abbiamo a dire se ne sì o no.
0: Intanto ci devo mandare gli inviti scritti, ci devo mandare fotografie,
2: ecco,
0: album.
2: Prima mi mandai fotografie. Contento me poi Cooper.
0: Non si dice così,
2: Olimpia. Vabbè, poi glutei!
0: No!
2: Niente, fa 39.
0: Va bene.
2: Ecco. Con gli altri passeremo a commissione qua del radio dell'ingegner Marini
0: dopo si vede
2: se casomai venirà basso un po' chiedi prima
0: ecco
2: dopo se dire sì può...
0: No, prima ci va il direttore
2: ecco prima mandiamo un coso qua in piria
0: lì può andare sempre lui per primo
2: sì.
0: Dopo ci va l'ingegner Marini c'è tutta la scala gerarchica della
2: sì,
0: radio
2: perché gli altri siamo ultimi siamo
0: poi ci sarà anche Bordignon non
2: Bordignon
0: so.
2: Tutti quanti Paolo di Roma sera che decide
0: non si può dire no no non si può
2: niente
0: dire.
2: Perché abrisco le bea perché c'è pace ora però dopo mi corrompi gli avversari
0: non si può
2: a che ora
0: adesso parliamo
2: adesso fermo tutto
0: il caro Veneto che ci ha offerto
2: il caro Veneto a un paio di cose che ti ha regalato i premi
0: cos'erano oggi in palio
2: i vassoi da pink ninkere
0: sì i vassoi da big nick si dice
2: big nick pinch ninkere
0: si dice big nick
2: pink ninkin ma è che si dice
0: big nick
2: sì pinch
0: vabbè
2: ringraziamo anche Coso Brusigheo che mi ha dato no Brusigheo finire
0: sì volevi dire tuo padre
2: Coso
0: tuo padre mi ha dato la luce
2: quello che l'ha portato ecco no mia madre mi ha dato la luce
0: e tuo padre ti ha fatto l'ombra
2: e ha messo i contatori
0: vabbè siamo a posto
2: sì
0: andiamo via
2: andiamo tutti quanti andiamo via Iani ti puoi stuare tutto
0: no che non succeda come ieri che dopo ci danno le parole perché abbiamo parlato con
2: no no no Iani! Non ti passi se chiaro! Cosa ride o te ha del vero chiaro? Iani! No, mi sente niente! Moro che sa chiaro! Sarà da ridere! No. E da un occhio nero!
0: No, speriamo che non facciano come ieri diciamo lasciato lì in bianco così a parlare!
2: No, ma te sai che cosa? Ride come sta? Ma che occhio nero che è lei Marsilio, come Marsilio!
0: Cosa ha fatto?
2: Marsilio, quando che ieri in guerra, eravamo nati, cioè mi ero in coso! e ero scampato in mezzo ai campi, perché i tedeschi non mi chiappassi.
0: Sì, Marsilio! No, ero scappato in mezzo ai campi, chissà perché.
2: Marsilio! Marsilio! E era andato io in guerra, no?
0: Sì.
2: E però dopo gli era scampato in ritirata, no?
0: Sì.
2: E era scampato in fuga con i fuggitivi in ritirata. E lei tornava in Rio. Però che aveva una divisa da coso, da inglese, no? E un tedesco che ha paio che ha impienato i pugni e le botte, io che ridevano. E lei mi casa ridendo. E mi guido, mono di un sagaro che non dici altro, cosa hai detto a ridere? E la mia conta che è stato lo che ha impignato i botte, no? E finché lo pugnali dice, toh, sporco di un inglese, e so pugni. Cancaro ti e tutti gli inglesi, toh botte. E io mona, che ridea. Ma che hai capito? Io mi continuavo a dare pugni. Ma che capito, io non sono mio inglese, sono un italiano. Altro mona, e se era sbagliato, e l'idea sempre, era sempre anche rideva così, e Gianni, che tu mi hai raccati, mi hai raccati, mi hai raccati, e mi via, ma che tu hai tutto, sì? No che non te hai tu, sì che te hai tu, e te hai, a cosa arrivi? E te hai messo a posto qua, che

0: Abbiamo sempre detto che noi altri siamo degli individui, no? E come tali la nostra esperienza e il nostro percorso, il nostro cammino è singolo, individuale. Le nostre esperienze serve a noi altri stessi per capire cosa che siamo di fare e cosa che vogliamo diventare. In mezzo però a questo percorso che se chiama conosci te stesso, che sei individuale, singolare, in cui ognuno trova la propria strada.
1: Ascolta,
0: non solo.
1: Questa era roba, ma fermo con calma.
0: Sì, no.
1: Cioè, conosci te stesso, bene. Cosa bisogna fare per conoscere se stesso?
0: Perfetto.
1: No, okay. Fermo dopo, perché questo... era questa, capito?
0: Quindi...
1: Era questa.
2: Ma te spiego meglio. Te spiego meglio.
0: Abbiamo un po' più tempo. Allora, ad esempio, in questo cammino che si chiama conosci te stesso, che è un cammino individuale, personale, in cui ognuno ovviamente mette se stesso, punto. Abbiamo sempre detto che questo cammino si è caratterizzato da una funzione fondamentale, dal fatto che ognuno percepisce per se stesso e la percezione è individuale. Partendo da questo assunto, è anche vero però che quotidianamente gli altri intratteniamo delle relazioni, cioè ogni giorno noi altri con la nostra individualità, con la nostra identità, con la nostra esperienza, con la nostra storia, con i nostri desideri, con i nostri bisogni, con le nostre passioni, se relazioniamo e quindi entriamo in comunicazione con gli altri. Sappiamo benissimo, questo lo dice i manuali, ma possiamo tranquillamente sperimentarlo sulla nostra esperienza, che comunicare si comunica sempre, quindi non esiste l'assenza di comunicazione. Anche se mi in questo momento rimanesse in silenzio, sto comunicando. Questo è il primo passaggio. Quindi in ogni momento ciascun individuo comunica. Quindi ciascun individuo si pone in relazione. Come se che si pone in relazione? È chiaro che abitualmente noi altri utilizziamo uno strumento. E il primo strumento che ne viene in mente però, attenzione, se la parola, in questo momento ne siamo di comunicare attraverso la radio, quindi utilizziamo
1: anche
0: uno strumento che è la parola, giusto?
1: Anche la parola.
0: E poi andiamo a specificare bene. Per parlare, per comunicare, per trasmettere dei concetti, per elaborare quello che mentalmente gavemo e trasformiamo in qualcosa di tangibile, no? Quindi la comunicazione avviene, diciamo, teoricamente in linea verbale. È altrettanto vero però che la comunicazione verbale è il 10% della nostra comunicazione, perché il 90% della nostra comunicazione avviene a livello non verbale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il resto, che in questo momento stiamo a Beppe che si deve parlare, o Franco che si deve ascoltare, o Giampaolo, mette in moto tutta la propria sensorialità, cioè tutti.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
5: Ripeti?
4: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 9288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
14: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
13: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
5: Per mini info
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
4: 8

0: Lunedì 15 giugno 2026 alle ore 18:08, continuiamo i programmi sulle mitiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego, Padova. Allora diamo i nostri radio saluti, naturalmente Radio Gamma 5 saluti a chi è in sintonia, Corrado.
1: Certamente, e con l'occasione colgo a rendere evidente che ci sono anch'io oggi.
0: Ecco, e stasera è venuta a trovarci una cara, possiamo dire, amica che provvidenzialmente farà da coadiutrice nella prossima trasmissione del 29 giugno, dove Corrado ci abbandonerà. Corrado qui comincia a marcare troppe assenze. Se continui così dovremo fare un richiamo ufficiale.
1: Ma lo sai, la vita è così, Elio.
0: È complicata.
1: Quindi bisogna anche abituarsi a questi mancanze. Ecco, così.
0: Ma comunque provvidenzialmente ci sono anime buone che danno una mano per la trasmissione, come Nadia, Anna, che sono state. E stasera ci fa compagnia Marika, che fa parte del gruppo di studio di Antroposofia del Martedì condotto da Paolo Girotto, e la salutiamo. Marika, buonasera e grazie che sei con noi.
2: Ciao, buonasera a tutti. Come dire, sono molto molto emozionata, perché per me è la prima volta che sono da questa parte. Di solito da 20 anni ascolto, e quindi per me è un onore essere, dai, tra l'altro, in questa trasmissione.
0: È un onore nostro averti con noi, visto anche tutto quello che fai. Comunque adesso dovrai osservare attentamente tutto, perché nella prossima trasmissione sarai tu la direttrice tecnica. A dire il vero, a vederti più da vicino mi pare un po' più carina di Corrado.
1: Sì, però anche per me lei mi pare più carina di te, Elio.
0: Ah, quindi ecco, quindi siamo così pari. E comunque ciancio alle bande o bando alle ciance, iniziamo quanto prima questa serata di approfondimento, perché sarà una serata davvero pregnante e impegnativa, ancor più in questo periodo estivo, dove la mente e l'anima si espandono nella natura e oltre, e non è facile fare lavoro di concentrazione. Dicevamo pregnante e impegnativa perché si incentrerà sul grande capitolo del vivere umani, quello dei processi della conoscenza, di come l'uomo conosce, processo su cui si sono concentrati centinaia, forse migliaia di studiosi, ricercatori, filosofi, fin dall'antichità, producendo le ipotesi, le teorie più svariate, molte delle quali sono cadute in unilateralismi o anche errori di pensiero. E il conoscere è uno dei pilastri del vivere, perché è la base dell'evolversi umani e dell'organizzazione del vivere individuale e sociale. Ricordando le proverbiali frasi di Dante Alighieri, che fece dire a Ulisse nel canto 26esimo: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi Dante ci dice che la conoscenza deve procedere organicamente con le virtù, che si richiama elementi preziosi di valore, di bene, di bellezza del vivere. Oggi però vediamo che la cultura dominante, le istituzioni scientifiche del sapere, sono massicciamente impostate su una visione materialistica dell'uomo, che è diventata quasi un dogma di fede, sostituendo così paradossalmente le religioni, Corrado.
1: Sì, difatti questa è la situazione. Comunque sia, ci sono comunque persone che combattono contro questa situazione qui, persone fisicamente con noi in questo mondo, però anche a persone che magari ci hanno lasciato e che però continuano a influenzare positivamente il mondo. E a questo riguardo vorrei ricordare che recentemente ci ha lasciati Corrado Solari, sì, che è stato nostro ospite esattamente un anno fa, il 2 giugno, e è mancato proprio alcuni giorni fa.
0: Mandiamo i più bei pensieri e sentimenti veramente di affetto, di accompagnamento a questo passaggio di vita. E riguardo appunto ai grandi uomini che hanno comunque portato una visione, un approccio conoscitivo operativo che tiene conto di aspetti non immediatamente visibili della realtà materialistica, aspetti che però vengono indagati con scientificità e che mette in comunione le tre grandi dimensioni del vivere umani: scienza, arte e spiritualità. E uno di questi è stato senz'altro Johann Wolfgang Goethe, con la sua monumentale opera ripresa e sviluppata da un altro gigante che ha, diciamo così, ampliato a dismisura l'impulso di Goethe, la scienza, lo scienziato dello spirito Rudolf Steiner, che ha dato all'umanità la scienza dello spirito antroposofica. E infatti l'approfondimento di questa sera è
1: la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico scientifico.
0: E abbiamo questa sera a condurci in questo impegnativo il ritorno di uno studioso e ricercatore di valore, Fabio Apicella Calò, che andiamo a salutare con grande piacere. Ecco qua, se la linea ha tenuto, Fabio Antonio Calò Apicella dovrebbe essere con noi. Fabio, sei con noi?
3: Ci sono. Buonasera a tutti.
0: Buonasera e benvenuto. Ecco qui, purtroppo sì, le casse un po' in bomba.
1: Buonasera Fabio.
0: Ecco, c'è con noi Marica. Buonasera. Che ci dà una mano.
2: Ciao, buonasera.
0: Eccoci. E allora, diamo così il nostro grazie veramente di cuore a Fabio Antonio Calò a essere con noi a trattare un approfondimento non facile ma affascinante, dato che la sua centralità riguardo al vivere e all'evolversi umani. E due note sintetiche sempre di presentazione. Fabio Antonio Apicella Calò, studioso, libero ricercatore nella scienza dello spirito, musicista, esperto in elettronica, manager aziendale, conferenziere. È pregevole il fatto che, oltre a essere un impegnato ricercatore, divulgatore scientifico e spirituale, il tuo lavoro, Fabio Antonio Calò, ti vede impegnato in attività del mondo molto concrete, di forte componente anche materialistica, si può dire, che richiede un continuo confronto e integrazione tra mondi che sembrano contrapposti. E quello che ci porti stasera è un contributo prezioso, perché tiene conto di questa integrazione del tuo vivere e perché ci porta una visione e una operatività dello scibile umano che va finalmente a controbilanciare una visione e un'azione sempre più materialisticamente esasperata, con lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, la robotizzazione, l'intelligenza artificiale, che vanno sempre più a compromettere pericolosamente l'attività del pensare, la capacità immaginativa, la creatività umana, quindi a minare le centrali e fondamentali facoltà, virtù, qualità dell'essere uomo. Abbiamo accennato anche al fatto che il procedere conoscitivo umano ha visto tantissimi autori, a volte in contraddizione tra loro, a volte unilateralisti e a volte anche in errori di pensiero. Abbiamo anche ricordato in apertura il verso della Divina Commedia: fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. E abbiamo premesso come giganti dello scibile umani come Goethe, Rudolf Steiner abbiano operato per lo sviluppo conoscitivo scientifico, considerando parte integrante di questo le fondamentali virtù e valori umani, mettendo insieme scienza, arte e spiritualità. E quindi il percorso di stasera è molto impegnativo, ma sappiamo che tu ci conduci con mano esperta, e quindi lasciamo senz'altro la parola a te e ti ascoltiamo con interesse, e poi vediamo se ci saranno anche così ascoltatori che partecipano con domande o interventi. Prego Fabio.
3: Bene, direi che con questa premessa avranno cambiato tutti gli stazioni radio. Va bene, speriamo di intrattenere più che tediare. Ecco, allora proviamo a fare una piccola introduzione. Facciamola così. Allora,
0: hai la voce un po' bassa, qua il segnale mi dà voce molto bassa.
3: Voce bassa?
0: Sì.
3: La mia? Mi sa che dovrai alzare tu?
0: Io sto alzando quello che posso qua. Prova adesso.
3: 1, 2, 3, prova.
0: Ecco, un po' meglio, sì.
3: Ci sei?
0: Sì.
3: Vediamo un po' se così riesco a forse ancora meglio.
0: Sì.
3: Va meglio così?
0: Molto meglio. Cosa, sì.
3: Molto
0: sì.
3: Meglio così? Sì, ok. Sì. Allora un attimo che faccio ancora una cosa, vediamo se riesco a migliorare ancora questi potenti mezzi tecnologici. Ancora meglio?
0: Qua, sì.
3: Meglio, uguale, vabbè. Va bene così?
1: Sì, così è proprio soddisfacente, se andiamo avanti così okay. Sarebbe ideale.
3: Va benissimo. Allora, mettiamola così. Allora, siamo nel 1882. Lo sapevi, Corrado? Siamo nel 1882.
1: Diciamo, non sono ancora in grado di leggere nella cronaca della cascia, per cui...
3: benissimo. Allora, siamo nel 1882, c'è un ragazzo, un ragazzino, un ventunenne, un ragazzo che frequenta il Politecnico di Vienna. È iscritto al primo anno, studia matematica, storia naturale, chimica presso il Politecnico di Vienna, e il suo obiettivo è quello di formarsi come insegnante negli istituti professionali, e sta assistendo ad una conferenza di un certo Carl Julius Scherer. Questo era un docente di letteratura classica, il massimo goetheanista dell'epoca, e si trova presso l'università classica. Quindi tiene questa conferenza, sta tenendo questa conferenza. Questo ragazzo rimane affascinato, ma non solo affascinato, non si trova lì per caso, perché questo ragazzo

0: abbiamo già intuito chi è. Al termine di questa conferenza si avvicina a questo signore, a questo docente, e gli manifesta questo grande interesse, questo entusiasmo, da un lato nell'averlo ascoltato, in realtà il reale entusiasmo deriva dal fatto che quello non è la prima volta che lo incontra, perché anticipo già quello che poi dirà 42 anni dopo Steiner, quando il docente era già ormai morto da circa 20 anni, 24 anni. Quell'uomo che aveva rincontrato in quell'università non era nient'altro che Platone, quindi il maestro, il grande maestro di Aristotele ad Atene nel V secolo avanti Cristo.
1: Quindi la reincarnazione di Platone, insomma.
0: Esattamente. E non la prima, ma la seconda. Questo lo rivela il nostro Steiner, rivela appunto che era reincarnato come una suora cattolica polacca, Roswitha von Gardeschein, che è più uno scioglilingua che un nome, che fu una mistica polacca anche importante, diciamo, e poi appunto si incarna come Carlo Richer. Ora è importante iniziare da questo per cogliere, diciamo, la personalità di Goethe e riuscire a capire cosa è successo. Perché appunto, cosa succede? Quindi parliamo, insomma, nel poco tempo dopo Scherer raccomanda al signor Kirchner, che era l'editore, cioè il curatore di tutte le edizioni di Goethe, e doveva curare appunto gli scritti scientifici, gli scritti di scienza naturale, e raccomanda proprio questo ragazzino di 21 anni per fare questo lavoro. Ora è interessante anche solo fare soffermarci un attimo, no? Perché il mondo accademico di allora, ma anche di oggi, allora si chiedette: ma chi è questo tizio a 21 anni che dovrebbe curare questi scritti, la raccolta di tutti questi scritti di scienza naturale di Goethe? Visto che non so se riusciamo a immaginare bene chi sia Goethe nell'ambito tedesco. Cioè, se noi parliamo di Goethe tra amici tedeschi, sentiamo battere i tacchi, perché Goethe è, possiamo dire che sta alla Germania come Shakespeare sta all'Inghilterra o come Dante sta all'Italia. Mm-hmm. Perciò proviamo ad immaginare un attimo 100 anni fa cosa può aver significato il fatto che un 21enne, senza neanche un titolo, perché Steiner si laurea a 30 anni e si laurea sì in filosofia della scienza, ma a 21 anni stava studiando matematica, scienza naturale, scusate, storia naturale, chimica. Quindi cosa c'entra Steiner con gli scritti di Goethe? Niente, giusto?
1: Eppure, sì, tutto altro mondo, insomma.
0: Eppure, sì. Appunto, eppure quest'uomo, Schreer, raccomanda immediatamente, subito dopo aver conosciuto Steiner, raccomanda a Kirchner il fatto che affidi a lui, non solo affida la sua edizione, ma poi più avanti, mi pare 5 anni dopo, gli vengono affidati anche dal nipote di, anzi il nipote di Goethe aveva lasciato in eredità, perché poi era morto anche lui, alla contessa, alla granduchessa Sofia di Sassonia, aveva lasciato tutti gli scritti di Goethe. Ora non volevo fare un incontro, un'intervista storica. Credo che sia interessante partire dalla storia per capire un attimino dove siamo in quel momento lì, no? Quindi Steiner viene affidato, e ancora mi pare nel 1890, l'anno prima ancora che si laureasse, quindi non si è neanche laureato ancora, viene affidato a lui anche l'edizione di un'opera che poi fu molto famosa, che è appunto l'edizione della Granduchessa Sofia, si chiamò, che questa Granduchessa di Sassonia, a cui appunto il nipote di Goethe aveva affidato tutti gli scritti. Questi scritti di cui parliamo, intanto, importante anche saperlo, questi scritti che Goethe lascia all'umanità sono quello che in Sicilia si direbbe pizzinni, per quelle cose, dei pezzetti di carta dove lui scrive delle frasi.
1: Ah, pizzini.
0: Sì, pizzini con due N, non so.

0: Sì, se sì, tu sì. Parli siciliano, ma è così. Quindi sono proprio dei pezzetti di, dei pezzetti, vuol dire quello, pezzetti di carta,
1: sì,
0: dove lui annotava delle sue riflessioni. Quindi immaginate un baule pieno di questi pizzini, in tedesco pizzinnin, dove aveva annotato tutte le sue riflessioni. Benissimo, quindi parte da lì Rudolf Steiner e cerca di farne un'opera che poi termina, ci vogliono 12 anni per fare quell'opera, diventa la sua opera Omnia 1, cioè gli scritti scientifici, no? Come sappiamo. Ok, perché dico questo? Perché credo che sia importantissimo cogliere un movimento ben preciso. Allora, cosa succede quando Platone e Aristotele si incontrano la prima volta? Bisogna aggiungere anche un'altra cosa, che implicitamente Steiner, sempre in quella conferenza, in quel ciclo Nessi Carnici volume 4, lui lascia intendere tante volte, quando parla di Platone e Aristotele, lascia intendere tante volte di essere stato egli stesso Platone, scusate, Aristotele. Quindi la stessa individualità in Aristotele poi è, si incarna come Rudolf Steiner. Tra l'altro lo rivela anche alla Ita Beckmann, la sua dottoressa, la fondatrice, diciamo, della medicina antroposofica, dicendole: io sono già stato il tuo maestro quando tu eri Alessandro. Per Aristotele tu eri Alessandro Magno, parliamo di Alessandro Magno. E anche di quello lui parla in quel ciclo di conferenze sui Nessi Carnici. Ok, quindi allora cosa vediamo? Vediamo che nel V secolo a.C. c'è questo incontro tra queste due personalità importantissime, Platone ed Aristotele. Dopodiché c'è questo rincontro alla fine del XIX secolo tra le stesse individualità. Ok, che ha qualche significato questo per noi, per l'umanità? Sì, ce lo ha. Allora, intanto bisogna dire cosa è successo allora e cosa è successo, diciamo, 100 anni fa. A quei tempi, diciamo nel V secolo a.C., ci fu una necessità, cioè era necessario transitare l'umanità dalla spiritualità, dalla veggenza antica platonica, ancora Platone aveva quella veggenza antica, a qualcosa di diverso, cioè doveva in qualche modo essere spinta verso il basso l'intelligenza cosmica, quella governata da Michele, doveva essere fatta fluire verso il basso, verso la testa, dal cuore verso la testa. Se ricordate, Steiner indica come nel 1400, all'inizio del 1400 del XV secolo, i troni spostano la coscienza dell'uomo dal cuore alla testa.
1: Sì.
0: Ok. Dopodiché c'è la lotta di Michele, sappiamo anche quei dettagli, il drago, quindi quando Michele precipita il drago nella testa dell'uomo. Quindi cosa significa tutto questo? Significa semplicemente che il pensiero cosmico doveva morire sempre più sulla terra, sempre più nell'uomo. Perché? Perché le anime umane potessero divenire individui liberi e allora coglierlo da individui liberi. Quindi il mondo delle idee di Platone, in Platone, era ancora pregno di quei raggi di luce dei misteri antichi, quindi i misteri d'Egitto, di Persia, eccetera. Aristotele ebbe il compito di individualizzarlo, di umanizzarlo, di intellettualizzarlo, semplicemente di ucciderlo, detto in maniera più cruda. Quindi quel pensiero cosmico, quell'intelligenza cosmica doveva estinguersi e diventare quello che è diventato e sta ancora diventando ancora oggi. Non è finito l'abisso del pensiero. Il pensiero deve morire ancora più, da un lato. Oggi però abbiamo, nello stesso periodo in cui Arimane si incarna sempre più, l'intellettualismo diventa sempre più regnante, l'intelligenza artificiale porterà sempre più alla... laddove dobbiamo arrivare, va bene, è inutile parlarne perché penso che ne parliate di continuo, non vorrei perdere tempo su cose che abbiamo già trito e ritrito, va bene. Ora, nel XIX secolo diviene il compito di Rudolf Steiner quale? Esattamente quello opposto, per fornire una via per rispiritualizzare il pensiero e riportarlo a Michele, ma per impulso libero, per atto libero. Quindi mentre allora non era un qualcosa che l'uomo sceglieva, a quei tempi, ai tempi di Platone e prima, c'era una veggenza antica che possiamo anche definire luciferica. Antica luciferica non nel senso negativo del termine, ma era semplicemente pre-cristiana. Non essendosi ancora incarnato il Cristo, tutto ciò che era l'iniziazione antica era, tecnicamente parlando, non in senso negativo. Quindi, perciò, così come Platone aveva trasmesso l'intelligenza cosmica al suo giovane allievo Aristotele affinché la prendesse, la portasse sulla terra e le donasse la forma di un pensiero libero, autonomo, individuale, logico, razionale, ok? Alla fine del XIX secolo la stessa individualità platonica dà il compito a Rudolf Steiner di fare qualcosa di completamente opposto, cioè tecnicamente, praticamente parlando, occuparsi di questa individualità chiamata Goethe, per spiegare che cosa? Il pensiero goetiano, questa nuova forma di pensiero. Dico subito questo. Allora, nella filosofia della libertà, il testo, se vogliamo, più significativo di Steiner, ma non l'unico che include tutta la filosofia della libertà, perché quando Steiner parla della mia filosofia della libertà, intende tutti e sei i primi testi che scrive alla fine del XIX secolo. Ok, tutti e sei, tutti i primi sei testi. E in effetti quella filosofia della libertà è un po' frammentata in tutti quei testi. Quindi, in particolare nel testo Filosofia della libertà, vi ricorderete bene che lui si chiede come punto di partenza, se vogliamo, come ipotesi di base per la riflessione, esiste una concezione dell'uomo tale che, la vediamo dopo. Ecco, allora, quella concezione dell'uomo è appunto ciò che lui ha il compito di dimostrare essere, semplicemente l'uomo Goethe. L'uomo Goethe ha delle particolarissime qualità che incarnano da tutti i punti di vista quella concezione dell'uomo che Steiner mostra nella filosofia della libertà. E anticipo già, è un uomo libero, è un artista, è uno scienziato ed è dionisiaco. Vedremo cosa vuol dire.
1: Scusa Fabio, visto che hai dato dei riferimenti sia per Schroeder e anche per Steiner, Goethe, che riferimenti, diciamo, di esistenze precedenti? Se non l'hai già detto, ma
0: non dà niente sull'argomento Steiner, dice soltanto che Goethe, prima della vita della sua incarnazione, era stato, evidentemente non lo ritiene importante, non lo ritiene necessario, era stato un grande artista, scultore greco. Non dice altro. Però vabbè, non è necessario, insomma, saperlo, evidentemente. Ok, quindi dicevamo, nel XIX secolo. Questo è il compito di Rudolf Steiner, mostrare il valore della personalità di Goethe. Ma vediamo subito appunto che non era semplicemente quello, non era semplicemente il compito di mostrare il valore di Goethe in sé, questo avrebbe potuto farlo chiunque. No, invece Steiner ha il compito, e lo fa nei suoi primi testi, i primi due testi in particolare, soprattutto gli scritti scientifici, in cui fa appunto quell'enorme lavoro di sintesi di tutti quegli scritti di scienza naturale di Goethe, e poi sulle linee fondamentali di una visione, di un'intuizione, diciamo, del mondo, di una visione goetiana del mondo, Weltanschauung di Goethe. E dopodiché anche nell'opera Omnia Sei, che è la concezione goetiana del mondo. Quindi tante volte Steiner ritornerà a parlare di Goethe, perché appunto il suo compito, almeno inizialmente, cominciamo già ad anticipare questo, inizialmente Steiner dà delle spiegazioni molto filosofiche, cioè si limita a parlare di filosofia. Cioè nei primi sei testi non aveva alcuna intenzione di fornire tutte quelle rivelazioni che poi fornisce dopo il 1900, 1901 col cristianesimo come fatto mistico, i mistici e così via. Anzi, in quei primi sei testi, in particolare proprio negli scritti scientifici, scrive che la verità non può e non deve essere rivelata.
1: Però, una bella
0: non
1: botta
0: può
1: questa.
0: Essere rivelata. È interessante, vero? Eppure l'ha rivelata dopo, no? Quindi la verità può essere soltanto attinta da dentro. Quindi la verità non può essere rivelata, non può essere trasmessa.
2: Scusa Fabio, ma questo sì. Proprio lo ha scritto con queste parole, sì. O forse in qualche altro modo, no?
0: Lo leggiamo.
2: Sì.
0: Lo trovo dopo e lo leggiamo.
1: Sì, sì.
0: Comunque dice: l'unica verità che l'uomo può conoscere, che può richiedere qualcosa, è soltanto quella che egli sia in grado di creare. No, non un termine a caso, creare. Ora, questa frase, che la verità non può, l'unica verità che l'uomo può, cioè quella che è in grado di creare, è il tema centrale di tutti e sei i primi testi. In altre parole, tutti e sei i primi testi, con diciamo la scusa nel parlare di Goethe, che era colui proprio che attingeva la verità da dentro di sé, tutti questi testi servono a Steiner per fornire una dimostrazione filosofico-scientifica di questa affermazione. Questa affermazione incarna quella definizione che ho dato prima di dionisiaco, l'uomo dionisiaco, al contrario dell'uomo apollineo. Qual è la differenza? Quella è una terminologia che utilizza, che lui prende da Nietzsche, il quale la prende a sua volta da Zarathustra direttamente. Zarathustra cercava gli uomini dionisiaci e forgiava nelle sue fucine, nei suoi ranghi, forgiava uomini dionisiaci, cioè uomini capaci di estrarre la verità da dentro se stessi. L'uomo dionisiaco non cerca di sviluppare la visione di una verità rivelabile da fuori. L'uomo dionisiaco è colui che prende, attinge la verità, l'idea, il principio, dalla propria interiorità. Questo cercava Zarathustra, questo cercava Steiner nei primi anni. E quando va via sul letto di morte alla Weckmann, dice le seguenti parole: io vado perché non ho trovato persone pronte, desiderose di accogliere la scienza dello spirito.
1: Sì.
0: Ritornerò soltanto quando ci saranno persone che avranno pronte ad accogliere la scienza dello spirito. Ovviamente non si sta riferendo a persone disposte ad accogliere quanto io ho rivelato, non è questo. Sono state e sono ancora oggi, un tempo erano migliaia, oggi siamo arrivati a milioni nel mondo di persone che accolgono le sue rivelazioni. Ma non è questo a cui si riferiva Steiner, non è questo che avrebbe voluto scienziati dello spirito, cioè persone desiderose, vogliose di impegnarsi a trasformare se stesse in scienziati dello spirito e artisti, ovvero entrambe le qualità, scienziato e artista, in grado di attingere alla verità, cioè di creare da dentro di sé, secondo un processo artistico, la conoscenza. Kunstliche Erkenntnis, artistica conoscenza in tedesco. Questo è estremamente importante da cogliere, perché l'antroposofia viene dopo. Quando Steiner scriveva questi testi, l'antroposofia proprio come termine non esistevano gli antroposofi, non esisteva la società, il movimento, non esisteva niente di tutto questo, non era neanche vicino ai teosofi. Ai teosofi si avvicina dopo, quando appunto nota che anche la persona più intelligente dell'epoca, secondo lui, cioè Eduard von Hartmann, a cui egli dedica la sua filosofia di libertà, a cui egli fa dei complimenti notevolissimi negli scritti scientifici, dice: questa personalità è una personalità di una enorme intelligenza, di una capacità, di una qualità, eccetera, eccetera, lui manda il testo Filosofia della libertà, nel quale testo ancora una volta cita lo stesso von Hartmann, ve lo ricorderete, e von Hartmann glielo restituisce, neanche se lo tiene, glielo restituisce proprio con un biglietto scritto impossibile, scritto, neanche buongiorno, buonasera, impossibile, irrealizzabile.
1: Incredibile, okay. Perché quindi, insomma, a livello
0: possiamo,
1: che aveva...
0: possiamo capire, perfetto, quindi possiamo capire quale possa essere stato lo stato d'animo di Steiner quando nemmeno quell'individualità lì, che è forse quella che più di tutti gli altri, almeno in quell'epoca, come contemporanea di Steiner, si era avvicinato a quella visione scientifica di Steiner stesso. Quindi possiamo capire che quale tipo di difficoltà ebbe in quegli anni. Infatti lui rimane, dopo aver scritto Concezione cristiana del mondo, rimane per circa 10 anni in silenzio, dopodiché si avvicina a Teoso e comincia a fare delle conferenze per loro e poi riprende a scrivere. E riprende a scrivere in una direzione ben diversa da quella che aveva descritto all'inizio. Quindi non più non si può richiedere altra conoscenza all'infuori di quella che si è in grado di creare, ma semplicemente ci si affida alla lettura, anche se tuttavia Steiner dice, dà delle indicazioni ben precise. Sì, ok, io vi fornisco queste rivelazioni, però attenzione, in passo nella conoscenza c'è quella famosa equazione y = 3x, giusto? Un passo, dice proprio così, y = 3x, un passo nella conoscenza, 3 nella trasformazione morale di sé, giusto? Mm-hmm. Attuata attraverso tutta una serie di cose, per esempio gli esercizi. Anche su quello devo dire che non so quanti antroposofi effettivamente abbiano rispettato quella y = 3x, forse hanno fatto 3y = x. Mm-hmm. Non lo so, è difficile.
1: Anche 5-6 magari, non lo so.
0: È bravo, anche 500y = x, è probabile più questo, perché no. tanta gente, c'è anche da dire che quando lui andò via ci fu anche Stefan che prese un po' le redini e lui stesso non era proprio pro esercizi, comunque senza entrare in quell'ambito, poi vediamo dopo che valore ha questa cosa per noi. Quindi tornando alla questione, spero di aver chiarito già, nel senso, l'importanza di Goethe. L'importanza di Goethe non è un'importanza letteraria, ma è un'importanza assolutamente scientifica. Quindi questi testi di Steiner, questi primi 6 testi, sono dei testi nei quali lui fornisce il metodo scientifico, che poi andremo a vedere, di Goethe, come alternativa al metodo scientifico che ancora oggi è vigente, quello newtoniano, quello classico, okay? Quindi che non ha nulla a che vedere con la scienza, soprattutto quella organica, perché quello che possiamo già anticipare, per esempio, è che quello che vale per la scienza, cioè per il mondo inorganico, la scienza diciamo vigente lo fa valere anche per la scienza organica, e questo è il primo grande errore che mostra Steiner, che intuisce già Goethe. Ok, quindi, ma prima di entrare in questo, volevo appunto sottolineare, stigmatizzare questo punto. Quindi quelle due stesse entità che lavorano insieme per, diciamo, intellettualizzare, far morire quell'intelligenza cosmica nel quinto secolo avanti Cristo, nel XIX secolo invece si rincontrano per fare il processo, per fornire una via che in realtà è una via in 3 vie, vedremo quali sono queste 3 vie, per fornire un'altra via, una via di ritalita, okay, verso invece quella michelita. Quindi questa intelligenza cosmica michelita caduta, e se vogliamo anche dirlo senza timore di spaventare nessuno, in gran parte già conquistata da Riemann, penso che lo possiamo vedere ovunque ci giriamo, doveva e deve essere riscattata e restituita a Michele. Questo è il compito che si assunse Rudolf Steiner fornendo la filosofia della libertà, ed è il compito che Steiner si aspettava, e forse si aspetta ancora, spera, che qualcuno di noi si assuma anche egli.
1: Quindi okay, tutto il mondo della rivelazione, insomma, sembra quasi un altro tipo di come dire, missione che lui ha portato, insomma.
0: È un bel punto quello che dici. Io adesso non voglio come dire, né forzare, né dire questo è quello che voleva fare Rudolf Steiner. Diciamo che ognuno di noi ha ricevuto delle informazioni, in realtà Steiner fornisce, visto che lo citavo prima, si potrebbe anche dire, fornisce tre vie di risalita. E possiamo anticipare, c'è la via del volere, la via del sentire e la via del pensare, che non sono altro che la via della religione, la via dell'arte e la via della scienza. Sono tre vie percorribili in tutte e tre contemporaneamente, una, due o tre contemporaneamente, o una soltanto. Ognuno può, infatti chiedono, ma quante vie, quante antroposofie ci sono? Una per ogni antroposofo, risponde Steiner. Quindi non è certo mia intenzione oggi dire cosa bisogna fare.
1: Non si è sentito bene, giusto? Fabio, una, sì, per ogni? Una per ogni?
0: Una per ogni antroposofo, dice Steiner, no? Quindi cioè, ognuno dovrebbe avere la serenità di trovare da sé quale è la via che più gli risuona, non quella che è più facile, non necessariamente, perché volontà è richiesta, non si può pensare che tutto ci sia dato facilmente. E infatti la cosa più facile, ma anche più illusoria, è appunto quella delle rivelazioni. Io mi prendo la scienza occulta, per esempio, e mi apro un vaso di Pandora e mi prendo tutti i misteri antichi e mi sono fatto un'iniziazione. Non è così che funziona, purtroppo. Anzi, quei misteri possono essere estremamente pericolosi, e questo lo dice Steiner quando dice,
2: scusa, questo
0: esempio,
2: lo dice
1: Steiner.
2: Steiner, sì,
0: quando per esempio in Opera Omnia 13 fornisce quella che è la via del volere, cioè la via della liberazione, o la via che conduce al pensiero libero dai sensi. Cioè, cosa fornisce in Scienza Occulta, Opera Omnia 13, 1910? Allora, fornisce nel quinto capitolo i sei esercizi, 5 più 1 riprerogativo, esercizi che poi sono quelli che tutti noi conosciamo e spero pratichiamo. Ok, al termine di quegli esercizi che lui in dettaglio descrive, dicendo di ciascuno di questi, dice, questo esercizio conduce al pensiero libero dei sensi. Okay. E lo ripete per tutti gli esercizi. Al termine di quel capitolo c'è una nota che aggiunge e dice, adesso vado a memoria, comunque dice, la via che conduce al pensiero libero dei sensi, ovvero quella che vi ho appena data, okay, questa degli esercizi che vi ho appena fornita, ok, questa via è sufficientemente sicura ed efficace. Tuttavia ne esiste un'altra, più sicura ed efficace, sebbene più difficile, che è quella contenuta nei miei testi, linee fondamentali di una mia teologia cristiana del mondo e filosofia della libertà. Bene, questi testi sono certamente, la via contenuta in questi testi è sicuramente più difficile, ma più sicura ed efficace. Perché più sicura? E lo dice proprio lì, perché non contiene nulla delle rivelazioni della scienza, dell'antroposofia. Perché? Perché appunto quelle rivelazioni sono in qualche modo non sicure, cioè possono esporre il discepolo a dei rischi, non voglio definirle pericolose, ma non è un caso che lui abbia parlato di trasformazione morale di sé come compensazione di queste rivelazioni, no? Perché ovviamente qual è il rischio? Non è difficile da immaginare, perché se io mi prendo tutti quei testi e divento un bel sapientino di questi argomenti, ma non faccio nulla, assolutamente nulla, da un punto di vista morale su di me, chi andrà a giovarsi di quelle conoscenze, di quelle rivelazioni, di quelle tecniche, se vogliamo?
1: Quindi le rivelazioni non danno quell'impeto, sì, quell'impulso di estrarre la verità dentro di sé, forse?
0: Assolutamente no, ma non è questo. Questo di cui parli è una tecnica, diciamo, una tecnica artistica, se vogliamo, è anche tecnica morale. Ma quelle rivelazioni semplicemente cosa fanno? Ci riempiono di conoscenze, ci riempiono di, se vogliamo, anche saccenze, e non è detto che quelle robe necessariamente ci rendano migliori.
1: Però possiamo, possono fare partire questo, come dire, una devozione, una venerazione, un anelito, che possono, oltre a nutrire, diciamo così, la nostra interiorità, come dire, di avvicinarsi alla spiritualità e alla conoscenza, diciamo, importante, insomma, no?
0: Possono farlo, certo che possono farlo, ma Steiner sa bene, sta dicendo, sa bene che è più facile sapere che essere.
1: Mm-hmm. Okay. Bella questa.
0: Quindi
2: mentre tu sostieni che lo studio delle sei opere gnoseologiche e questo studio è qualcosa che ti purifica anche moralmente, se viene fatto in modo serio.
0: Sì, e non lo sostengo io, ma lo dice proprio lui. Cioè, sì. cosa succede in quei testi? In quei testi succede che quei testi sono, li possiamo dividere, diciamo, tutti e sei, in forma e contenuto. Ok, la forma, quei testi sono scritti in una forma molto particolare, cioè la forma è una forma estremamente ermetica, scritta appunto proprio per non essere compresa attraverso il semplice pensiero ordinario, riflesso. Non possono essere compresi, cioè di quei testi non possiamo farcene delle semplici rappresentazioni come invece possiamo farci di tutto il resto dell'opera omnia. Io posso leggere Scienza Occulta, qualunque cosa, e farmi delle belle immagini mentali, astratte, rappresentative, con la mia coscienza ordinaria. Okay? Dopodiché le posso memorizzare, eccetera, eccetera, le posso raccontare ad altri, ok. Con quei testi lì invece non se ne esce, cioè non si può, non ci si illude soltanto di poter capire quei testi e farne davvero qualcosa di costruttivo senza maneggiarli davvero, cioè senza averli davvero. E per averli davvero vuol dire essere usciti dalla coscienza ordinaria, cioè essere usciti, essersi spostati dalla testa, essere usciti dal cervello, dal pensiero cerebrale, dalla computazione, chiamiamola come vogliamo. Ok, non possiamo prenderli così come possiamo prendere invece le immagini che lui, quelle suggestioni meravigliose che lui ci dà in altri testi. Ok, quindi di questo si tratta. Allora, questo i testi, i primi sei testi sono scritti in una maniera che, dice Steiner, sempre in quella nota che ci davo prima, quando noi li studiamo, lo studio di quei testi è in grado di manifestare il mondo spirituale come mondo del pensiero. Ah. Il solo studio. Ok? Proprio lo sto citando a memoria, ma è quello che dice esattamente. Cioè il solo studio di quei testi. Perché? Perché appunto quando io vado a, a cercare di comprendere quei testi, allora questo mi apre al mondo spirituale, me lo fa vivere, me lo fa vedere come mondo del pensiero. Ora però c'è il contenuto di quei testi. Il contenuto di quei testi è un'altra sfera. Il contenuto di quei testi è la sfera dell'arte, ovvero quello che dicevo prima, cioè quel contenuto non è altro che quel modo di pensare di Goethe, che stiamo discutendo stasera, quel metodo di conoscenza, che magari andiamo anche a parlarne, di Goethe, e il modo semplicemente che ha per pensare la sua arte. Perché l'artista, quando crea, non è che scrive, dipinge o suona, ok? Quando crea, pensa. Quel pensiero è il vero pensiero, perché è il pensiero del cuore. Quando crea, l'artista ama, dice Steiner, nessuno sulla terra ama, soltanto si avvicina, lo stadio precedente all'amore, al vero amore, è sperimentato soltanto dall'artista mentre crea. Ovvero l'uomo quando crea, allora sperimenta qualcosa che è molto simile all'amore. Okay. Quindi quella via del sentire ti porta a conoscere, a sperimentare il mondo spirituale direttamente come mondo del tono, come mondo della volontà. L'arte, lo capisce anche Hegel, è l'apparire del vero. Il bello è l'apparire del vero. Quindi in quei testi noi abbiamo il contenuto. Il contenuto è semplicemente è semplice, il contenuto è una descrizione. Voglio dire, di Goethe si può anche leggere altri testi che non siano questi di Steiner. In questi testi di Steiner, però, c'è spiegato il metodo di Goethe ed è spiegato in una forma talmente ermetica che richiede un lavoro molto importante su di sé, un lavoro di movimento, di dinamizzazione, di dynamis, ok, sul pensiero, e fa in modo di, diciamo così, aprire la porta, prima aprire la finestra, così come quando ci affacciamo nel mondo spirituale. È proprio quel modo ermetico di esprimere è servito a Steiner per far sì che noi facessimo quello che deve fare l'artista, cioè deframmentazione, movimentazione, percezione attraverso la sintesi, ovvero conoscenza attraverso l'attivazione della ragione umana, che è sintetica e percettiva, parole di Goethe. E quindi quei testi, dal punto di vista formale, lo studio di questi testi serve ad attivare la ragione. Quindi la ragione goethiana, non la ragione degli illuministi, perché sennò ci confondiamo.
1: Sì, appunto.
0: La ragione degli illuministi,
1: non quella intellettuale. Sì.
0: Bravissimo.
1: E quindi nella forma c'è il pensare e nel contenuto c'è sia il sentire che il volere.
0: C'è il sentire, no, il volere è la terza via, è quella che citavo prima. La via è il volere è la via degli esercizi, cioè quando io utilizzo il volere sul pensare, per determinare il pensare. Tutti gli esercizi non sono altro che atti di volontà.
2: Ma allora, sì, però anche lo studio delle sei opere gnoseologiche, cioè, presuppongono un forte volere, perché per studiarli ci vuole proprio una forte forza di volontà, giusto?
0: Non c'è dubbio, ma come sempre ci dice Steiner, non possiamo fare i cassetti, no? Cioè, ovvio che si interpenetrano queste sfere. Quindi la via della scienza interpenetra l'arte, la via dell'arte deve interpenetrare la scienza e così via, no? Quindi certamente la via della religione, ok? È quella che Steiner intende quando dice o la religione o la scienza o l'arte. E Goethe risponde: se non avete né scienza né arte, abbiate almeno la religione, ok? Quindi è proprio questa, cioè la via della volontà, in cui io, va bene, non mi sento di avere né talenti artistici né capacità intellettuali scientifiche, va bene, mi metto, mi rimbocco le mani e faccio gli esercizi. Va benissimo anche quella. C'è un'antroposofia per ognuno di noi, rientriamo tutti in quelle tre sfere. Ma ovviamente, per esempio, l'arte, ma quale arte? Ok, l'arte possibilmente fatta sia in maniera scientifica che in maniera religiosa. Cosa vuol dire? Che quando io faccio arte, non posso fare arte per riuscire, non posso comporre la melodia più commerciale per fare il tormentone estivo. Non è quella l'arte che intende Goethe. Intendiamo un'arte che sia in qualche modo anche religiosa, ovvero che sia in grado di religere, rilegare. Legare cosa? Legare concetto e percetto, legare il mondo, il cielo e la terra.
2: Fabio, fra 30 secondi sì. C'è lo stacco, quindi sì. Magari cerca di concludere, rimani con noi, certo. E poi riprendiamo, certo. Ecco.
0: Benissimo. Quindi è giusto, viene perfetto il tuo intervento, perché appunto anche l'arte dovrebbe essere sia religione, ovvero nascere da un impulso spirituale, ed essere anche scienza, ovvero il pittore che dipinge deve essere anche un botanico, dice Goethe, e lo racconta Steiner nella concezione goethiana del mondo.
1: Ecco, abbiamo tre secondi, allora tu resti con noi, tra un po', dopo la pubblicità, ci risistemiamo in diretta, ricordiamo Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 15 giugno 2026, abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Fabio Antonio Apicella Calò, con una tematica veramente pregnante, impegnativa, la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico, scientifico. E qui, Fabio, tu sei ancora con noi.
0: Ci sono sempre, sì.
2: Bene, molto, non ci hai abbandonato.
1: Molto bene.
0: No, sono ancora vivo.
1: Abbiamo anche i modelli di pensiero fatto dei pensatori del tempo, però andiamo intanto avanti, okay, con l'excursus molto interessante che ci stai portando. C'è un messaggio, okay, ma non so se leggerti adesso oppure più avanti.
0: Magari aspettiamo più avanti.
1: Sì.
0: Più avanti, se volete. Allora, cominciamo allora, questa diciamo che è stata una premessa, lunga premessa, ma credo anche necessario, appunto, sia per cogliere quelli chi è questa figura di Goethe, ma anche per comprendere che Goethe è, cioè la
3: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
5: Stavolta non farlo scappare.
4: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
6: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Trattazione della figura di Goethe per Steiner non voglio definirla semplicemente un pretesto, ma in fondo è un mezzo per arrivare ad un fine ben preciso, che è quello che abbiamo visto prima. Ok, quindi proprio parlando di questo, l'abbiamo anticipato prima, Steiner inizia con questa ipotesi di lavoro, La filosofia della libertà, il testo per Omnia 4, chiedendo: esiste una concezione dell'uomo? La famosa domanda che credo tutti gli ascoltatori conoscono. Esiste quindi questa concezione dell'uomo capace di fare tutta una serie di cose, cioè capace di, 5 punti, sorreggere ogni altra conoscenza, 2, sostenere tutto ciò che giunge all'uomo attraverso esperienza o scienza, convincere l'uomo che tale concezione possa sostenersi da sé, capace di giustificare l'idea del libero volere, è capace di indicare quale sia la sfera dell'anima in cui il libero volere possa svilupparsi. In realtà le domande sono 2, le ho integrate, perché in realtà la risposta è univoca. Esiste sì una concezione dell'uomo, perché l'altra domanda è: ma l'uomo è un essere potenzialmente libero? Esiste una concezione dell'uomo che risponde positivamente a entrambe le domande. O se vogliamo ancora, in un'altra perifrasi, diciamo che la risposta alla seconda domanda è: sì, l'uomo è un essere potenzialmente libero in alcune situazioni, cioè c'è una concezione dell'uomo che può realizzare quella libertà potenziale. Ok, quindi l'abbiamo detto prima, quella concezione dell'uomo in grado di rispondere positivamente a quei 5 quesiti è la figura di Goethe, è l'uomo Goethe, è la caratteristica che ha, o le caratteristiche e le qualità che appartengono a Goethe, di cui Steiner dice è l'uomo che nella storia dell'umanità ha pensato meglio.
1: Però
0: penso che sia già sufficiente come affermazione. Quindi quali sono queste caratteristiche che sono in grado di rispondere positivamente a questi 5 quesiti? Quindi la concezione dell'uomo che è in grado di sorreggere ogni altra conoscenza è semplicemente l'uomo, l'idealista empirico, come chiama la scienza dello spirito Rudolf Steiner, idealismo empirico. Quindi l'idealismo empirico, e se vogliamo possiamo anche specificare, e qua cominciamo magari a entrare un po' sul tecnico, l'idealismo da un punto di vista ontologico, adesso lo spiego senza preoccuparsi, l'idealismo da un punto di vista ontologico, l'empirismo da un punto di vista gnoseologico. Cosa vuol dire in maniera semplice? L'idealismo ontologico vuol dire l'idea è ciò che esiste in sé, la realtà è solo la realtà delle idee, non la realtà delle cose. Le cose sono l'illusione, la maya, l'idea è la realtà. Quindi idealismo da un punto di vista ontologico, non da un punto di vista gnoseologico. Da un punto di vista gnoseologico è l'empirismo, quindi l'empirismo è la sperimentabilità. Io posso occuparmi soltanto, posso conoscere l'idea che esiste in sé, oggettivamente, appunto qua sono idealista, soltanto attraverso l'esperienza, cioè l'approccio empirista, quindi idealismo empirico. Non idealismo, per esempio, trascendentale, o cioè l'approccio di Kant è un approccio anche quello idealista, ma completamente agli antipodi rispetto al Goethe Steiner, perché Kant vede l'idea come qualcosa, o il noumeno come qualcosa di trascendentale che sta oltre le capacità conoscitive dell'uomo. Quindi anche quello è idealismo, ma è un idealismo che si pone dalla parte opposta. Quindi esiste una concezione dell'uomo? Sì, l'idealista empirico. L'idealista empirico è il fondamento, o se vogliamo la convergenza fenomenologica anche, di ogni visione o di ogni corrente filosofica. A questo proposito ci sarà il momento giusto per leggere una cosa da parte vostra, una cosa che vi ho mandato,
1: sì,
0: che potrebbe essere simpatico magari tra un attimo.
1: Okay. Sì, ci dici
0: poi
1: tu.
0: Proviamo a rispondere prima a queste domande di concezione dell'uomo. Esiste appunto questa concezione dell'uomo che abbiamo visto in grado di sostenere tutto ciò che giunge all'uomo attraverso esperienza o scienza. Steiner ci dice né l'esperienza né la scienza sono in sé complete, cioè questo lo mostra in Opera Omnia 271, il ciclo sull'arte proprio. Perché? Sull'arte, perché spiega che sia l'esperienza che la scienza sono incomplete. Cioè la scienza è praticamente tutta astrazione. L'esperienza è solo sperimentazione, quindi solo pratica. Ci vuole un terzo mondo che sia da sintesi tra le due sfere. Quindi l'arte ghettiana, quella di cui stiamo parlando, si pone appunto a metà strada, o meglio ancora come sintesi, le abbraccia tutte e due. Esperienza e scienza, infatti, in linee fondamentali, Steiner dice l'arte è ciò che rende concreta e pratica la scienza. Senza l'arte la scienza sarebbe astratta. Quindi l'arte, quindi esiste una concezione dell'uomo? Sì, l'artista. Quindi prima abbiamo detto l'idealista empirico, seconda domanda, esiste? Sì, l'artista ghettiano, però non l'artista, ripeto, sì, quello che fa il tormentone estivo. Terza domanda, esiste una concezione dell'uomo capace di convincere l'uomo che tale concezione possa sostenersi da sé, poggiare su se stesso? È quello che tenta di dimostrare, e lo fa brillantemente in questi sei testi, cioè la visione ghettiana dell'uomo libero, artista e scienziato. Ed è una visione fenomenologica, cioè cosa vuol dire? Fenomenologica, infatti la visione di Goethe è pura fenomenologia, nel senso che si sostiene su di sé, perché, come dimostra in Verità e Scienza ancora più in dettaglio, la visione goethiana e la scienza dello spirito non hanno presupposti, se non quello fenomenologico di non avere presupposti. Quindi il fenomenologo cosa fa? Osserva il mondo senza nessun presupposto. Osservo l'albero, esiste l'albero? Non lo so, non posso dirlo. Il realista primitivo o ingenuo dice sì che esiste, se lo percepisco esiste. Ed esiste solo ciò che percepisco, dice un certo tipo di realismo, tipo il fenomenismo di Berkeley. Se esiste esse, come dice? Esse est percipi. Esistere vuol dire essere percepiti. Questo è l'estremo realismo, più che primitivo e ingenuo potremmo anche definirlo folle, cioè tu non esisti se non ci sono io a percepirti.
2: Lo ha detto in inglese Berkeley,
0: sì,
2: e quello ha detto to be is to be perceived.
0: Esatto,
2: me lo ricordo.
0: Sì, l'ha detto anche in latino, però l'ha detto anche in latino.
2: Ah, ok.
0: Sì. Comunque, quindi, invece, la fenomenologia ghettiana, ma anche già quella di Husserl, per carità, quella di Husserl, che è sempre nel solco non prende spunto da Goethe, Husserl, però comunque è un approccio fenomenologico, quello di Goethe, perché appunto è un approccio empirista che dice io non posso dire niente sulle cose, ma almeno posso dire che non posso dire niente sulle cose finché non faccio determinati passaggi. Come dice Steiner, Goethe ha una grande paura, proprio paura, lo dice Goethe stesso a Winckelmann, la mia grande paura è quella di inserire, quando osservo il mondo, di inserire alcunché di soggettivo. Cioè, la cosa che più lo preoccupa, ovviamente è una paura gnoseologica, non è una paura
1: da panico.
0: Sì, non è quella paura, è quando io studio la natura, io cerco di evitare in tutti i modi di inserire qualcosa di soggettivo. Che vuol dire? Di inserire una teoria.
2: Però questa
0: una teoria che non si fondi su qualcosa di pratico.
2: Sì, sì.
0: Che non sia un passaggio empirico.
2: Questa paura
0: che fa lo scienziato.
2: Sì, questa paura però di inserire qualcosa, e lo possiamo avere tutti, anche non solo nella filosofia, ma anche per esempio quando siamo in un gruppo sociale e le persone si comportano in un determinato modo, c'è sempre il rischio che uno può interpretare il comportamento delle altre persone in un determinato modo, mentre in realtà quello che le persone dicono o fanno è tutt'altro, no? E quindi si arriva alla paranoia.
0: Bravissimo. Allora, hai anticipato una sfera di cui sarebbe assolutamente importante parlare, ed è cioè la sfera della percezione. Ok, quindi questa sfera estremamente ingannevole della percezione, il mondo delle percezioni. Il mondo delle percezioni è proprio il mondo in cui diciamo si perde l'uomo e si perde il filosofo. Quindi dovremo a breve magari aprire questa parentesi e parlarne di questa sfera, ok? Quindi ricorda questa tua affermazione e la tiriamo fuori tra un po', va bene? Mm-hmm. Ok, quindi la terza domanda, la concezione che si sostiene su di sé, che non poggia su nient'altro, non poggia su nessun assunto, e quello che fa Steiner in testo Verità e Scienza è dimostrare come tutte le correnti filosofiche si poggiano tutte su un assunto, tutte su un presupposto. Ok, tutte, dalla prima all'ultima. L'unica che non si poggia su alcun presupposto è quella fenomenologica. E appunto dice: io non posso affermare niente. Dopodiché la fenomenologia goethiana parte poi dalla percezione sensibile. Ma su questo punto, e appunto mi ricollego a quello che hai detto prima, c'è da chiarire delle cose importantissime. Perché? Anticipiamo la cosa così diamo una specie di antipasto. Okay. Anticipiamo una risposta a quello che hai detto, Corrado, perché sostanzialmente noi in realtà non percepiamo nulla. È questo che ci mostra Steiner. Noi non percepiamo niente, noi soltanto sogniamo, noi ci produciamo soltanto immaginazioni delle cose. Lo dimostreremo tra un po'. Non cambiate canale.
2: Sì, sì, sì.
0: Ok.
1: Io non so se sto sognando o dormendo, comunque cerco di seguirti.
0: Ti è sembrato di percepire la mia voce che dicesse qualcosa.
1: Quindi, dall'altro mondo. Quindi, sì.
0: Esatto. Passiamo alla quarta domanda. Giustificare, è possibile una concezione dell'uomo che sia in grado di giustificare l'idea del libero volere? Allora, sì, esiste. E Steiner ci dimostra che se l'uomo è un essere intrinsecamente morale, allora egli liberamente vuole. L'idea del libero volere esiste. L'uomo liberamente vuole perché desidera il bene soltanto perché lo ama, soltanto perché lo compie per libera volontà e non per dovere, come invece dicono altri, soprattutto Kant. Quindi l'uomo è libero quando fa il bene, diciamo, se fa il bene soltanto perché deve, allora il suo volere non è libero, non è quello, non è il dovere, a meno che non sia il dovere di Goethe. Cos'è il dovere per Goethe? Dice Goethe, il dovere è fare e amare ciò che ci si comanda. Guardate come ci costringe a muoverci, a uscire dalla testa. Sembra non abbia alcun senso logico, vero, questa frase? Il dovere è amare ciò che ci si comanda. Sembra paradossale.
1: Sì, sembra contrario a quello che hai detto prima.
0: No, il dovere è amare ciò che ci si comanda. Ci si comanda. Io mi comando.
1: Ah, ci si comanda. Ah, proprio io, prima persona.
0: Okay, non si è comandati di fare. Ok, ci si comanda. L'uomo libero non accetta di essere comandato, non accetta di agire per dovere, agisce per impulso morale, e adesso lo vedremo. Ok. Quindi il quarto punto è la sfera del libero volere e la sfera morale. Quindi esiste la concezione dell'uomo che possa giustificare l'idea del libero volere? Sì, la moralità. Indicare quale sia, ultimo punto, la sfera dell'anima in cui il libero volere possa svilupparsi. E quella che abbiamo detto sopra, e la sintetizziamo, è la sfera dell'arte e della fantasia morale. Arte e fantasia morale. Scrive, leggo una frase di Goethe a Winckelmann, con la quale Steiner termina, è una frase che cita in più testi Steiner, con questa frase termina gli scritti scientifici, però non ne ha uno. Dice che, scrive Goethe, l'uomo ha da compenetrarsi di virtù e perfezione, suscitando in sé scelta, ordine, armonia e significato, ed infine, alla fine, che è la cosa più elevata, sollevarsi alla creazione dell'opera d'arte. Quindi la sfera dell'anima in cui il libero volere può svilupparsi è la sfera in cui l'uomo si solleva, dopo essersi perfezionato moralmente, alla creazione dell'opera d'arte. La massima attività

0: Comunque, teniamo.
1: Adesso parliamo un attimo dei ultimi due punti, ovvero della seconda domanda. Quindi esiste per l'uomo la possibilità della libertà? Allora facciamo una piccola, diciamo così, una chiosa sempre antroposofica, ma una più discorsiva. Allora facciamo una riflessione sull'uomo odierno, no? Se ci pensate, no? Per l'uomo odierno, l'uomo del terzo millennio, la libertà in fondo non ha grande valore. Cosa voglio dire? L'uomo del terzo millennio ormai è disposto a tradire tutto e tutti, incluso se stesso, pur di arrivare da qualche parte. È disposto a vendere la propria libertà. Vende la propria libertà per ottenere qualcosa. Un pacchetto di noccioline, un milione di euro. Ma tutti in qualche modo vendiamo pezzi di libertà, pezzi di autonomia. Per
0: E vendiamo anche la verità,
1: arrivare da qualche...
0: vediamo che la verità, perché
1: Bravo.
0: per far questo ci sono menzogne a non finire, insomma.
1: È bravissimo, bravissimo. E quindi cioè tradiamo anche noi stessi, giusto? Tradiamo anche la nostra essenza, arriviamo a mentire, hai ragione. Quindi... Tutto questo per arrivare, dicevo, a cosa? Arrivare, l'uomo è disposto a tradire se stesso per arrivare a cosa? Per arrivare a rimanere dov'è? Per
0: Forse anche a
1: arrivare a
0: peggiorare, forse
1: rimanere,
0: anche a regredire, forse.
1: sì, è impossibile rimanere dove si è, dice l'esoterista, no? Perché o si va avanti o si va indietro, ma... Questo è, come dire, è Kierkegaard che ci dice semplicemente che l'uomo tenta sempre di proteggere la sua caverna. La caverna di Kierkegaard è la caverna della comfort zone. Quindi l'uomo tenta sempre di rimanere dov'è, cioè di rendere sempre più confortevole e di prendere, vende, come dire, svende la sua libertà per ottenere un pezzetto, un mattoncino. Per rendere più sicura, più comoda la sua caverna di Kierkegaard, da cui non vuole assolutamente uscire perché ha paura. Quindi, non è libero perché ha paura di non essere libero. Vende la sua libertà per paura di non essere libero. Quindi, per paura di soffrire, per esempio, per paura di non essere accettato, approvato dagli altri, per paura di perdere il lavoro, qualcosa, qualunque cosa, l'uomo si piega a qualsiasi cosa, si adatta, cioè si conforma, si nasconde e quindi non si accorge di perdere lentamente se stesso, di rendersi sostanzialmente come gli altri lo vogliono, come gli altri lo accettano e non come davvero egli è interiormente. Perché alla fine cioè perché non comprende in questo parossismo di corsa per andare a lavorare, dico sempre, la gente corre per andare a lavorare per poter guadagnare abbastanza per poter tornare a lavorare il giorno dopo. Sostanzialmente si fa questo. Siamo arrivati in questa situazione. Quindi, però il prezzo più alto non è fallire, non è perdere, è riuscire a farcela, ma diventando qualcuno che non riconosciamo più. Questa è la nostra situazione attuale. Questa è la concezione dell'uomo odierna, non quella di Steiner, non quella di Goethe. Però l'uomo libero, la libertà, diciamo, non nasce dall'approvazione degli altri. L'uomo libero non si cura dell'approvazione degli altri. L'uomo libero si dona agli altri. Ma non si cura di essere approvato, amato. L'uomo libero ama gli altri, ma non si preoccupa, non si aspetta neanche di essere amato, anzi si aspetta di essere ricambiato con odio, risentimento, vendetta, avversione. La libertà per l'uomo libero nasce dal coraggio di fare solo la cosa giusta, la cosa bella, perché la cosa bella è realmente giusta. Di non tradire mai se stesso, di rimanere fedele ai propri principi, ai propri ideali, anche quando piegarsi sarebbe più comodo, quando adeguarsi, conformarsi sarebbe più conveniente, più sicuro, più facile. libertà in una

0: possiamo dire, è integrità. La libertà per l'uomo libero è il coraggio di essere ciò che è. Chi è? Ovvero, chi è l'uomo libero? È colui che è chi è. È la sua essenza, è l'essenza dell'uomo. Anticipiamo un concetto importante che Daniel esprime appunto in Filosofia e Libertà. È il coraggio di essere il concetto di uomo, di essere l'essere dell'amore. Poi ne parla del concetto di uomo, di questo dobbiamo, magari anticipiamo qualcosa.
1: Sembra che il concetto dell'uomo sia mentale, mentre l'essere dell'amore è più, come dire, sentimentale, ma però così, come prima immagine, prima sensazione.
0: L'essere dell'amore non è sentimentale, perché l'essere dell'amore è il Cristo. Poi che il Cristo sia amore non ci sono dubbi, però bisogna capire se l'amore è un sentimento. Forse è una sensazione. Che cos'è l'amore? Possiamo anche anticiparlo. Da un punto di vista goethiano, da un punto di vista scientifico, l'amore è un'evidenza scientifica. L'amore è la sensazione di aver raggiunto l'essenza delle cose o l'essenza di se stessi. Io mi innamoro soltanto se la persona di cui dico di essere innamorato è in grado di portarmi fino alla mia essenza. Io amo, provo, sperimento la sensazione dell'amore soltanto quando riesco ad arrivare all'essenza delle cose, all'essenza della pianta mentre la osservo, quando la studio, ovvero quando sono in grado di, attivando la ragione, di ricongiungere il suo percetto con il suo concetto. Quando attivo la ragione, allora quello che sperimento, la sensazione che sperimento, io la chiamo amore. Posso chiamarla entusiasmo, gioia, bellezza, qualunque cosa. Ma ho anticipato così qual è il reale metodo scientifico, il metodo intuitivo analogico, a fronte del metodo dimostrativo logico razionale della scienza. Quindi matematica a fronte di intuizione. Quando io intuisco, io sperimento qualcosa che non è possibile sperimentare in altri modi. E ripeto, non importa quanto sbagliata sia la persona di cui mi sono innamorato, magari posso aver fatto un errore enorme, ma il dato oggettivo è che quella persona mi ha fatto sperimentare l'amore. Che cos'è l'amore? È la sensazione di aver raggiunto me stesso, l'essere dell'amore, il Cristo in me, il mio vero io. Quella persona, quella pianta mentre la osservavo e sono riuscito ad intuirla, qualunque processo che mi porta al Cristo, qualunque processo che mi porta al fondamento del mondo, l'idea, mi fa sperimentare la sensazione dell'amore. Questa è la scienza di Goethe. Mi sto spiegando?
1: Sì, un po' rovesci.
2: Sono cose da meditare, ecco.
1: Esatto.
0: Sì,
1: questo
0: sono
1: è...
0: cose da meditare. Ok. Sì. Comunque, questo è quanto Daniel mostra nel metodo scientifico goethiano. Okay. Quindi il metodo scientifico, e soprattutto quando parliamo di conoscenza, la conoscenza per Goethe è amore. Io devo guardare la natura, osservare la natura amandola più di me stesso. Questa è la condizio sine qua non, cioè devo prima aprirle il cuore. Se io pretendo, per esempio, l'esercizio di positività, no? Che Steiner ci dona. L'esercizio di positività non è un qualcosa che serve a migliorarci come individui, sì, fa anche questo, ma non è quello. L'esercizio di positività, come quelli di altri dell'anima, spiritualità e imperturbabilità, sono tecniche gnoseologiche, sono tecniche che ci servono per renderci più precisi strumenti di conoscenza. Quindi, tornando all'amore, alla libertà, l'uomo libero è quell'uomo che ama anche quando amare sarebbe l'ultima cosa, appunto per un esercizio di positività. Quando io imparo a trovare in me il coraggio di amare anche quando è l'ultima cosa che mi verrebbe spontanea, sembrerebbe inopportuno, inadeguato. Quando il mondo ci delude, tutto sembra mostrarci che l'umanità è perduta, okay, la libertà è riconoscere quello di cui parla Steiner, il concetto di uomo stesso, il Cristo, nel peggior nemico, nella peggior individualità umana. E allora offrirgli la possibilità di riscatto, di risalita. In altre parole, l'uomo è libero quando agisce moralmente, quando compie azioni morali. Quando compie azioni morali, e quando compie azioni morali, la domanda quando è? Cosa sono le azioni morali? Quando è che compie azioni morali? Quando, cioè, e diamo già la risposta all'altro termine dionisiaco, l'uomo dionisiaco. Intanto l'uomo dionisiaco è un uomo libero perché trae da se stesso i motivi del suo agire. L'uomo dionisiaco è l'uomo che trae da se stesso le idee e le imprime nella materia, dice Steiner. Cioè l'artista dionisiaco è colui che estrapola da se stesso la verità e la imprime nella materia. Termina così gli scritti scientifici di Steiner. L'opera d'arte non è l'opera materiale, il quadro, la scultura. L'opera d'arte è l'idea che l'artista ha tratto da se stesso, pensando l'oggetto, cioè intravedendo nell'oggetto l'essenza che chiede di manifestarglisi. Traendo quella idea da se stesso, fa il quadro, il ritratto della donna, della modella, ma in quel ritratto immette qualcosa che la corporeità, la natura non è in grado di esprimere. Dice proprio questo Steiner, cioè se l'artista quando fa un ritratto non fa altro che esprimere semplicemente la parte estetica, ha un perfetto ritratto della modella, ha completamente fallito nel suo compito. Quello che deve esprimere l'artista è l'idea, cioè l'essere dell'amore, l'essere del bello. Allora il bello diviene l'apparire dell'essenza, l'apparire dell'idea. Capite? Quindi l'agire moralmente significa amare, donare se stesso agli altri, tanto per cominciare. Ma chi può donare se stesso agli altri? Può donare se stesso agli altri chi ha se stesso. Chi ha, cioè, il concetto di se stesso. Questa cosa è un po' difficile da cogliere, come dice Steiner. Vedremo il perché è difficile da cogliere. C'è una differenza tra l'uomo e tutti gli esseri di natura, a questo proposito. Okay, quindi ha se stesso, ha amore da donare, soltanto chi ha prima trovato se stesso. Allora soltanto è libero. Diciamo così, l'uomo può amare soltanto se è libero. Ma l'uomo è libero soltanto se ama.
1: E uno potrebbe chiedersi, ma come fa uno per trovare se stesso? Perché ci sono tanti metodi, diciamo così, sì, no? Psicologici.
0: Con la droga, per esempio. Con la droga.
1: Appunto. quindi magari uno pensa di essere se stesso, in realtà c'è qualcun altro dentro che lo sta manovrando, insomma. No?
0: Perfetto, perfetto. Va bene. E trovare se stesso significa... Allora, c'è una piccola cosa, allora aggiungiamo questa cosa qui. Quando Steiner parla della realtà, no? La realtà è qualcosa in cui, è una realtà unitaria in cui il concetto delle cose e il percetto delle cose coesistono, cioè sono unite. È una realtà appunto unitaria. Le cose in sé sono unitarie. Siamo noi che le dividiamo in percetto e concetto. Ok, questo è espresso in vari testi. Non credo che vi suoni nuovo, vero? È qualcosa di,
2: certo,
0: già noto.
2: Sì,
1: perché noi siamo nelle cose, le cose sono in noi, quindi non c'è di fatto divisione, forse.
0: Oggettivamente sarebbe così, sì. Quindi noi, quello che fa Lucifero, quello che fa la maglia, il padrone del velo, ok, crea proprio questa dualità, crea la differenza tra soggetto e oggetto, ci crea la pelle, se vogliamo, la pelle del serpente, quindi ci fa sentire staccati dal mondo, staccati dagli altri, ci crea l'egoismo, quell'egoismo c'ha anche un risvolto positivo, perché è grazie all'egoismo che io ho in me anche un minimo di anelito spirituale, e così via, cose che diciamo Steiner l'ha spiegato tante volte. Ora però c'è un qualcosa da cogliere, qualcosa di molto importante, che Steiner accenna molto velocemente quando parla appunto del concetto di se stesso nella filosofia della libertà. Ci dice, mentre le cose, tutte le cose di natura, tutti gli oggetti di natura sono organizzate, cioè sono strutturate in maniera unitaria, siamo noi che per, diciamo, per azione di Lucifero le vediamo spezzate in concetto e percetto, cioè ne abbiamo solo il percetto, o almeno crediamo di averlo, vedremo dopo se lo abbiamo veramente, sempre nel solco di quello che diceva Corrado, ne abbiamo il percetto, ma ci, come dire, ci produciamo astrattamente un concetto o una rappresentazione delle cose. Okay? Quindi conoscere significa arrivare proprio al concetto, all'idea che vive nelle cose, al pensiero del mondo che vive nelle cose. Quindi riunire appunto il percetto con il concetto. Bene. Ma nell'uomo è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, ci dice Stein. Ci dice appunto un qualcosa di molto importante. Ci dice nell'uomo, mentre negli esseri di natura effettivamente il concetto e il percetto sono uniti e siamo noi che soggettivamente ce li separiamo, nell'uomo invece è proprio così. L'uomo è davvero separato. Cioè il percetto di uomo, il percetto uomo, chiamiamolo così tra virgolette, e il concetto uomo, il concetto di se stesso, sono due entità completamente staccate.
1: È difficile cogliere questo. Cioè, io mi percepisco e ho il percetto di me, però anche un concetto di me che è condizionato da tante cose, e sono separati.
0: Sono separati. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, proviamo. Allora, intanto dobbiamo prima vederlo, contemporaneamente vederlo sia negli altri uomini fuori da noi, quindi, e anche in noi stessi. Due cose valgono allo stesso modo, cioè sia io che gli altri stiamo tutti separati, oggettivamente separati in concetto e percetto, cioè quando io ho il percetto uomo, okay, non ho il percetto del, cioè quando io percepisco un uomo, quando ho davanti un uomo, incluso me stesso, non ho la percezione del concetto uomo, cioè del concetto di me stesso, se parlo di me stesso, ordinariamente parlando, ovvero la coscienza rappresentativa ordinaria non è in grado di arrivare a se stesso, all'uomo in sé, è in grado di arrivare soltanto all'illusione dell'uomo, cioè la proiezione dell'uomo. Ok? Nel senso che è molto semplice in realtà, è detta soltanto in maniera un po' ermetica, un po' filosofica, è molto semplice, perché quando noi parliamo di io inferiore e io superiore, la capiamo bene questa cosa, no? Mm-hmm. Ok, il concetto di se stesso che cos'è? È l'io superiore, è il vero io. Okay. Di quella entità lì noi non abbiamo la percezione, cioè non ho il percetto del concetto di uomo. Le due cose sono completamente staccate. E quando io parlo di me stesso, quando io dico la parola io, da quando ho 3 anni circa, 2, 3, quello che sono, ormai si fa sempre prima, il bambino prima di dire la parola io parla in terza persona.
1: Sì.
0: Si rapporta con se stesso perché lui sente se stesso, sente, ha il concetto di se stesso. Ma quando comincia a dire io è perché ci sono gli esseri, diciamo gli abusivi che vivono dentro di lui, che si destano e cominciano a farlo parlare in prima persona. Ecco, quando parla in prima persona, da quel momento non ha più né il percetto né il concetto.
2: Infatti diciamo gli animali sono chiaroveggenti, noi non abbiamo la chiaroveggenza, diciamo, appunto perché abbiamo questa scissione tra percezione e concetto. Dirla in parole povere.
0: Quindi, sì, va bene, è anche questo, è anche vero. Quindi, cosa significa? Che quando io devo fare questo lavoro, quando io l'oracolo di Delfi che dice conosci te stesso, non significa altro che riunisci percetto e concetto, riunisci in te percetto e concetto, di te e del mondo e degli uomini. Quindi l'azione dell'uomo, l'azione morale dell'uomo, è l'azione che fa questo, l'azione che è in grado di riunire percetto e concetto. Qual è l'azione morale che è in grado di fare questo? È l'azione che l'uomo compie spinto da idee morali. Quindi l'uomo deve avere, deve penetrare il mondo, dice Steiner in Filosofia della Libertà, deve penetrare il mondo delle percezioni con la sua fantasia morale e trasformarlo, metamorfosarlo in idee morali. Questo è proprio il compito della fantasia morale. La fantasia morale deve ispirare appunto le sue azioni morali, deve essere quindi la fonte delle sue azioni, del suo libero agire o dell'agire dello spirito libero. Quindi lo spirito libero è altro che l'uomo che conquista il concetto di se stesso attraverso le sue azioni morali. Okay. Ora però dobbiamo andare verso quello che diceva Corrado, cioè perché qua Steiner dice una frase piuttosto particolare, dice l'uomo che ha tecnica morale non è altro che la capacità di osservare il mondo, penetrarlo con la fantasia morale, ma poi senza spezzarne, cito testualmente, senza spezzarne i nessi naturali, cioè senza fare quello di cui Goethe aveva paura, contaminarlo soggettivamente. Ecco cosa ha Goethe nella sua osservazione, quello che Steiner chiama tecnica morale, la capacità di osservare il mondo senza spezzarne nessi naturali, cioè di osservarlo delicatamente, quello che Goethe stesso chiamò il suo Zarte Empiri, delicato empirismo, delicato perché non spezza i nessi naturali. Ok?
2: Sì.
0: Ora,
2: sì, sì.
0: Ora l'uomo che abbia tecnica morale, questa capacità di non spezzare i nessi morali, questa capacità di non introdurre teorie astratte, questo vuol dire, no? Quello che fa lo scienziato, ecco, un'altra probabile, molto probabile incarnazione di Steiner, ok, prima di essere quello, è probabilmente stato anche Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino cosa dice? Che l'intelletto deve adeguarsi alle cose, non adeguare le cose all'intelletto. Eccoci qua quello che stiamo dicendo. Cosa fa la scienza di oggi? Adegua le cose all'intelletto. Io devo essere delicato, non devo, addirittura la scienza adegua proprio, è violento sulle cose, adegua le cose a se stessa. Prendo, devo studiare la pianta, che faccio? La strappo e la porto in laboratorio. Cioè, chi ha studiato Goethe, chi ha studiato Steiner, cioè, si può solo ridere di questa cosa, capite? Eppure noi abbiamo una botanica, ma abbiamo una scienza in generale che fa esattamente questo. Cosa fa? Strappo la pianta dal suo ambiente naturale e ne vado a studiare le proprietà, non le qualità, le proprietà, cioè ciò che la pianta ha, possiede, non ciò che la pianta è. Non mi interessa ciò che gli esseri viventi sono, ma solo ciò che hanno utilitaristicamente, materialisticamente, meccanicisticamente. Quindi prendo la pianta, ne faccio tante belle sottilette e me la metto sotto il mio microscopio. Ok, ma in quel modo lì cosa mi rimane della pianta?
2: Chiaro.
0: Ok, io devo, attenzione, perché Goethe dice io devo umanizzare la natura, ma non così, non violentarla, non violentandola. Poi lo vediamo dopo cosa vuol dire umanizzare la natura, anzi vediamolo adesso, quindi, perché magari me lo dimentico. Cosa vuol dire umanizzare, antropomorfizzare la natura? Qua forse è un po' difficile da cogliere, però provo a spiegarlo se riesco. Umanizzare la natura vuol dire, poi lo riprendo dopo comunque, umanizzare la natura vuol dire dare, fornire la forma a ciò che forma non ne ha, ovvero è forma archetipica. è forma senza, anzi è forza senza forma, o forma di tutte le forme. È qualcosa di informe, qualcosa di movimentazione, non è una forma di concetto. Quindi io devo fornire la forma di concetto, cioè concettualizzare un contenuto che è il contenuto ideale, il contenuto del pensiero del mondo, che vive nelle negli organismi e attende l'uomo che dia adesso una forma di concetto per poterla conoscere. Mi sono spiegato, l'ho detto troppo velocemente forse.
1: Ma forse se riesci magari a rispiegarle con un'altra versione.
0: Allora, cosa vuol dire antropomorfizzare la natura? E che è quello che dice Goethe. L'uomo deve umanizzare la natura. Quando osserva la natura, da un lato sì, deve essere delicato. Delicato perché? Lo vedremo dopo, perché ci sono quattro stadi dell'osservazione, del processo conoscitivo goethiano. Il primo stadio è quello dell'osservazione zarte, l'osservazione delicata, ok? Attenta, lenta, graduale, ok? In cui Goethe cerca di interferire il meno possibile con l'osservato. Dall'altro lato è un'osservazione partecipativa. E come? Allora, è zarte, è delicato e partecipativa. Vi ricordate Heisenberg, quando il principio di indeterminazione, che l'osservatore cioè determina l'osservato?
1: Eh sì, la fisica quantistica, infatti volevo un po' chiederti la relazione di tutto questo.
0: Lo vediamo dopo. Beh, la relazione è che questa legge che Heisenberg scrive non è altro che Goethe. Cioè, e lui dice proprio, perché scrive il testo Oltre la scienza, e spiega che questa sua affermazione scientifica e motivata matematicamente deriva da Goethe.
2: Lo dice proprio lui questo?
0: E certo, perché lui era goethanista.
2: Sì, però...
0: Scrive questo testo Oltre la scienza, dove fa l'apologia di Goethe.
2: Mi sembra che, se non mi sbaglio, Niels Bohr e anche Heisenberg siano stati al Goetheanum. Difatti mi sembra di avere delle foto di loro con Wachsmuth.
0: Sì. Considera che Heisenberg era uno dei più grandi goetheanisti. Aveva una venerazione per Goethe. E tutto quello che scrive, quel testo lì lo consiglio, è meraviglioso, è veramente illuminante. E parla veramente in maniera molto dura sulla scienza, sul destino della scienza che va in questa direzione. Sta dicendo, cioè, in quel testo Heisenberg scrive esattamente le cose che ho detto fino adesso.
1: Però
0: le stesse cose, okay? Motivandole anche scientificamente. Ok, quindi allora tornando a noi, quindi cosa succede quando io conosco, quando io mi approccio alla, prendiamo la pianta per esempio, cosa succede quando io osservo la pianta? Io devo fornire le mie forze di pensiero, questo è quello che spiega Stani nelle linee fondamentali, io fornisco le mie forze di pensiero all'essenza della pianta. Quindi l'archetipo, il tipo che vive nelle piante, ha bisogno della forza umana per creare la correlazione di tutti i fenomeni possibili, di tutte le forme particolari in cui quell'archetipo si manifesta. Senza l'umanizzazione, cioè senza il fornire le forze di pensiero da parte di un uomo che osservi amorevolmente e creativamente le piante, le loro essenze non possono manifestarsi, cioè non possono liberarsi. Questo è un punto importante, cioè l'essenza del mondo, l'essenza delle piante, l'essenza degli animali, eccetera, eccetera, può liberarsi dalla necessità, ovvero dall'incompletezza, soltanto grazie alle forze di pensiero umane che vengono appunto donate al mondo delle essenze, alle idee, affinché possano conferire forma di concetto a se stesse. Se non hanno quella forma di concetto, non possono essere afferrate. Sono nella situazione in cui le vedeva Kant, cioè inconoscibili, i noumeni inconoscibili.
1: Cioè, osservarle.
0: Kant afferma quello che afferma. Come?
1: Osservarle senza gestirle, sì. Cioè voglio dire, sì, ma questo succede anche a chi non ha questa diciamo coscienza di Goethe, cioè uno scienziato materialista che osserva una pianta in qualche modo trasmette lo stesso i pensieri.
0: Certamente, l'unica cosa che non ha lo scienziato materialista non ha tempo.
2: Non ha
0: pazienza.
2: Tempo.
0: Non ha tempo, non ha pazienza, non ha amore, non ha rispetto per la pianta, cioè non attende. Deve attendere che l'essenza gli parli in un linguaggio che deve imparare. Invece lo scienziato crede che sia la pianta a dover imparare il suo linguaggio. Cioè, prende la pianta e gli dice: pianta, dimmi tutto di te, ti metto al microscopio, eccetera. Cosa fa Goethe? Si mette in attesa e attende che l'essenza della pianta gli parli, che l'essenza dell'animale gli parli. E come gli parla? Goethe gli parla in metafore, in poesie. Capite quanto siamo lontani?
2: Certo.
0: Da,
2: sì,
0: questo,
2: sì.
0: Da questa scienza siamo lontani anni luce, sì. Da questa scienza arte. Quando Goethe va nella mia terra in Calabria a Scilla e si innamora di un albero di limoni e scrive una poesia, adesso non ve la leggo, non vi tedio, è una poesia che, in cui lui parla dei limoni. Questo faceva Goethe. Se la sua scienza era arte, faceva parlare il linguaggio artistico agli esseri di natura. Allora, quindi da un lato attendo e sono delicato, dall'altro lato partecipo, cioè parlo il tuo stesso linguaggio, ti consento di parlarmi nel tuo linguaggio in modo che insieme possiamo creare qualcosa. Tu hai bisogno di me, senza di me tu non riesci ad esprimerti, e se tu non ti esprimi io non ti conosco. Quindi è partecipativo, ma delicato.
1: C'è un bisogno reciproco, sì, nel senso che...
0: Bisogno reciproco. Quindi la scienza cosa farebbe, cosa direbbe di tutto questo? Follie. E soprattutto direbbe, è soggettivo. Quello che Steiner e Goethe definiscono soggettivo nello scienziato meccanicista, lo scienziato meccanicista lo descriverebbe soggettivo anche per quello che fa Goethe, al contrario direbbe: ma che è sta roba? Ma cos'è? Poesia? Cos'è? Giochiamo qua. Ok, bene, quindi l'approccio è completamente diverso, ma qua ci sarebbe adesso da chiarire quel punto di cui parlavamo prima, cioè tu, Corrado, dicevi una cosa prima, dicevi: sì, ma quando io incontro una persona, cioè noi oggi incontriamo tante volte, abbiamo una, ci facciamo un'idea sbagliata delle persone, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Un'idea sbagliata. Ok,
2: sì.
0: Prova a ripetere quello che dicevi.
2: Cioè, in pratica siamo tutti un po' paranoici, nel senso che viviamo in contesti sociali, interagiamo con le persone, ma spesso interpretiamo i comportamenti delle altre persone. Noi vediamo questo comportamento dal di fuori e ce ne facciamo una interpretazione, cioè proiettiamo una nostra idea, che però non corrisponde alla realtà di quello che sono quelle persone o di quello che dicono o di quello che fanno. Non so se sono stato chiaro, ecco.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora,
1: sei stato più chiaro di Fabio?
2: No.
0: Benissimo. Allora, sì, è così, cioè cosa vuol dire? Allora, vi leggo questa cosa qui. Per fare questo che abbiamo detto prima, cioè queste azioni morali, per riuscire a compiere questo ricongiungimento, anzi congiungimento, perché non è un ricongiungimento, per riuscire a realizzare questo uomo libero, ovvero l'uomo che ha il percetto del concetto di se stesso. Lo ripeto, l'uomo che ha il percetto, che ha la percezione del concetto uomo, ok? semplicemente l'uomo autocosciente, è questo, di quello stiamo parlando, no?
2: Sì.
0: Quindi per poter realizzare questa riunione nell'uomo stesso di percetto e concetto, bisogna, dice Steiner, aver capito la legge intrinseca dell'immagine percettiva. Si ferma qua. Poi dell'immagine percettiva parla sempre nei suoi testi, sia negli scritti scientifici, in linee fondamentali, in filosofia della libertà, eccetera. Ok, cosa c'entra con quello che dicevi prima, Corrado? C'entra sì, perché? Perché quando noi parliamo di percepire, la sfera della percezione è una sfera molto molto delicata, ovvero nella sfera della percezione ci sono stati tutti i contrasti tra i filosofi, per esempio l'idealismo critico di Kant rispetto al realismo ingenuo, e Steiner di questo parla tante volte nei suoi testi, in questi suoi testi, ma anche sì, in altri testi più avanti, no? Allora, cosa succede? Dovremmo dire questo: quando noi parliamo di percezione, della sfera di percezione, dovremmo cominciare a fare dei distinguo, perché sono assolutamente necessari, però ovviamente bisogna avere un attimo di pazienza, perché si sta parlando adesso, si entra in un campo un pochino più tecnico, sempre antroposofico, parliamo di temi della filosofia della libertà. Quindi se parliamo della sfera percettiva, effettivamente è una sfera in cui ci sono molte difficoltà, ovvero, per esempio, la psicologia ci dice che noi in realtà non percepiamo nulla. Noi in realtà quello che facciamo non è altro che proiettare, cioè, di cui hai usato il termine proiettare.
2: Sì.
0: Proiettiamo cose, cioè noi più che vedere il mondo, diciamo questa frase un po' strana, più che vedere il mondo noi lo immaginiamo. Quando noi guardiamo la pianta, okay, la stiamo immaginando. Cosa vuol dire? Cioè che noi ci creiamo sempre l'immagine delle cose. Okay. E quindi che problema c'è? C'è un problema. Perché quell'immagine del mondo che noi ci creiamo, di quell'immagine appunto non sappiamo niente, e la frase precedente che ho citato, vi ricordate, bisogna capire, ricordate, la legge intrinseca dell'immagine percettiva per poter fare quello di cui parlavamo. Per poter riuscire ad operare moralmente nel mondo dobbiamo avere chiaro come funzioni il crearsi l'immagine del mondo.
2: Sì.
0: Importante, diciamo, sì, pesante questa roba qua, no?
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Come è possibile? Io per avere l'immagine, cioè per agire moralmente, per essere una persona per bene, devo capire come funzionano le percezioni? Sì, è quello che ci dice Steiner. Cioè, se io non comprendo quanto io proietto, è una cosa, se volete, che ha colto anche la psicologia, Jung, Freud, sono cose che hanno capito.
1: Sì, anche la psicoanalisi, sì.
0: Certo, alla fine cosa ci dice la psicologia, la psicanalisi, eccetera? Ci dicono, rendiamo una cosa, cerco di competere un po' con Corrado, cerco di essere comprensibile almeno quasi quanto lui. Allora, cosa ci dice la psicologia?
1: Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare.
0: Ce la posso fare, mi impegno. Allora, cosa succede? Che quando io incontro una persona, ok, io non entro mai in contatto con la persona, cioè perché non riesco mai a raggiungere concetto e percetto, a riunire concetto e percetto di quella persona. Cosa mi faccio? Mi faccio sempre questa benedetta immagine percettiva. Vediamo, dobbiamo vederla bene, dobbiamo capire la legge intrinseca delle immagini percettive.
2: Fabio, posso proiettare una cosa?
1: Un'informazione.
2: Un'informazione. Abbiamo 30 secondi.
1: Qui sei stato poco chiaro, però.
0: Sì. Ah, ecco,
2: e quindi dopo lo stacco rimani con noi, sì, e adesso finisci, sì, e fra 20 secondi, sì, c'è lo stacco.
0: Certo.
1: Ecco, 19,
0: okay,
1: 18.
0: Quindi per proiettare, cioè per quando noi conosciamo un individuo, non facciamo altro che non entrare mai in contatto con quell'essere. Noi non facciamo altro che proiettare la nostra situazione interiore. E più quella persona.
1: Ecco, certo, parte senso, della pubblicità. Bene, torniamo in diretta. Punti Antroposofia Mondo Altro, lunedì 15.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ciao Mara!
6: Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
8: Il nostro Leon.
6: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
8: Sempre Mara per Sempre.
9: Ci sarà anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
9: Ettore.
6: Per mini
8: info
11: 3
7: 2 9
11: 0 0
7: 3
11: 8
7: 9
5: 8
12: 8.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Giugno 2026, la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico scientifico. Fabio Calò, tu sei con noi?
0: Ci sono.
1: Ecco, era caduta la linea forse, vero?
0: Sì, ti ho richiamato subito.
1: Grazie.
0: Allora,
1: bene.
0: Se vuoi continuo.
1: Questa legge intrinseca dell'immagine percettiva dice che io non posso conoscere Corrado e neanche Marica. Vabbè, mi dispiace.
0: Esatto. Allora, proviamo a approfondire questa cosa. È un tema un po' ostico, ma cerchiamo di renderlo il più comprensibile, masticabile possibile. Allora, diciamo prima, quando io incontro una persona non faccio altro che inconsapevolmente proiettare su di essa qualcosa che ho dentro di me. In base alla mia organizzazione dell'io, dice Stane, io avrò un mondo percettivo, cioè mi costruirò un'immagine percettiva della persona.
1: Sì.
0: Fa tanti esempi, tra cui per esempio quello di una strada. Se io sono al di da una parte della strada o da quella opposta, avrò due immagini percettive diverse. Se siamo tre persone che osservano la stessa tavola, avremo tre immagini percettive diverse. Ok, quindi da questo ne deriva abbastanza logicamente che l'immagine percettiva, e attenzione, solo questa, è qualcosa che cambia in funzione del soggetto. Chiaro? Quindi è soggettiva. È qualcosa che la definizione che Steiner dà di soggettivo oggettivo è di appartenente al soggetto o appartenente all'oggetto.
1: Mm.
0: Quindi è qualcosa che appartiene al soggetto, cioè il soggetto che la fornisce, no? Quindi io mi fornisco a me stesso questa immagine percettiva. La differenza tra la mia immagine percettiva e la tua sarà anche dettata dalla tua organizzazione interiore, dalla tua vista, ma anche dalla tua capacità interiore di produrti quella immagine percettiva.
1: Mm-hmm.
0: Ok? Quindi,
1: sì.
0: E anche semplicemente, vabbè, diciamo così, fermiamoci qua per un attimo. Stai un po' dice sempre in filosofia della libertà, quello che rende unitaria la realtà della tavola, cioè rende la tavola tavola per tutti e tre, sarà poi il pensare, non è il percepire che fa questa cosa. Ok, però c'è un problema e qua cominciamo a lavorare anche con gli altri filosofi. Okay. Cosa capisce Kant? Kant capisce due cose molto importanti, poi fa altri errori che Steiner confuta in maniera molto precisa, però due cose effettivamente le coglie bene. Intanto coglie e sottolinea, marca la differenza tra il noumeno, l'essenza, la cosa in sé, diciamo, e il fenomeno. Fenomeno, cos'è il fenomeno? Dal punto di vista quindi della percezione. Per capirlo, per poter rispondere a questa domanda, dobbiamo entrare nel merito e capire bene come si è organizzata la percezione. Perché Kant bolla tutta la percezione come fenomeno e dice questa è l'unica parte che si può conoscere, ma è tutta quanta soggettiva, cioè è prodotta. Cosa capisce? Quindi la seconda cosa che capisce, una cosa molto importante, ed è una specie, diciamo una parte di questa legge intrinseca a cui si riferisce Steiner, cioè capisce che l'immagine percettiva in realtà non è che appunto una rappresentazione proiettata all'esterno. Ah, come? Ma non era una percezione? Sì, ma non una pura percezione, cioè non è una percezione immediata, dove immediata sapete che vuol dire non pensata, non mediata dal pensare, non immediata da un punto di vista cronologico, istantanea. Okay? Cioè non è più il percepire immediato, okay? L'immediata percezione, quello che l'immediato percepito di cui parla in Verità e Scienza, o il dato immediato di cui parla negli altri testi. Quindi l'immagine percettiva è effettivamente soggettiva. Perché? Perché deriva da una proiezione. Quindi, per capirla bene, dobbiamo fare i vari step. Abbiamo un oggetto, che possiamo definire l'entelechia, che è un'unità, una realtà unitaria di percetto e concetto, che ci si mostra. Ci si dà, ha intenzione di darci, come fanno tutte le cose del mondo, si danno. Ora, quel suo darsi immediato deve incontrare, diciamo, i lembi della mia capacità percettiva, altrimenti non diventa significativo per me. Incontra, diciamo, la mia capacità visiva, uditiva, eccetera, allora quel suo darsi diventa per me quel dato immediato diventa per me percepito, come dice appunto l'espressione che usa in Verità e Scienza, diventa percepito. Ora, tra quel dato immediato e il mio cervello, la mia coscienza, ci sono tutta una serie di passaggi importanti da cogliere. Quindi il dato immediato viene afferrato dall'organo di percezione, okay? Viene afferrato dall'organo di percezione e quell'impulso esterno diviene stimolo. Quindi l'impulso attiva il processo della percezione. Attenzione che quando Steiner parla di percezione in Filosofia della Libertà, solo in quel testo, poi in altri testi non fa questa specifica, però dice: mi metto d'accordo col lettore. Non so se vi ricordate questa roba.
2: Sì.
0: Lo dice sia per la. Ok. Dice: mi metto d'accordo col lettore, e quando dico il termine percezione, intendo l'oggetto della percezione.
2: Oggetto immediato qua, della percezione. Sì.
0: E,
1: che sarebbe
0: sì,
1: quello che esatto. Dici percetto, no?
0: No,
1: no.
0: Ecco la confusione.
1: Ah.
0: Ecco la confusione. Allora, aspetta. Allora, quando parla dell'oggetto, allora sì, può essere anche giusto così. Allora, quando parliamo di percezione, sta facendo una definizione un po' vaga, perché poi in vari momenti, io penso che questa cosa sia stata voluta, in vari momenti parla di percezione soggettiva e percezione oggettiva. Cioè, in alcuni momenti dà contro all'idealismo critico, dice: l'idealismo critico non può così dimostrare la soggettività della percezione. Anche qua, quando parla della percezione, se si riferisce al contenuto della percezione, allora sì, è il percetto. E quello, Steiner dimostra scientificamente, che quello rimane oggettivo. E cos'è il percetto, cioè il contenuto della percezione? È ciò che l'essenza dell'oggetto è, diciamo così, e rimane per il nostro percepire. Che cos'è l'immagine percettiva? L'immagine percettiva è invece il risultato del processo di percezione, cioè ciò che l'essenza dell'oggetto è per il nostro immaginare, non il percepire. L'immaginare, ovvero, è un momento soggettivo in cui io ho già proiettato, in cui io ho già proiettato un significato sul contenuto immediato, ovvero non è più un dato immediato.
1: Ci attacchiamo alla nostra soggettività, insomma.
0: Esattamente. Quindi, questa immagine percettiva, che cos'è? Non è il percetto, cioè il contenuto o l'oggetto immediato della percezione. Attenzione, perché anche lì Corrado stasera è molto preciso.
2: Della sensazione
0: immediato.
2: Credo che era oggetto immediato di sensazione.
0: No. Sensazione. Esatto.
2: Sì.
0: Esatto. Allora, cosa vuol dire questo? Se l'oggetto è immediato, allora uno può pensare che il percetto sia all'inizio. È immediato, se non viene pensato, è all'inizio. È lì nel dato, è nel dato stesso. Però allora non è stato oggetto di percezione, se è ancora immediato, se è all'inizio. Perché? Perché lo stimolo attiva l'atto percettivo. L'atto percettivo è il processo della percezione. Un'altra cosa ancora. Quindi che cos'è? È quello che Steiner nell'Operonio 115 descrive come quella fuoriuscita dei tentacoli astrali. Vi ricordate? Quando da dentro il soggetto fuoriescono questi tentacoli astrali in tutti gli organi di percezione. Okay? E vanno incontro allo stimolo. Okay? Questa è un'azione, non è la percezione, è una fase della percezione, cioè l'atto, proprio l'atto, non l'oggetto, cioè il contenuto della percezione. Okay? Quindi okay. Allora dobbiamo distinguere. La legge della percezione appunto consiste in questo, che ci sono tante fasi all'interno di questa sfera della percezione. Quindi c'è l'impulso, lo stimolo, poi questo stimolo attiva appunto il processo, l'atto fisiologico, possiamo dire, ok? Attiva questo processo di percezione, e allora si avrà questo atto percettivo che è soggettivo, perché sono io, è il soggetto che porta fuori, che si muove incontro all'oggetto per poterlo percepire. Ed è, tra l'altro, è un qualcosa che Steiner dice è un atto indeterminato. Vabbè, qua si va un po' più nel tecnico, lasciamo stare.
1: Sì.
0: Ok, quindi tentando di fare una sintesi un po' più, sì, più semplice, l'immagine percettiva è proprio il vulnus, è il campo in cui si crea il problema, cioè l'immagine percettiva è ciò che ha già terminato il processo della percezione e ha reso già soggettivo il contenuto oggettivo della percezione, cioè lo ha già soggettivato, ci ha già attaccato sopra una proiezione. Mm-hmm. In altre parole, adesso dovrei diventare un po' più masticabile, cosa vuol dire? La coscienza rappresentativa, che è quella ordinaria, no? Quella diurna, dice Steiner, poggia sulle rappresentazioni. Cioè, se io non rappresento, per me stesso non ci sono. Quel cogito ergo sum di Cartesio, che Steiner giustamente corregge in Filosofia Libertà, perché l'uomo che non pensa, l'uomo che dorme, dice appunto Steiner, quando dorme l'uomo non è che non c'è, è lì nel letto che dorme, non è che se non cogito non ci sono. Però se non cogito non ci sono per me stesso, cioè la mia coscienza non c'è. Io quando mi sveglio ogni mattina, anche se è talmente veloce che non me ne accorgo, ogni mattina la prima cosa che faccio appena comincio a rappresentare, io so di esserci, la prima cosa ogni volta che mi sveglio, perché la prima attività che devo fare, devo trovare me stesso, devo trovare me stesso, cioè io devo capire di essere ancora io, e poi devo capire dove sono. Prima capisco chi sono, quindi cogito, rappresento, ergo ho coscienza di me, dopodiché comincio a fare tutto il resto. Comincio a capire dove sono, perché gente che viaggia ogni giorno si trova, come ho fatto io purtroppo per mestiere, ogni giorno in posti diversi, fai fatica a ricordarti dov'è che sono adesso, oggi, ok. Ma a volte capita proprio di dover far questo, di dover tornare a capire chi si è, perché se non penso, se non rappresento, la mia coscienza non c'è. Quindi se non c'è la mia coscienza prima di aver rappresentato, va da sé che non posso acquisire un'immagine percettiva priva di rappresentazione. Perché quando io afferro l'immagine percettiva, devo per forza di cose aver già attivato la mia rappresentazione, le mie rappresentazioni. Quindi sono l'immagine percettiva, a differenza di una rappresentazione, è qualcosa. E la differenza è che io sono ancora di fronte alla tavola, diciamo così, con l'immagine percettiva. La rappresentazione è quando me ne vado, non ho più la tavola e ho il ricordo. Ma anche l'immagine percettiva è un qualcosa a cui io ho unito la rappresentazione. Ora, ok, ci siamo?
1: Sì.
0: Ok, ora però cosa vuol dire questo? Da qui parte l'errore di Kant. Kant cosa dice? Visto che è così, e questo lo capisce lui per primo in maniera molto intelligente, infatti Steiner ne fa un ottimo, dice cose positive ovviamente, però quello che fa è una interpretazione errata, cioè lui capisce che effettivamente l'immagine percettiva è un qualcosa che è stato rappresentato, è un qualcosa a cui noi abbiamo legato, unito una rappresentazione, ok? Quindi capisce che la rappresentazione, allora c'è da dire ancora una cosa, poi tiriamo le somme. Quindi la rappresentazione mnemonica è una cosa, quello che ho detto prima, cioè ho l'immagine percettiva, ho prima l'immagine percettiva, poi mi rimane il ricordo. Ma prima ancora dell'immagine percettiva ho dovuto per forza di cose farmi una rappresentazione. È quello, il discorso che facevo prima, cioè in altre parole la coscienza dell'uomo durante la veglia è sempre rappresentativa. In altre parole, l'uomo non è mai in grado di afferrare dati immediati, non può, non è in grado di acquisire informazioni, percetti immediati, quindi oggettivi, può soltanto acquisire con la sua coscienza naturale, cioè diciamo ordinaria, può soltanto acquisire percezioni rappresentate, quindi non già mediate, non più immediate. Okay, da questo però cosa fa Kant? Parte per la tangente e dice: il percetto non ha alcun valore, le immagini percettive non hanno nessun valore, cioè vale soltanto il mondo della rappresentazione, e quindi significa che il percetto che io che lui lega al noumeno è inconoscibile.

0: percezione che si trovano all'origine, alla fonte delle immagini percettive, e i concetti che si trovano alla fonte delle rappresentazioni non sono due realtà eterogenee, separate, come crede Kant, ma sono la stessa realtà unitaria. Cioè è sempre una sola realtà, la realtà dell'essenza, l'idea, ad essere conosciuta, cioè a manifestarsi. Qua Goethe entra, dice: l'universale e il particolare coincidono.
1: Okay.
0: L'universale e il particolare coincidono. Il particolare è l'universale e si manifesta in diverse condizioni. Massime riflessioni.
1: Anche se c'è questa distorsione dell'immagine percettiva.
0: Come dici?
1: Anche se c'è in mezzo questa distorsione dell'immagine percettiva.
0: Non è una distorsione in realtà. Non è una distorsione. In realtà non è altro che quello che ci mostra qua, e qua è la grandezza incredibile di Goethe. Solo un artista, se vogliamo, folle, poteva arrivare a questo. Cioè, cosa coglie? Coglie che il fenomeno deriva dal noumeno, ma il noumeno deriva dal fenomeno. Cosa significa? Significa che l'oggettivo, quindi in questo caso il percetto, deriva dall'immagine percettiva. Cioè tu puoi arrivare tornando indietro, tu hai bisogno dell'immagine percettiva per tornare indietro al percetto, cioè devi passare dal soggettivo all'oggettivo. Non puoi fare altro che questo, devi partire dalla tua immagine percettiva, cioè da quello che tocchi con mano, okay? Da quello che ti dà l'empirismo, per poter andare indietro. Quindi non si cerchi nulla dietro ai fenomeni, dietro alle immagini percettive. Esse sono già la teoria delle cose, sono già il noumeno, sono già l'essenza delle cose. Quindi cosa deve fare l'uomo? Deve sviluppare quella capacità di osservare, di vedere Dio che sempre si manifesta nelle cose, ma va indovinato.
1: Va indovinato, okay. Adesso qua ci metti, ci apri un'altra,
0: l'espressione di Goethe,
1: un altro fronte.
0: Sì. Sì, esatto. Quindi cosa significa? Che l'immagine percettiva non nasconde, ma rivela il percetto. Rivela cioè l'essenza dell'oggetto per come si dà al percepire. La rappresentazione rivela il concetto, ovvero l'essenza dell'oggetto per come si dà al pensare. Sia il percepire che il pensare sono due organi di percezione. Anche il pensare.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Il pensare è l'organo di percezione di cosa?
1: Sì. Diciamo che superficialmente sono riuscito a seguirti un po', poi diciamo così nella profondità di questi passaggi, sì, forse nella prossima esistenza ci arriverò. Ecco, anche qualche ascoltatrice, diciamo così, è frustrata, povera Luisa, ci dispiace, ma è una bella occasione di, come dire, porsi delle domande sul vivere che sembra così ovvio, scontato, e questi processi, e in realtà, poi come faceva rilevare Corrado, questi meccanismi ci portano, se non ne siamo coscienti come funzionano, ci porta così a scambiare fischi per fiaschi delle persone o certo, della realtà, insomma.
0: Certo. Ecco, allora aggiungiamo questo, quindi.
1: Poi c'è un bel messaggio che vorrei leggerti, ce ne sono due o tre, però ce n'è uno che è significativo.
0: Ok. Quindi è vero, dicevamo, quello che dice Kant, che l'immagine percettiva è proiettata dal soggetto, quindi è soggettiva, ma lo è, e questa è la grandezza di Goethe e Steiner, questo che coglie Steiner di grandioso in Goethe.
1: Alza un po' il volume, scusa.
0: Come?
1: Alza un po' il volume perché andavi un po' giù.
0: Io devo alzare il volume?
1: Sì, perché stavi andando un po' giù con la voce.
0: Sì, va bene, dicevo, è vero che l'immagine percettiva è proiettata dal soggetto, ma è proiettata a partire dalla realtà dell'essenza. Quindi è soggettiva, sì, ma è proiettata dalla realtà come fenomeno immagine. Quindi cosa significa? Dicevo prima Goethe, la frase di Goethe esatta è: il vero è simile al divino, esso non appare mai immediatamente. Tanto per cominciare, non appare mai immediatamente.

0: Quindi c'è questa cosa importante nelle percezioni. Le percezioni non sono immediate. Noi dobbiamo indovinarlo dalle sue manifestazioni, cioè dai suoi fenomeni. Quindi, ed è il concetto che dicevamo prima, l'uomo deve umanizzare la natura. Cosa vuol dire? Deve, cioè, creare del concetto la rappresentazione, del percetto l'immagine percettiva. Deve modificare la forma dell'idea che vive nelle cose in modo talmente umanizzato che possa tornare indietro dall'immagine percettiva al percetto, dalla rappresentazione al concetto. Quindi stia, qual è il valore conoscitivo allora gnoseologico di rappresentazione e immagine percettive? Entrambe rivelano, sono fenomeni che rivelano i noumeni, sono le cose viste, le cose percepite che rivelano le cose, l'essenza delle cose. Okay. Quindi da una parte abbiamo detto abbiamo l'immagine percettiva e la rappresentazione. Ora, in mezzo tra queste due, tra questi due mondi, tra l'immagine percettiva, quindi la sfera della percezione, la sfera del pensiero, le rappresentazioni che sono entrambe soggettive, abbiamo però un pensare che è transoggettivo e transoggettivo, dice Steiner, cioè non è né soggettivo né oggettivo. E il pensiero è il modello di pensiero artistico.
1: E qua siamo senza fiato. No, sai cosa pensavo? Okay. Faccio una battuta così ci divertiamo, ci alzeremo un po'. Cioè, quando il poliziotto mi ferma e mi mette la multa, io dico: guardi che lei ha una distorsione dell'immagine percettiva e quindi non ci siamo.
2: Io in realtà non stavo andando a 100 all'ora, stavo andando a 10 all'ora.
0: Esatto. È un'immagine percettiva, esatto.
1: Vabbè.
0: Quindi, ok, è chiaro che sono concetti che facciamo fatica a maneggiare perché non siamo abituati, probabilmente di solito Steiner è già ostico nelle sue esposizioni delle rivelazioni, no? Cioè, è già ostico in quel linguaggio lì in cui ci sta dicendo magari delle cose semplici, ma ce le sta dicendo in un linguaggio affatto semplice, in un linguaggio comunque ermetico, filosofico, e già dobbiamo capirlo. Figuriamoci se dobbiamo capire questi concetti in quel linguaggio. Ovviamente quel linguaggio è estremamente ermetico e la filosofia libertà è ancora più difficile di linee fondamentali. Ecco, però, come dicevamo all'inizio, c'è proprio quello sforzo che certamente richiede volontà, come dicevate, no? Non ci sono dubbi, ma quello sforzo ci porta la coscienza dalla testa fino al cuore. Si va al cuore, dice proprio nella filosofia della libertà, solo passando attraverso la testa. Quindi, sì. E tornando agli idealisti critici di Kant, Kant cosa fa invece? Kant fa l'errore perché si convince che il mondo sia soltanto una nostra rappresentazione. Guardiamo anche Schopenhauer, no?
2: Sì.
0: Tutti gli idealisti critici hanno la convinzione che il mondo sia soltanto una rappresentazione. Peccato che non considerano che anche questa affermazione è una loro rappresentazione.
1: Sì.
0: Avete presente il paradosso del bugiardo? Quello del cretese che dice i cretesi sono tutti bugiardi?
1: Dici. Sì.
0: E l'ho appena detto.
2: Sì, che
0: il cretese dice sono tutti bugiardi, ovviamente sì. Non è né vero né falso. È un paradosso, no? Cioè, quindi se io dico che tutto, che il mondo è solo mia rappresentazione, devo includere anche una mia rappresentazione, quello che ho appena detto. Quindi non ha alcun valore di verità. Quindi, ma il punto qual è? Se andiamo nei Vangeli, il Cristo ci dice non è ciò che entra e ti contamina, è ciò che da te escono. E cosa entra e cosa esce? Quello che abbiamo detto, quello che entra è il concetto e il percetto delle cose, cioè entra il mondo oggettivo dentro di me. Quello che da me esce è la rappresentazione e l'immagine percettiva. Okay. Quindi è ovvio che l'immagine percettiva può essere alterata, può essere alterata anche dall'organo di senso fisiologicamente malato, ma può essere alterata anche dall'anima malata. Quindi, e io farò quello che diceva Corrado, proietterò tutti i miei guasti animici, come direbbe Scaligero, sull'altro anziché su di me. Vedrò l'altro come carnefice e io sempre la vittima, e così via.
1: Ascolta,
0: però sì.
1: No, finisci pure, perché volevo leggere un paio di messaggi, perché sarebbe importante, sì, dare anche così feedback, certo, agli ascoltatori.
0: Certo. Ok, no, fai pure.
1: Sì.
0: Fai pure.
1: Beh, allora, Luisa dice: mi dispiace, ma qui non ci siamo, vi voglio bene comunque. E quindi grazie Luisa, anche che partecipi comunque. Indubbiamente l'esposizione non è semplice, però, come dire, ci dà così ragione della complessità dell'essere uomo, no? Che non è così scontato conoscerlo. E poi c'è, dice: grazie a Fabio per questa luminosissima esposizione del pensiero goetiano, Francesca e Rosa. E così. E poi dice, dice Maria: sono Maria e dico, se le nostre immagini percettive sono rappresentazioni soggettive, qui in mezzo c'è l'immagine percettiva, va bene, cos'è l'empatia? E come possiamo avere l'obiettivo della triarticolazione sociale tutta da costruire? Impresa assolutamente difficile per uscire da una solitudine spietata. Interessante questo messaggio.
0: Molto, sì, certo.
1: E leggo anche così l'altro di...
2: Sì. Setta.
1: Puoi leggere tu, Corrado. Poi, sì, questa fa un po' una allora, condivisione di rapporto con la pianta, insomma.
2: Allora, questa è Lisetta che scrive: salve a voi, ho piantato 4 mesi fa un seme di avogado versando acqua ogni giorno, non sapendo i tempi di crescita, ho sperato, immaginato la sua crescita. La gioia grande il 9/6/26 è aver visto lo stelo e in quanto tutti i giorni osservare tutte le foglioline rivolte al cielo nella massima vitalità, e per me fonte di gioia e gratitudine, Lisetta.
1: Grazie Lisetta, è una condivisione bella, perché ha vissuto la bellezza un po' artistica del percepire in qualche modo. E vabbè, vuoi rispondere a Maria intanto?
0: Sì. Sulla, allora, come si fa? Lo vuoi rileggere? Perché adesso
1: sì, sì, sì, sì. Allora dice: se le nostre immagini percettive sono rappresentazioni soggettive, cos'è l'empatia? E come possiamo avere l'obiettivo della triarticolazione sociale tutta da costruire? Impresa assolutamente difficile per uscire da una solitudine spietata.
0: Va bene. Ok, sì, la triarticolazione sociale, adesso usciremmo un po' dal tema filosofia libertà che ci siamo preposti, però comunque rientra nell'idea delle azioni morali, ovviamente, è un punto importante da realizzare, non ci sono dubbi, fa parte delle cose da realizzare, e sono la teoria sociale non è altro che un qualcosa che deve nascere dalla nostra fantasia morale, anche dalla nostra tecnica morale, ma soprattutto dalla nostra fantasia morale, dalle nostre idee. Quindi è un'azione assolutamente morale necessaria a cui dobbiamo arrivare. Poi l'uomo, l'uomo libero deve fare tutta una serie di cose. Diciamo così, si potrebbe anche dire che la triarticolazione sociale aiuterà la libertà dell'uomo, ma anche la libertà dell'uomo aiuterà la triarticolazione sociale.
1: Ah, sì.
0: Quindi sono processi che devono viaggiare insieme.
1: Certo.
0: Quindi,
1: sì, abbiamo una ventina di minuti. C'è un messaggio curioso, non so se così leggete velocemente, dai solo una risposta velocissima. E dice: buonasera, sentendo la trasmissione e complimentandomi per l'argomentazione trattata, cosa ne pensate su Goethe, il Corano? È noto che studiò l'arabo e compose il divano occidentale orientale, West Östlicher Divan, 1819. Il suo approccio non fu una conversione formale, ma un'intensa vicinanza spirituale, tanto da dichiarare apertamente nei suoi epistolari di non respingere il sospetto di essere gli stesso musulmano. Buonasera da Davide. Davide B, grazie Davide, sì. Ma proprio una cosa sintetica, qui se tu puoi dire qualcosa.
0: È vero. Sì, nel senso che Goethe ammirava alcune caratteristiche dell'islamismo, cioè dell'islam, diciamo, dell'arabismo, ma sono cose comunque interessanti. Infatti, proprio lì sul divano, si intitolava proprio così, dice delle cose anche interessanti da leggere. Ma dobbiamo sempre ricordarci che la religione per Goethe è qualcosa di diverso da quello che è la religione, che è la rappresentazione della religione per noi. Okay. La religione di Goethe è semplicemente Dio per Goethe è l'idea. Quando Schiller gli fa capire questa cosa, gli fa capire perché prima delle lettere con Schiller, Goethe alla religione si interessava ben poco. Non sembrava affatto interessato, si rende conto che quello che lui chiama idea e lo dice proprio a Schiller, grazie a te ho capito che quello che voi chiamate assoluto, quello che chiamate religione eccetera, io lo chiamo l'idea, quindi è quella idea, io non la venero astrattamente, io ho una totale fede in quell'idea, capite?
2: Perché per lui
0: è importante.
2: Per lui le idee sono entità viventi.
0: Esattamente. Esattamente. Infatti quando parla di fede, lui parla di fede nell'idea. Infatti quando Steiner parla di Goethe, dice proprio che lui ha bisogno sempre, quando osserva il mondo, di trovare il lato che renda l'oggetto sacro. Quindi ha questo... dice proprio, un attimo che lo prendo perché l'avevo visto prima, Carlo Richer lo ha mostrato in modo assai spirituale nei confronti di Goethe e dell'amore. Tutto ciò che è frivolo, leggero, ne è eliminato. L'amore diventa per Goethe religione. Quindi questo, ovunque Goethe trovi amore, trova Dio, trova l'idea. Perché per lui l'amore è l'idea stessa. Quindi l'amore è l'idea ed è la via all'idea, è la forza, come dicevo prima, dell'evidenza scientifica all'idea, la forza dell'amore, la sperimentazione dell'idea per lui si traduce, ma in realtà è per tutti ragazzi, per tutti questa forza, quando noi sperimentiamo quella ragione, quella forza della ragione, noi stiamo sperimentando l'amore, perché appunto l'amore non è altro che la sensazione di aver raggiunto, di aver sfiorato, di aver toccato l'idea. E questa è la cosa più importante che mi sento di dirvi. Quando, lo ripeto quello che dicevo prima, quando Steiner dice che soltanto l'artista sperimenta l'amore, perché appunto solo l'artista quando crea sperimenta l'amore. Quindi, e dice, aggiunge Steiner, quando l'artista crea, il mondo delle idee gli parla in toni e lui percepisce quel linguaggio tonale come calore cosmico. Qual è il senso, l'organo di senso del calore cosmico, del calore umano, l'iniziazione? Il cuore, vi ricordate? Lo dice nel cuore, nell'iniziazione. Quindi lo sperimenta come calore cosmico che gli risale dal cuore, dal suo cuore. Quindi quella è la percezione di aver la percezione, quindi l'assoluta certezza di aver intuito l'idea, di aver raggiunto l'idea. Quindi quell'idea stessa che gli appare attraverso il bello che lui stesso trae da se stesso, da dentro di sé. Quindi l'artista cosa fa? Cerca di esprimere molto semplicemente il bello. Ok, osserva la pianta, ne fa un quadro, una sinfonia, una poesia, lo esprime attraverso il bello. Quell'esprimere il bello, com'è che lo determina? Com'è che dice questo è bello, questo è meno bello? Lo esprime amando. Lo esprime dicendo cos'è che mi fa sentire più amore? Questa parola, questa nota, questo intervallo, questa scultura, questa scalpellata, questo colore, eccetera. Quindi non, l'artista sperimenta la cosa più vicina al vero amore non perché semplicemente ama dipingere o ama suonare, ma perché il suo operare creativo, il suo pensare artistico creativo è il suo cuore che pensa, cioè è l'idea in lui, l'idea stessa in lui che gli sprigiona questa forza d'amore. mentre l'artista la trae da dentro di sé e la imprime nella materia esterna. Quindi quando io provo l'amore, perché, che ne so, mi sto innamorando della mia fidanzata, è lo stesso processo, non c'è nessuna differenza col processo di conoscenza. O quindi il processo morale da una parte, l'innamoramento della persona, il processo conoscitivo, gnoseologico, se lo vogliamo chiamare, dall'altra. Perché? Perché la conoscenza è ciò che libera la natura in generale, reintegrando percetto e concetto, ciò che è soltanto soggettivamente spezzato. La conoscenza sull'uomo non può fare questo, non può riunire concetto e percetto, solo l'azione morale, cioè solo l'amore. Con l'amore io rendo uomo l'uomo, cioè lo rendo capace, riunisco in lui il percetto uomo con il concetto di se stesso. Quando io agisco moralmente, in quel senso amo, quando agisco moralmente, cioè la conoscenza non è sufficiente e tecnicamente non è neanche possibile senza l'amore. Io non posso conoscere una persona, non posso conoscere un uomo se non passo attraverso l'amore, perché solo l'azione morale mi può permettere di ricostituire percetto uomo e concetto uomo. È quella la grande scoperta di Goethe, ancora più del tipo nel mondo organico. Quindi quell'innamoramento utilizzato come criterio di verità da parte dello scienziato è proprio quel sentire artistico a cui lo scienziato deve abbandonarsi anziché speculare, quella frase nell'iniziazione, ve la ricordate? Il discepolo deve abbandonarsi al sentire artistico, non deve speculare. Quel sentire artistico a cui deve abbandonarsi chi vuole conoscere, lo scienziato ancor più deve farlo, è quel criterio estetico che gli fa preferire una linea, un colore, un intervallo, una formula, un integrale, una sostituzione, ok, ad un'altra. Cioè è il suo senso del bello che gli mostra, gli configura l'idea secondo le leggi del bello. Mi sentite ancora o vi siete addormentati?
1: Sì, no. cioè, sì, infatti c'è un ascoltatore che scrive un bel messaggio, dice: questa è la via che ci porta a sperimentare l'amore cosmico senza illusionismo, allucinazioni. Questa è la via, questa è la vera via, la vera arma contro tutto quello che fa regredire l'umanità forgiata nel lavoro del nostro pensare. E quindi questo è in sintonia con quello che ci stai...
0: Come si chiama questo ascoltatore?
1: Purtroppo non vedo il nome, è il 2031 finale, diciamo così, non quando lo vediamo.
0: Ecco, la cosa importante da cogliere è questa, l'amore. Quindi cos'è questo sconosciuto amore di cui tutti parliamo e spesso ci riferiamo al suo opposto? Parliamo dell'amore, parliamo dell'egoismo invece. Ok, ti amo nella misura in cui mi fai star bene. Non ci amiamo più come prima, le cose sono cambiate perché non mi fai star bene come prima. L'amore non è altro che l'esperienza della ragione, proprio la sperimentazione della ragione che raggiunge, che sia in noi o che sia nell'altro, nell'oggetto, nella pianta, eccetera. Cioè la sensazione del pensiero del cuore che incontra l'essere della verità, l'idea, il fondamento del mondo. Quindi se l'uomo libero, pensiato, artista, dionisiaco, quella concezione dell'uomo secondo la filosofia libertà, impara a riconoscere l'amore, questa forza adamantina della ragione, quale manifestazione dell'idea, e quindi a discernerla da altri falsi amori, da illusorie seduzioni o dall'egoismo, dal piacere, eccetera, dell'autocompiacimento che può essere anche solo intellettuale, ok? Se impara a riconoscere l'amore, allora quell'amore, quella forza dell'amore diventa per lui, come dicevo, la conferma matematica di aver squarciato il velo, di aver raggiunto l'idea. differenza del metodo dimostrativo matematico, ok? Quindi non c'è nulla di più potente, dice Steiner nella linea fondamentale verso il termine, non c'è nulla di più potente e convincente dell'amore. Quando io intuisco, quando arrivo all'idea, so di averla toccata, lo so. Non c'è nessuna formula matematica che mi può convincere, non c'è nessuna scienza che possa resistere all'invalidazione di Popper, ok? Popper, sappiamo, no? Il concetto dell'invalidazione di ogni teoria scientifica. Ogni teoria, quante volte avete ormai avete un'età, quante volte avete visto invalidare teorie scientifiche nella vostra vita? Tante, vero?
2: Tante, sì, volte. Più diventi vecchio e più ne vedi.
0: appunto, e più ne vedi, ok? Quella non c'è nulla. Cioè, tu puoi dire, ho sbagliato ad innamorarmi di quella persona. Ma se hai capito quello che ha fatto quella persona, perché magari ha agito per egoismo, non importa perché abbia agito, ma se quella persona ti ha fatto innamorare, vuol dire che quella persona ti ha preso per mano e ti ha portato nei meandri più oscuri, più bassi, terribili della tua anima, ti ha fatto incontrare te stesso, ti ha fatto riunire il percetto Corrado con il concetto Corrado e poi ti ha riportato fuori, non ti ha abbandonato lì nell'oscurità della tua anima, ti ha fatto emergere e tu ne sei uscito pieno di gioia, pieno di entusiasmo, ok? Che fosse la tua fidanzata, che fosse l'intuizione scientifica, che fosse la creazione di una sinfonia meravigliosa, quello che tu hai sperimentato è sempre la stessa cosa: amore, l'incontro con l'essere dell'amore, la sensazione di aver incontrato il Cristo, l'idea, l'assoluto.
1: E qua hai risposto anche a Paul, che ha scritto tanti messaggi, ma leggiamo solo l'ultimo. Dice: ma può esistere l'amore senza l'istinto di procreazione, un amore spirituale animico? Beh, certo. Sì, lo stai spiegando.
0: Certo che esiste, assolutamente.
1: Abbiamo 10 minuti alle 9, poi possiamo rubare, sì, qualche altro minuto dopo le 9, okay, se resistiamo. Marika, tu vuoi dire qualcosa?
0: Consiglierei. Come?
3: No.
1: Marika, sì. Voleva capire la distorsione dell'immagine percettiva.
0: Si è addormentata nel frattempo.
3: No, non mi sono addormentata, ma
1: è stata bravissima, sì, in religioso silenzio.
3: Ardua impresa.
1: È l'eterno femminino che in alto ci porta, no?
0: Bene, allora direi, se volete, quella cosa che vi ho mandato, sì, vi ho anche rimandato oggi, potrebbe essere una giusta modalità perché poi al termine di quella cosa che leggerete c'è proprio la visione empirista di Goethe. Termina proprio con quella visione. Se volete leggere,
1: sì. La leggiamo un po' anche un po' veloce. Sì. Allora, questo è lo scritto bellissimo che hai composto, proprio che dà ragione dell'evoluzione del pensare umano, di questi pensatori che appunto hanno così questa evoluzione diversa uno dall'altro, però alla fine poi in qualche modo si concordano. È la storia un po' del pensare umano nell'evoluzione dell'umanità. Allora, Filosofi si intitola. Un gruppo di filosofi passeggiava in un parco. All'improvviso uno di loro esclamò:
2: "Toh, guardate là, che meraviglioso albero!"
1: "È vero", risposero i materialisti Talete, Epicuro e Feuerbach. "È un ulivo. Osservate il tronco, le radici, i rami, le foglie, i frutti. Sono i principi e le leggi che li compenetrano a suscitare in noi l'assoluta certezza che l'ulivo esiste in quanto materia concreta. Osservando e studiando la sola materia", aggiunge Hobbes, "noi possiamo riconoscervi tutto l'ulivo."
2: "Non proprio", subito ribatterono gli spiritualisti, tipo Rosmini, Gioberti, Mazzini. "È certamente un ulivo, ma esiste solo in quanto spirito. Spirito di cui voi, materialisti, non sapreste dire nulla, solo perché non appare ai vostri sensi. La materia e le sue leggi di cui voi vi occupate non hanno alcun valore, sono mera illusione. La materia è solo la manifestazione, la rivelazione dell'unica realtà che ne è il fondamento, lo spirito. Esistono solo le entità spirituali, il cui principio assoluto è Dio. Perché io possa conoscerle, aggiunsero Bergson, Renouvier e Blondel, io devo poter giungere al mio spirito.
4: Pacato, replicò tra i realisti Floreschi. Se, come voi dite, i materialisti nulla sanno dello spirito, voi, spiritualisti, ancor meno sapete riguardo la materia e le sue leggi. Che esista solo la materia o solo lo spirito, nessuno davvero può determinarlo. Solo una cosa si può affermare con certezza: l'ulivo esiste. Con esso, l'intero mondo che si dispiega dinanzi a noi esiste in sé, indipendentemente dai sensi e dal fatto che siamo qui noi a guardarlo. Per conoscerlo e per intero, aggiunsero Aristotele ed Aquino, ci basta solo adeguarci ad esso.
2: Intervennero allora gli idealisti tipo Hegel, Fichte, Schelling, che dissero: voi vi lasciate irretire nella maya. Il mondo che ci appare sarebbe privo di senso e di scopo se non contenesse un fattore di sviluppo a fondamento del procedere del mondo. Quel fondamento è l'idea. Le idee sono l'unica realtà che esiste in sé. La materia è solo il mezzo tramite cui le idee compenetrano il mondo, dandovi direzione e senso. L'ulivo non esiste in sé come materia, ma solo come concetto, come idea. Ma la realtà esiste solo perché noi la conosciamo, precisarono Kant e Schopenhauer. È il soggetto a introdurre nella realtà l'idea quale forma, per poterla conoscere. La realtà dell'ulivo possiamo solo rappresentarcela soggettivamente, strutturandola dalle forme trascendentali della conoscenza. A questo punto li corresse Hegel. L'idea è invece immanente alle cose, è il principio unico di tutto l'essere e del conoscere.
4: Ah, voi fantastici spiritualisti e idealisti, non potreste mai spiegare la realtà esteriore con le idee, né voi grossolani materialisti e realisti potreste mai spiegarla con i soli sensi, risposero i matematisti Pitagora e Platone. La realtà dell'ulivo è solo matematica che poggia su di sé, indipendentemente da una mente soggettiva. Solo gli oggetti matematici, aggiunsero Penrose, Putnam e Quine, hanno una esistenza in sé, reale e indipendente dalla mente umana. Perciò solo la matematica pura ci consentirà di conoscere l'ulivo.
2: Avete ragione, imbeccarono i razionalisti con Cartesio. Il mondo esteriore è ordinato matematicamente, ma in esso vi sono realizzate non soltanto le idee matematiche, ma anche idee avventizie provocate dall'esterno, fattizie provocate da noi stessi, ma soprattutto idee innate, nate con l'individuo quali impronte della ragione divina. Questa, aggiunse Anselmo d'Aosta, la ragione è l'unica realtà che esiste in sé. L'ulivo esiste solo in quanto frutto della ragione, e perciò solo la ragione e il dubbio metodico ci consentono di conoscere l'ulivo, aggiunsero Spinoza e Leibniz. Alle idee necessarie si arriva solo mediante il rigoroso atto della ragione, che nemmeno ha bisogno dell'esperienza sensibile.
4: È vero che le idee vivono nel mondo, ma certo non in qualcosa di esteriore e materiale, asserirono gli psichisti, ne possono solo fluttuare nell'aria. Affinché esistano, le idee devono legarsi a un essere che solo in tal caso può averle. Ciò che esiste in sé, disse appunto Platone, la realtà ontologica fondamentale in cui vivono le idee è solo la psiche. La realtà dell'ulivo esiste e come, ma vive tutta nel nostro inconscio, specificò Freud. Per conoscere questo particolare ulivo, aggiunsero Nietzsche e Kierkegaard, noi dobbiamo soltanto abbandonarci al nostro sentire. Desideri e angosce ci apriranno all'idea ulivo più profondo che vive nei meandri della nostra anima.
2: Un attimo, dissero i pneumatisti Cleonte e Crisippo. Le idee però non vivono soltanto per essere sentite, ma anche per essere attuate, realizzate. Perciò non possono vivere in un mondo genericamente animato, ma solo in un essere individuale, spirituale. Perciò ad esistere in sé non è l'anima, ma lo spirito, e non tanti singoli spiriti, come credete voi spiritualisti, bensì un unico, totale spirito unitario. Che cosa dunque percepiamo nell'ulivo che abbiamo davanti? Lo spirito unitario che è nell'ulivo, Dio in tutto e Dio è tutto, aggiunsero i panenteisti Krause, Lotz, Frechmann, Eichmann. Dio contiene tutto ma trascende il tutto. Ma Dio è tutto, precisarono i panteisti, Eraclito, Bruno, Spinoza. Dio è il mondo stesso, Dio si è fuso nel mondo ed è diventato uno col mondo. Dio è lo spirito che si è fatto immanente nella natura, ma lo trascende più, perciò non conoscere l'ulivo, per conoscere l'ulivo noi dobbiamo solo intonarci, sintonizzarsi il Dio in noi con il Dio che vive nel mondo.
4: Piccola pausa, sì, perché c'è un ostacolo brevissimo. L'ulivo infatti esiste già in sé e prima del pensiero, ribatterono i monadisti come Leibniz, Cusano, Bruno, ma esiste in quanto monade, essere spirituale primario del mondo, in grado di generare in sé l'esistenza e di trarre da sé le idee. Il mondo è un insieme di monadi dei più diversi gradi, spinte da una percezione all'altra. Conoscere significa solo seguire le monadi.
2: Ma voi monadisti non state sperimentando quanto affermate, lo state solo supponendo. Il vostro non è che astratto spiritualismo, sbottarono i dinamisti, in particolare Eraclito e Aristotele. Non percepite che il mondo esteriore è ovunque dominato da forze dinamiche invisibili? Ciò che esiste in sé è la dynamis, la forza o spiriti di movimento che vivono dietro le forme o spiriti della forma. L'ulivo in sé esiste, ma solo quale processo di mutazione di forme attraverso forze, quali metamorfosi da potenza in atto, creata dalla nostra coscienza. La conoscenza consiste nel ripercorrere a ritroso il processo creativo delle forze dinamiche.
4: Calma, risposero i fenomenisti, l'immaterialista Berkeley, lo scetticista Hume, il relativista Stuart Mill. In vero, non esiste alcun ulivo in sé e alcun Dio nelle cose, ma solo il fenomeno ulivo e un Dio fuori da esse. Il fenomeno ulivo è l'unica realtà dell'ulivo. Esiste solo ciò che è percepito in sé, esiste solo la mente che percepisce le cose, sia essa umana o divina. Aspettate però, corresse il trascendente Kant. Un ulivo in sé esiste indipendentemente dal soggetto, ma è irraggiungibile per la conoscenza. Conoscibile?
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Bella gente, eccoci qua e noi, diversamente da chi sentivate prima e di chi sentirete dopo, siamo in diretta!
1: Diretta radio!
0: Oggi è il 19 giugno, sono le 18 e 12 minuti e insomma siamo pronti a cavalcare l'onda e a trasportarvi in queste non so quante ore che vi faremo compagnia quest'oggi.
1: E notizia bella, fra una settimana esatta partiamo per le piramidi bosniache.
0: Beh, notizia bella per noi.
1: No, magari se qualcuno si vuole aggregare ancora, forse c'è un posto, se non sbaglio.
0: Sì, sì, un posto di una signora che si è ritirata perché ha problemi fisici, ha avuto... capita una certa età, le nostre età ormai non sono più quelle di giovincelli.
1: E secondo me doveva conoscere un personaggio come oggi, quello che intervistiamo oggi come prima,
0: esatto.
1: Prima Kito, che lui probabilmente lo risolverebbe il problema.
0: Comunque fa caldo, sì, sto notando.
1: Sì, fa molto caldo, ragazzi.
0: Allora, detto questo, vabbè, la prima ora avremo Davide Ferraro che ci parlerà della chiropratica, questa sconosciuta, per cui da sconosciuta andremo a conoscerla un po' meglio in questa prima ora. Poi avremo Gabriele Cornero, i 21 passi verso la nuova umanità. Fiorenzo Libero ci ritrasporterà nel mondo della macrobiotica con i cibi della stagione estate e anche le ricette, per cui prendete carta e penna che ci sarà da scrivere. Jana Duskova Madonna invece chiuderà il tutto con la comunicazione violenta e la comunicazione empatica. Andremo a conoscere questi due mondi per evitarne uno ed imparare a esercitare l'altro.
1: Mi raccomando, state fino alla fine perché è veramente interessante questa, esatto, questa intervista. Sono cose
0: adesso, prendetevi questa giornata, sì, 4 ore.
1: Queste 2-3 ore, dai.
0: E faremo il tutto.
1: Allora, intanto volevo informare che il 24, 25 e 26 luglio faremo questo viaggio alla Sagra di San Michele e la Torino Esoterica, e andremo a visitare anche il Museo Egizio a Torino. Sarà una bellissima gita di fine settimana, perché sarà dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio, dove faremo questi luoghi. Andremo alla Sagra all'inizio, poi andremo a Torino, al Museo Egizio e altri posti molto interessanti, e poi a ritorno la domenica andremo alle piramidi di Montecchia, delle piramidi che sono qui in Italia, molto interessante. E saremo guidati da Luca Ronchi. Luca Ronchi è un esperto di questi luoghi, veramente una persona molto preparata, dove ci condurrà a questo viaggio, diciamo, tra l'energetico, l'esoterico e il magico. E perciò, se volete partecipare, ricordate il 24 luglio, 25 luglio e 26 luglio, sarà venerdì, sabato e domenica.
0: Sulle vibrazioni del sapere.it, sotto la voce viaggi e gite con noi, qualcosa del genere, gite viaggi, vabbè, sì, quella è cosa lì,
1: gite viaggi.
0: Trovate tutte le informazioni relative, per cui basta che andate, c'è tutto il programma, cosa faremo, cosa visiteremo, e poi ci sono i nostri riferimenti per qualsiasi altra info organizzativa.
1: Chiamate e vi informiamo di tutto.
0: Esatto. Detto questo,
1: cominciamo.
0: Cominciamo la nostra prima intervista di quest'oggi. E lascerò un po' più spazio a Giorgio, dato che lo conosce di più. Davide Ferraro, intanto buonasera.
1: Buonasera Davide.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, Davide lo conosco da tantissimi anni. Non lo dico perché sennò mi sento più vecchio.
0: Lo conosci da un po'.
1: Da oltre 20 anni lo conosco.
0: Caspita.
1: E praticamente...
2: Minimo.
1: Sì, sì, 20 anni, perché andavamo alla scuola, Aurora aveva 5-6 anni.
2: Ma hanno 30 e 35 anni.
1: Le tue, no, meno, no, le mie a 27. È più piccola.
2: Esatto, parlo per te.
1: E praticamente, sì, l'ho conosciuto alla scuola steneriana Waldorf, proprio perché... lui faceva delle dimostrazioni dove spiegava, faceva vedere appunto come funziona la chiropratica. E dico la verità, 20 anni fa ero molto più giovane, avevo problemi alla schiena perché viaggiavo parecchio, e sono riuscito a ritornare in piedi. La mattina non riuscivo neanche a alzarmi, e poi, vabbè, poi l'ho frequentato, ci conosciamo, siamo amici. E allora mi è venuto in mente, dico, ma si parla di tante tecniche oggi come oggi, e la chiropratica, diciamo, qui in Italia non è conosciuta magari come può essere conosciuta in altri luoghi, no? Per esempio so che in Spagna, in Inghilterra, in America dove è nata, e in Francia è molto più conosciuta rispetto qui in Italia, anche se qui in Italia ce ne sono tanti di chiropratici che operano. Allora, a sto punto ti chiedo, perché magari tanta gente non conosce, che cos'è la chiropratica? Cosa fa la chiropratica? Come nasce la chiropratica? E qui in Italia da quanti anni tu sei qua a fare chiropratica, perché sono molti più di 20 anni.
2: Ok, allora intanto vorrei dire grazie per avermi qua oggi come ospite. È tanto che non vado in giro a parlare di... Ah, ma vostro caffè, io ne ho niente.
0: Niente.
2: Ok, vabbè.
0: Tu devi parlare.
2: Esatto, sto zitto. Ok, va bene.
1: Ti fermo un attimo perché mi è arrivato un messaggio. È giusto, hai ragione, mi sono sbagliato. Montevecchia, no, Montevecchia.
2: Ok, se c'è, vorrei dire anche se c'è la possibilità durante questa intervista che arrivano delle domande dal pubblico, cioè, molto volentieri.
1: Certo, sì, sì, sì.
2: Perché vedo c'è molta confusione su questo discorso qua. La chiropratica è nata nel 1895, è una cura naturale. Chiro vuol dire mano, pratico vuol dire fatto con le mani, ok? E ormai è cresciuto, oggi siamo in circa 65-70 mila chiropratici nel mondo, e la cura naturale fuori dalla medicina allopatica più diffuso al mondo. Okay, la gente non sa questa cosa. In Italia c'è molto blocchi, diciamo, del governo, perché vedono che i risultati con la chiropratica, che lavoro su equilibrio funzionale totale mente-corpo, dà talmente tanti risultati, il governo ha paura di far entrare i chiropratici. E questo è il motivo principale che ci sono solo 500-600 chiropratici laureati fuori paese. Perché tutt'oggi cerchiamo di avere un albo e una laurea a livello universitario, e stiamo cercando di fare questa cosa da dopoguerra, da 75 anni. E tutt'oggi è tutto bloccato. Fatalità hanno aperto, e non si sa bene perché politicamente, hanno lasciato la via aperta di 25-30 scuole di osteopatia, che ha fatto crescere circa 10.000 osteopata. E magari più avanti vi spiegherò le differenze tra osteopatia e chiropratica, ok? Ma la chiropratica si usa principalmente le mani, ci sono anche dei strumenti che ho portato, un strumento con me, questa qua, è una piccola pistola che si stimola sempre i nervi. Ma la persona dice, ma questa, la chiropratica è una cura, cosa si cura? Okay? Si cura tutto e niente, nel senso che non si cura le ossa e i muscoli, si cura il sistema nervoso centrale, i nervi. E la persona risponde, ma io non sono nervoso. Quindi dico, non serve che sei nervoso di andare da un chiropratico, è il sistema nervoso, ok? E quindi c'è una comunicazione tra cervello e cellule, tessuti, organi, muscoli, che viene gestita dalla comunicazione, dai nervi, e i nervi si chiudono da stress. Quindi i chiropratici aprono questi nervi a far passare l'informazione che arriva dal cervello, che va a riorganizzare e rigenerare tutte le funzioni del corpo. Questa è la chiropratica.
1: Beh, interessante, anche perché

0: Ok, si opera, come dicevo prima, ci sono circa 100 tecniche nella chiropratica. Io studio ormai e faccio 20-25 tecniche. No, ci sono delle tecniche che va bene un po' per tutto, però ci sono tecniche un po' specializzate. E dato che l'essere umano è molto complesso nella sua manifestazione, serve delle tecniche diverse di approcciare, applicare a diverse problematiche. E quindi questi nervi si chiudono. Per esempio, secondo voi a che età si chiudono i nervi di solito?
1: Ma anche da quello che so io, spoilerò un po', anche appena nati.
0: Sì. Come fai a sapere se sono chiusi i nervi?
1: Vabbè, quello nessuno è un
0: chiuso. Tu, Valentino?
2: Cosa? No, io devo capire bene cosa significa i nervi chiusi.
0: Ok, allora, questi sono i nervi. Questa è la spina dorsale.
2: Sì.
0: Lordosi, cifosi, ok? E lordosi qua giù. E ci sono 24 paia di nervi qua che escono, come nel centro linea.
2: Ok, ok.
0: Ok? Tua vita in ogni aspetto dipende dalla trasmissione di questi nervi. 24 ore su 24 va. Ok? Quindi i nervi sono molto sensibili e vengono disturbati da pressione. Ok? Mettiamo che tu non bevi abbastanza acqua. Ok? Il corpo diventa rigido e cerca disperatamente di trattenere più fluidi è possibile e possono creare più congestione, e questa congestione va a comprimere quel nervo che è molto molto sensibile. Ok? E omettiamo che non sei contento dal tuo lavoro, non ti senti realizzato, sei un po' arrabbiata per i soldi che fai o non fai, e ti sviluppa tensione allo stomaco e ti sviluppi anche gastrite, per esempio. Ok? Come fa uno stress emotivo a manifestarsi organicamente nei organi? Ok? Si accada attraverso i nervi. Quindi i tuoi pensieri diventano filtri, schemi che fa chiudere i nervi, che influiscono come funziona lo stomaco, gli acidi, tutto. Quindi puoi sviluppare problematica lì. Ma il problema, perciò si chiama l'assassino silenzioso,
2: sì.
0: Il fatto che quasi tutta la patologia che esiste tipicamente cominciano come problemi funzionali prima, anni prima, senza sintomi. Ok, questo è molto importante di sottolineare. Quindi la persona pensa, ma io sto bene, e poi vado a parlare e comincio ad avere piccoli segnali, perché la persona non sa come funziona il corpo. Il corpo accumula. Cosa accumula? Okay. Accumula stress chimico, meccanico e emotivo 24 ore su 24 e dalla nascita in poi. Quindi questo è un processo accumulativo nei anni, e il corpo accumula strati di accumulo. Okay. Più congestionato, rigida diventa il corpo, più chiuso a livello di cinque sensi, più cupi diventano i cinque sensi, e tu ti ingobisce e diventi più lento. Quando tu vivi l'esperienza in questo stato più cupo, il cervello si spegne perché non riceve pienamente sensazione vibrante dall'ambiente a mantenere lui giovane. Quindi tende di spegnersi. E questo ovviamente influisce concentrazione, memoria, eccetera, eccetera. E la persona pensa, ma io non ho tutto questo stress, ok? Lo stress può essere la perdita di una persona vicino, o un trasloco, un divorzio, come può essere un mini stress accumulativo, ok? E certe volte certi tipi di stress stimola il corpo, come il digiuno intermittente. Tu stressi il corpo non mangiando e il corpo va ad autopulirsi per... E questo è uno stress che stimola.

0: se vai oltre quelle soie, che cominci a non mangiare per una settimana, diventa più difficile se non sei abituato, no? Quindi vorrei dire che è più o meno 70% stress emotivo, è la causa della chiusura dei nervi, 20% stress meccanico e 10% stress chimico. E questi tre fattori vengono accumulati nel corpo subito. Perciò tutti i bambini vengono influenzati da questa cosa. Quindi già dalla nascita può darsi, quindi una alta percentuale di bambini nascono già con i nervi chiusi. Cosa sono i nervi chiusi? Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è un modellino semplice. Sono due vertebre, il disco, questo è il midollo spinale e i nervi spinali, questi qua si chiamano nervi spinali, che escono come in centrolinea, no? Allora, queste devono essere aperti e vibranti, come vedete, ok? 24 ore su 24, il corpo sta guarendo costantemente, ok? Quindi se tu stressi il corpo, litighi con qualcuno, non lo so, con tuo padre, si chiude, ok? Nella chiusura del nervo può darsi che non avete fatto pace tu e tuo padre, e questo è accaduto, non lo so, 20-30 anni fa. Questi creano conflitti psicologici che diventano i semi della malattia 50 anni dopo. E questo è micidiale, perché la coscienza dell'uomo vuole liberarsi e evolversi verso Dio. Questa è mia opinione, ok? Viviamo in un progetto divino legato all'amore, ma io non sento tanto amore oggi, sento tanto cattiveria, tanto menzogna, eccetera eccetera. Per essere un ricevitore, un trasmettitore, ognuno deve lavorare su se stesso. Questa è la responsabilità anche karmica dell'anima. Quindi se non stai facendo questa cosa, cosa stai facendo? Vivi nell'ambiguità.
1: Sopravvivi.
0: Sopravvivi, bravo. E questa è la maggioranza della gente, purtroppo. Quindi questa situazione, quando vai a bilanciare la postura dal chiropratico, si apre questa trasmissione e si comincia di accelerare la riorganizzazione dei tessuti. Questo fa sì che si risparmia un sacco di energia. Questo risparmio energetico viene applicato di accelerare i processi di guarigione di anche qualsiasi cosa. Il fegato comincia di pulirsi e psoriasi. Ho avuto un paziente l'altro giorno, è venuto per psoriasi. È un dirigente, il venditore di vino, e quindi mangio pasta, pane, vino a go go. Ho detto togliamo glutine intanto, togliamo il vino. Dopo 2-3 sedute la psoriasi è sparita 95%, e lui andava avanti con pomata, cortisonici, eccetera eccetera, no? Però è ancora importante di rendere cosciente la persona del danno che sta facendo. Viviamo che non è mica colpa mia, vado a prendere la pastiglia, no, è colpa tua, e il corpo risponde più direttamente e più velocemente se i nervi sono aperti. Quindi perciò si dice che la chiropratica non è una terapia per sentire meglio, è una cura per meglio sentire. Ok? Questo è importantissimo, perché più sensibile diventa, come Giorgio ho notato stando insieme con lui, lui è molto sensibile all'energia, ok? Io per forza sono sensibile all'energia perché lavoro più di 40 anni, ho preso la laurea nell'83, sono venuto qui in Italia nell'84, ho cominciato a lavorare subito. E poi ho fatto crescere questo studio, però la cosa più importante per me è di rendere conto alla persona che c'è un processo di autoguarigione, il corpo sa guarire da solo, senza andare da chiropratico. senza fare niente, ma non deve fare danno. Hai capito? Certo, sì, sì. Quindi c'è un ambiente esterno giorno d'oggi estremamente inquinato. Non vorrei entrare nei particolari perché è tremendo quello che sta succedendo, questo è un momento epocale, ma c'è l'ambiente interno del corpo che fa sì che queste cellule non comunicano bene perché c'è inquinamento. Quindi se la persona cominci di essere più cosciente del fatto, viaggiare dentro, cominci di applicare i cambiamenti perché ci vuole sì, molto coraggio di farlo, si comincia di accelerare la sua guarigione. Quindi questi nervi, come vi ho fatto vedere, questo è lo stato della salute, questo è lo stato di alterazione, ok? No, a questo punto non sei più sano, ma non hai patologia, non hai disturbi. Hai 15 anni, 10 anni, ok? Vai avanti, 20 anni, hai 3-4 di queste chiusure di solito, ok? Quindi verso, questi si chiamano sublussazione vertebrale nel gergo chiropratica, ok? Verso 30 anni e 40 anni per gli uomini, perché siamo almeno fisicamente più resistenti, il sistema, cioè la spina dorsale, che lo lascio qua così la gente può vedere meglio, diventa pieno. A quel punto, quando il sistema nervoso è pieno di chiusura a 30-35 anni, sei vulnerabile a qualsiasi stress in più. Quindi quel stress in più che fa traboccare il vaso, si nasce l'inizio dei disturbi. Ok? Le donne tipicamente verso 30 anni, 35, uomini 40, 45. Cosa pensi alla persona? Non è colpa mia? Ho dormito male. Ho dormito male. Ho preso freddo. Ok? Ho mangiato troppo. Ho il ciclo mestruale. Ho preso aria. Ok? O il cambiamento di stagione.
1: C'è sempre una scusa.
0: C'è sempre una scusa esterna, ok?
1: Esterna, non mai nostra personale.
2: Beh, se vai dal medico, poi ti dà la pastiglia 10 di turno, oppure va a tentativi. Prova a prendere questo, se non ti passa,
0: sì, esatto.
2: Entriamo in un circolo vizioso tremendo.
0: Esatto, esatto.
2: Ma allora, fammi inquadrare un attimo la cosa.
0: Esatto, perché vedo che hai, vedo che hai delle scintille che escono dalla testa.
2: Il chiropratico nel mio immaginario è
0: Tirossi.
2: Esatto, detto in gergo, cioè mi immagino sto qua che ti manipola. Tu invece stai facendo una panoramica molto completa.
0: Sì.
2: Per cui
0: bravo. Sei molto astuto.
2: È una tua prerogativa personale o proprio la chiropratica?
0: No,
2: la visione completa.
0: Adesso entreremo in un discorso un po' più ampio.
2: Sì.
0: È più particolare. Allora, la chiropratica non è mai stata una terapia per gli acciacchi,
2: okay.
0: Tipo mal di schiena, mai. Negli anni 50 e 60 è andata a diffondersi, è andata interpretata dal popolo. Oh, si va quando hai colpa della strega, si va quando hai mal di schiena, dolore al collo o mal di testa, ma non è mai stata così. È stata basata su frequenza e vibrazione e tonicità. Il fondatore della chiropratica, dottor Parma, più di 125 anni fa, 1895, era un genio, una persona molto particolare, come Steiner. Lui vedeva cose che altri non vedevano, e anche suo figlio. Quindi lui era amico intimo di dottor Steele, osteopatia, fondatore dell'osteopatia. Erano amici. Quindi Palmer diceva, secondo me la causa di tutta la malattia dipende dai nervi. E Steele diceva, no, tutta la malattia dipende dal flusso sanguigno. Quindi c'erano disaccordo, si sono separati, diciamo. Uno ha fondato l'osteopatia, basato sul sangue, e l'altro ha fondato la chiropratica, basato sul sistema nervoso. Chi aveva ragione secondo voi?
2: Chi? Il sistema nervoso.
0: Sì, i nervi, non il sangue.
1: Sì.
0: Il sangue porta una specie di nutrimento.
2: Sì.
0: Quindi la chiropratica si è sviluppata un sacco di tecnica, l'osteopatia è andata in crisi totale perché volevano diventare dei medici. Quindi anni fa hanno spinto la politica, la legge a diventare dei medici. Quindi un osteopata in America oggi è un medico, prescrive farmaci e può operare al cuore. Tu puoi fare un intervento al cuore da un osteopata da noi. Mentre in Italia, il meraviglioso paese dove è tutto permesso, ci sono tanti osteopati pompati da 25 scuole, non sanno operare tanto bene perché queste scuole sono nate da poco, fai corsi velocizzati su weekend, quindi questi qui non prescrivono farmaci, non fanno chirurgia. Quindi cosa succederà quando si cerca di portare la legislatura dell'osteopatia qui in Europa? Sarà un casino. Okay? Quindi questo è un grossissimo problema. Però la chiropratica è tenuta sua via politica, giusto, però 90% della scuola sono andate nel mondo di business, come fanno tanti, per fare i soldi, per mantenere vivo la scuola, e sono entrate nel mondo più come una terapia per i dolori, sì, muscoloscheletrici.
1: Quelli più comuni.
0: Ma è molto più di questa. Io ho avuto tanti altri chiropratici, ha avuto anche risultati con depressione, per esempio, con gastrite, con allergia, con tante altre cose. Quindi, però, noi non curiamo disturbi e non curiamo patologia. Cosa curiamo?
2: La comunicazione dei nervi.
0: Sì, che gestisce la funzionalità del corpo. Ok? Quindi la tiroide, i reni, il fegato funziona meglio se c'è la comunicazione.
1: Migliora la comunicazione.
0: Sì, però la funzionalità, questo è importante da ricordare, perché stress può influire la funzionalità, per esempio, dello stomaco e ti crea gastrite. Quindi, cosa non ben definito, tipo stress emotivo, anche di cose che la persona ha vissuto quando aveva 5 anni, che non si ricorda più. Quella memoria, c'è una memoria che mantiene disfunzione nel corpo.
1: Ma ci può essere anche un collegamento con la terapia, con la medicina germanica di Hammer, sulle le emozioni, come possono interferire sul nostro corpo e possono creare dei problemi?
0: Allora, Hammer era una persona straordinaria. Quello che è successo a suo figlio, lui era istruito come medico, quindi quando ha visto questo shock, questo stress può creare la malattia, si è aperto un orizzonte pazzesco e lui ha creato la medicina di Hammer. Poi è stata messa in galera, che qua, che sappiamo tutta la storia, però lui ha avuto il coraggio da dire no, c'è molto oltre. La salute non è basata su pasticche, okay? E chirurgia. Quindi tantissime volte una persona è malata senza sintomi già a 15, 20, 25 anni, senza sintomi, okay? Poi si comincia ad avere segnali a 30, 40, okay? E dice ma io forse ho preso freddo, quella. Poi a 50 diventa diabete, o a 60 fa un infarto. Però quei nervi erano chiusi da 30, 40, 50 anni.
1: Come se...
0: Perché vai da un dentista? Perché porti il bambino dai dentisti quando hai 5-10 anni? Per fare un controllo dei denti, la posizione, se sono sani. Si dovrebbe essere così, in controllo della spina dorsale, che è molto più importante dei denti. E io avevo questo fuoco dentro di me quando sono venuto qui in Italia negli anni 80, che volevo andare su Maurizio Costanza Show, okay? Di andare lì a dire alla persona. Poi ho capito che il mondo è gestito da persone che non hanno il cuore aperto.
1: Da multinazionali.
0: Sì, la multinazionale.
1: Diciamolo chiaro e tondo.
0: Sì, esatto.
1: Che pensa solo al guadagno e basta, cioè vedono l'individuo come un qualcosa da sfruttare a livello di soldi e anche a livello di energia e anche a livello di manodopera.
0: Ok, questa è dalla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ok? La salute è uno stato in cui è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o di infermità.
1: È giusto nel principio.
0: Sì, questa è stata creata circa 50 anni fa. Io personalmente ho zero fiducia nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, però all'epoca credevo, 40 anni fa, un comitante di scienziati per il popolo, no?
2: Noi qui invitiamo solo gente che non ha fiducia nel
0: Sì, esatto. Però la cosa triste, questo è il motivo che sono venuto qua oggi, che le persone devono curarsi molto prima che arrivano i sintomi. Sì. Perché 99,9% della mia prima visita che faccio nel mio studio vengono perché hanno disturbi.
2: Hanno
0: 5-6 disturbi, ma viene solo per uno che dà più fastidio. Okay? Quindi non devi curare i disturbi, devi curare la causa. È come uno curasse il dolore di mal di dente, ma non la caria. Mm-hmm. Quindi deve lavorare sulla causa. Poi il mio lavoro è di, che amo da fare, è di lavorare sul stile di vita, cioè la causa della carie. Perché ti è venuta la carie? Non ti lavi i denti, filo interdentale, bla bla bla bla. Hai capito?
2: Sì. Beh, intanto rispondo. Buongiorno, scusate, c'è una diretta, e dove? Mi chiedono. Beh, vediamo chi è. No, non c'è il nome. Vabbè. E, no, c'è la diretta qui in radio, poi questa intervista, come tutte le altre, le caricheremo sul canale YouTube delle Vibrazioni del Sapere, o anche sul canale Telegram, poi trovate il link qua in settimana prossima. Ma allora tu, quando hai un paziente che ti arriva con un problemino, parti da quel problema e fai una panoramica della situazione?
0: No.
2: Non parti da quel problema?
0: No, perché non lavoro sui problemi.
2: Sì, ok.
0: Io lavoro su di te. Quindi io chiedo chi sei tu, dove stai andando e cosa vuoi. Okay? Se la persona dice non mi interessa di mia salute, hai fatto un bel discorso, Davide, ma a me non me ne frega un tubo di questi nervi. Voglio che tu mi fa passare sciatica. Benissimo. Okay. Da quel punto di vista ho l'obbligo, responsabilità di spiegare. Senti, lo so che magari è fastidio, non riesci a guidare la macchina. Okay? Però il problema è che i nervi sono chiusi. Sai perché hai emorroidi? Sai perché hai stitichezza? Sai perché hai la prostata ingrandita? È lo stesso nervo della sciatica. Quindi un nervo chiuso può creare una comitanza,
1: no, una caduta a sequenza di altri problemi.
0: Sì, una serie di altri problemi legato a quel nervo. Quindi se la persona è così, dico bene, allora questi sono cavoli tuoi, si dice in italiano, io farò di tutto di far passare il tuo dolore,
2: però non ti sto dando la soluzione.
0: Se non lavori sulla causa, cosa succede?
2: Tornerà. Magari anche peggio più avanti.
0: Ma io non ho voglia di fare ginnastica. Ma tu non capisci la mia vita. Io sopravvivo. Io lavoro 12 ore al giorno, sai. Bravo. Ma io dico sempre, nessuno ti darà una medaglia, no?
1: No, infatti.
0: E quindi la persona, pizza, tiramisù, qua, là, e litiga tutto il giorno al lavoro, qua. È ovvio che accumuli. Come ho detto prima, stress chimico, meccanico, psicologico è circa più o meno, stress psicologico è 70%, meccanico 20%, chimico 10%, ma giocano tra di loro. Più che io sono arrabbiato per la mia situazione, più che mangia cibo spazzatura.
2: Ah, sì. Sono concatenati.
0: Sì. E più che sei inquinato da cibo spazzatura, più che hai pensieri strani, sì. E più che sei arrabbiata e depresso.
1: Okay. Questo è un cane che si morde la coda, no?
0: Sì, sì. Esatto, e questo è importantissimo. Quindi la persona che viene a 50-60 anni è distrutto, è cronica, con una serie di problemi. Io, per forza di cosa, un'altra cosa importante che è la legge di tutt'uno. Ok? Quindi il corpo funziona tutt'uno e si guarisce tutt'uno. Ok? Tu puoi stimolare una parte lontana dal corpo e il corpo si riorganizza globalmente e il sintomo dall'altra parte sparisce. Mm-hmm. Quindi spessissimo c'è un problema di nervi chiusi sulla colonna e una mancanza di energia nel corpo. Quindi un calo energetico, la persona vive in riserva, quindi si butta sul caffè, come voi avete fatto in questo momento. Perché? Che io vi ho visto prima di accendere questo microfono e tu, voi eravate normale, appena che è acceso, pimpante, siete vibranti, però siete andati subito tutti e due a bere un caffè. Perché? Abitudine.
2: L'abitudine, sì.
0: Ok, e ha bisogno di una spinta, ok?
2: No, beh, più che una spinta, è psicologico, sì, il contentino.
0: Sì, sì, il contentino, esattamente. Quanti contentini la persona vive su questi contentini ogni giorno e fa danno così? Questa è...
2: Certo. Ma allora, una persona che viene, che ha tante problematiche, un sessantenne, se vuole, è recuperabile?
0: Okay.
2: Se decide di fare dei cambiamenti?
0: Questa è una bella domanda. Qui si entra lo spirito del corpo, ok? Perché certe persone a 70-80 anni hanno un spirito basso, la mia vita è difficile, ormai sono stanco, non ho più voglia di fare niente. Hai mai visto una persona a 70-80 anni che ha la mente svizzera? Ok, questo è lo spirito, ok?
2: Ne conosco qualcuno.
0: Sì, esatto. Esatto, quindi io dico sempre, la guarigione non ha età. Se tu prepari il terreno, il corpo si riprende. L'ego della persona nella sua ignoranza pretende che sia così.
2: Istantaneo.
0: Solo Gesù fa così, capito? Quindi si può recuperare, però la persona deve avere il desiderio di vivere. Hai capito? Perché tante persone non vogliono più vivere, non vogliono fare ginnastica, non vogliono digiuno. Io insegno alle persone di fare i digiuni, mi guardano come sono forse fuori di testa. O il perdono. Questi sono i miei 7 pilastri della salute.
2: Vai,
0: qua.
2: Vai. Leggiceli.
0: Ok. Nei anni ho capito che si deve curare corpo, mente, spirito, anima. Ok.
2: Okay.
0: Quindi buon sonno. Quante persone non dormono bene o vanno a letto troppo tardi? Sì. Poi ginnastica, serve solo 10-15 minuti 2-3 volte alla settimana.
2: Okay.
0: Alimentazione sana, che oggi è sempre più difficile, deve avere veramente autocontrollo e disciplina. Disintossicazione, tipo digiuni, clistere, tisana, deve disintossicare il corpo. Spesso il corpo si riprende solo facendo questa, senza andare da un chiropratico. Il chiropratico fa velocizzare tutto, perché è basato sulla comunicazione. Anche le digestioni dipendono dai nervi. Poi c'è la meditazione, poi c'è il perdono che ti porta verso gratitudine, che è molto potente di aprire il cervello, lo stato di gratitudine, e preghiere. Di lodare il fonte. Quindi se la persona facesse questi 7 pilastri avrebbe poco niente bisogno di me, e lo dico, cioè, se fai questa cosa togli via il 90% della cura con me, ma io non ho voglia, quindi preferiscono di pagare.
1: Beh, no, ma non è, allora, considera che ci sta una distrazione di massa potente.
0: Sì.
1: Cioè, lo fanno in tutte le maniere.
0: Sì.
1: Alla televisione, ai programmi, alle guerre, alla politica, a tutto.
0: Sì.
1: Alla paura, ai virus.
0: Sì, la programmazione.
1: C'è una marea di roba. Perciò...
2: E anche siamo sempre di corsa. Sempre.
1: Sì, sì, per il guadagno, per i soldi.
0: E non c'è tempo. Sì, come diceva Valentino, sopravvivenza.
1: Sopravvivenza, sì. Perciò tutti quei valori là che tu dici vengono...
0: Questa
1: tutti...
0: è una bella cosa che devo dire. Basato su quello che hai detto prima, ma tu lavori su dolore, tu lavori sul problema. Ok. Il corpo può avere 6, 7, 8 di queste chiusure. Quindi il corpo è globalmente malato, ok? La zona che si infiamma e crea disturbi per prima, il tendine d'Achille, è la zona più debole, più suscettibile, ok? Quindi guardo, analizzo quella zona, è stato creato più chimicamente o più meccanicamente o più psicologicamente o una combinazione, e do consigli mirati su quel punto debole. E la persona vuole tutto subito, quindi do una cosa da 2-3 minuti mirati di svegliare e rafforzare quel punto debole. Quando la persona comincia di avere più energia e meno dolore, ha più volontà di migliorare se stesso.
2: Lì si vede un risultato subito.
0: Sì, esatto. Per stimolare la persona di amarsi. E poi piano piano nei anni ho capito che ci sono 3 A. I 3 A è l'accettazione di sé, accettarsi. Hai dei talenti, hai dei doni, hai dei difetti. Non guardare la negativa, guarda, scava dentro e trovi i tuoi talenti. Mm-hmm. Okay? Quindi deve accettarsi la diversità coesistente dentro di sé. Se non accetti questo, vivi nella polarità. Okay? La causa e la soluzione non è dentro qua, è fuori. È stata mia suocera, sai? Hai capito tutto questo?
2: È colpa all'esterno.
0: Sì. Esatto, quindi questo è accettarsi. Secondo A è amarsi. Quindi quando cominci di capire quanto sei speciale e hai questa divinità, questa scintilla divina dentro di sé, cominci di rispettare il tuo tempio, per esempio di mangiare più sano, ok? Quindi abbiamo accettarsi, amarsi e applicarsi. Deve alzare il sedere e fai te, ok? E diventa più facile.
1: Certo. Questo, diciamo, la maggior parte della gente vuole la famosa, no, pillolina che risolve tutto, ecco perché tanti si bloccano oppure non vogliono fare pratiche, tecniche come può essere la chiropratica o altre, perché devono lavorare su se stessi e vedono tutto difficile. Invece, cioè, è quella la cosa importante, dobbiamo prenderci la responsabilità di noi stessi e, come dici te, applicarsi, l'ultima regolina della...
0: Sì.
2: Assolutamente. E non manca molto tempo, magari ci prenderemo un'altra occasione per continuare. E Gwenda ci chiede, Gwendalina, buonasera, che differenza c'è tra la chiropratica e la kinesiologia?
0: Ok.
1: Sono due cose.
0: Ok, questa...
2: Ce lo chiede, iniziamo.
0: Ok, questa è una bella domanda. Allora, la parola kinesiologia è lo studio del movimento, ok? Quindi questa non è la kinesiologia applicata dei test muscolari. Ok? Quindi la persona si confonde, la kinesiologia applicata, i test muscolari, con la chiropratica. Ok? Adesso vi racconto il fondatore della kinesiologia applicata, chi ha inventato questa roba, dottor Goodhart. Ho fatto vari corsi con lui, lui non c'è più da 20 anni, sì, da 25 anni. Suo padre era un chiropratico, suo nonno era un chiropratico. Lui aveva una conoscenza del corpo micidiale, okay? Lui diceva sempre che il test muscolare è un modo di diagnosi, di trovare la causa, ma non apre i nervi. Deve aprire i nervi. Poi lui era indeciso di insegnare la kinesiologia applicata a tutti quanti. Ha deciso alla fine di farlo e tutti quanti fanno questo test muscolare, pensando che poi quando fai questo test muscolare e trovi le debolezze, che facevo questa cosa tantissimo 30 anni fa, e ti metto una vitamina B12, fai il test fortissimo, mio ego, oh wow, ho fatto io quello. E quindi operatore diventa molto pieno di sé di solito, che io posso trovare la soluzione di tutto. No, ok, sì, non è proprio così. Quindi deve tenere presente che questi test sono un modo di trovare i punti deboli e deve insegnare alla persona anche di curarsi. Anche i nervi, cioè, questa è una cosa importantissima, certo. Perché quando trovi un muscolo debole è legato spesso a un nervo chiuso, è una mancanza di integratore o una chiusura linfatica o meridiano di agopuntura che non va, ok? Però c'è una grande differenza.
2: Ok.
1: Altra domanda?
2: Allora, come individua la chiusura dei nervi di cui parlava prima, e una persona può anche capirlo da sola?
0: No, buona domanda, chi l'ha fatto? Non puoi, perché il nervo può essere chiuso senza sintomi. Ok, spesso atleti artisti, anche contadini che hanno un collegamento con la terra, diventa sensibile a frequenza.
2: Ok.
0: Però è comunque impossibile da capire da solo che hai i nervi chiusi. I nervi creano alterazione, energia non è bilanciata, ok? Quindi c'è asimmetria nella postura. Quindi io guardo per esempio la lunghezza della gamba, ok? Tasto il tendine d'Achille a vedere se c'è una parte più tesa dell'altra. Questo mi dice dove hai i nervi chiusi. Guardo come stai respirando, perché la subluxazione vertebrale chiudono la diaframma, ok? Guardo la tonicità dei muscoli. Per esempio, i muscoli dorsali devono essere bilateralmente simmetrici. Se questo livello qua è molto più gonfio qua, dico qui dietro, è spesso legato al fegato, a congestione e grasso sul fegato. Quindi l'osservazione mia, poi uso test, posso testare i riflessi, posso testare anche i muscoli, ok?
2: Certo. Vabbè, dopo andremo in profondità magari in un'altra puntata, se sei disponibile.
0: Quando volete.
2: Complimenti al bravissimo ospite. Allora ci chiedono come si chiama e dove opera. Allora, come si chiama, possiamo dirlo noi,
0: Davide Ferraro, a Padova.
2: Vai, dove? Chi vuole contattarti?
0: A Limena.
2: Come può fare?
0: A Limena, via Fratelli Cervi, numero 1, 049-658000.
2: Ok, poi metteremo in descrizione.
0: Comunque ho anche il mio sito, chiropraticaitalia.it.
2: Perfetto, chiropraticaitalia.it.
0: Chi ha bisogno delle chiropratiche secondo voi?
1: Tutti.
0: Chi?
2: Tutti. Per fare un check.
0: A che età?
1: Qualsiasi.
2: Fin da come hai detto prima, fin da...
0: Ok, a che età devi curare i denti? Tutta la vita. Sì. A che età che devi curare il motore della macchina? Per tutta la vita. Ok, adesso vi prendo un po' in giro, posso?
2: Hai un minuto.
1: Un minuto.
0: Ok, è meglio curare o prevenire?
1: Prevenire.
2: No.
0: Sei, perché voi siete stati indottrinati dalla medicina a curare la patologia, quindi meglio prevenire prima che nasce il tumore. Però se hai l'indottrinamento di benessere, che non ho ancora spiegato che cos'è benessere, la salute è meglio di curare invece di prevenire. Si cura la salute.
2: In quel senso, okay.
0: Sì. Nel senso opposto.
2: Prendersi cura.
0: Sì, non devi curare patologie, devi curare, prendersi cura, esatto, la salute.
2: Curare sempre, prendersi cura, esatto.
1: Portare energie nuove alla nostra salute.
0: Che cos'è la salute secondo voi?
2: Sì.
0: Che
2: la
0: cos'è?
2: Salute.
0: Come fai a definire la salute?
2: L'hai definita prima con...
0: Quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%.
2: Okay.
0: C'era un famoso vocabolario per i medici che scriveva la definizione della salute quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%. L'ho letto io 45 anni fa, oggi l'hanno tolto.
2: Giusto.
0: E la salute è di non avere sintomi, hanno scritto, hai capito?
2: Sì.
0: Purtroppo è così.
2: Va bene, Davide, dobbiamo salutarci. Grazie intanto di essere stato qui, averci dato questi molti spunti di riflessione, e avremo l'opportunità sicuramente per continuare questa chiacchierata, anche perché è un po' incompleta adesso, mancano dei punti chiave.
0: Sì, potrebbe entrare nei dettagli di tante cose.
1: Sì.
0: E grazie a voi.
2: Dai, alla prossima.
0: Va bene, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Ok, allora noi adesso andiamo diretti verso la pubblicità e ovviamente ci risentiamo subito dopo, perché abbiamo già Gabriella Cornero che ci sta per raggiungere. Per cui rimanete sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5.
1: A dopo.
2: A tra pochissimo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Il mondo è sfornito. è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarà anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
6: 2
11: 9
10: 0
11: 0
6: 3
10: 8
6: 9
4: 8
12: 8.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci tornati in diretta sui 94 MHz e come vi avevo anticipato
1: e promesso,
0: è tornato a trovarci dopo non molto tempo Gabriele Accornero. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
2: E salve a tutti voi, Valentino e Giorgio. Grazie per avermi ancora salutato con quella parola in cui vi siete definiti degli schiavi per l'universo.
0: Siamo tuoi schiavi, Gabriele.
1: Ben trovato.
2: Ben ritrovati, ragazzi.
0: Ma abbi fiducia che ce la faremo un
1: piano
0: giorno.
1: Piano piano ce la facciamo, dai.
2: Vi capisco perché ci ho messo quasi 5 anni a liberarmi da quella parola, quindi veramente
0: è insita nel vocabolario.
2: È la nostra abitudine quotidiana. Appena non sei presente a te stesso per un istante, è sufficiente perché ti scappi, ma non è la cosa più grave del mondo. Ho messo alcuni punti ancora più importanti di quello, infatti non è neanche nei 21 passi verso la nuova umanità l'eliminazione del ciao, quella l'ho già per scontata di base.
0: Allora, 21 passi verso la nuova umanità, che fa un po' seguito ai 100 giorni che dovrà attraversare l'Italia. Sono un po' collegati in qualche modo?
2: Sono assolutamente collegati, perché nel momento in cui mi è stato comunicato veramente, e purtroppo i fatti che sono accaduti in questi giorni dimostrano che sono stato purtroppo profeta di accadimenti un po' sventurati, almeno per quelli che vi racconterò oltre i miei, perché purtroppo non è capitato solo a me determinate cose, però se c'è un periodo difficile, se tu hai già una strada, come quando devi fare le ferrate, no? Che tu devi fare arrivare in cima alla sacra di San Michele, se tu hai già tutti i chiodi piantati, più facile fare la ferrata se sai già dove ci sono i chiodi per arrampicarti. Allora, da quest'idea della ferrata di San Michele mi è venuto in mente, perché non diamo 21 chiodi in modo tale che le persone riescano a risalire dal, tra virgolette, dal baratro dove altre persone cercano di buttarci. E quindi anche grazie al suggerimento di Giorgio, quando parlo di vademecum mi ha detto ma questa parola vademecum mi risuona tantissimo, e quindi l'ho trasformato nei 21 passi verso la nuova umanità, un qualcosa che ho definito in realtà alle 3:30 di stamattina. Quindi ho messo giù proprio, infatti leggerò alcune cose perché arrivano da questa scrittura fatta alle 3:30 di stamattina, dove ero sicuramente molto più connesso e molto più energetico dopo una giornata in giro agli ospedali di oggi di come sono attualmente. Quindi ho fatto bene a mettere nero su bianco stamattina alle 3:30, quando ero in uno stato di lucidità e connessione totale. Ma prima di sviscerarli vorrei dire le cose come stanno accadendo, perché ci sono dei punti da unire. Faccio una bellissima conferenza con Lamberto Rimondini, nella quale, guarda caso, come accennavo l'altra volta, le cose raccontate da lui dal punto di vista storico vanno a coincidere esattamente con le cose che avrei raccontato io dalla lettura dei registri acaciti della storia d'Italia. E dopo questa straordinaria conferenza Rimondini fa un annuncio in video di essere stato minacciato di morte, e potete trovare su YouTube la sua denuncia. Io dovevo fare questa conferenza con Gabriele Sannino, in cui avrei ripreso questi argomenti e li avrei ampliati, e incredibilmente a questa conferenza non ci arrivo, perché sapete bene gli incidenti che mi hanno occorso e che mi hanno totalmente bloccato. Ma la cosa più inquietante, sento stamattina che Gabriele Sannino mi dice: mi hanno oscurato, mi hanno messo in shadow ban tutti i miei canali social. Ora ragazzi, se, come diceva il buon Sherlock Holmes, la prima vittima è un caso, la seconda vittima è un caso, quando ci sono tre vittime c'è un serial killer, e quindi siamo già alla terza vittima. Quindi tutto questo perché siamo in guerra, ragazzi. Cioè, se qualcuno continua a parlare della guerra prossima, della terza guerra mondiale, non ha capito che la terza guerra mondiale è già in atto da parecchi anni. Però c'è un campo di battaglia che la gente forse non conosce. Il campo di battaglia è il nostro inconscio collettivo. E quindi io adesso devo spiegare, dal mio punto di vista, come mi è stato spiegato, il funzionamento dell'inconscio collettivo, affinché noi cominciamo in un qualche modo a vincere questa battaglia. Anche perché, se sono arrivati a questo punto a cercare di eliminare qualche pezzo sulla scacchiera, vorrei vincere questa partita prima di essere uno dei pezzi eliminati. E quindi direi che cominciamo a capire. Voi immaginate una piramide in cui c'è una punta del 10% e il famoso iceberg, il 90% sotto l'acqua. Quindi tutto ciò che manifesto su questo pianeta Gaia in terza dimensione è frutto della manifestazione di noi che siamo gli unici attori e registi di questi accadimenti. Queste famose entità di cui la gente è molto preoccupata non hanno nessun potere di creazione, perché non hanno quella monade scintilla animica con la quale noi siamo stati creati e generati su questo pianeta. Quindi noi siamo gli unici protagonisti. Allora come fanno a creare un mondo che non è quello che noi desideriamo, ma un mondo purtroppo di dolore e sofferenza? Agendo su quel 90% dell'iceberg che è sommerso, il nostro inconscio che non conosciamo. Quindi loro proiettano all'interno di quel 90% immagini, simboli, archetipi. Ci conoscono da più di 2000 anni, quindi sanno esattamente. E guardate caso, questi mondiali del calcio sono l'apoteosi di tutti questi archetipi, questi messaggi subliminali che vengono inviati al nostro inconscio. Quindi loro in questo modo riescono a proiettare la realtà che ci circonda secondo la loro volontà e non secondo la nostra, che desideremo un mondo di pace, amore, benessere e prosperità. Quindi questa è la veramente la prima cosa importante da fare, è capire con quale segnale, no? Perché vi ricordate nel film Neo parlavano del famoso segnale che veniva mandato dalla Matrix, ma esiste un segnale mandato dalla Matrix, si chiama televisore, quello è il segnale mandato dalla Matrix. Quindi tramite tutto ciò che è veicolato sul televisore, in quanto il primo passo delle 21 passi sarà spegnete questo televisore, deve stare spento, ma neanche per ascoltare, non dico il tema, neanche la pubblicità, niente, il televisore, perché è il segnale base della Matrix che spara verso l'universo. Quindi primo processo. Secondo grandissimo strumento, Hollywood. Ragazzi, Hollywood è veramente il capolavoro della manipolazione inconscia delle persone. Sappiamo che ogni film che viene fatto, ultimamente l'abbiamo visto con Disclosure, l'abbiamo visto con tutto quello che è successo prima dell'11 settembre, ma lo vediamo con il proliferare. Ma perché d'estate i film d'orrore vanno per la Madonna? Ma vi siete mai chiesto come mai? Io non mi sono mai chiesto come mai i film d'orrore d'estate vanno alla Madonna. Tutti si guardano i film dell'orrore d'estate. La gente è appassionata di film horror quando principalmente d'estate. Perché? Perché ragazzi, d'estate c'è più luce, quindi loro devono abbassarla di più la vibrazione dell'essere umano. E cosa c'è di meglio di un bel film horror per abbassare la vibrazione di un essere umano? Ragazzi, vi siete fatti queste domande? Cioè, è inquietante come noi non ci accorgiamo che quando ci sediamo davanti alla televisione e tranquilli vediamo un tranquillo weekend di paura, per citare un film da un titolo inquietante, in realtà un film pure bello, che racconta però una disavventura successa appunto degli americani che decidono di farsi una gita in montagna. Però ragazzi, quante immagini di orrori, di violenza ci sono all'interno di quel film? E voi pensate che il vostro 90% di il nostro inconscio registra ogni istante, ogni secondo degli accadimenti intorno a noi, che noi lo vogliamo oppure no. Quindi automaticamente la tua proiezione del giorno dopo, non credere che la tua vita il giorno dopo che ti sei visto un film dell'orrore, il giorno dopo che ti svegli ti succederanno delle cose belle. Questa cosa qua non ci avete mai riflettuto? Magari non vorrei che ci sia qualcuno appassionato di cinema horror in questo momento che sta tirando su, cioè sta cambiando canale, non voglio farvi perdere il tempo. Però allora, è una battuta, però è una cosa sulla quale ho riflettuto e ne ho visto purtroppo la prova provata da quando infatti ho cominciato a eliminare certi tipi di film di troppa violenza, anche io perché ero appassionato di film di fantascienza. Da quando ho eliminato certi film con troppa violenza e troppo horror, la qualità della mia vita è migliorata sensibilmente. E qui avviniamo un attimino la qualità della mia vita. Allora, mi sono accorto proprio alle 3.30 di stanotte di due cose interessanti. Uno, faccio il militare nel genio trasmissioni e scopro che il santo patrono del genio trasmissioni è San Gabriele.
0: Coincidenza.
2: Secondo, scopro che la mia conferenza più vista in assoluto è I paracadutisti dell'anima, fatta con Zainz qualche anno fa, quella che ha avuto più visualizzazioni nel web. Quindi da allora porto questo messaggio che noi siamo paracadutisti discesi in zona di guerra per aiutare questo pianeta in una transizione epocale, e scopro che il patrono dei paracadutisti, sapete qual è? San Michele. Cioè, allora ditemi se può essere un caso che San Michele e San Gabriele mi affiancano nella mia vita, cioè dal primo momento. Quindi veramente mi sto accorgendo che è stato il mio percorso questo che ho attraversato nella mia vita per essere pronto quando, qui ed ora, perché tutto quello che ci siamo messi nella cassetta degli attrezzi in questi anni, tiratelo fuori, perché è fondamentale utilizzarlo in questo momento dei famosi 100 giorni, perché è il momento del fare. Come ha detto l'Arcangelo Michele, avete imparato quello che dovete imparare, va bene ancora fare conferenze, ascoltare queste bellissime cose che fa anche in radio per accendere un po' di coscienza nelle persone, ma poi con queste armi cominciate a fare, come abbiamo cercato di fare anche io e Lamberto Rimondini in queste conferenze. E a tal proposito, non racconto anche un episodio simpatico, vorrei salutare i signori della Digos che sicuramente sono in ascolto, dicendogli che quel vostro collega che avete mandato alla conferenza con Rimondini, a cui la moto non è più partita, non è stata manomessa da noi, perché noi vi vogliamo le nostre conferenze, però magari presentatevi perché non c'è nulla da nascondere, ma è stato un chiaro segnale dell'Arcangelo Michele che non vi ha fatto più partire la moto per farvi passare un messaggio che forse qualcuno vi vuol far capire che quello che stiamo facendo sta dalla parte esattamente vostra, cioè noi stiamo lavorando per la luce. E siccome questo San Michele Arcangelo è patrono anche non solo del gruppo di Patria Caratulista e anche di altre forze armate, vorrei che ci rifletteste sul fatto che quando venite alle nostre conferenze vi presentate, ci salutiamo e magari cominciamo a pensare che insieme possiamo risvegliare questo DNA italico, anche perché io sono convinto che con la manifestazione del 13, tutte quelle bandiere italiane, tutto quel movimento energetico che c'è stato proprio legato alla simbologia della bandiera italiana, non può essere frutto del caso, è un seme potente che è stato messo, guarda caso, proprio poco dopo l'inizio dei mondiali, che abbiamo detto iniziati l'11 giugno, che disgraziatamente danno via questi famosi 100 giorni, chiamiamoli, esatto, i 100 giorni di passione, perché io sono convinto che ne usciremo migliorati, ne usciremo rinforzati, ma soprattutto ne usciremo vincenti. E quindi ho parlato di 21 punti, allora adesso mi sono preparato. Cominciamo con i punti. Allora, innanzitutto, ragazzi, una domanda: come si vincono le guerre? Come sono state vinte le guerre più interessanti che ci sono state?
0: Con la strategia?
2: Con la strategia sicuramente, ma con la cosa più importante, tagliando gli approvvigionamenti al nemico. Ah, allora, giusto. Io vi faccio gli esempi più pratici. La Russia non ha mai perso una guerra, perché a Napoleone gli ha tagliato tutti gli approvvigionamenti con la tecnica della terra bruciata, sì. Quindi loro non attaccavano l'esercito, distruggevano tutto quanto, perché ogni principio di attacco alla Russia si basa sul fatto che non puoi creare una catena di approvvigionamenti in una regione così lontana per arrivare a San Pietroburgo, ma quindi pensi che vado lì, comincio a nutrirmi degli animali di fattoria, depredo, no, niente, i russi terra bruciata, sì. Vincono con Napoleone, vinto con Hitler con la stessa tecnica, hanno vinto con uno, dico, vinciamo terra bruciata. Come hanno fatto a liberare l'America nella guerra di indipendenza? Attaccavano le navi inglesi che portavano i rifornimenti all'esercito inglese. Ha sempre funzionato così la guerra. La guerra è stata vinta da chi ha capito con la strategia, bravo Vale, come abbattere i rifornimenti che non arrivavano alle truppe. Quindi le truppe inesorabilmente, senza rifornimenti, perdono morale, perdono energia, perdono fiducia. E quindi, ragazzi, noi cosa dobbiamo fare? Togliere gli approvvigionamenti al sistema. Quindi adesso ci sono le 21 cose da fare per togliere questo approvvigionamento. Perché, ragazzi, allora io vi faccio questo esempio: questa è una piccolo cerchio, questo è un grande cerchio. Allora, come funziona il sistema? Il piccolo cerchio sono quei 5% di persone che determinano e controllano il sistema mondo. Noi siamo il 95%. Questi cerchi hanno un ingranaggio. Quindi il piccolo cerchio, per poter drenare energia, deve far sì che il grande cerchio giri e lo agganci. Quindi in questo modo drena energia. Quindi se noi riusciamo a fermare questo grande cerchio, cioè noi il 95% riusciamo a non fare più quelle azioni che si concatenano con il piccolo cerchio che gli drena energia e se li risucchia, sì. Il piccolo cerchio si muove e si paralizza. E quindi noi il 95%, come cantava quella bella canzone in americano che adesso non voglio riportare perché era molto simpatica ma anche un po' maleducata, diciamo che noi siamo il 95%, voi fottuto 5%, non fate niente se noi facciamo bloccare il meccanismo. Quindi, ragazzi, cominciamo,
0: sì,
2: a bloccare,
0: no,
2: il meccanismo.
0: Comunque, giusto, il sistema questa tecnica lo conosce, mi viene da ridere.

0: modo di far sì che il segnale di Matrix non ci arrivi più a modificare come archetipi, immagini e tutto quel mondo dell'inconscio, in modo tale da cambiare la manifestazione della realtà e cercare sempre di più di manifestare in noi la realtà che desideriamo per i nostri figli, per i nostri amici e tutti quanti. Usare solo il denaro contante, ovviamente, come ci siamo detti, questo è quello più banale in assoluto. Ragazzi, 10 euro di carta vanno al panettiere, 10 euro del carro del panettiere vanno al fornitore del panettiere che gli dà la farina, 10 euro di carta del fornitore che va la, della farina vanno a quello che gli ha venduto i semi per seminare il grano e rimangono sempre 10 euro. Quella stessa transazione fatta con denaro elettronico parte da 10 euro, diventa 9,95,95, sì. 9,90, no? E quindi ragazzi, già solo con una banalità di questo genere vi rendete conto che quel 10 euro di carta, se voi lo lasciate di carta rimane. Se lo trasformate in denaro elettronico solo per il frutto della transazione, si polverizza.
1: Ma tu non capisci che così fermiamo l'evasione?
2: I più grandi evasori, esatto, non usano questa tecnica, usano altre tecniche. Guarda Elon Musk, guarda Bezos, non usano tecniche di evasione classiche.
0: Però, come dice il buon Vale, la usano come strategia per far credere all'uomo medio che stanno facendo qualcosa per lui. Però c'è una frase fantastica, scusate, di qui divento volgare, però bellissima, che mi disse una persona il motivo per cui il denaro contante non sarà mai eliminato al 100%. Mi disse: finché droga e puttane bisogna pagarle in contante, tranquillo che i politici italiani non ti faranno sparire il denaro contante perché sono i primi clienti. Quindi capite bene che non aveva fatto un ragionamento sbagliato. No, quindi no. Esatto, affidiamoci, speriamo che qualcuno non si inventi un modo di far pagare con le carte di credito questi due sani prodotti del mercato italiani, per cui così almeno i politici italiani continuano a mantenere quel minimo di circolazione di denaro contante che gli serve per potersi approvvigionare di questi servizi. Ecco, quindi ovviamente spegniamone anche in prodotti. Questo sfondo una porta aperta con voi, noi avete i gag, no? Quelle
1: gas,
0: società con
1: gas.
0: Gas, scusa, sì. Gas, quindi assolutamente spesi però in negozi di prossimità in modo tale che continuano a nutrire il territorio, perché un altro dei grandi problemi che noi purtroppo abbiamo che tantissimo denaro, anche contante in questo caso, viene drenato dal nostro territorio verso paesi esteri, ad esempio da una certa comunità chiusa di cui non faccio il nome, di persone che fanno circolare solo il denaro all'interno della loro rete e che guarda caso usano solo denaro contante perché sono svici, l'hanno capito questo tipo di comunità, e che ogni mese fa partire migliaia e migliaia di euro in denaro contante verso la Cina, drenando completamente energie e risorse alla nostra Italia. Quindi attenzione a questo aspetto. Fare benzina alle pompe bianche degli imprenditori italiani, perché vi svelo che ci sono dei distributori, l'avete visto, nella vostra zona ce n'è qualcuno, ad esempio a me ce n'è una a Sangano, che è una pompa bianca di un imprenditore italiano, l'avete visto in zona? Ce ne sono da
2: Sì,
0: voi?
1: ce
0: Perfetto.
1: ne sono.
0: Ok, non comprare prodotti sul web se non al massimo servizi tipo biglietti aerei, treni, che quelli ovviamente non vanno a incidere sul mercato quotidiano dell'acquisto solidale, diciamo, sul territorio, ma ovviamente ogni volta che fate un acquisto sul web in qualche modo avete messo la parola fine a un'attività sul territorio, perché le risorse sappiamo che sul web hanno sicuramente realtà completamente diverse. Allora, comprare prodotti italiani di negozi di prossimità, l'abbiamo detto, ma soprattutto bevete l'acqua di casa vostra. Cioè, magari con un bel depuratore, perché vi mettete un bel depuratore, la bevete sana, perché ragazzi, avete idea della circolazione dell'acqua, quanto danno produce a questo pianeta? Ci sono camion che girano pieni d'acqua in tutta Italia, gasolio che consumano, inquinamento. Ma per cosa? Ma perché tu dal Veneto devi bere l'acqua delle fonti di vinaglio di Cuneo e io da qua devo bere la chiesa levissima che arriva magari dalle montagne Venete? Ma sempre acqua è, ragazzi. Ma qual è il senso di andare a cercare un'acqua? Rubinetto di casa, microfiltrata, vi togliete i metalli pesanti, vi bevete un'acqua sanissima e questo le fate il bene del pianeta, l'inquinamento
1: Che
0: del
1: poi
0: pianeta.
1: dopo i viaggi che si fa sulle bottiglie di plastica in camion, cioè i valori che vediamo
0: Bravissimo.
1: sull'etichetta sono quelli alla fonte, non quelli con i quali arriva a casa nostra. Sì.
0: Tutti gli elementi dannosi che la plastica rilascia durante il periodo di viaggio a causa del calore, se ne vogliamo parlare, infatti, quindi guadagna anche in salute. Punto 8. Allora, no, 7. Comprate macchine GPL, ma non elettriche. Questo

0: credo che sia abbastanza lampante, non vado nel particolare, perché poi quelli più avanti diventano più interessanti. Usate mezzi di trasporto pubblico oppure mezzi di auto condivise. Quindi ci sono ad esempio delle applicazioni, adesso hanno inventato delle applicazioni dove tu ti iscrivi e dici: io devo fare questo viaggio tutti i giorni per il lavoro, andare da Trana a Torino, perché non trovo qualcun altro che faccia questa stessa strada? Dividiamola magari. Adesso ci sono delle app che ti consentono di trovare, al di là di quelle classiche che conosciamo, tipo di car sharing famose, ma ce ne sono anche app più locali di gente che si è inventato questo processo proprio per rendere più fluido la possibilità di condividere le vetture. Questo mi piace tantissimo. C'è stato il conto corrente, usate solo le PostePay Evolution. PostePay Evolution mette a disposizione un conto per poter ricevere soldi, per poter fare bonifici e un numero di carta di credito per fare acquisti online. Tutto quello di cui avete bisogno. Quindi togliamo denaro ai signori delle banche. Quindi quel famoso. Vedete come sta rallentando? Lo vedete che. Cioè, man mano che dico queste cose, quel drenaggio. Come rallenta il drenaggio.
1: Ok.
0: Adesso arriviamo alle cose invece. Queste erano cose più fisiche, invece arriviamo alle cose emotive che per me sono importanti. Allora, quando un'emozione negativa entra nel tuo campo di consapevolezza, fermati in silenzio e non farti sopraffare. Questo è un aspetto energetico veramente molto importante, perché vi ricordo di cosa si nutrono questi signori, famosi meccanismi: depressione, ansia, paura del futuro. Quella che stanno seminando a piene mani, perché la stanno seminando? Perché è esattamente quello di cui loro si nutrono. Quindi, quando questo tipo di emozioni entrano nel vostro campo di consapevolezza, ve ne accorgete, perché il vostro stesso fisico a un certo punto si irrigidisce. Perché non dico dagli sfogo, sarebbe la cosa peggiore, perché tanto insultare un altro che vi suona al clacson, al semaforo, vi girate, vi bestemmiate addosso, non credo che avete ottenuto risultato, ma soprattutto avete nutrito quell'entità. Quindi, 1, 2, 3, come si diceva all'antica, conta fino a 10, conta fino a 10. Questo lo
1: Esatto.
0: dicevano gli antichi. Sto ripetendo solo delle cose talmente lampanti. Identificate un aspetto della vostra vita che non è in coerenza con la vostra verità e cambiatelo. Questo è un esercizio potentissimo. Quindi, un esempio, una relazione tossica, un lavoro che ormai non ti soddisfa, ti rendi conto che c'è qualcosa di incoerente nella tua vita? Scegline uno e dico uno solo, perché è un famoso effetto domino. Quando comincerai a farli con uno, la tua vita si raddrizza un domino dopo l'altro, nel senso che tutti gli aspetti in dissonanza rispetto alla tua verità vanno in allineamento. Però comincia da quello che magari è più facile, non fare magari come me, che subito mi sono incasinato la vita partendo, licenziandomi e cambiando completamente, forse sono un po' eccessivo. Magari cominciamo da qualcosa di più leggero, però scegliete un aspetto della vostra vita che non vi piace, un'uscita dalla vostra zona di comfort e applicatela con consapevolezza.
1: Sì,
0: Questo
1: che
0: perché
1: comunque l'atto coraggioso che hai fatto non è da demonizzare, cioè a volte è meglio tentare e magari fare un errore che
0: certo.
1: rimanere statici e sai che perdi il 100% delle battaglie che non combatti, cioè, per cui non saresti chi sei adesso.
0: Bravo, io ti ringrazio di questa palla che mi hai lanciato. Io faccio subito la schiacciata, nel senso che mi sono reso conto che pur avendo attraversato ben 3 anni di disoccupazione, quindi potete immaginare che in 3 anni mi sono dovuto inventare la qualunque per pagare il mutuo di casa e quant'altro, oggi col senno di poi dico benedetta quella scelta, anche se pensa che con quell'azienda io nel 2024 sarei andato in pensione, perché non lo voglio dire, ma con quella tipologia di contratto esiste un contratto che, guarda caso, è quello dei giornalisti italiani, che con 35 anni di lavoro vanno in pensione. Pensate che privilegio, che la gente non sa che esistano. Quindi io sarei andato, visto che ho un contratto di questo
1: I
0: genere,
1: politici ti
0: andavo in
1: battono.
0: pensione. Vi dirò di più che in quell'azienda c'erano a lavorare diversi figli di politici. E lo chiamavano, come battuta, era il nostro pensionificio. Quindi i figli dei politici venivano messi in quell'azienda in modo tale che a 35 anni andavano in pensione, capito? Il pensionificio. E io penso che l'universo mi aveva messo a lavorare in un pensionificio, io neanche mi ero reso conto della fortuna che avevo, e nel 2024 sarei stato in pensione, quindi 2 anni fa. Però, come dice Valentino, non sarei qui oggi con voi a essere forgiato per attraversare la grande tribolazione, perché sarei rimasto nella mia zona di comfort, non avrei patito, sofferto, non avrei urlato e combattuto con le unghie e con i denti. E a proposito di urla, avete visto che ho rispolverato un video recente del 2021 in piazza a Piazza Castello, devo dire che urlavo abbastanza, quindi avevo effettivamente quel vocione che forse non avrei avuto se continuavo a stare nella mia zona di comfort. Quindi benedetta la scelta, però come ripeto, non è per tutti. Quindi attenzione, prima di abbandonare la zona di comfort, abbiate chiaro quali sono i vostri talenti, quali le vostre opportunità, perché se poi non arriva più la pagnotta, tutto diventa più difficile. Quindi, però, se porti in giro la parola espago, è proprio grazie a quel tipo di esperienza che ho fatto. Perché cosa vuol dire? Prendete in mano la responsabilità, ma non solo della vostra, tra virgolette, salute uscendo da un luogo insano che vi fa ammalare ogni giorno, perché se ti svegli tutte le mattine e vai a lavorare in un posto dove non ti piace, ragazzi, prima o poi ti ammali, ma soprattutto deve essere responsabilità della benessere psicofisico, quindi salute a 360 gradi, ma soprattutto della tua prosperità. E quella è la lezione che ho imparato in questi 5 anni. Facendo quel salto nel buio, non avevo considerato la prosperità, la fortuna che avevo vivendo nella prosperità di quell'azienda che mi ha sempre garantito lo stipendio voluminoso, mi ha sempre garantito premi, una macchina aziendale, e quindi la prosperità me la sono dovuto riconquistare con le unghie e con i denti. Però sappiate che una prosperità da, tra virgolette, persona che ha attraversato l'inferno e è uscito fuori, ti dà quel tipo di sicurezza di sapere che anche se un giorno vi accade, come è successo tempo fa, che quella garanzia economica mensile non ce l'avevo più, so adesso di avere le risorse per riuscire a ritrovarla, altrimenti. Quindi, per poter realizzare questo, cosa devi? Devi essere un fila a piombo tra ciò che pensi, che deve corrispondere a quello che dici, ma che deve corrispondere a quello che fai. Adesso vi faccio vedere una carta
1: Certo,
0: interessante,
1: semplicemente
0: che si chiama la carta della caccia.
2: coerenza, coerenza assoluta.
0: Coerenza su tutti i livelli, però. Tu pensa che mentre in un momento di crisi, era uno di questi di un mesetto fa, dove i soldi non arrivavano come dovevano arrivare, le cose si inclinavano, di nuovo ero a dover trovare il modo per riuscire a venire a fare conferenze in Veneto perché manco ci avevo i soldi per poter mettere il GPL per arrivarci. Pesco questa carta che è chiamata, si vede, la carta dell'Akasha, delle donne meravigliose di un locale di Torino, Donna Rosa e Giancarla. Adesso mi strappa il nome della sua collega. Comunque, è un locale di Torino in via Sacchi, vi consiglio di andare a trovare, dove parlano proprio dell'Akasha, quella che io ormai leggo, grazie a Dio, quotidianamente, e le hanno inventate loro queste carte e me la regalano. Fa pesca una carta e ti faccio un regalo delle carte della Cash. Ragazzi, questa carta rappresenta l'allineamento delle tre cose di cui ho detto. Cioè, questa, no, non so se si vede bene, c'è un 300
1: Sì.
0: che sul biglietto che c'era scritto nella Cash diceva: tu riuscirai a realizzare quello che dovrai realizzare solo nel momento in cui metti veramente a fila piombo queste tre energie. Quello che pensi, quello che dici e quello che fai. Praticamente non devo essere un famoso prete che predica bene e razzola male, ma devo stare ogni giorno con i miei passi e confermare le cose che vi sto dicendo in radio, perché quello che io emetto verso l'esterno deve essere confermato, se no l'universo da lassù dice: stai facendo il furbetto, magari una di queste regole non le racconti in radio, però poi non le segui. Allora aspetta che ti arriva la trambata, che non era l'incidente con la macchina, ma in realtà sono altre le trambate. Abbiamo detto di scegliere un qualcosa da cambiare, ma scegli anche un'azione giornaliera, ad esempio il cucinare, ed esercitala ogni giorno nella totale presenza di sé, del qui e ora, come se fosse l'atto più importante della tua giornata. Cioè, quindi concentrati una cosa al giorno, decidi di farla in totale presenza, come ad esempio non dire più ciao. Prenditi la responsabilità nella giornata di dire: io una cosa faccio, quando saluto, saluto con Alegre, che è Alegre, il saluto che ho scoperto qui a Coazze, è bellissimo. Questi paesani di questo hanno un saluto loro che si chiama Alegre, cioè che io lo trovo meraviglioso, cioè stai allegro, cioè, ma che più bel saluto del mondo, ma perché ciao, Alegre. Quindi fatti questo impegno, se non è quello di cucinare in presenza, e dire: io oggi durante la giornata, ogni volta che incontro una persona per salutare, dico Alegre. E quindi, ragazzi, è tanta roba. Siamo al punto 15, Valentino, ora ce n'è ancora, eh?
1: Sì,
0: Ti
1: sì,
0: vedo
1: sì.
0: preoccupato. Smetti di cercare di convincere gli altri della tua visione e manifesta nella tua vita di ogni giorno ciò che sei, affinché gli altri ti chiedano come tu faccia ad essere così felice, così sereno, così in salute e prosperità, in modo di essere quel famoso faro immobile del messaggio che è arrivato sempre dall'Arcangelo Michele, che diceva in questi 100 giorni di essere dei fari immobili. Quindi, mentre c'è la tempesta intorno, non andate in giro a cercare di convincere le persone, ma siate fermi sulle vostre posizioni, dimostrate agli altri che la vostra realtà manifesta è veramente un qualcosa che è una luce in quel buio, e quella luce arriverà fino a chi deve arrivare, e soprattutto solo a chi deve arrivare, perché ricordiamoci sempre quel discorso che ho fatto anche nell'intervista precedente, che la frase "non date le perle ai porci", affinché loro non ingoiano, non conoscendone il valore, soffocando, è veramente fondamentale in questo periodo. Cioè, le conoscenze devono arrivare a chi è pronto a riceverle,
1: Esatto.
0: perché sennò rischiano di fare più danni che altro.
1: No,
0: Ok,
1: sì,
0: quindi
1: ma
0: spunto sì.
1: a volte è la frustrazione perché quando cerchi di convincere gli altri non ci riesci mai. Invece, come dici te, se tu fai il faro e arrivano loro, hanno un'altra attitudine, sono pronti all'ascolto ed è più
0: Già
1: facile
0: pronti
1: che
0: all'ascolto.
1: gli fai capire o
0: Bravissimo.
1: comunque gli dai quello che gli serve in quel momento. Sì.
0: Bravissimo. Hai colto il punto. Sono più pronti all'ascolto. Invece io, quando mi intestardivo veramente, andavo a parte che diventi fastidioso poi, cioè
1: Sì.
0: diventi qua. Io mi ricordo che a un certo punto, 10 anni fa, gli amici non mi invitavano neanche più a cena, perché mica partivo subito con tutti i complotti. 10 anni fa vedevo complotti dappertutto. Cioè, adesso mi viene anche da ridere a pensare al me di 10 anni fa che parlavo delle scie chive. No, ma c'è un cielo, c'è un veleno, no, ma cosa mangi? Cioè,
1: Ma
0: capito che poi c'ho degli amici
1: l'entusiasmo,
0: che
1: la voglia di
0: schivano.
1: cambiare il mondo.
0: Esatto, bravissimo. Però deve essere limitato questo entusiasmo. Da quando invece ho capito, no, chi è pronto, tanto in un qualche modo l'universo te lo fa arrivare, che è pronto ad ascoltarti. È inevitabile. Cioè, noi non siamo qua per fare proseliti, perché ci sono sicuramente energie più grandi, più importanti di noi, per cambiare i macrosistemi. Noi dobbiamo cambiare il nostro microsistema, cioè quindi la realtà che ci circonda quotidianamente. E stai tranquillo, Valentino, che si vedono con quel sorriso, vedono che tu vai in radio, sei positivo. Cioè, la gente prima o poi diverrà così: ma come cazzo fa Valentino, che non è miliardario, non c'ha tutte le fighe che gli corrono dietro, anche se magari con questo fascino un po' così,
1: Ma
0: da intellettuale alternativo, secondo me fa stragi di
1: molto
0: cuore, ma non lo
1: alternativo.
0: dice. Giorgio, tu che sei più informato,
2: Non posso
0: facci
2: parlare.
0: delle
2: No,
0: news
2: non posso
0: sull'argomento.
2: parlare.
1: Ha firmato la privacy.
0: Si appella al quinto emendamento alla
2: Sì, sì.
0: facoltà di non rispondere. Allora, visto che abbiamo parlato dei soldi di Valentino, diciamo che se tu, Valentino, hai denaro superiore alle tue necessità, quindi
1: Sì.
0: così tanti soldi che non sai cosa farcene, usala per la comunità. Cioè, il denaro deve circolare. Se lo accumuli senza usarlo a fin di bene, per te e per gli altri, l'universo, ascoltate questa frase che veramente, credetemi, è così: l'universo fermerà il flusso di denaro verso la tua vita e non vivrai nella rattitudine. Perché l'universo si dice: ma se non ne ha bisogno, che lo mette da parte, lo mette in banca e compra l'oro e mette i lingotti sotto il letto, allora che cosa gli mando dell'altro denaro? Il denaro deve circolare, il denaro è energia. Ogni volta che il denaro si ferma, fa una specie di stasi energetica che allontana il resto del denaro dalla vostra vita. Cioè, io, i periodi in cui ho accumulato più soldi, sono arrivato ad avere 40.000 euro in banca, sono stati periodi che 40.000 euro me li sono volatilizzati in tempo zero dopo qualche anno per delle scelte sbagliatissime. Poi ho capito che io devo girare col conto corrente a zero. I soldi che mi arrivano, come è successo in Veneto, avevo 6 euro sul portafoglio e poi sono riuscito a venire a fargli 20, perché il denaro deve circolare, ragazzi. È un'energia circolante. Infatti, c'è anche un termine per parlare proprio della circolazione del denaro. Quindi, se lo facciamo stagnare, quel ristagno allontana, come l'esempio del portafoglio. Ragazzi, tenete vuoto il portafoglio. Cioè, io vedo gente che nel portafoglio tiene biglietti da visita, informazioni, tesserine. Cioè, ragazzi, ma secondo voi, se il portafoglio è pieno, come fa l'universo a farvi arrivare i soldi? Se c'è pieno il portafoglio. Cioè, quindi, ragazzi, non sto scherzando, io l'ho insegnato a un amico che l'ha svuotato l'altro giorno, mi ha detto: cazzo, ma avevi ragione, ha svuotato il portafoglio di tutte le cartacce, avevo portafoglio stracolmo di biglietterie, e ho cominciato ad arrivare più soldi nella mia vita. Adesso Valentino sta andando a controllare sul portafoglio com'è,
2: Sì, stavo
0: per
2: guardando.
0: vedere
2: Era vuoto.
0: quanta carta c'è dentro. Ma ragazzi, no, è una legge energetica: dove c'è il vuoto, l'universo riempie. Quindi, nel momento in cui il portafoglio è già pieno di cartacce e di altre cose, l'universo non ti manda denaro. Quindi svuotate il portafoglio. Esci dalla zona di comfort se ti tiene prigioniero in cambio di uno stipendio o di una rendita, e diventa padrone del tuo tempo dedicandoti a progetti e idee per creare la nuova umanità con un po' di sale in zucca, come dicevo prima, ok? Se vedete che avete dei talenti, vedete delle opportunità, delle occasioni, utilizzate, però non fate salti nel buio, che non voglio che qualcuno poi venga alla mia porta a bussare e mi dice adesso la minestra di ogni giorno me la paghi tu perché io non c'ho più un soldo, perché capisco che qualcuno... Quindi però se riuscite a essere padroni del mio tempo, entrate nella quarta dimensione. Chi è il tempo? Cronos. Cosa faceva Cronos? Divorava i loro figli. Quindi in realtà il primo sintomo di libertà è l'uscita dal tempo, cioè il fatto che siete padroni del vostro tempo, quindi non siete più schiavi di Cronos. Quindi è importante per il salto verso la quinta dimensione. Se non passate attraverso la quarta, quella di diventare padroni sul vostro tempo, quando sarà ora di saltare in quinta, non ce la fate saltare in quinta. Siamo quasi alla fine. 19. La spiritualità non è distaccata dalla materia, ma usala creando con le parole motivanti e manifestanti la nuova realtà, smettendo di sentirti una vittima delle circostanze e sentiti creatore del tuo destino. Cioè tu devi sentire dentro di te che sei un potente creatore, perché nel momento in cui entri in questo tipo di vibrazione diventi un manifestatore. In me mago agere. Cosa vuol dire questa frase? Immaginazione è la traduzione di in me mago agere. Quindi mettete in azione tramite l'immaginazione il mago che c'è dentro di voi e create la realtà che desiderate, da quel famoso 10% che, espandendolo sempre di più con l'analisi del vostro inconscio, quindi avrete sempre meno proiezioni del vostro inconscio che proietta cose che non conoscete, ma sempre più cose che immaginate voi con la vostra immaginazione, e attivate il mago in voi manifestando la realtà. Identifica una tua risorsa e un tuo talento e offrilo senza lucro economico, ma con l'unico scopo di costruire qualcosa insieme, seguendo il significato della parola Ubuntu. Non so se voi conoscete il significato africano della parola Ubuntu, che in africano vuol dire praticamente che questi ragazzi africani avevano messi a correre per raggiungere un premio, e i primi che arrivavano avevano diritto a questo premio. E questi ragazzi africani sono arrivati con calma, nessuno correva per arrivare primo, e alla fine si sono presi tutti i premi insieme e li hanno divisi. E quando gli occidentali gli hanno chiesto: ma scusate, ma noi vi abbiamo creato una competizione, e voi cosa fate? Ma perché? Gli hanno risposto: ma perché io potrei essere felice mangiando questa cosa vedendo che il mio vicino non la mangia? Io non riuscirei a essere felice. Per me essere felice vuol dire sharing, condividere. Quindi sono felice io se è felice il mio vicino. Capite? Quello mi ha sconvolto. Cioè questi ragazzini di poveri africani che hanno questo concetto, e noi che abbiamo tutto occidentali facciamo competizione su tutto. Cioè piuttosto hai un pacchetto di noccioline, ti arriva l'amico e ti dice: ma dai, una noccioline, gliela dai, ma ho la sigaretta, la famosa sigaretta, il fumatore che ti chiede la sigaretta, e tu gliela dai con quel nervoso che ti dice: ma sai, ho smesso di fumare. E la risposta classica del fumatore: sì, hai smesso di pagare le sigarette, non di fumare, perché fumi quelle degli altri. Questo è il concetto di sharing che abbiamo noi occidentali, e loro africani che non hanno nulla, Ubuntu. Come faccio a essere felice se il mio vicino di casa è triste, amici, ragazzi? Cioè, solo sulla parola Ubuntu vorrei fare un'intera conferenza, perché quando l'ho scoperta 15 anni fa, tra l'altro in modo da ridere, perché Ubuntu l'ho scoperto da una Coca-Cola ecosodilare, hanno fatto una Coca italiana ecosodilare, l'hanno chiamato Ubuntu, e io quel giorno ho chiesto: ma che è sto Ubuntu? E infatti era forse stato addirittura quello di Italy che l'ha inventato, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che arrivi proprio dal mondo di Italy questa Ubuntu, questa Coca-Cola italiana, vero? Se non sbaglio. Siamo all'ultimo punto, quindi ragazzi, siete pronti? La vecchia energia che ti vuole schiavo all'interno della simulazione 3D di nome Gaia ti vuole virtuale. Tu invece devi essere più reale possibile, cercando di passare più tempo possibile nella natura, a contatto con gli animali. Quindi essere nel verde, a contatto con gli animali, in una situazione reale, fisica, cioè toccate la terra, fate esercizi, che ne so, scavate un buco, fate un orto, fate delle cose che vi tengono connessi in questi 100 giorni alla terra, perché loro cercheranno di disconnetterci sempre di più dal mondo reale e farci vivere. Siccome creeranno una realtà virtuale, quindi un famoso film che ci verranno fatto vedere, qualcuno narra questo famoso 24 giugno della famosa partita Brasile-Scozia, dove ci faranno vedere gli alieni, quindi è tutto virtuale. Quindi invece non voi, piuttosto quel giorno zappate la terra invece di guardarvi Brasile-Scozia, e siate più connessi, perché essere la nuova umanità non è essere New Age e sentirsi olistico o migliore degli altri, ma è invece un esercizio di coerenza nella vita quotidiana che ti differenzia dalla massa ipnotizzata, con il massimo rispetto e compassione verso i fratelli che ancora non hanno iniziato un percorso di risveglio, magari perché sono anime giovani che devono ancora vivere migliaia di vite in terza dimensione prima di iniziare il percorso che abbiamo fatto noi, e in cui rinchiudo tutte e tre, noi anime antiche. Mm. Perché diciamocela tutta, per noi è molto più facile comprendere quello che sta accadendo, perché siamo anime antiche. Perché io ogni tanto mi chiedo, cioè, è talmente lampante le cose che vedo, che e gli altri non capiscono, mi chiedono come fanno ad essere così, tra virgolette, stupidi. Non, e poi io li ho perdonati, non è così. Cioè, no, se tu sei un'anima che sei magari la terza, quarta volta che sei su questo pianeta, non hai ancora tutta la dimestichezza, cioè non hai vissuto l'Inquisizione, la distruzione della biblioteca di Alessandria, tutto quello che noi anime antiche abbiamo sofferto e vissuto, e ci siamo fatti i famosi anticorpi animici. Quindi siamo stati preparati per essere qui e ora pronti per la famosa grande tribolazione, che detta così porta sfiga, ma non sarà, ragazzi, per tutti la grande tribolazione. La grande tribolazione sarà per chi non ha deciso di costruire un nuovo mondo, perché mentre cadranno i pezzi del vecchio mondo è l'opportunità, è il momento migliore per creare i pezzi del nuovo mondo. E se non sbaglio, mi mancano pochissimi minuti e vorrei finire con lo scoop finale, perché io ieri ho chiesto come riuscirò a pagare la macchina, la riparazione della macchina, e sì, l'universo mi ha risposto. Siete pronti alla risposta?
2: Siamo
0: su come mi pagherà la macchina. Però sappiate,
1: ma
0: che dopo,
1: scusa,
0: che ho detto questo,
1: per, ci fai un cappello introduttivo per chi non sa, cioè hai fatto, sì, un incidente, sì, qual è la situazione? Che
0: la situazione è che la macchina è distrutta con torto, perché sono svenuto e mi sono schiantato contro il muro di una casa, quindi non ho la casco e nessuna assicurazione, nessuno mi potrà pagare quella macchina, okay, se non è sottoscritto. Siccome oggi 9.000 euro non ce li ho, ho chiesto gentilmente alle persone che conoscono la mia storia, la battaglia che ho fatto in questi 5 anni per la libertà, se potevano darmi dei contributi per aiutarmi alla riparazione di questa macchina. Quindi sto creando questo salvadanaio virtuale. Infatti ho messo una PostePay che non uso io, cioè io la mia carta di credito, quella famosa PostePay Evolution di cui parlavo prima, okay, messa lì a disposizione per chi vuol farmi delle donazioni, che poi, se hai piacere di condividerla,
1: sì, che la mettiamo in descrizione al video anche.
0: Grazie. Però giustamente la gente in questo momento di difficoltà non è che ha tutti questi soldi da dare, quindi sono arrivati degli aiuti, di cui ti ringrazio di tutto cuore, sono arrivati effettivamente degli aiuti, ma oggi sono ben lontano da riuscire a ottenere i famosi 9.000 euro di riparazione. Quindi l'universo mi ha dato lo scoop, però preparatevi forte. Lo scoop è che io adesso dirò chi vincerà i mondiali di calcio, col solo ricambio che voi, quando andrete a scommettere alle scommesse e vincerete, perché avete scommesso su chi vince i mondiali di calcio, il 10%, quindi la decima della vostra vincita, la donerete a Gabriele Cornero. Quindi, se vi sembra un patto lecito, coerente e responsabile, io adesso vi dirò chi vinceranno i mondiali di calcio. E
1: questo
0: scoop sarà registrato per sempre nel caso che questa cosa si verifica. Quindi siete pronti a scrivere? Anzi, prima chiederò a voi, a uno all'altro, chi vincerà secondo voi il mondiale del calcio?
2: Beh, io sono fuori dal calcio, perciò non saprei.
0: Giorgio, non fai test?
2: No.
0: Non sei?
2: No, no,
0: okay,
2: proprio il calcio per me
0: è uguale.
1: No, beh, ultimamente non lo sto, no, minimamente, sta deludendo sotto tutti i punti di vista. Chi può vincerlo? Non lo so. Vabbè, le più blasonate, c'è una buona Francia, c'è l'Argentina, vediamo se riesce a fare il double con Messi, che ha fatto la tripletta all'ultima partita.
2: Formato, ragazzo, eh?
1: Vedo i risultati.
0: Sto per dire, Giorgio, lui è formato, lui ha capito quali sono le migliori, però non ha capito quella che vincerà.
2: Sì.
0: Ecco. Però faccio una premessa: se poi scommettete e non dovesse accadere, non venite mai a cercare, perché a me questo è il messaggio che mi è arrivato questa notte. Finora devo dire che Valentino ha qualche prova provata nel passato, che delle cose che ho previsto quasi tutte si sono poi verificate, quindi comunque potrebbe essere una possibilità, per cui segnatevi Portogallo.
1: Ok,
0: quindi se scommettete sul Portogallo e il Portogallo vince il mondiale, io vi chiedo solo la cortesia e la gentilezza, visto che io domani mattina andrò a fare la scommessa, perché oggi tutto il giorno non ho trovato neanche un posto dove poter farla. Se il Portogallo vincerà i mondiali, vi chiedo poi un cortese ricambio del 10% di quello che avete guadagnato, e in questo modo gli angeli mi hanno detto che mi arriveranno i soldi sufficienti per pagarvi. Quindi, facendo un voto per pieno, vorrebbe dire che tanti dei tuoi ascoltatori, tanti, dovrebbero scommettere, perché se io devo guadagnare il 10% di tante vincite, vuol dire che ci dovranno essere tante vincite. Poi, se ciò accadrà, mi raccomando, vi chiedo di farmi fare una conferenza che vi spiegherò come mai
2: Vabbè, certo,
0: vincerà il portone.
2: minimo.
0: Vi faccio un bingo, Giorgio.
2: Sì.
0: Lì abbiamo poi la fila di gente alla conferenza dopo che il Portogallo ha vinto veramente il mondiale. Mettiamo anche dei biglietti d'ingresso, perché a quel punto lì veramente abbiamo la fila di persone.
2: Comunque bastano
0: Però
2: 90
0: sappiate
2: persone.
0: che ci sono delle.
2: 90 persone a 100 euro, 90 persone a 100 euro a persona sono 9.000 euro. Bastano 90 persone. Non ci sono.
0: Esatto,
1: È
0: basta
1: quotato
0: 90
1: a
0: persone.
1: 9.
2: È quotata a 9?
1: Ora, sì.
0: Sì, Valentina è bravissima. Infatti, guarda, la cosa fantastica, tra l'altro, che quando questa cosa l'ho ricevuta era quotato a 8. Poi, siccome ha fatto un esordio di merda, e sono andato a vedere su internet, ha pareggiato 1-1 con una squadretta schifosa, hanno alzato le quotazioni 9, perché vuol dire che Portogallo sembrerebbe in una fase di crisi. Quindi andatelo anche a giocare in fretta, perché queste quotazioni cambiano da un giorno all'altro. Quindi la cosa incredibile è proprio quella che io oggi volevo andare assolutamente a farlo oggi, ma non ce l'ho fatta, perché ho visto passare da 8 a 9 la quotazione. Quindi investendo 100 euro,
2: Entrano
0: se ne
2: 900.
0: vincevi 800, e invece domani ne vinco 900. Quindi a questo punto direi che forse siamo anche nei tempi, sono stato nei famosi 50 minuti di cui ci siamo detti.
2: Sì, ci siamo.
0: Quindi perfetto. E vi ringrazio dell'opportunità. Mi raccomando, non venitemi a cercare se poi il Portogallo non vince i mondiali, ma sappiate invece che ci concentriamo tutti insieme e creiamo questa egregora,
2: Eh sì.
0: perché, cosa ho detto, chi sono i creatori dell'unica realtà possibile e immaginabile? Siamo solo noi. Quindi, ragazzi,
1: Nel
0: ci
1: bene.
0: focalizziamo tutti. Creiamo questa egregora insieme, win to share, quindi win-win, vincete
1: Sì.
0: voi scommettendo, vinco io con la decima, e facciamo vincere sto Portogallo che non ha neanche mai vinto un mondiale, gli facciamo anche felice, come ne pensate?
1: Sì, così Cristiano Ronaldo completa la sua avventura calcistica
2: Col mondiale.
0: Bravissimo, sarebbe una degna conclusione di effettivamente un fenomeno del calcio unico, credo che forse sia l'unico che può oscurare la figura di Pelé, perché credo che neanche Maradona è riuscito, tra virgolette, a diventare famoso come attualmente è Ronaldo, quindi diciamo che quello potrebbe anche essere uno dei motivi per cui questo accade. Io effettivamente i motivi reali li so, perché oltre al sogno ci sono stati, mi sono fatto poi dei riscontri, perché sennò di solo un sogno non vado a mettere la mia faccia in radio. Ho cercato dei riscontri esoterici, di cui però li rivelerò solo ed esclusivamente
2: Nella
0: in una
2: conferenza.
0: conferenza, in presenza, non online, e solo nel momento in cui veramente si verificano questi significati
1: Ok,
0: esoterici.
1: che
0: Con
1: sarà piena
0: questo.
1: così ti chiederanno per i prossimi europei.
0: È vero. Va bene, ragazzi, ditemi voi se dobbiamo
2: D'accordo, ma
0: salutarci.
2: ancora
0: Io
2: manca
0: credo di
2: qualche
0: essere
2: minuto.
0: organizzato nei 50 minuti che mi avete concesso per riuscire a dire tutto quello che pensavo
1: Sì,
0: fosse utile dire.
1: certo.
0: Vi ringrazio tantissimo del tempo che mi avete
2: Ti faccio
0: dedicato,
2: un'altra domanda.
0: dell'opportunità.
2: Ti faccio un'altra domanda, visto manca ancora qualche minuto, se hai tempo. E sulla rete
0: Oh, assolutamente sì, io era per.
2: mancano ancora 5 minuti. Sulla rete si parla che le uniche due squadre che non ci sono ai mondiali sono l'Italia e la Russia, di
1: Sì, di quelli
2: quelle
1: importanti.
2: importanti, logicamente. E questo qui ha un motivo, dicono. Adesso
1: Beh, l'aveva accennato lui la
2: sì,
1: scorsa
2: l'hai detto anche
0: intervista.
2: te,
0: L'ho
2: no,
0: detto la
2: forse.
0: volta scorsa.
2: Sì, l'hai detto anche te.
0: Sì, lo no, vero,
2: Ma lo
0: allora c'è
2: continua a dire
0: stata
2: anche
0: questa
2: altri.
0: No, c'è stata questa cerimonia delle bandiere che li hanno portate all'interno del simbolo esagonale di Saturno. Ed è stato, durante la cerimonia dei mondiali, proprio una specie di atto di genuflessione di queste bandiere nei confronti di Saturno. E guarda caso, le uniche due nazioni che non c'erano erano la Russia e l'Italia, che Steiner profetizzò più di 100 anni fa che il risveglio delle coscienze d'Europa sarebbe venuto dove l'anima antica dell'Italia fosse riuscita a connettersi con l'anima giovane della Russia. Ascolta Steiner, potentissimo, cosa dici? Quindi la Russia è un'anima giovane, però ha la potenza animica in questo momento per cambiare le cose sul pianeta. L'anima antica invece è l'Italia, che ha preso con tutta la sua storia, e quindi è l'unica che può essere un faro però per poterci riuscire deve avere l'alleato russo. E questo vi fa anche ragionare su quello che è accaduto negli accadimenti storici. Cosa hanno fatto quei signori? Cosa hanno fatto prima di tutto? Separare la Russia dall'Italia, ragazzi, l'embargo, tutto. Vi ricordate come la loro strategia in questi anni è stato di obbligare l'Italia ad allontanarsi dall'alleato russo? Sì. E guarda caso, tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa del contrario sono finiti in disgrazia. Berlusconi è finito in disgrazia, Salvini è finito in disgrazia. Tutti quelli che hanno cercato di riallacciare i rapporti con l'alleato russo, o per un modo o per l'altro, guarda caso, in Italia sono finiti in disgrazia. Cioè. Chiedetevi perché. Perché questi signori non è che Steiner l'hanno fatto fuori, ragazzi, lo sapete benissimo, sì, che Steiner non è morto di morte naturale.
1: Sì.
0: Quindi se Steiner aveva profetizzato 100 anni fa che la grande madre russa sarebbe stata guidata dal faro dell'Italia per cambiare le sorti della Eurasia, l'idea era la creazione della Eurasia, che si sarebbe contrapposta a quello che Steiner vedeva come, diciamo, il mondo arimanico, quindi tutto il mondo della materialità statunitense, tutto quel mondo lì, e tutto il mondo invece luciferino, quindi tutta la falsa luce, quindi tutto il mondo New Age, di tutte quelle realtà che sono, tra virgolette, hanno creduto di scappare da una realtà materiale per in realtà finire in una prigione soltanto dalle grate differenti, perché certo, la falsa spiritualità è, tra virgolette, sotto gli occhi di tutti, purtroppo, come tantissime persone del mondo New Age predicano: non fate nulla, state in pace, peace and love, grazie, no, certo, no, così non entrate nell'azione, sì, diventate esattamente le pecore sacrificali perfette per chi in questo momento vi sta usando come pecore. Quindi, ragazzi,
1: okay,
0: prendete in mano il vostro destino. E certo, Spavo, grazie per essere assunto il tuo potere.
1: Prima di espavarti definitivamente, Silvia da Verona dice: vincerà il Portogallo, è da mo' che lo sappiamo, ed ecco qui la fonte esoterica di fiducia, l'hanno predetto anche i Simpson, che sappiamo che hanno predetto il futuro molte volte. Evidentemente, no, sì, c'è,
2: così dicono.
0: Giuro, non è questa la fonte esoterica da cui mi sono confrontato.
1: No, però,
0: se lo dicono i Simpson, ragazzi, giocatevi il soldo, allora pigliamoci la decima, perché no, se lo dicono i Simpson,
1: a parte gli scherzi, i Simpson avranno chissà, no, dietro, hanno predetto molte cose.
0: Infatti, no, ma adesso che ho scoperto questa cosa, me la confermi ancora di più. No, i Simpson hanno previsto addirittura quella clamorosa e l'attentato nella maratona in America.
1: Sì,
0: ricordate,
1: sì, sì,
0: i Simpson? Lì è stato veramente clamoroso, hanno azzeccato proprio il luogo di Boston, tutto quanto.
1: Okay.
0: Dietro i Simpson c'è qualcuno, andremo, ovviamente, che sta cercando di comunicare.
1: Sì.
0: Se i Simpson hanno detto che il Portogallo sono molto più attendibili di Gabriele Cornero, però il 10% non dà per i Simpson, già che si
2: No.
0: Ringrazia Silvia, digli che se ha piacere di contattarmi sulla mia piattaforma e tutto, ho piacere di conoscerla, perché una persona così preparata che sa anche andare a leggere cose del genere, mi potrebbe, d'accordo, fare molto piacere averla alle mie conferenze, anche perché io dico sempre: gli incontri, le interviste, tutte quante sono belle, perché non c'è nessuno che insegna niente a nessuno, siamo in una comunità di persone consapevoli che condividono la loro conoscenza, e tutti usciamo più arricchiti da queste occasioni, tutti quanti abbiamo delle informazioni nuove, perché è finito il tempo dei maestri.
1: Certo.
0: Sappiate che se qualcuno di voi cerca per strada un maestro, l'unico maestro che trova è la sua vita quotidiana, gli schiaffi che prende dal mattino alla sera dall'universo che lo mette in riga, ed è così.
1: Okay.
0: Saluti e baci.
1: E Spavo.
0: Grazie di cuore.
2: E
0: Spavo.
2: Ciao Gabriele. Ciao.
1: Alla
2: Spavo, Gabriele.
1: Alla prossima. Alla prossima.
2: Vedi, piano piano ci si arriva.
1: Pubblicità.
0: Forza Portogallo. Forza Portogallo.
1: Forza Portogallo. Alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ok. Pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
14: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.
15: Prendere o lasciare.
14: Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
15: Stavolta non farlo scappare.
14: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
16: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19:30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
17: Cari amici di Radio Gama 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gama 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gama 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
18: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
19: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: amici, tornati per la nostra maratona su Radio Gamma 5. Sono le 20 e 11 minuti del venerdì 19 giugno 2026. Ah, come passa il tempo. Mi ricordo quando ero piccolino, l'anno 2000, siamo già al 2026. Vabbè, ma ciancio alle bande. Veniamo a noi perché cominciamo ufficialmente la terza intervista di quest'oggi e abbiamo il gradito ritorno ai nostri microfoni di Fiorenzo Libero. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao a tutti, grazie a Valentino, a Giorgio di questa opportunità, grazie a Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità. Io sempre devo ringraziare questa grande famiglia di Radio Gamma perché è una radio alternativa del libero pensare, libero agire, per cui veramente chi approda a questa radio ha veramente un'apertura, io dico, mentale, di coscienza diversa da quello che è la normale visione che ti dà la scuola, l'università.
2: Una visione alternativa, dai. Visione
1: alternativa.
2: Vedere il mondo con occhi diversi.
1: Sì, io dico sempre che accedere a certe conoscenze ti attiva la coscienza.
2: Bravo, d'accordo.
1: Ti attiva la coscienza che puoi scegliere, no?
0: Certo.
1: Perché nella vita ormai c'è un miliardo di notizie, informazioni, di altre cose,
2: cioè,
1: no?
2: Un miliardo di notizie, informazioni veicolate che
1: bravissimo.
2: Non sono del tuo pensiero, della tua cultura, cioè,
1: esatto.
2: Adesso ci arriva di tutto.
1: Eh sì.
0: Comunque, ma allora,
1: per
0: oggi,
1: cui la mia visione
0: macrobiotica,
1: macro, grande, bios, vita, sì. Qualità e longevità di vita, che ha un principio fondamentale che ha di più di 6.000 anni, che è lo yin e lo yang. Loro in Italia hanno chiamato yin e yang, noi possiamo chiamarlo caldo e freddo, cielo e terra, radice e foglia, tutta una visione energetica di come queste due forze, queste due energie, la polarità di queste due forze crea la vita.
0: Certo.
1: Giorno e notte, attività e riposo crea la vita. Uomo e donna, l'attività crea la vita.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti nel mio libro proprio c'è il piatto dei semi con il simbolo proprio del Tao, che dentro un cielo nero c'è il puntino bianco della luna, metti, no? Perché l'ho chiamato il seme? Perché secondo me ritornare a mangiare il seme, che è l'origine della vita, tutto parte dal seme, se noi guardiamo
0: che
1: bene.
0: Abbiamo,
1: no?
0: La dentatura.
1: Noi abbiamo 20 molari e premolari per
2: schiacciare
1: i semi. E per cui è l'unico cibo che si può conservare. Tutti gli altri cibi vanno in deperimento, se voi guardate bene, no?
0: Sì.
1: Vanno tutti in deperimento. Il seme è l'unico cibo che si può conservare.
2: E moltiplicare.
1: E moltiplicare.
2: Che
1: per
2: è cosa
1: cui...
2: importante.
1: E allora, ci sono 8 passaggi
0: comunque
1: nei semi.
0: Prima di passaggi dei semi, oggi dalla tua maglietta a maniche corte, dalle gocce di sudore sulla mia fronte, dobbiamo parlare dei cibi estivi.
1: I cibi dell'estate, oggi il programma dei cibi dell'estate, vedremo i cibi consigliati, i cibi da un po' da ridurre, poi vedremo
0: anche qualche ricetta pratica.
1: Assolutamente, qualche ricetta che si aspetta la gente, per cui prendete carta e penna in modo da scrivergli queste ricette,
0: carta e calamaio,
2: calamaio.
1: Comunque domani io sarò qui al mercatino di Radio Gamma, per cui ho il banchetto in cui vendo il mio gommaggio, il mio triade, e troverete il mio libro Il seme della vita, per cui chi l'ha già letto, chi ha fatto i corsi con me, è un libro che porta la mia esperienza personale di quello che è questa grande filosofia. Perché l'ho chiamato Il seme della vita? Perché i semi sono 5 in natura. Il primo seme sono i cereali integrali. Osserviamo la natura. Cos'è che maggiormente semina l'uomo nella terra? Sono i cereali, grano, mais, orzo, farro, no? Per cui i cereali sono la base, le graminacee che antiche erano, no? Sono i cereali. Dopo l'uomo ha scoperto il fuoco, il sale, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta dei cereali. Secondo seme sono i legumi. Per cui vedremo che i legumi, io li chiamo un po' le proteine della, come si dice, della carne, no? Per cui si dice i fagioli sono proprio il completamento dei cereali, no? Per cui poi vedremo i legumi da mangiare in estate. Poi abbiamo la frutta secca, per cui girasole, zucca, senza abusarne, bravo. Io ho diviso la frutta secca in due, la versione salata e la versione dolce. la versione salata da mettere, non so, nell'insalata, nelle verdure cotte, nella crema di riso, uso più il sigomasio, i semi di sesamo, il girasole, la zucca e le noci. Mentre nella versione dolce uso più la mandorla, la nocciola, gli anacardi, i pinoli. C'è sì, questa distinzione diversa. Poi il quarto seme sono i semi officinali, per cui il cumino, il finocchio, il fieno greco, il timo. Anche questi sono dei semi da usare, io li uso molto nei decotti e nelle tisane. Quinto seme invece sono i semi da germogliare. In primavera io germoglio molto il crescione, l'alfalfa, tutti i semi si possono, gli avanelli, la rucola, sì, tutti. Per cui vedete che
0: io ho scoperto sì. Ogni tanto su qualche video di cucina mi è capitato i semi, le lenticchie,
1: sì,
0: che non ci avevo mai ragionato,
1: assolutamente
0: farle proprio germogliare diventano fantastico. Più nutrienti, più digeribili, sì. Solo che ne ho fatto germogliare un sacchetto. Mi sono trovato che ho dovuto darle via,
2: ho mangiato anche io una settimana.
1: Diciamo che il momento del germoglio degli idee è la primavera,
0: sì.
1: Per cui perché io osservo sempre la natura, ti dà quella pianta, quella radice, quel frutto sempre nel momento che il tuo corpo ha bisogno. Non è a caso che il germoglio venga in primavera, perché cambia il metabolismo, per cui cambia anche il sangue deve depurarsi, no? Del fegato, della cistifellea, ti dà il germoglio in primavera. C'è gente che fa germoglio tutto l'anno, io dico di no. Dobbiamo sempre seguire la natura.
0: Sì, i ritmi naturali.
1: Esatto, perché cos'è la malattia e il sintomo? È sempre una violazione delle leggi della natura. Ormai la Lendina la sa questa frase.
0: Ho fatto overdose. Fiorenzo.
1: No, per cui secondo me io la ribadisco sempre, sì. Perché faccio sempre l'esempio del pomodoro, no? Adesso in estate c'è gente in autunno che mette via la passata di pomodoro. Per cui mangiare una passata di pomodoro a Natale non è la sua.
0: Perché la trovi sempre sui banconi del supermercato.
1: Diciamo che le due verdure, che non sono verdure, secondo me, più mangiate in Europa, nel mondo, sono patate e pomodori. Se tu guardi bene,
2: sono frutti. Cosa sono?
1: Alla fine sono frutti, sì. La patata è un amidaceo, sì. Che vedremo poi col principio yin e yang, che io la yanghizzo.
0: Che è molto meglio la batata.
1: È molto meglio la batata, infatti. Mentre col pomodoro, che è una cosa più estiva, andrò a mangiarlo, sì, li mangio anch'io qualche volta d'estate. Però mangio il più yang, perché ogni categoria di cibi c'è il più yin e il più yang. Più grosso è un cibo, più yin è, perché ha più acqua e più zucchero. Più piccolo è,
0: più i datterini
1: e i ciliegini sono più yang dei quelli più grandi. Okay. Sono più gustosi, costano anche di più.
0: Già coltivarseli, già farsi loro.
1: Bravo.
2: Ma se vai a comprare i cuori di bue, che sono grandi, anche quelli costano.
1: Infatti. Perché le solanacee, gli unici germogli che non si possono germogliare sono le solanacee, perché sono tossiche, hanno un alcaloide, soprattutto nella buccia, nei semi, che creano veramente molta acidità nel sangue.
0: Okay.
1: Per cui sarebbe meglio.
0: Per cui melanzane, peperoni,
1: pomodori.
0: Cerchiamo di evitare.
1: Io, perché d'estate ci sono solo quelle, no? Adesso io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo con quattro elementi. Fuoco, le mangio sempre cotte.
0: Cotte. Zucchina cruda comincia a essere complicata.
1: Ma la zucchina non è una solanacea.
0: Cavolo,
1: il peperone o la patata.
0: La
1: melanzana la metti sotto sale, no? Sì. Che spurga come il sale, vedi? Che butta fuori quell'azio, no? Allora, per yanghizzare questi quattro solanacee, io le mangio cotte, fuoco. Per cui posso mettere al forno o la piastra, per cui vado a bilanciare questa acidità che ha. Fuoco, sale, tempo e pressione. Sono quattro elementi che vanno a equilibrare questo eccesso di yin che hanno loro. Per cui infatti io osservo chi mangia carne, cerca sempre il pomodoro, la patata, la birra, il vino, no? Mangio concentrato di sodio, che è la carne, il pesce o le uova, e cerca sempre bilanciare l'opposto, che può essere la patata.
2: Sì.
1: Sodio e potassio, vedi? C'è sempre un equilibrio, no? Però un equilibrio squilibrato. Per cui la carne non è un cibo per l'uomo, io dico sempre. Però qualche volta si può mangiare, io non sono mente. Chi mi conosce sa che io dico sempre la trasgressione è il sale della vita.
2: Non sei estremista.
1: Assolutamente. Torniamo ai nostri cibi di oggi, i cibi dell'estate. Vabbè, prima volevo ribadire i quattro supermercati a cui io mi attingo. Li sai già, no?
0: No. Sì, sì, sì, vai, vai.
1: I quattro supermercati che io mi attingo ogni giorno sono i campi dove arrivano i cereali, i boschi, o i prati, i fossi dove arrivano le erbe selvatiche, gli orti di casa nostra. E il quarto supermercato, sai qual è?
0: I fossi?
1: No, no. Il mare.
0: Ah, il mare.
1: Dove le alghe, esatto. Dobbiamo attingere dal mare, che è la madre della terra. Se fosse il mare non ci sarebbe il ciclo della vita, no? Per cui assolutamente il mare proprio dà quelle sostanze minerali.
0: Tutto è indispensabile tranne l'essere umano.

0: queste alghe secche ti assimili anche un po' di,
1: sì,
0: di queste cose, di questo inquinamento.
1: Addirittura anche nel sale ci sono materie plastiche. Lo dicevo l'altro giorno. Anche diciamo che l'alga andrebbe sempre cotta.
0: Ah, okay.
1: Io la guacamole, la kombu, la cucino almeno un quarto d'ora, la kombu anche di mezz'ora. Per cui il fuoco trasforma queste sostanze, sì. Per cui il fuoco io lo vedo un amico, tanti lo vedono come un distruttore, no? Io lo vedo come un amico che trasforma le in cose tossiche che ha cosa, no?
0: Ma ho visto che esistono le alghe anche fini in polvere.
1: Sì, sì, le nori che sono, come si dice, i fiocchi di alghe.
0: Che quelle, essendo essiccate, magari perdono quelle sostanze.
1: Sì, diciamo di sì. Diciamo che l'inquinamento più potente che ha l'essere umano adesso è il nostro pensiero di paura. E quello è l'inquinamento più grosso.
0: Sono d'accordo.
1: Devi affidarti e cercare il meno possibile, no?
0: Non pensarci neanche. Cioè,
1: ma se... non pensarci, dici, cerco di dire, ormai in questo contesto del 2026 devo, come si dice, con coscienza cercare di mangiare meno porcherie. Sì. Infatti la macrobiotica, nel corso degli anni, ormai sono 40 anni che la seguo, più vado avanti più ritorno alla semplicità più pura, eliminare tutte le cose processate, anche se sono biologiche, integrale, ritornare a mangiare i semi, per cui meno pasta, meno pane, meno grissini, fette biscottate, piadine, pizze, taralli.
2: Devono essere l'eccezione.
1: Bravo, l'eccezione. Sì. Ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita, ritornare alla fonte delle cose.
0: Sì, cioè, mangiare un 10% del cibo, quello che hai detto te,
1: sì.
0: Il resto mangiare cibo.
1: Eh sì, per buono. Cui avere io dico sempre fare questi due passaggi, cibo, coscienza. Mangio questa cosa, cosa farà al mio corpo, al mio sangue, alle mie cellule, al mio fegato? Però per avere coscienza ci vuole conoscenza.
0: Bravo.
2: Sì, diciamo che più processato il cibo, meno vitalità.
1: Bravo.
2: E più rischi di mangiare sostanze che...
1: Diciamo che la trasformazione fa perdere, si chiama energia, sì. Si chiama minerali, vitamine, grassi, aminoacidi, che... tutto, no?
2: Altra cosa, lavorazione non è come tu che...
1: Bravo.
2: Fai il gomasio a mano.
1: Esatto.
2: Lavorazione sono macchinari industriali
0: che si surriscaldano e uccidono tutte le sostanze,
1: esatto,
0: nutritive.
1: Esatto, esatto. Io lo so che è difficile perché noi mangiamo tanto con la bocca, no? Mi piace.
0: Mm-hmm.
1: Mangiare con la coscienza è un passaggio molto sottile, no?
0: Evolutivo.
2: Beh, posso dire anche un'altra cosa, che spesso mangiamo per compensare quello,
1: esatto,
2: che non ci piace.
1: Beh,
2: nella
1: questo
2: vita.
1: Questo è vero, è vero.
2: Cioè, la frase tipo non mi resta altro, al manco lascia mangiare. Cioè, l'ho sentita più di qualche volta.
0: Quella è la scusa, è una scusa.
2: Dovremmo cercare l'equilibrio in tutti gli aspetti.
1: L'equilibrio è sempre dinamico.
2: Sì.
1: Per quello la conoscenza, io ho trovato questa grande filosofia che è la macrobiotica, che va proprio a comprendere l'origine delle cose, no? Alla fonte, ritornare alla fonte. È un po' difficile, diciamo che è un processo che ogni individuo deve fare. Io non devo delegare il medico, il primario, l'omeopata, è un percorso individuale, personale, perché la mente crea delle resistenze, no? Non vuole cambiare. Mi piace sempre la frase, no? Che la mente è come un paracadute. Se non la apri al nuovo, ti schianti. Cosa vuol dire? Sofferenza, no?
2: Sì.
1: Io dico sempre che il luogo più pericoloso della Terra, sapete qual è, no? L'ospedale.
2: Ah beh, grazie. Poi di questi tempi
1: ti fanno fuori e non ti mollano più, meno bisogno.
2: Allora, diciamo, ci sta il professionista,
1: sì,
2: che ha studiato,
1: ci sta,
2: ma
1: ci
2: deve
1: sta.
2: Essere un ausilio per...
1: Bravo.
2: Aiutarti a superare una situazione, non una figura al quale deleghi completamente la tua salute e che...
1: Bravo, Valentino.
2: Come ho visto, perché purtroppo vedo certi contesti con gli anziani,
1: sì.
2: Prova sta pastiglia, se non funziona ti do l'altra la settimana prossima.
1: Ma un medico che non comprende questa frase di Ippocrate, fai del cibo la tua medicina, fai la medicina il tuo cibo, non è un medico quello è un economista che deve alimentare solo le multinazionali dei farmaci, non c'è niente
0: che
1: da
0: sono
1: fare.
0: Quelli che hanno inventato i protocolli,
1: ecco.
2: Sì, esatto.
0: Capito? Non esiste più il medico il medico, diceva Platone, non mi ricordo chi, è un artista nell'aiutare l'uomo a,
1: esatto,
0: stare bene, è un artista,
1: è
0: invece
1: un artista.
0: Qui mi sembra che protocolli, cioè devi seguire quello,
1: sì,
0: che ti dicono le case farmaceutiche, e se fai diversamente sbagli.
1: Sì. Ma chi accede ai medici, chi accede per emergenza è una cosa, perché anch'io posso avere bisogno e accedo per emergenza, è normale. Sì, ci sta. Però chi accede, non so, per un mal di gola, un mal di qualcosa.

0: che può benissimo guarire da solo. E le due forme di guarigione sapete quali sono, no?
1: Digiuno
0: e la preghiera.
1: E la preghiera
0: intesa come un dialogo interiore con te stesso, no? Dialoga sì. Con lo specchio e chiedi qual è l'origine, la causa del mio male, mie cervicali, del mio male lombare. E lì proprio devi lavorare sulle cause, che è lo stile di vita, che può essere tanti fattori, sì. Il cibo che mangi, sì, il sì, lavoro sì, che sì. Non ti piace, sono tanti fattori.
1: Comunque la penso quasi come te, però mi sto anche ricredendo, che hai detto l'ospedale va bene per emergenza.
0: Per emergenza.
1: Ho provato in degli episodi di emergenza e anche lì scricchiola.
0: Vero,
1: ho visto non sto qui a dire, però sì, vero, anche lì a volte
0: io
1: è meglio.
0: Ho lavorato 20 anni nel sociale come OSS e ho visto di tutto. Ricoveravo un anziano in ospedale, dopo una settimana ritornava a casa con delle piaghe pazzesche proprio. Ma non abbiamo tempo, sì, ma lasci una persona con la cacca addosso per una notte, due giorni,
1: sì.
0: Va bene, dai, comunque
1: siamo qui per dire cose belle. Anam ci chiede, sì. Dopo non so se lo dirai facendo, potrebbe dare Fiorenzo delle ricette alternative al porridge di avena per la colazione? Grazie.
0: Sì. Beh, spiego subito. Intanto l'avena non è un cibo estivo, assolutamente. È un cibo più, io dico sempre, ho diviso un po' l'anno in sei mesi. Da metà ottobre fino a metà maggio useremo più i cereali invernali.
1: Come il grano saraceno.
0: Esatto. Da metà ottobre userò più il riso tondo e corto, userò più il miglio, più il saraceno, più l'avena, perché è un cereale grasso che va bene in un ambiente freddo, perché io sono sempre un prodotto dell'ambiente, l'ambiente esterno porto dentro di me. Devo sempre mettere in armonia con l'ambiente. Fuori è freddo, devo riscaldare, fuori è caldo, devo rinfrescare. Infatti l'avena non la mangiano gli africani, la mangiano i paesi anglosassoni, vedi? Perché com'è che si chiama sta ragazza? Silvia,
1: no, Anam.
0: Ecco, l'avena io ti sconsiglio adesso di rifinirla e poi fino a ottobre lasciare stare. Mangia più la crema di orzo, mangia più la crema di riso. La crema di riso è universale, anche qua c'è il riso lungo e fine, tipo ribe o basmati, da mangiare più in estate, in inverno più quello tondo e corto, insomma. Per cui poi io faccio anche la crema a volte di couscous, faccio la crema di mais, sì, tutte cose che vanno a rinfrescare, cioè questa visione energetica. Ritorniamo ai nostri cibi estivi, che è un po' il programma di oggi, no? Parliamo di bevande. Io consiglio 3 bevande. Intanto, la prima bevanda è un'infusione con le erbe che adesso la natura ci dà. Allora, da metà maggio, ma anche prima, metà marzo fino a metà ottobre, io osservo la natura che l'energia va nelle foglie, nei fiori, nei frutti. Per cui andrò a fare delle infusioni con tutto quello che è foglia, fiori e frutti. Questa è la visione energetica della macrobiotica. In pratica io faccio bollire dell'acqua, nella tazza metto una foglia di verbena, melissa, tarassaco, mortica, tiglio, biancospino, equiseto, tutte le foglie, e butto l'acqua sopra e lascio un'infusione. Questa è un'infusione a tisana che farò da metà marzo fino a ottobre. Per cui anche la passiflora, ce ne sono erbe, io uso molto l'equiseto sto periodo. Per cui lascio un'infusione 10-12 minuti e poi la filtro.
2: Può essere anche fresca la foglia o per forza secca?
0: Anche fresca, meglio fresca questo periodo qua. Meglio fresca. E la menta è proprio... Ecco, questa tisana io consiglio sempre di berla alla mattina a stomaco vuoto, perché ha doppio effetto. Dopo mangiato, chi conosce il tè cucchiccia, io bevo sempre il tè cucchiccia, che è un tè senza teina, pochissima teina. Più che la tisana lo sempre bevo alla mattina, perché io dico a stomaco vuoto, pulisco un po' il pavimento, lo stomaco. Ecco, una cosa che consiglio sempre alle persone, che io ho fatto anche delle tecniche, un video delle tecniche di lunga vita, alla mattina appena alzata, noi ho la bocca tutta impastata e tutti i succhi gastrici vanno alla bocca e ho la patina sulla lingua, no? Ecco, io la mattina cerco sempre di fare dei gargarismi o col colluttorio oppure con l'acqua salata, in modo da queste tossine non ributtarle dentro, ma buttarle fuori. Questa è una pratica e che io consiglio farla ogni mattina proprio per non...
1: C'è anche il lavaggio della lingua.
0: Sì, lavaggio della lingua e anche l'archetto. Io ho fatto yoga parecchi anni, no? Cioè sì, l'archetto pulisci lingua.
2: Pulisci lingua, sì.
0: Però anche quello ti dice che usarlo sempre va un po' a le papille gustative.
1: Ah, ok.
0: Un po' a rovinare le papille gustative. Per cui una volta o due alla settimana si può fare netta lingua. Però come prassi proprio questi gargarismi di acqua e sale e di... colluttorio.
2: Cosa ne pensi quello invece di fare con i chiodi di garofano l'infusione?
0: Sì, sì.
2: E poi farsi poi sciacqui.
0: Allora, anche qua nelle spezie c'è lo yin e lo yang. Io ho sempre questa bussola che mi guida. D'altronde i vegani e i vegetariani non conoscono questo principio qua. Per me però è, come si dice, il principio educativo unico universale, perché mi mette sempre in armonia, certo, con l'ambiente, no? Ecco, i chiodi di garofano, la cannella, noce moscata, lo zenzero e la liquirizia sono più spezie invernali che portano tanto calore.
2: Okay.
0: Adesso è meglio usare più quelle che vi ho detto adesso,
1: sì,
0: compreso
1: sì,
0: il limone anche, no? Per cui cerco sempre questa. Io ho compreso che proprio devo comprendere l'effetto che fa il cibo nel corpo, che non è una visione scientifica, è una visione energetica.
2: Okay.
0: Anche qua bisogna scegliere o la visione, perché tutti noi abbiamo la mente scientifica che è ferma a vitamine, minerali, grassi, zuccheri, no? Aminoacidi. Questa secondo me crea sempre paura e non sai mai che fine fa, no? La visione energetica olistica dello yin e lo yang guarda il cibo a 360 gradi.
2: Quello che dicevo io, il colluttorio con i fiori, con i chiodi di garofano, non è una cosa che tu ingerisci,
0: sì, no,
2: la fai risciacqui perché comunque sì, è un antibatterico.
0: Sì, sì.
2: E poi lo sputi fuori, perciò se fai una cosa del genere va a influire il calore sì, o meno.
0: Diciamo che le papille gustative assorbono le cose, sicuramente, però la butti fuori poi. Però i chiodi di garofano hanno delle proprietà incredibili,
2: ne hanno tante, cioè anche vermifughi, cioè ne hanno tante antibatteriche.
0: Assolutamente, assolutamente. Per cui alla mattina fare questi gargarismi fa molto molto bene. Per questa infusione la consiglio. Poi consiglio durante il giorno anche una bevanda dissetante con menta, fai bollire dell'acqua. Nella tazza metti delle foglie di menta, fai l'infusione di menta, poi ci metti una goccia di zenzero e 2 o 3 gocce di limone. Fa una bevanda meravigliosa proprio.
2: Ma la menta bisogna farla per forza scaldare, perché io la faccio a freddo.
0: Perché rilascia gli oli essenziali, è meglio che ci sia il calore, perché a freddo non rilascia gli oli essenziali.
2: Però gli lascia quel gusto, cioè
0: sì,
2: un po'
0: sì,
2: rilascia.
0: Un po', po' sì, sì, sì, però sarebbe meglio mettere nell'acqua bollente.
2: E lo zenzero in polvere?
0: Ma io lo grattugio, in polvere lascio stare, almeno io.
2: Sì,
0: voglio cose vive.
2: In polvere intendevo...
0: Io ho una grattugina di ceramica che vendono in negozio,
2: sì,
0: io
2: sì,
0: grattugio, poi prendo un po' di polpa e strizzo una goccia o due.
2: Ah.
0: Proprio non deve bollire, il zenzero proprio deve essere fresco, ma basta una goccia o due,
2: eh sì, perché quello fa effetto poi.
0: E così il limone, insomma.
1: Ok.
0: E poi un'altra bevanda è il carcadè.
2: Carcadè.
0: Queste cose di ibisco, ottimo perché lo usano i beduini nelle cose, no? Per cui fare da un carcadè che ha un bel colore, no? È un buono dissetante.
2: Ma bello freddo o caldo?
0: D'estate è meglio fresco.
2: Okay.
0: Ma non da frigo.
2: Sì, sì, temperatura
1: ambiente.
0: Sì. Dimmi, vai.
1: No, vai.
0: Io consiglio sempre, nella macrobiota si dice mai bere roba fredda, sì, mai, sempre a temperatura ambiente, sì, perché se io bevo roba fredda vado a raffreddare, toglie energia ai miei organi, sì, perché sì, un corpo a 35-38 gradi, no? Se io bevo roba fredda,
2: se la abbassi,
0: dopo i reni soprattutto, il fegato devo riscaldare quest'acqua, no?
1: Mm-hmm.
0: Ecco, io ho sempre la frase di Gandhi che diceva: masticate i liquidi e bevete i solidi. Per me è una frase molto saggia, sì, che veramente porta a coscienza, no? Perché il corpo non accetta né le cose troppo calde né le cose troppo fredde. Per cui se io tengo in bocca e porto quei 10 secondi, anche meno, di salivare, no? Porto la temperatura giusta e dopo deglutisco.
2: Giusto.
0: Ancora una frase secondo me che porta a guarigione: la tua intenzione è porto questo liquido depurativo agli reni o al fegato, per il nostro pensiero, sai, quell'energia, no?
2: L'intento, no?
0: È l'intento, cavoli, per cui è veramente una forma curativa.
2: Sì.
0: Noi abbiamo dei poteri di autoguarigione incredibili.
2: È un'informazione che tu dai e quell'informazione poi viaggia in tutto il tuo corpo.
0: Esatto, esatto. Come io ho avuto le infiammazioni, non so, al ginocchio, cosa faccio? Faccio un bollo di saliva, dopo questa saliva il mio pensiero col cervello destro mandava questa saliva, non so, al ginocchio, alle lombari. Sto monaco che mi ha, nel 2000 mi ha dato, che ho fatto un corso di massaggio al piede, Long Song Zhu,
1: sì,
0: mandava giù la saliva 72 volte al giorno, pensate, mandava giù la saliva per auto depurarsi, infatti.
1: Sì, sì, sì. Beh, comunque la saliva è quando dici di masticare tanto, che non è solo questione di spezzettare, bravo, il cibo, è proprio perché la saliva ha degli enzimi che all'interno dell'intestino non abbiamo, per cui comincia una parte di digestione già in bocca.
0: Sì.
1: È fondamentale, che non è la stessa cosa tritare la roba, frullarla.
0: Assolutamente. Per quello io dico sempre, le macchine servono, le uso anch'io, il frullatore, però il frullatore nostro è la bocca, che è la sede della libertà, io dico, no?
1: Sì.
0: Per cui avere questa consapevolezza di masticare, di insalivare è fondamentale. Io dico sempre 32 volte, 32 denti, ogni dente è una masticata.
1: Anche perché?
0: 32 vertebre, 32 denti, vedi, non è a caso.
2: Eh no, il nostro corpo è perfetto, non ci sono numeri.
1: Ma a proposito di bevande invece, sì, sì, i fermentati, ottimi, kefir, kombucha.
0: Ottimi. C'è la Grazia che fa del kombucha, fa il kefir, ottimo d'estate, ottime bevande, perché hanno dei fermenti, hanno probiotici, hanno fermenti ottimi, ottimi veramente, fino a metà ottobre, poi io lascerei un po' stare un po' queste bevande.
1: È che hai le madri che poi ti muoiono se le lasci.
0: Quando sì, però cominci, diciamo bere meno, okay, perché la visione macrobiotica è bere il meno possibile, sapete, certo, no? Poi certo, anche qua avrò sempre tante cose, no? Perché la visione macrobiotica è prendere i liquidi dai cibi che noi mangiamo, dai cereali, dai legumi. Sai, sapete, quando io cucino un riso, che faccio un rapporto 1 a 2 e mezzo, 1 a 3, un chicco assorbe dal 60-80% di acqua, un cecio, un fagiolo assorbe il 90% di acqua. Per cui quando io mangio cereali, legumi e sempre la zuppa tutto l'anno, il brodo proprio
1: d'estate, bel brodino, bella caldo, calda,
0: tutto l'anno perché
1: col brodo di gallina, giusto?
0: No, figurati, no. La pietanza base, io ho fatto la formazione in Francia a Saint-Gaudens, mi dicevo che le due pietanze basi per guarire ogni essere umano, la zuppa di miso e la crema di riso col gommasio. Allora, sono cibi e medicina, io li chiamo cibi e medicina.
1: Silvana ci dice
0: Silvana:
1: un grande grazie alla trasmissione e a Libero.
0: Wow.
1: Ma le creme tipo riso, sì, eccetera, che sono stracotte, sì, mi fanno a me mi fanno nauseante solo il pensiero. ad ogni modo apprezzo tantissimi i consigli alimentari, grazie.
0: Wow,
1: cosa...
0: grazie Silvana. Allora, lì è ovvio che uno stomaco, il corpo ha certe abitudini, e cambiare certe abitudini, certi gusti, ci vuole un po' di tempo. Per cui io consiglio mangiare piccolissime quantità, masticarle bene, pian pianino entrare in questo concetto. Io consiglio sempre la colazione salata a base di crema di riso, che può essere dal chicco, dai fiocchi o dal semolino, che è semplicissimo. Del semolino, non so, tu fai bollire dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia con il frustino fai un semolino. Mm-hmm. Insomma. Per cui io metto di solito o il gommasio, o il miso sciolto, o la purea umeboshi, o la salsa di soia, alterno sempre queste forme di condimenti, insomma. È ovvio che il corpo non è abituato, devi un po' entrare in un masticare, sì, insalivare, no? E ci vuole un po' di pazienza, e uno vedi ha delle resistenze dovute un po' a vite dalla mamma, il papà, i nonni, no? Che hanno avuto queste abitudini, questi gusti in sapore, no? È ovvio che bisogna un po' entrare nel concetto che il cibo diventa una medicina, però è ognuno ha il suo certo, percorso, deve essere graduale la cosa, non deve essere graduale.
1: Ma Anam ci dice che spero ci possa dare velocemente questa ricetta del porridge alternativo, perché avevi cominciato il discorso forse.
0: Ah, il porridge alternativo lo puoi fare con i fiocchi di orzo, che è rinfrescante, con il porridge, con i fiocchi di orzo, o con il couscous, o con il quinoa, con l'amaranto, o col bulgur, puoi fare anche il porridge. Con tutti i cereali puoi fare il porridge. E noi, è ovvio che sappiamo quello solo con l'avena, però possiamo fare con tutti i cereali, okay, tutti i fiocchi. Infatti volevo parlare un po' dei... I cibi in che dobbiamo mangiare adesso hanno questo queste modalità, queste caratteristiche. Sono ricchi di potassio intanto. Crescono bene in clima caldi o tropicali, i cibi caldi, i cibi in. Crescono velocemente, infatti mi viene in mente adesso l'insalata, che io l'orto viene in 30 giorni, 40 giorni, una carota viene in 120 giorni, vedi la differenza? La foglia è un attimo, dai acqua e piove, che velocemente è molto in, no? E rinfresca la foglia. Mangiare un'insalata d'inverno non va bene perché ti raffredda, vedi? C'è sempre una visione di...
1: D'inverno non c'è, cioè abbiamo i radicchi, abbiamo...
0: Sì, però nei negozi bio c'è insalata tutto l'anno, se tu guardi, o viene da sottoserre, no? Avere questa consapevolezza che il cibo ha un effetto nel corpo, i cibi crudi raffreddano, infatti c'è il discorso del crudismo, no? Non so come fanno a mangiare robe crude d'inverno.
1: Qua ci sono le altre filosofie.
0: Hanno una visione che il fuoco rovina dopo 43 gradi, rovina le cose, no? E io, per me il fuoco è un amico, è calore, è vita il fuoco. Per vedere un fuoco vuol dire vita, calore. Per cui è ovvio che adesso stare vicino a un fuoco non hai tanto...
2: Come stiamo adesso noi qua.
1: I poveri, chi lavora nei forni in questo periodo?
0: Dai, infatti, ho dietro magari un forno della pizza, cioè... Poi, allora, sono più grassi, sono molli, teneri e soffici, sono più ricchi d'acqua. Ecco, un cibo in avrà sempre più acqua. Come una cipolla, no? Se è grossa, ha più acqua dentro una cipolla piccola. Nel momento in quella terra, in quel pezzo di terra, ha avuto più acqua quella cipolla che nell'altra, più piccola, no? Perché il cibo yang è piccolo, concentrato, come una mela, no? Se è piccola è concentrata. È come un uomo. Più piccolo e concentrato e più materiale, più pratico, mentre un uomo lungo e fine è più in, si dice, più testa, più tecnico, più scientifico.
2: Sì, sì, sì.
0: È una visione anche questa, no? Allora, le foglie dei cibi sono più grosse, sono il profilo più lisce e si cucinano in fretta. Nutrendo i cibi in, il corpo è più freddo. È più docile, più lento, più tenero, più dolce e ha bisogno di più tempo per dormire. C'è un corpo in che è debole, come si dice, è un po' depresso, perché in, infatti lo in è anche lo zucchero, sono gli alcolici, sono tutto quello che va a espandere, no? E quello va a indebolire, non è una sera, ma... settimane, giorni, anni, no? C'è gente che vedo che ha, io che faccio massaggi ai piedi, ha i piedi freddi, freddi proprio, sì. E si copre sempre freddo, quello vuol dire che ha un intestino, i reni che non riscaldano il corpo, può vestirsi finché vuole ma va freddo, perché mangia cibi freddi, crudi, per cui al contrario i cibi yang sono quelli che sono ricchi di sodio, crescono in inverno, perché sono forti al ghiaccio, no? Per cui sono al freddo, no? Crescono lentamente, sono più piccoli, più corti, più duri, più forti, hanno poca acqua, crescono sottoterra, le radici sono più yang, perché noi abbiamo tre vegetali, no? La foglia, il frutto e la radice. Infatti il classico brodo ci fa cipolla, carota e sedano, non è a caso, no?
2: Le radici.
0: La radice è dall'ombelico in giù. Il frutto lavora a questa zona qui, infatti io dico sempre che sconsiglio mangiare tutti i zuccheri che sono trasformati, no? Dal miele, dallo zucchero bianco, dalla canna, dal succo d'agave, perché i zuccheri migliori si trovano nei vegetali tondi, tipo quello che, perché è un giusto equilibrio yin e yang vegetale tondo, che può essere cipolla, la zucca, può essere la rapa, il finocchio.
1: La crema del sole?
0: Sì, la crema del sole, okay. Sì, sì. È fatto tutto con la cosa arancione, con la zucca, con la carota, insomma. Si ricorda Valentino?
2: Si prepara.
0: Per cui i nutrienti, i cibi yang, il corpo diventa più caldo, più forte e ha meno bisogno di dormire. Un corpo che è yang dorme dalle 4-6 ore massimo. Un corpo yin dorme 8-9-10 ore e fa fatica a alzarsi la mattina. Vuol dire che ha un fegato un po' che non... rinnova il sangue di notte,
1: di disintossicarsi,
0: c'è questa visione energetica. Cibi sconsigliati in estate. Abbiamo già detto super alcolici, caffè, fumo, cioccolata, zucchero e bevande gasate, perché è ovvio che sono pieni di zucchero e altre cose, no?
1: Quelli li sconsiglierei sempre,
0: sempre proprio
1: occasionali, sempre il concetto del...
0: Perché io, io ho la visione, no, della legna, una legna fina, tipo una cassetta di legno, ti dà un fuoco,
1: una vampata,
0: e lascia molta cenere e molto scoria, che sono tutti questi cibi qua raffinati, processati. Invece se mangi un cereale, un legume, io lo chiamo, è come un ceppo, ti scalda ma ha una lenta assimilazione del calore del cereale, mentre anche una pasta è già un cibo trasformato, no? Che ha dei zuccheri che va subito in circo, boom, così, no? Ed è un cibo più in, per cui c'è questa visione energetica. Attenzione, abbiamo già detto già dalle solanacee, ridurre molto in estate i prodotti da forno. Vabbè. Perché è un'energia di calore, non c'è niente da fare. Anche noi mangiamo la pizza, vedo le pizzerie piene ogni sera. Infatti dopo ti fa bere tanto, no? Vedo dei boccaloni di birra incredibili, no? La pizza è un cibo molto yang, prodotto da forno. Quando è che lo mangerò? Da metà ottobre in poi. Infatti si fanno le grigliate più in estate che d'inverno. Tutto il contrario, sarebbe a fare più le grigliate d'inverno e meno d'estate.
1: È perché sei all'aperto, sei all'aperto, ci si trova. Sì.
0: Però sì, sì. È un cibo, è ovvio che il fuoco subito è ovvio.
2: Ma uno che mangia la pizza, allora che cosa dovrebbe prendere come...
0: Intanto ci può anche limitare l'uso, mangiare la pizza. Con una pizza magari integrale, con pasta madre, e tutta una fermentazione diversa. E riempirla con molte verdure, in modo da bilanciare lo yang del prodotto da forno, che è la pasta molto al forno, no?
2: E la mozzarella è cos'è, yang e yang?
0: Allora dipende anche là, anche dei formaggi c'è l'yin e yang. Perché tu devi vedere una categoria di quella categoria, non puoi paragonare un formaggio alle verdure o alla carne o altre cose. Certo. Dei formaggi, i formaggi più stagionati sono i più yang.
2: Ah, okay.
0: Perché sono più sale, più tempo per la stagionatura, no? Più passi, più yin, più è morbido il formaggio, più yin è.
2: Ah, ok. Perché tipo, la mozzarella va bene.
0: Sì. Va bene, più d'estate andrebbe bene.
2: Sì, sì.
0: Perché anche il stracchino, tutti i formaggi molli, no?
2: Ricotta.
0: Ecco, i formaggi molli li deponi nella parte alta, polmoni e cuore. I formaggi stagionati, pieni di sale, nella parte bassa.
2: Ok.
0: Perché Valentino mi se dice, io dico sempre che nessun mammifero beve latte dopo lo svezzamento. Non è un cibo per
1: l'uomo. Noi.
0: A parte noi.
2: A parte noi.
0: Noi siamo figli del cielo e della terra. Il sole, l'acqua, il vento, dov'è che si imprime? Nei semi, nei vegetali, nei legumi. Per cui noi siamo figli del cielo e della terra con questi cibi.
2: Ma per esempio, visto che adesso vanno tanto di moda, cioè ce ne sono tante qualità, il formaggio fatto di legumi,
0: di riso, di questo,
2: di legumi, di mandorle, di anacardi, tutte queste...
0: Molto meglio del formaggio di mucca o di capra, okay. Molto meglio, sì, sì. Per cui sì, è un trasformato anche quello. È meglio mangiare il legume originale. Capisci che lì sempre ritorniamo alla fonte di ogni vita.
2: Ma è un passaggio, sai, un passaggio dalla mozzarella mangiare solo i semi, magari dalla mozzarella passi a un'altra mozzarella.
1: Quella di anacardi.
2: Di anacardi,
0: sì, è vero.
2: O di mandorle è buona.
0: Ci diamo che l'uomo fa sempre un business di tutto, no?
2: Vabbè, certo.
0: Per cui io dico sempre un supermercato anche biologico, in tre metri potrebbe avere tutto.
1: Sì, ma
0: cereali, verdure e legumi in tre metri.
1: Sai anche una cosa che...
0: È ovvio che so.
1: Una cosa che mi fa ridere, va bene finché, diciamo, secondo me come transizione.
0: Transizione.
1: I cibi, diciamo, pseudo naturali che cercano di copiare, esatto, tipo il salume vegetale,
0: sì,
1: la mozzarella di riso. Perché devi andare a copiare quando...
0: Esatto.
1: Perché nasce tutto dal concetto psicologico che ci hanno, diciamo... Esatto.
0: Sì, è vero.
1: Abbiamo quegli alimenti come stereotipo.
0: Esatto.
2: C'hanno, fin da piccoli ce l'hanno fatti mangiare, prima che li dimentichi.
0: Sì, è vero. Parlando di legumi, anche qui, yin e yang. I legumi freschi, metti da metà maggio fino a metà ottobre, consumo legumi freschi, che possono essere tegoline, dal mio orto già le tegoline. Buone. Tegoline, può essere le taccole, sai, quelle larghe, sì. Taccole. Piselli, i fagioli freschi. Le fave, queste poi vabbè, sarebbero d'estate, quei più leggeri sarebbero i cannellini, i fagioli all'occhio, che sono i più leggeri. Lenticchie rosse, è un legume estivo. Poi da metà ottobre basta questi, stop, cominciamo a mangiare i legumi più yang, più secchi, che può essere gli azuchi, i ceci, le lenticchie, i castelvici, quelle piccole, le cicerchie, tutto quello che è secco e più concentrato. Infatti lo cucino anche un'ora e mezza, anche due ore, un cece io. Pensate, sì, quanto sì. Fuoco è dentro quel cece.
2: Sì.
0: C'è sempre una visione energetica. Il legume fresco, che è il legume fresco, è fra un vegetale e un legume, non è anche un legume. È fra, infatti si cucina un fagiolo, si cucina in 20 minuti, mezz'oretta.
2: E tutte quelle varie creme che si usano l'estate, di ceci, di fagioli.
0: Oh, va bene.
2: Vanno bene quelle.
1: Sì, l'humus.
0: Sì, va benissimo.
2: Di vari humus di...
0: Diciamo che io più trasformo una cosa e più diventa in. Per cui dal cereale, dal chicco, abbiamo sei passaggi: chicco integrale, chicco semi-integrale, chicco bianco, pasta integrale, pasta semi-integrale e pasta bianca. Dalla più in alla più yang. Per cui mangiare un po' di pasta bianca d'estate, potrebbe anche una pasta fredda d'estate, potrebbe andare bene. Non è che noi, se sappiamo questo principio yin e yang, possiamo veramente mangiare,
1: dosare, trovare, sì, l'equilibrio.
0: Trovare l'equilibrio, cavoli, perché so che devo portare dentro calore un cibo che magari, però questo principio non è mai assoluto, posso anche d'estate mangiare un grano saraceno, un miglio, non è, se io ho un momento di debolezza, di depressione, ho freddo, mangio anche il miglio anche d'estate, non è la regola, è sempre in movimento, non c'è mai, perché mi dice tanti, ma sono più yin o più yang rispetto a cosa? No, anche noi, anch'io, tutti abbiamo dentro yin pasta maschile e femminile, no? Dipende di, c'è il momento che hai più il maschile, dipende più il femminile, è sempre un movimento continuo. Facciamo ora qualche ricetta, abbiamo solo 5 minuti.
2: Sì, sì,
1: dai,
2: sì.
1: Dai.
2: Facciamo.
0: Allora, vabbè, cominciamo dai dolci.
1: Facciamo il contrario.
0: Facciamo il contrario, perché tanta gente piace i dolci. Allora, io consiglio due dolci.
1: Carta e penna e via.
0: Domani porterò al mercatino sto dolce qui, molto buono.
2: Dici.
0: Per cui alle 3 farò questa dimostrazione di questo, che si chiama Cantin di fragole.
2: Cantin.
0: Cantin vuol dire freddo. È una visione di, perché è proprio un cibo che rinfresca, no? È semplicissimo da fare. In pratica io un anno faccio con fragole, posso fare con le ciliegie, con le albicocche, con le nettarine, qualsiasi frutta. Allora prendo o faccio una tisana di finocchio anice o prendo del succo di mela. Sciolgo l'aga agar. Sciolendo l'aga agar, di solito ne va, ogni un litro ci va un grammo e mezzo, 4 grammi, sì, 4-5 grammi insomma. Lo sciolgo. E se in caso, perché ci sono vari addensanti, c'è l'aga agar oppure c'è anche il guar, non so, la radice di guar. Vabbè, allora parliamo dell'aga agar, tanti lo conoscono. La faccio bollire 2-3 minuti, la lascio raffreddare. Nel frattempo io taglio a cubetti le fragole, le metto nelle coppette e butto dentro il succo di mela. Con l'aga agar dovrebbe addensarsi, gelatificare. Sì. Ah, ecco, nella bollitura dell'aga agar con la mela, col succo di mela, metto dei rametti di menta che dà quella freschezza. Io ho due mente a casa, la menta piperita e la menta glaciale, quella con le foglie larghe, non so se la conoscete, sì, e quella con le foglie piccole, che è fantastica.
2: Cioè. È fantastica, sì, ce l'ho anche a casa.
0: Ce l'hai, buonissima. A questo punto lascio raffreddare un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza, e poi ci metto qui a piacere della noce di cocco, delle scaglie di noce di cocco fresche, oppure posso mettere la granella di nocciole, di mandorle, insomma, quello che volete. Se non è tanto dolce, posso mettere il malto, il macrobiotica, il dolcificante che si usa maggiormente è il malto, che arriva dai cereali, che vengono prima germogliati poi cotti.
2: Malto d'orzo?
0: Sì, il malto di riso.
2: Malto di riso?
0: Sì, il malto d'orzo è molto, come si dice, un po' amarognolo.
1: Sì,
0: è a glutine. Anche, sì. C'è anche il sciroppo di riso che ha solo glutine, che non ha glutine, il sciroppo di riso. Un altro dolce che io consiglio di fare, che abbiamo fatto anche alla Spiga d'Oro di Treviso, perché io collaboro molto con la Spiga d'Oro di Treviso, abbiamo fatto i cibi dell'estate a Treviso, eravamo in 22-23 persone, insomma. È venuta anche gente di Radio Gamma 5 sulla. Il tiramisù con la masake, chi conosce la masake? Lo conosci, Valentina?
1: Ma per cui senza savoiardi, senza... Sì, sì, sì. Non è più un tiramisù?
0: No.
1: Cos'è? Spiegaci.
0: Allora, è un dolce, costa amasake, che è una crema di riso fermentata, la vendono in negozi bio. Si chiama proprio amasake, che c'è di riso, di miglio, anche di avena. ve lo consiglio anche per i bambini, per svezzare un bambino. Questa crema di riso fermentata è fantastica, è una specie di budino, la vendono in vasettico, eh? Lo apri, dura 3-4 giorni in frigorifero.
1: Si può fare o è troppo laborioso?
0: È troppo laborioso, sì, okay. Sì. Meglio prendere.
2: Non l'hai già fatto.
0: Te lo prendi già fatto, sì. Ma in pratica io faccio un caffè d'orzo classico, no? Metto dei strati, intingo dei biscotti naturali, biologici, e metto strato di biscotti, strato di amasake, biscotti, amasake, biscotti, e sopra metto del cacao amaro. Metto in frigo, si inzuppa tutto, mi farò un tiramisù che non è col mascarpone, ovvio che non è la
1: crema.
0: Stessa.
2: Perciò la amasake fa la crema.
0: Esatto,
2: fa il cioccolato, fa la crema,
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: che
0: sì.
2: È.
0: Esatto, ah, sì, sì.
2: Fai gli strati, ok.
0: Fai gli strati, bene, in frigo buonissimo proprio. Provate, provate, perché ha avuto un successone di qualcosa.
2: Proverò.
1: Ok.
2: Allora. Ma non ci deve essere zucchero, non ci deve essere niente qua.
0: Assolutamente.
2: Perché questa amasake è già...
0: È stato dolcificante, sì, sì.
2: Ah, ok.
0: Amasake si chiama.
2: Amasake.
0: Sì, sì. Ci siamo?
1: Abbiamo un minuto e mezzo e ne approfitterei per rispondere...
0: Sì, beh, il prossimo perché ho tutte
1: continuiamo
0: le ricette.
1: Con le ricette. Silvana dice, chiedo scusa, ma sì, da vegana è chiaro che ogni tanto prendo formaggi vegetali. Non va bene?
0: Allora va tutto bene. Nella barcuda si può mangiare di tutto, l'importante è che non sia una cosa da mangiare tutti i giorni, esatto. Perché dicevo prima, la visione macrobiota è ritornare alla fonte, al cibo della fonte, per cui se quel formaggio è fatto, non so, con i ceci, con l'anacardia, ritorniamo a mangiare gli anacardi piuttosto. Mm-hmm. Dopo ci sta un po' di formaggio ogni tanto.
1: Sì, però intanto l'eccezione classica.
0: Ritornate sempre che il cibo vitale è come la natura che l'ha fatto. La natura non ha fatto il formaggio, non ha fatto tutto quello che noi processiamo. Ritorniamo alla fonte.
2: Cioè, per esempio, qui. Io faccio delle creme con gli anacardi, cioè prendo, sì, gli anacardi crudi, sì, e faccio delle creme senza fare cose complicate, è, sì, buono lo stesso.
0: Sì, va bene lo stesso, però se tu mangi il chicco, il seme, è già tutto dentro.
2: Sì, sì, sì, no.
0: Cerchiamoci di...
2: Adesso c'è il basilico, a me piace fare la crema con gli anacardi col basilico.
0: Sì, sì, va benissimo.
2: È buonissimo.
0: Va benissimo, madonna, se si sta, sì, sì, madonna. No, io non discrimino niente, però il concetto è tornare all'origine, certo, tutto, esatto, qua. Buono, dai, grazie Valentino, grazie da 2,5.
2: Grazie.
0: Ci vedremo prossimamente, dai. Certo. Grazie a tutti e buona sera, buonanotte.
2: Ciao. Grazie. Buonanotte, è vero, sono le 9.
1: Ok ragazzuoli, allora grazie. Abbiamo pochi secondi, poi c'è la pubblicità e poi torniamo in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5, per cui non fuggite, mantenete la vostra radio accesa e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Rimaniamo qua.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Bentornati in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Io, prima di cominciare a intrufolarci in questo nuovo argomento, saluto come sempre Giorgio. Ciao Giorgio.
4: Ciao Valentino. Anche oggi siamo pronti per una bellissima intervista, molto interessante, perciò dico a tutti di seguirla fino alla fine perché è veramente interessante per tutti, non solo per
1: come
4: tutti gli operatori,
1: come
4: tutti,
1: visto che proponiamo. Va bene, allora detto questo, abbiamo la nostra ospite che salutiamo, Iana Duskova Madonna. Buonasera.
5: Buonasera, grazie per questo invito, sono molto molto contenta di essere qui con voi, grazie.
1: Sì, anche se sono le 9:30 di mattina, però usciremo di sera, per cui...
5: Ah, okay. Sì, immaginavo.
1: Ok.
4: Buonasera, Iana.
5: Buonasera, Giorgio.
1: Oggi parleremo di comunicazione empatica. Vediamo un attimino. Allora, ci hai un attimo anticipato che di come la comunicazione influisce su di noi, anche sul nostro stato di salute e di benessere, detta in maniera spiccia, però adesso ci spiegherai bene. E tu, tra l'altro, sei operatrice in scienze biologiche integrate, mi piace questa definizione, ossia assistente alla connessione mente-corpo, perché purtroppo siamo in una società che non ci allena, non ci insegna a essere connessi, né con noi stessi né con gli altri, per cui dobbiamo impararlo per conto nostro. E insomma, figure come la tua fungono da collante in questo senso.
6: Detto questo, parleremo anche di comunicazione violenta, perché spesso la facciamo, insomma, la mettiamo in atto senza accorgersene, anche con noi stessi, perché siamo a volte i giudici peggiori di noi stessi, e anche lì dobbiamo imparare qualcosa. Comunque, detto questo, io lascio subito la parola a te per introdurci un attimino più professionalmente nell'argomento. Grazie.
5: Hai detto perfettamente, cioè la parte della comunicazione empatica mira a creare un po' di gentilezza, a spianare un attimino di quelli che sono gli angoli rispetto a quello che è il movimento violento, dove per violento non necessariamente implica proprio il gesto di moto di forza violenta come siamo così abituati a codificare, ma violento è tutto ciò che in qualche modo abusa di quelli che sono i nostri confini, quelli che sono i nostri paletti. Ogni volta che qualcosa o qualcuno entra oltre a quello che è il suo spazio per entrare nel mio senza rendersene conto o senza la responsabilità, no? Se vogliamo di farlo, in qualche modo commette un atto di violenza. È proprio solo uno sfondare dei confini, dei paletti che vanno nel territorio più intimo dell'altro. Usiamo tantissimo la comunicazione violenta, cioè ci sembra che nessuno la usi, perché diciamo ma io sono sempre educato, dico sempre buongiorno, per favore, dico scusa, e poi non ci accorgiamo che dietro un semplice tu sei più un aggettivo in realtà si nasconde un velo di violenza. Si tratta proprio di ogni volta che io effettuo un giudizio su qualcuno, su qualcosa, e non mi rendo conto che dall'altra parte c'è una persona che ascolta quel giudizio, che racconta poi più della mia storia che lo esprimo che non di chi c'è dall'altra parte, in realtà io sto commettendo un micro atto di violenza. Quindi basta solo che leggiamo i post, vediamo dei video, vediamo quanto è intriso di violenza quella che è la nostra comunicazione. E nessuno ne è quasi mai consapevole, almeno che non si comincia proprio a mettere il naso su questa parte qua, cioè se non si comincia a conoscere, no, che cos'è la comunicazione non violenta. Poi se avete delle domande però fatemele, se no io vado a fiume.
6: Beh, allora ti interrompo subito, già che ci siamo. No, perché hai citato i post, a volte anche i social scatenano questa cosa, però bisogna dire che anche la violenza attira, perché anche in TV un programma dove educatamente conversano potrebbero dire le cose più interessanti di questo mondo, ma se si parlano dietro e si offendono, allora fa audience. Purtroppo siamo in questa società qui.
5: Sì, uno, perché la violenza è sdoganata, la violenza, la forza sono sdoganati laddove in qualche modo si punisce qualcuno definito cattivo dalla morale. Quindi se tu hai esci che viene detto di te che hai malmenato un gattino, allora io per punirti sono autorizzata a usare violenza e la forza, e io che uso la violenza e la forza su di te risulto simpatica per ho punito qualcuno che moralmente viene definito possibile di una cattivazione, okay? Quindi c'è questa, ma lo vediamo anche nei film, quanto ci piace quando un buono arriva e prende a manate e sfalda completamente l'intera spiana con un mitra un'intera società, perché lo fa con la bontà. Quindi noi quanto le nostre icone cinematografiche o anche solo nei cartoni animati, quindi c'è anche quest'atto in cui la violenza, se è fatta con l'idea di punire un cattivo, ci piace. Ma il problema è chi è che definisce chi è il cattivo. Laddove ci sono dei lati oggettivi in cui in qualche modo un cattivo, qualcuno che fa del male, esiste dall'altra parte, e fino a prova contraria, chi è che definisce chi andrebbe punito, chi no? E quindi per questo è la cosa che ci piace: punire in qualche modo ci fa sentire degli eroi, accusare qualcuno di un'azione possibilmente cattiva ci mette una posizione in cui ci sentiamo dei gran fighi, ma l'informazione non è assolutamente oggettiva da questa parte qua, quindi ne siamo attirati per il ruolo che ci dà del un buono che punisce un cattivo, va bene, o che lo giudica o che lo fa diventare piccolo così. e ci dà proprio, ci fa acquolina, ci piace fermarci a sentire. Tra l'altro, anche proprio in questi post, in questi video che si vedono di discussioni, c'è sempre un pochino di mezzo la morale, come se fosse qualcosa di eticamente sostenibile, qualcosa che attraverso la morale tu hai un hai anche la possibilità, non so se in qualche modo avvallato, no, dagli altri, se giudichi attraverso l'occhio della morale. La comunicazione empatica ci dice che non c'è niente di violento più della morale, perché la morale ti mette, ti costringe a stare dietro a delle regole create, inventate da non sappiamo bene chi. Una morale tra l'altro che cambia a seconda della posizione geografica in cui ti trovi, e che non ha delle regole precise, ma vergognati se qualcosa non hai fatto secondo i criteri, i principi della morale. Ma la morale non tiene conto di quella che è la persona, di quella che è la sua storia e di che cosa significhi per lei quell'atto che ha fatto. Io faccio anche solo l'esempio del rutto, pensate, dopo mangiato da noi, se pianti un rutto a fine pasto ti fanno due occhi così. Vai in tutta una serie di paesi orientali in cui se non pianti un rutto a fine pasto non hai gradito, cioè è una sciocchezza che si fa per ridere, ma vedete che già solo come ti sposti anche a livelli più profondi, a livelli anche più intensi, dalle spose bambine a quelle che sono relazioni, cambia totalmente. La morale parla della storia con cui quel popolo si è creato, ma non prende l'individuo in sé, e soprattutto ti dice: se tu non ti attieni a questa morale, a queste regole tacitamente concordate da una storia, sei passibile di essere escluso. Vedete quanto è violenta questa roba qua? Cioè, se io non mi attengo a quel codice lì, vergognati, vieni messi fuori. Ma io dove sono in questo, però?
4: Questo è successo durante il Covid, no? Grazie ai telegiornali, ai politici, che loro sono i primi a fare comunicazione violenta e abitano anche la gente a questo tipo di comunicazione. Ecco perché tanti programmi, come diceva anche Valentino, che giudizio su giudizio, comunicazione violenta, vengono, no, stravisti. Io non la guardo la televisione, ma da quello che so è così, e comunque poi viene fatto tutti i giorni. Quella più violenta in assoluto è stata proprio durante il Covid, dove qualcuno diceva, non mi ricordo chi, se non ti vaccini muori, se non ti vaccini uccidi ammazzi altre persone, cioè,
5: bravissimo.
4: Quella è una comunicazione da far arrestare.
6: Anche di peggio hanno detto, proprio
4: anche di peggio,
6: soprattutto sì, contro i non vaccinati, che sarebbero stati, chi era che aveva detto, come Bava Beccari, se andavano sfamati col piombo, cioè robe in TV, robe, vabbè.
4: Sì, ma tu cosa consigli, cosa dici di fare nel caso in cui vedi questo tipo di comunicazione violenta, nel senso, come ci possiamo schermare da questo tipo di comunicazione che viene fatta poi tutti i giorni? Basta che ascolti le notizie, ripeto, io non sento il telegiornale, ma guardando su internet le notizie ti arrivano, c'è poco da fare. E cosa consigli per poterci tutelare da questo tipo di comunicazione?
5: Allora, la comunicazione empatica è lo strumento per cui tu parti fortificando quella che è la tua presenza, la tua persona, la tua determinazione. Il primo passo che viene fatto è proprio quello di riconoscere che quello che è ogni volta che io ricevo un giudizio, un attacco, qualcosa che sento arrivare dall'esterno e che mi sposta da una situazione di centratura, piacere, a switch, dico: uè, qui sta succedendo qualcosa che sento, devo esserne consapevole. Parte del percorso è questo, dire che cos'è. Io faccio questo esempio, che mi sposta da orsetto del cuore, abbraccia tutti, quindi peace and love, che mi sposta nella postazione di: uè, cos'è che sta succedendo, mi devo difendere o devo attaccare, quindi che mi porta in modalità reazione quando io mi becco, perché poi quello è il gioco che io ho di spazio per poter ritornare nella mia centratura. E prima di tutto riconoscere che se la persona dall'altra parte ha avuto il bisogno di aggredirmi, di attaccarmi con quella frase, con quella cosa lì, questo parla della sua storia, non della mia. Quando io vedo che dall'altra parte c'è una persona che ha ceduto al suo bisogno di rispondere a una paura, senza giudicare l'ignoranza che l'ha portata in quella paura, quel suo dolore, quello che l'ha portata lì, quando io riesco a vedere il dolore che c'è dietro a quell'attacco, immediatamente smetto di sentire che quell'attacco era nei miei confronti, che non era per ledere la mia libertà, che non mi devo difendere, che non c'è qualcosa a cui devo contrattaccare. Che non significa faccio la sottona, ah va bene tutti, mi puoi dire la qualunque, ma mi permette di tornare nel potere, di spostarmi da il vado in reazione e creo quel mélange di attacco in cui tu attacchi me, io mi difendo e poi ti attacco e tu mi vieni dietro e da lì nessuno porta a casa la pelle, perché poi tutte e due ne usciamo con le ossa vagamente rotte, e il potermi rispostare nel mio centro e non andare in reazione e poter vedere la persona dall'altra parte come una persona fallibile, okay, che ha risposto a un suo bisogno di difendersi, a una sua paura. Non me ne vogliano chi sta ascoltando, ma mi serve come esempio volutamente provocatorio, okay? Davanti a una persona che la sua storia, la sua conoscenza e la sua non conoscenza arriva ad aggredirmi dicendo tu ti devi assolutamente vaccinare perché piripipipi e metteteci quel compilate i puntini con quello che vi è stato detto o meno. La sua storia, la sua paura che mi giudica come un incosciente se non mi vaccino anche nei confronti degli altri è però la sua storia, sono le sue conoscenze e non conoscenze che l'hanno portata lì, ma questo non significa che sta cercando di ledere la mia libertà. La mia libertà non la lede nessuno, nel momento in cui sono nell'autodeterminazione e posso arrivare a dire cavolo, ti vedo particolarmente arrabbiato, vedo che questa roba ti tocca in maniera estremamente importante, perché c'è un dolore dietro a quell'ignoranza vomitata addosso, ma io devo poter essere nella mia centratura in cui io so che ciò che tu mi dici non ha nulla a che vedere con la mia libertà, con la mia persona e quello che io deciderò di fare, perché poi abbiamo visto che a fronte di una serie di persone che si sono attaccate a litigare, migliaia di altre persone hanno trovato altre modalità per scegliere quello che loro avevano di più vero nel cuore, senza anche, e sono normalmente quelli che non hanno poi avuto bisogno di attaccare bottone, ma hanno trovato la loro serenità, perché poi l'acqua questo fa, trova il suo posto dove fluire indipendentemente da ciò che altri mi attaccano e mi dicono. Quindi lo strumento prima di tutto è sentire cosa succede dentro di me per ritornare in modalità centrata e poi andare a vedere quello che è il dolore, o scegliere che non voglio andare e però mi posso spostare, ma la mia personalità non viene lesa, cioè io vedo che c'è un dolore dietro quell'attacco.
4: Sì, c'è un dolore, ma in quel caso c'era anche qualche ordine dall'alto comunque.
5: Sì, aspetta, sì, bravissimo, dolore che faceva terreno sull'ordine dall'alto, bravissimo, perché non tutte le persone sono cadute dietro all'ordine dall'alto, una sì. Persona che era scoperta, e abbiamo visto che anche il tu devi in qualche modo è una violenza in cui ti deresponsabilizza, sono d'accordo con te, perché tu mi puoi dire devi fare questo e quest'altro e obbedire a questi ordini, ma la cosa è sempre dentro di me, questo devi obbedire agli ordini mi toglie delle castagne dal fuoco, perché se mi dicono che ti ho dato degli ordini, ma io dovevo farlo, quindi anche il senso del dovere è estremamente violento, oppure dire no, guarda, io scelgo un'altra strada. Il dolore che c'era, cioè, era quello che diceva rimango d'accordo con tizio che mi dà quegli ordini perché dentro di me io sposo in qualche modo la sua storia, e da lì ovviamente sono tasti su tasti che risuonano, sono d'accordo sulla stessa vibrazione, sono d'accordo.
4: Ma io per mia esperienza sono d'accordissimo con quello che tu dici, la comunicazione empatica è importantissima. Mm-hmm. Io con tutte le esperienze che ho fatto, corsi e tante altre cose, per capire meglio una persona non sto lì a ragionare con la mia mente. Mm-hmm. Ma la guardo con il cuore.
5: Ah, bello, sì.
4: Perché con il cuore, secondo me, riesci a capire la persona, a vederla in maniera più profonda, anche togliendo quella maschera che magari tanti si portano perché hanno paura, perché non sanno affrontare certe situazioni. Però, secondo me, con il cuore. Cioè questa, io faccio sempre così, quando conosco persone nuove che magari ci devo lavorare o collaborare o qualsiasi altra cosa, guardo con il cuore. Non è facile, non è facile, perché comunque devi rompere, devi togliere tantissimi veli, tanti, devi togliere anche la mente, no? Che la nostra mente sta sempre lì pronta a giudicare. E il giudizio, come dicevi anche te prima, anche il giudizio è importante, cioè non importante, è importante non farlo, nel senso ascoltare, sentire, percepire. Secondo me, come dici te, la comunicazione empatica è un qualcosa, a volte io, per spiegarla bene, è quello che senti a pelle anche, no? Il fatto che senti a pelle, quella è già una comunicazione empatica, che secondo me è collegata anche con il cuore. Perciò l'importante, quando vedi queste persone, di sentirle con il cuore. E poi con il cuore puoi capire se quella persona può essere contro di te, a favore di te o con tutte le sue problematiche, come hai detto te. Poi mi piace anche questo che hai detto dell'autodeterminazione, cioè noi siamo degli esseri autodeterminati, perciò dobbiamo noi capire tutto. E l'altra cosa importante che ha detto è essere centrati. E oggi invece c'è del tutto per toglierci questa centratura, no? Tra la televisione, la politica, lo sport, chi più ne ha più ne guerre, malattie, virus, cioè fanno del tutto per toglierci questa nostra centratura, che secondo me noi ce l'abbiamo normale. Bambini nasciamo centrati, non nasciamo con confusione, no? Giusto?
5: Sì, anche la comunicazione empatica permette, una volta che tu torni dentro di te, quindi accedi a quella risorsa di centratura che può avere intensità diverse a seconda anche della tua persona, della tua educazione, di quello che è il tuo sistema di movimento, mi permette anche di riconoscere col cuore chi c'è dall'altra parte e mi permette anche di scegliere come difendermi e quanto andare dietro a quella storia, a quella comunicazione violenta che c'è a riguardo. Poi io sono anche molto dell'idea che ognuno di noi ha questa storia che in qualche modo si porta dietro fin dalla più tenera età, che determina il suo grado di accedere a questa risorsa di centratura. Cioè, diciamocelo chiaro, ci sono persone che questa incarnazione non sono nati per fare l'esperienza della centratura. Le vediamo costantemente, ma non è che tutti nasciamo per fare in questa vita l'esperienza della centratura. Ognuno di noi è costantemente bombardato da informazioni che arrivano dall'esterno, almeno che non fai il monaco buddista in punto alla montagna totalmente eremita. Ma io sono anche un po' dell'idea che quella non è il motivo per cui noi siamo venuti al mondo, che è facile essere eremiti se siamo chiusi in una grotta a mangiare riso e non vedere nessuno. Gli eroi si vedono quando esci al mattino in macchina, quando vai a fare la spesa, quando vai alle poste, quando la signora ti parcheggia davanti a casa. Cioè, la parte umana è questa, quindi tutti noi siamo soggetti a questa cosa di bombardarsi. La parte empatica è rendersi conto di ogni volta che esci dal tuo centro, perché usciamo tutti costantemente dal nostro centro, con intensità più o meno grandi. La carta sta non nel smettere di reagire, perché questa secondo me è una cosa che non possiamo fare. La natura ci programma per essere sensibili a quello che arriva e poter andare in reazione. Il gioco ce l'abbiamo tutti nel beccarci quando andiamo in reazione e scegliere lì che cosa facciamo. Ognuno poi con lo strumento, chi respira, chi la comunicazione empatica, chi sceglie di fare quello che... Ma la parte dello spostarsi, secondo me, non è possibile bloccarla, ma perché non sarebbe biologicamente sensata. È come dire, se mi arriva un leone che mi attacca, cosa faccio? No, sono centrata, non mi faccio toccare. No, e a me serve potermi stringare e tirare a scappare, poter andare in reazione o poter scegliere se arrampicarmi sull'albero, scappare o dargli una scatoletta di qualche cosa, ok? La parte, secondo me, il potere sta lì, nell'autodeterminazione. Cosa ne faccio degli stimoli violenti che mi arrivano da fuori? Questo, e io sono sul pezzo.
4: Direi anche un'altra cosa. Allora, la comunicazione empatica può essere anche trasmessa, nel senso che se io entro in una stanza dove sono tutti incavolati, arrabbiati, esprimo amore, cioè mando amore all'interno della stanza, mi è successo varie volte, dove la gente poi si calma, perché comunque anche la frequenza che noi emettiamo, io sono molto per le frequenze, le energie che emettiamo, portano quella frequenza di armonia, ok? Perciò la cosa più importante quando si sentono tante notizie negative, mandargli amore, cioè io dico mandi amore e sicuramente male non fai, stai meglio anche te, perché così non stai lì a lavorarci sopra e magari sta meglio anche la persona che dice, dà notizie negative. Poi sarà vero? Non sarà vero? È da provare?
5: Sono d'accordo, questo anche chi fa l'operatore, la figura d'aiuto e non ha spazio sufficiente dentro di sé per trovare quella pace, cambi lavoro. Cioè tu ogni volta che ti interfacci con una persona che viene da te, tu devi poter trovare quel centro o avere facile rientrare in quel centro, perché così la tua frequenza, che lo sappiamo che l'entanglement comunque c'è.

0: parliamo di frequenze che possono andare in risonanza e quindi ampliare quella che è l'energia del gruppo, o magari in qualche caso creare dissonanza, e si vede poi quello che sono le parti. Ma per me la vera forza, per me, è quella: trovare ogni giorno quell'atto amorevole, gentile, sorridente, perché il sorriso è la forza più grande che abbiamo, e in Oriente questo lo sanno. Il sorriso ti permette di cambiare, riarmonizzare la tua frequenza e far star meglio anche gli altri. Ma chi è che vediamo sorridere?
1: Pochi.
0: Era pochi, siamo pochissimi che riusciamo a ridere di qualcosa.
1: Ma possiamo fare il classico esempio del bar, cioè ci sono i baristi che riescono a attirare la clientela proprio semplicemente con un sorriso, e altri che fanno lo stesso caffè perché alla fine, però li vedi che no, non hanno la capacità proprio di gestire la situazione.
0: Vero, vero,
1: Ma
0: sì.
1: sotto questo punto di vista, abbiamo parlato degli altri, del mondo che ci circonda, ma spesso siamo forse un po', non siamo obiettivi su di noi, come parlavi prima degli operatori olistici, magari pensano di essere, e poi magari nel piccolo cadono. Cosa possiamo fare per allenare questa nostra capacità di comunicare in maniera empatica e di non lasciarsi trascinare magari da certe situazioni che a volte magari ti striscia la macchina e la giornata no, e diventa più facile cadere in comunicazione violenta.
0: Sì, soprattutto non ti viene proprio voglia subito come prima opzione di mandare amore a chi ti striscia la macchina. Siamo tutti d'accordo su questa parte qua. Sai qual è un po' chiamiamola fregatura? È che ognuno di noi è in questo schema della comunicazione classica definita violenta o comunque non empatica da che nasciamo. Noi in parte siamo anche il risultato della storia della nostra famiglia, dei nostri genitori, del nostro contesto sociale, quindi ci siamo infognati fino a qua. Si tratta prima di tutto di riconoscere quello che è uno schema. Se tu non hai uno strumento che ti permette di beccarti quando vai, quando ricevi e quando vai in comunicazione, chiamiamola violenta, ma adesso abbiamo capito qual è, quindi quando vai nella reazione, se tu non hai questo strumento diventa difficile mettere giù i primi passi, perché se no e dici: no, ma io sono, dico, chiedo sempre scusa, buongiorno, per favore, sono educata e quindi non sono violenta. Ma non è questo, ricordiamocelo. Quindi bisogna entrare nell'ottica, uno, di rompere degli schemi che sono particolarmente presenti, che possono costare un po' fatica. Il fatto di riconoscerlo ci chiede comunque di fare dei passi un po', a volte anche un po' dolorosi, ci chiede dei prezzi un po' noiosi da pagare, e si tratta di cambiare totalmente paradigma. La comunicazione empatica non chiede di cambiare semplicemente la comunicazione, quindi ti do il libro delle parole da usare e quelle da non usare, quello lo fanno altre discipline. La comunicazione empatica chiede di essere sentita, ti aiuta a riconoscere sì quelle che sono le parole, ma ti chiede di essere autentico dentro di te. Se tu mi inviti ad andare a prendere un caffè e io in quel momento non ho voglia di prendere un caffè, io dovrei potermi sentire libera di poterti dire: Valentino, scusa, oggi non ho proprio voglia di venire a prendere un caffè con te, senza che tu lo prendi come un rifiuto, come una ripicca, come che aggancia quella che è la tua storia. Quindi si tratta veramente di cambiare in maniera profonda quelle che sono tutta una serie di paradigmi in cui siamo infognati fino al collo, e poter scindere quella che è la reazione dell'altro con quella che è la nostra storia. Io uno degli primi schemi, quando non si conosce assolutamente la comunicazione empatica che propongo, è quando... Però questo è proprio necessario. Quando ti switchi in modalità armiamoci, carichiamo i fucili per andare in reazione e rompere quello schema lì in una maniera più fisica possibile. Quindi mi becco, vado via dalla stanza, esco, non cado nel tranello di vomitarti addosso la mia reazione. I respiri, i classici respiri funzionano. Sì, se riesci però a interrompere quello schema e venire via, trovare degli strumenti mentali, che so, tipo conto delle cose all'interno della stanza, per fare in modo che la mente mi arrivi in aiuto, per spezzare quella parte lì, mi dà un pochino più di accesso a quella che è la mia centratura. Altri strumenti pratici.

0: Democratici sono i due libri di Rosenberg che parla di comunicazione non violenta e che porta la sua esperienza. Tra l'altro sono molto facili da leggere. O l'altro, quello più nella relazione, no? Proprio della coppia. Frequentare corsi, percorsi, seminari che permettano di fare questa esperienza in cui io riesco a capire qual è il momento di transizione e mi dai degli strumenti di cui posso fare esperienza in quel momento lì e portarmela a casa. Tra gli strumenti per chi è totalmente digiuno, io veramente la prima cosa che consiglio sempre è o fare leggi libri, spezzi lo schema, beh, io faccio anche corsi, quindi se proprio si viene a fare corsi con me a riguardo, però è proprio il fatto del poter riconoscere. Perché, ripeto, non è così facile beccarci quando andiamo in reazione, ma la partita ce la giochiamo tutta, tutta, tutta lì.
1: Ma io sono anche dell'idea che comunque la comunicazione violenta o il giudizio sono quelli che creano i problemi, perché tutti quanti stiamo a giudicare, tutti. Anche se io cerco di non giudicare perché so che il giudizio non è di nessuno, cioè ho fatto esperienze in India dove ti spiegano dove il giudizio non è neanche divino, perché comunque tutto ciò che succede è una conseguenza, perciò non dipende né da te, né da quello di prima di te, né da quello dopo di te, è tutto una conseguenza. Però il giudizio tutti stanno a giudicare, qualsiasi cosa giudicano, si sentono sempre superiori, perciò una delle cose secondo me da fare per una comunicazione non violenta è proprio non giudicare, perché nel momento che tu giudichi, cominci a nasce dentro di te quella violenza, dici ma questo non è giusto, cioè, lo dico non perché io sono fuori da questo e siamo tutti dentro, però ci lavoro, cioè, capire di lavorarci su questo aspetto qua, il giudizio, tutti giudicano, senza pensare poi perché lo fai, lo fai per te stesso, lo fai per gli altri, o lo fai solo perché vuoi sentirti superiore, o lo fai solo perché vuoi vedere che hai una conoscenza superiore. Cioè, capita spesso questo aspetto, e noi lo vediamo anche facendo radio, dove ci sono tanti che ti giudicano, che va benissimo, soltanto però quel giudizio da che cosa è dovuto? Perché fai quel giudizio? Cioè, può essere sbagliato quello che dico, però può essere anche giusto. C'è una strada per tutto, no? Tu cosa ne pensi?
0: C'è una parte di giudizio, sono d'accordo con te e ci aggiungo anche un asso di bastoni sopra, che tutti noi giudichiamo, ma è impossibile bloccare quel giudizio. Nasce in maniera molto istintiva perché se io fossi sempre il signor Caverna all'alba dei secoli e trovo un animale davanti, io devo poterlo giudicare se è buono per me o è male per me. Quindi c'è un movimento istintivo per cui quando tu ti presenti a me e mi sembra di capire che c'è anche qua, stiamo parlando anche di frequenze energetiche, energeticamente c'è già una forma di valutazione energetica che mi mette in allerta piuttosto che in accoglienza. Quindi vedete che il movimento del giudizio c'è, quello non possiamo uscirne. La cosa che ho visto che ha aiutato molto le persone che hanno fatto i percorsi, che sono rimasti lì con gli occhi, che, come se l'informazione ci fosse, ma non fosse entrata, non subito, era il fatto che cos'è che ti fa dire un giudizio, ma che cos'è che lo determina? Esattamente come se noi tre ci trovassimo davanti a un quadro famosissimo, e io posso dire, Madonna, che figo, il quadro più bello del mondo. Valentino mi dice il mio in bianchino con 30.000 lire me lo faceva meglio. Giorgio mi dice no, io preferisco se ci sono dei fiori, sono tutti e tre dei giudizi, ma che il valore di quel quadro ai miei occhi è dato da quella che è la mia storia, la mia conoscenza e la mia non conoscenza. Se io mi sono sperticata in laurea in storia dell'arte, conosco conosco la storia del pittore che ha fatto quel quadro e riesco a capire, a vedere quello, per me avrà un significato. Per tutte le altre persone che hanno altre conoscenze, quel giudizio rappresenta la loro storia, che non potrà mai essere uguale a quella degli altri. Quindi questo giudizio ce l'abbiamo tutti. Quando io riesco a essere consapevole che quando ti dico che bello che sei, o che buono che il vino o quella macchina non si può vedere, risponde a dei canoni miei interni, della mia educazione, del mio contesto sociale, della mia zona geografica, delle mie credenze limitanti, potenzianti, i miei corsi, quello che mi permette, che dove di nuovo il gioco, è il fatto di che cosa significa per me dirlo, perché poi il significato in questo momento diventa il che cosa mi spinge, qual è il bisogno che io non sento soddisfatto, che mi spinge a esternarlo, quel giudizio, guardando negli occhi quella persona e vedere che quelle parole hanno un intervento su di lei. Quindi quello che io esprimo, che però è la mia storia, che mi fa dire mi piace o non mi piace, rappresenta la mia capacità di riconoscere un valore da ciò che sono io. Per questo, quando io riesco a vedere veramente questo dietro a un giudizio dell'altra persona, io riesco a non andare più in reazione. Dico, oi, aspetta, mi ha detto che non capisco niente, mi ha detto che sono brutta, mi ha detto che sono grassa, che sono vecchia, ma questo rappresenta la sua storia, non rappresenta la mia determinazione, la mia presenza. Quindi il tuo giudizio è la tua storia. Ti ringrazio, te lo restituisco, io ritorno nel mio potere, cioè quello che tu vedi bello o brutto non è la mia storia.
1: Sì, quella è la chiave. Sì,
0: Sì,
1: giustissimo. Sì, perché comunque.
2: per tutelarsi.
0: Sì, bravo, sì, ma è immediata, eh? Se prima il giudizio mi attaccava, sento che mi arriva a gamba tesa e mi rompe qualcosa dentro, ok? A seconda della mia sensibilità, della mia capacità a riconoscere questo, se tu mi giudichi in qualche modo, dentro di me qualcosa si rompe, mi fa male perché aggancia la mia storia, la tua storia che aggancia la mia. Quando io riesco a vederlo e riesco veramente a sentirlo, quel potere non ce l'hai più.
2: Certo.
1: Tu hai qualche, per tua esperienza, hai qualche da raccontare qualche tua esperienza di questa comunicazione empatica, come può aver cambiato l'esperienza dell'altra persona?
0: Guarda, ho un esempio molto bello che mi commuove sempre tanto. C'era questa cliente che aveva una relazione molto difficile con un figlio grande che abitava vicino a lei in una casa attigua con moglie, figli e insomma con il loro trascorso di grosse difficoltà in cui il figlio continuamente, quando come poteva, andava in reazione. E di là una mamma ovviamente disperata che se già normalmente non ti capaciti perché tuo figlio non ti parla, figuriamoci ancora quando lo fa con aggressione. Quello che dico a tutti i corsi cominciano sempre con ogni relazione e ogni interazione comunicativa nasce sempre dal bisogno di essere visti, ascoltati e riconosciuti. Quando tu hai sufficiente centratura per poter vedere la persona dall'altra parte che ti sta attaccando, ovviamente qua si parla di una reazione intima, non lo faccio col postino, con la panettiera, ok? Qua si parla di, in questo caso, più a livello familiare. Dopo che avevamo fatto il percorso, perché avevo dovuto vedere un po' di cose, le proposi questo, ho detto la prossima volta che lo vedi. Allora, non gliel'ho proposto d'emblée, ho ascoltato quella che era la sua storia, avevamo pattuito per questa cosa qua. Gli dici semplicemente che tu stai male in questa situazione. Non tu mi fai stare male, ma gli dici: figlio, in questa situazione io sto proprio male, quindi manifesti quella che è la tua vulnerabilità. Nessuno oggi si mostra vulnerabile. Temiamo che se ci mostriamo vulnerabili va in vacca tutta la situazione che ci mangiano in testa. Io sto male e ho bisogno che ci sediamo a un tavolo e mi racconti che cosa sta succedendo dentro di te. detto non cadere nel tu fai, tu sei, non cadere nella fretta del tempo, perché l'altra arma a doppio taglio della comunicazione empatica è il tempo. Noi pensiamo che la gente dall'altra parte ci debba rispondere subito quando noi gli facciamo la domanda, ma non sappiamo se la persona è disponibile in quel momento a risponderci. Pattuite un momento in cui tu gli fai vedere semplicemente le manici, ho bisogno che ne parliamo perché sto male, non so che cosa fare, quindi vedo il tuo dolore, vedo che anche tu stai male, quando vuoi dimmelo, ci organizziamo. Ovviamente il figlio che non si aspettava questa roba è rimasto lì, gli ha detto ma che cosa vuoi che ti dica, ma che cosa è, ma fatti furba. Le sbatte la porta in faccia, lei grande gesto di fiducia nel momento, torna in casa sua, dopo qualche minuto il figlio torna, le bussa con le lacrime agli occhi, l'abbraccia e le dice sì è vero, sto male anch'io, parliamone. Nell'atto semplice di vedere il dolore dell'altra persona, mostrargli il nostro e non far passare il messaggio che tu sei la causa del mio dolore, di come io mi sento, questa è anche autodeterminazione, ma semplicemente ti dico io sto male e vedo che anche tu sei arrabbiato, vedo che stai male in questo momento qua, vedo che c'è qualcosa che non ti fa sentire visto, io non lo so che cos'è. E probabilmente non riesco neanche a sistemarlo, ma voglio vederlo insieme a te. La frequenza cambia immediatamente. La prima cosa che ci prendiamo in faccia è un momento di sconcerto della persona che non se l'aspetta, questo deporre le armi e questa prodigiosità dell'ascolto. E lì vediamo quando la persona è sufficientemente disposta a riconcederci quel tempo, la persona abbassa le armi anche lei. Infatti la comunicazione empatica non crea manipolazioni e compromessi, ma crea dei ponti. Io abbasso il ponte, ti faccio vedere il mio dolore, sono disposta a vedere il tuo. Se voi vedeste solo che cosa cambia all'interno di una discussione, quando vediamo che l'altro si agita a dirgli io ti vedo molto arrabbiato per questa cosa qua. Senza aggiungere altro, la persona, provatelo con autenticità, ok? Non con manipolazione, perché con manipolazione vi alza le mani e forse un po' ve lo meritate anche, ok? Ma con l'autenticità di poter dire, ehi, cos'è successo? Questa roba qua vedo che ti manda veramente. Quindi salto lo step della rabbia e vado ad aiutare la persona a contattare quel dolore, da così a così e si abbassano i ponti.
1: Bella, bella, bella questa esperienza. Piace molto. Comunque, sostanzialmente, nella nostra vita ci sono vari aspetti. C'è appunto questa comunicazione che ci dovrebbero insegnare da piccoli a scuola, come comunicare. Ci dovrebbero insegnare tante cose, anche come mangiare, cosa pensare, soltanto che non è facile. Però, visto che cresciamo, abbiamo questa possibilità di ancora di imparare, no? Siamo qui. Come dicevi fin dall'inizio, che non siamo qui a far sempre a fare l'eremiti da qualche parte, ma siamo qui per vivere la vita, no? E vivere la vita vuol dire anche mettersi in confronto con altre esperienze e altre situazioni. Perciò quello che tu fai, da quello che ho capito, fai anche dei corsi, no? Per poter capire meglio tante situazioni, tra cui anche questa comunicazione, ma anche capire certe situazioni da che cosa sono dovute, no? Visto che tu sei delle jammer, no? Porti avanti il discorso delle leggi biologiche, no?
0: Sì,
1: Cosa
0: esatto.
1: fai, ecco, cosa fai esattamente tu come operatrice?
0: Guarda, mi hai dato un aggancio bellissimo e volevo ancora aggiungere questa piccola frase. Non dovrebbero solo insegnarci a mangiare, a comunicare, dovrebbero insegnarci a scegliere ascoltando dentro di noi quello che è giusto per noi, non per andare in opposizione, non perché qualcuno ci ha detto che è bene o male, ma perché dentro di me c'è la forza di scegliere quello che è giusto, quello che è buono per me. Lì sei libero. Quindi grazie perché è proprio, proprio bello. Sì, allora io la mia professione è l'assistenza alla connessione del mente, del corpo e anche dalla parte delle energie, perché sono formata da molti anni, da quasi una ventina d'anni, in diversi strumenti che ho portato avanti con scoperta. Faccio parte delle prime code dell'olistico in cui si provava un sacco di cose, si facevano un sacco di corsi. Inizialmente venivi visto un po' strano perché facevi quelle cose strane lì con le energie, no? Poi mano a mano si è fatta un pochino più solida come esperienza e utilizzo quelle che sono le mappe delle leggi biologiche di Amer, integrandole con quelli che sono altri percorsi, altri pezzi, quindi la comunicazione empatica, quando si parla di applicare su di sé quello che è un'attivazione emozionale. La maggior parte del mio lavoro è proprio quello di andare a vedere quelle che sono le emozioni che ci sono dietro a dei sintomi di natura fisica. La mia struttura è quella, io parto sempre da lì, ma le emozioni le viviamo con chi ci relazioniamo e le relazioni con le persone con cui ci relazioniamo sono date dalla nostra qualità delle comunicazioni. Questo è stato il trattino che mi ha fatto fare il percorso, cioè la vera prevenzione per me è come io mi relaziono con gli altri, che cosa significa la relazione con te. Quindi quello prima di tutto, perché quando riesco a avere relazioni armoniose oppure anche burrascose, ma dentro alle quali ricavo un'armonia, quindi io riesco a star bene comunque con te in quella relazione, il mio corpo sentirà meno la necessità di doversi adattare a quell'evento di natura straordinaria alla quale io lo sto forzatamente portando dentro. Quindi per me la vera prevenzione sta nella relazione con gli altri, prendersi cura di questo. Questo lo faccio sia a livello individuale, quindi proprio seguendo la mappa delle leggi biologiche. Una parte dello studio lo dedico ancora alla parte dei massaggi e dello shiatsu, che sono stati il mio primo amore con cui ho cominciato e ho ancora clienti affezionati che mi seguono con questo. E poi in realtà un mio piccolo sogno è quello di poter portare questa modalità di introspezione sulle emozioni, sulla comunicazione, sulla parte delle energie anche a piccoli gruppi, quindi organizzo piccoli corsi e percorsi, normalmente sono di 2 weekend, insomma, assolutamente alla portata di introduzione per cominciare a avvicinare le persone a fare l'esperienza. Infatti dico, non tutti i percorsi sono uguali perché ogni gruppo che si crea una sua energia e sappiamo bene che prediligerà un movimento rispetto che un altro e se c'è pure una parte conoscitiva, quindi un pochino di teoria ci deve poter essere, ci deve poter essere esperienza, perché la persona deve fare quell'esperienza di cosa significa ascoltare dentro di sé, come applicare la comunicazione empatica dentro di noi. Quindi laddove, come diceva Valentino prima, tendiamo a giudicarci noi, anche lì è una comunicazione estremamente importante. Devo poter essere empatica prima di tutto con me stessa, non andare in reazione, devo fare questo, devo essere una persona migliore, devo smettere di giudicare. E quindi si fa questo tipo di esperienza per poter uscire e portarsi a casa un pezzettino piccolo, un seme, ma che tu hai dentro e sappiamo quella che è la potenza dei semi, no? Io non so quando fiorirà, ma so che quel seme c'è e la persona è già cambiata.
2: Certo.
1: Tu dove sei operativa?
0: Io sono in provincia di Cuneo per la parte dell'individuale, ma in realtà anche online. E poi ho diverse sedi dove mi sposto, dove faccio i corsi. Una è a Rovereto, Trento. Una prossimamente sarà a Padova, ho anche uno studio a Roma su cui mi appoggio e poi insomma laddove c'è bisogno di me io mi ascolto empaticamente e se sento che c'è risonanza vado.
1: Bene,
2: Va bene.
1: è servito qualcosa queste esperienze, no? Bene,
0: Esatto.
1: Valentino.
2: Dai, direi che siamo in conclusione, no? Bella la parte finale che hai messo proprio in relazione. La nostra salute, cioè la prevenzione comincia proprio dal modo in cui ci rapportiamo con gli altri. Infatti, non è strano sentire che magari i tipi un po' più sanguigni che si adirano facilmente, alla fine hanno problemi di cuore, alla fine, cioè proprio il fisico va a qualche modo a soffrirne.
0: Esatto, e non è solo chi va più in reazione, ma chi rimane incastrato, perché il nostro corpo è fatto, no? Per tollerare la rabbia, anzi ci serve la rabbia, è molto importante. Il problema è poi per quando 15 giorni rimango incastrata lì in questa situazione di rabbia e non mi trovo una ragione. Le neuroscienze ti dicono che la scarica elettrochimica dell'emozione dura 12 secondi, quindi in teoria su carta noi potremmo essere arrabbiati solo 12 secondi se fossimo abbastanza centrati per uscire dalla reazione e tornare nella centratura. Beh, non so voi, ma io 12 secondi faccio un po' difficile ritornare in bolla,
2: Sono
0: ecco.
2: record olimpici, magari. Vabbè, dai. D'accordo. Allora, Iana, intanto grazie per essere
0: Grazie
2: stata
0: a
2: qui,
0: voi. Grazie, grazie.
2: per aver regalato anche ai nostri ascoltatori, chi ci vede, questi spunti, che intanto si comincia sempre da lì, insomma, si consapevolizza.
1: Abbiamo fatto un piccolo corso, dai, abbiamo
0: Esatto.
1: fatto
0: Sì.
1: un piccolo corso.
2: Buon inizio.
1: Un'infarinatura un po' di tutto, poi dopo si può approfondire. E quello che si consiglia è sempre meglio approfondire, no? Perché comunque le infarinature sono momentanee, perciò
2: Certo.
1: creare dopo di tutto.
2: Ultima cosa, ma non meno importante, per chi vuole essere aggiornato sulle tue attività.
0: C'è il mio sito www.ianacoraleo.com che se c'è possibilità poi di metterlo in qualche
2: In
0: commento se
2: descrizione.
0: riuscite. Quindi sul sito esce tutto, ci si può iscrivere alla mia newsletter, anzi scusate, la lettera delle novità che mi piace un po' di più, la lettera delle novità in cui più o meno una volta al mese mando tutte quelle indicazioni dei corsi, qualche articolo, qualche podcast, le interviste che faccio, quindi le condivido anche con chi mi segue e poi sui social mi trovate come Iana Pusher Emozionale su Instagram e su Facebook e TikTok.
2: Spacciatrice, Ti sei adeguata ai
1: spacciatrice.
2: tempi anche con TikTok.
0: Tocca. Non ballo però, non ancora almeno.
2: D'accordo. Taiana, grazie e alla prossima.
1: Grazie. Grazie Iana,
0: Grazie a voi.
1: ciao.
0: Grazie Giorgio,
2: Ciao.
0: grazie Valentino, di cuore.
2: Bentornati in questa nuova intervista delle vibrazioni del sapere e come ogni mese è tornato a trovarci il nostro allineatore vertebrale di fiducia Manlio Cortina. Buonasera.
3: Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito, grazie per la successione che continua imperturbabile a fare la promozione, la pubblicità a questo metodo. In effetti se ne sta sempre più sentendo parlare, perché dico che magari siamo contenti di questo, perché l'allineamento si fa una volta sola, quindi ogni volta che vengono delle persone sono persone nuove, quindi sono persone che non avevano fatto l'allineamento, non è una terapia che si fa regolarmente come può essere un massaggio, come può essere una conferenza che uno viene per risentire notizie che aveva già sentito, che gli erano piaciute. Questa una persona viene perché ha capito che può avere dei risultati, dei benefici grandi. Quindi questo mi riempie di soddisfazione, diciamo. La persona che sale sul lettino, quando scende dal lettino, non ha le stesse caratteristiche di quando è salita su. C'è una trasformazione e questa trasformazione rimane sempre e è visibile. Quindi, indipendentemente se uno riesce a percepire, perché per motivi suoi non riesce a percepirlo perché ha con la testa fra le nuvole, oppure semplicemente perché è poco sensibile, oppure semplicemente perché sta così bene che le cose non gli sono cambiate così tanto da sentire una differenza, però comunque il cambiamento c'è sempre. Il cambiamento c'è sempre e in tantissime situazioni porta dei benefici che non si possono ottenere con nessun altro sistema. Ci sono delle persone che vengono perché avevano un grande male, perché non riuscivano a stare in piedi senza che gli facesse male di schiena, perché non riuscivano a fare un sacco di cose, avevano sempre dolori vari di qua e là in su e giù, e dopo l'allineamento non ce l'hanno più e riescono a fare una vita di un livello nettamente migliore a livello di condizioni fisiche, diciamo. Allora, la cosa che mi colpisce sempre, è sempre di più in questo periodo, è il fatto che il metodo sì, è sempre uguale, funziona, però le persone cambiano, sono sempre diverse, ogni persona ha una percezione sua di quello che gli è successo. E comunque, per finire il discorso di prima, una cosa che non può essere contestata, che tutti quanti dovrebbero capire, quello perché a quelli che hanno fatto l'allineamento, che loro sono diverse la stragrande maggioranza delle persone. Perché la stragrande maggioranza delle persone, ovviamente, l'allineamento non l'ho fatto, perché in Italia a questo punto siamo poche migliaia di persone allineate, però le persone che hanno fatto l'allineamento, per esempio, hanno le gambe lunghe uguali. Non c'è nessuna delle persone che non ha fatto l'allineamento, nessuna delle persone che non ha fatto l'allineamento che ha le gambe lunghe uguali. Noi le abbiamo misurate un sacco di volte, tante, ma chi più chi meno ha sempre della differenza della lunghezza delle gambe. Le gambe sono lunghe uguali, è un esempio questo, quello più vistoso, le gambe sono lunghe uguali, in realtà sono lunghe uguali, in realtà sono posizionate sul bacino in modo asimmetrico, perché il bacino è messo in modo asimmetrico e quindi sembra che una sia più lunga dell'altra. Bon, detto questo, noi possiamo ci siamo dilungati, sembra che non c'entri niente.
2: Detto questo, approfittiamo per dire intanto che tu hai detto grazie che si fa pubblicità. Allora sì, lo sappiamo che a volte anche sentirci in radio a ripetere sempre le stesse cose è noioso, e lo facciamo ormai da anni. Però lo facciamo perché almeno io, tu sicuramente, ma tu parli da canto tuo, io parlo da canto mio, abbiamo visto tante persone essere allineate, abbiamo visto tante persone portarsi a casa risultati importanti, abbiamo visto persone che hanno una certa sensibilità veramente aprirsi una nuova strada facendo l'allineamento. Poi c'è anche chi non percepisce niente e ti dice non ha funzionato, che non è vero, perché se lo misuri è comunque, diciamo, in bolla rispetto a prima, però magari non ha avuto la capacità di percepire tutti quei benefici che, se uno ha un attimino la sensibilità, se ne rende conto. Per cui noi continuiamo e continueremo a portarla avanti, e per dare la possibilità a chiunque voglia di fare questo passo in più. E ricordo che appunto sabato 20, ossia domani tutta la giornata tu sarai a Padova, e chiunque vuole può venire al Civico 140 a vedere un allineamento, oltre che a farlo, ovviamente.
3: Era il 1995 in Germania, dove da allora fino all'epoca Covid, fino a prima del Covid, hanno allineato più nel loro centro hanno allineato più di 500.000 di persone, che sono comunque tante. E dopodiché, appunto, lei è venuta in Italia, ho fatto dei corsi da allineatori qua in Italia, al quale io, appunto, al secondo di questi corsi ho partecipato, e la sua grandezza, appunto, oltre a essere capace lei di fare questo, la sua grandezza, la sua genialità, la sua capacità di attivarsi, ha fatto sì che abbia dato questa capacità anche a altre persone. Una di quelle, diciamo modestamente, sono io. Quindi io sono un allineatore, per diventare questa figura, sono stato attivato nel percorso di un anno al centro delle attivazioni. Chi ha fatto Reiki o quelle tecniche lì sa di cosa si va a parlare, attivazione. Quindi dopo tutta questa serie di attivazioni sono diventato capace di passare energia, quindi di fare questa attività, questa procedura, questo metodo. E il metodo consiste nell'appunto raddrizzare lo scheletro senza neanche toccare la persona. Già questo sembra una cosa assolutamente incredibile. E in effetti noi siamo dei campi di energia, l'energia corre dritta, noi nasciamo però asimmetrici. Perché bisognerebbe raddrizzare le persone? Perché tutti quanti, più o meno, nascono asimmetrici. Quindi, appunto, come si accennava prima, nascono con una gamba più lunga dell'altra, appunto, che è conseguenza del bacino sbiego, nascono con una scoliosi più o meno evidente, nascono con scapola fuori livello. Quando c'è l'allineamento, c'è il contatto fra il campo energetico la persona è l'energia universale dove tutti quanti siamo immersi. In quel momento lì il campo energetico della persona si raddrizza, chiamiamolo ologramma, e si vede il risultato immediato nel corpo. Quindi si vede, noi abbiamo dei parametri per far vedere questa dismetria, quindi facciamo vedere con le steche, un metodo sofisticatissimo, quindi steche, un paio di steche di 60 centimetri da disegno, facciamo vedere quanto è storto e quanto è asimmetrico la persona, poi sul lettino segniamo dove arriva il piede, la gamba più corta sul piede, la gamba più lunga, facciamo la fotografia, facciamo questa procedura rapida che c'è scritto sul volantino che dura un minuto, magari facciamo durare un po' di più per gustarcela anche noi. E dopodiché, dopo questa procedura, la persona appunto si raddrizza. Io ho la domanda classica che faccio alla fine: hai sentito qualcosa? Quindi le risposte sono le più varie. C'è chi dice non ho sentito niente, chi dice che si è sentito fluttuare sul mare, c'è addirittura quella bella testimonianza di qualcuno che fa una bella testimonianza perché dice: guarda, ho visto tutta una serie di colori, è stata una roba bellissima. Oppure semplicemente dice che ho sentito le ossa che si spostavano, e quello è quello che succede in realtà. Durante l'allineamento le ossa si muovono, si spostano, si mettono nella loro posizione. Chiaramente questa qui è una cosa assolutamente incredibile. Oltre ad essere incredibile per la stragrande maggioranza delle persone, c'è anche chi non lo vede tanto di buon occhio, almeno nel passato. Se noi avessimo chiesto a Piero Angela cosa ne pensava, probabilmente non sarebbe stato un nostro fans. Come detto questo, approfitto un attimo anche per sottolineare il fatto che noi definiamo sempre l'allineamento non con un metodo curativo, perché andremo a cercarci dei problemi. L'allineamento è un sistema che raddrizza la struttura, quindi lo mette la struttura della persona come dovrebbe essere. Dritti si vive meglio che da storti. Boh. Quindi tutto quello che può succedere di benefici è una conseguenza di questo miglioramento. Tu lavori per migliorare la tua condizione fisica. Se tu lavori per migliorare la tua condizione fisica, ti troverai molto meglio per qualsiasi difficoltà. Se tu lavori per sopportare il caldo, stai fuori al caldo quando fa caldo, non ti lamenterai del caldo anche in questo periodo qua. Se tu quando fa freddo stai fuori, cerchi di sopportare fuori il freddo,
2: Ti
3: non ti
2: ammali e
3: lamenterai del...
2: muori. Ti
3: Com'è?
2: ammali e muori.
3: L'avevo già sentita questa frase qua.
2: È vero?
3: L'avevo già sentita questa frase qua.
2: Ma in dubbio, tu stai dicendo che bisogna allenarsi anche a resistere. Ormai non siamo più abituati, abbiamo l'aria condizionata ovunque, abbiamo il riscaldamento d'inverno, siamo diventati più fragili, più deboli.
3: Caspita, adesso in effetti una volta c'era questo discorso qua, gli è venuto un colpo di calore ed è morto. È stato super sole, però adesso è passato di moda perché c'è sempre la moda. Adesso invece si chiamano malori improvvisi. È cambiata, non è la stessa cosa, però c'è sempre qualche definizione per giustificare qualche situazione. I colpi, stranamente adesso comunque i colpi di malore improvviso sono molto più numerosi di colpi di calore una volta. Ma ci sta che ci sia il colpo di calore. Se uno è 30 kg sovrappeso e va fuori, ansima e non ce la fa neanche stare a vivere normalmente, va fuori, ansima, magari fa un piccolo sforzo, gli viene un colpo e ci lascia le penne. Ma bisogna cercare un po' di trattare bene, noi lo diciamo sempre, l'allineamento è una parte e un mondo che è il nostro che è il nostro fisico e la nostra mente. Quindi noi andiamo a dire adesso quelli che sono gli effetti buoni dell'allineamento, che tutte le problematiche legate alla postura hanno dei benefici. Quindi le persone che fanno fatica a stare in piedi, perché hanno mal di schiena, dopo un po' che stanno in piedi molto meglio, potranno andare anche a messa stando in piedi durante il periodo che bisogna stare in piedi, potranno fare lunghi viaggi in macchina senza dover scendere col mal di schiena, potranno dormire senza dover comprare materassi da svariate migliaia di euro, perché per alleviare un po' i dolori ne sono, non ce l'abbiamo, nessuno ce l'ha con i venditori di materassi, magari sono materassi eccezionali che portano un sonno con una qualità ancora migliore, però di base è meglio avere una struttura di vita, così a prescindere si dorme meglio. Quindi tutte le problematiche legate alla postura, quando hai fatto l'allineamento, hanno dei benefici. Stateci attenti. C'è gente appunto che non si ricorda neanche, a proposito di gente che della percezione, c'è gente, io ho incontrato persone che non si ricordavano che avevano fatto l'allineamento. Boh. Detto questo, l'altro aspetto ancora che è meno visibile, che è meno percepibile, è il fatto che siccome nella colonna vertebrale passano determinazioni che vanno agli organi, quando fai l'allineamento delle vertebre si staccano un pochino una dall'altra, si impigliano in modo corretto, le terminazioni nervose sono meno disturbate, gli organi funzionano meglio e c'è un benessere diffuso migliore. La terza cosa è che quando hai fatto l'allineamento sei allineato con l'energia universale e le cose ti vanno meglio, sei diventato un essere un po' più spirituale, siamo più immersi nell'energia, e se chiediamo aiuto è più facile che lo otteniamo.
2: Andiamo un po' sul, diciamo, sul tecnico pratico. L'allineamento, tu hai sempre detto, funziona che la persona non la tocchi, sostanzialmente. Prima ci hai spiegato un po' come è nato, ma questa tecnica, come fa senza toccare la persona, trasferirgli una postura corretta? Tu al corso te l'hanno spiegato praticamente come funziona?
3: Allora, al corso ti dicono che ti insegnano una procedura, ti insegnano come si fa, tu basta che segui la procedura che ti insegnano e le cose succedono. Noi non sappiamo perché, nessuno sa spiegarti esattamente perché succede in quel momento, perché quando tu sei davanti alla persona c'è questo evento, questa cosa che succede. Io quando faccio l'allineamento, prima mi concentro su di me, poi mi concentro sulla persona. In quel momento lì è come se io chiamassi, come io sono sempre collegato. Nel momento lì è come se io chiamassi l'energia intelligente, lo spirito intelligente a cui sono collegato. E dice sì, a livello inconscio, guarda che c'è un lavoro da fare. Quindi lui agisce, entra in contatto con il campo energetico della persona e lo mette dritto. Ci sono state diverse situazioni nelle quali è stata misurata questo passaggio di energia. Si vedono delle cose, si vedono come i filamenti del DNA, si chiamano orbs, non so se è vero. Comunque che si chiamino, che questa sia la definizione esatta. Comunque si intendono orbs, sono dei filamenti, dei punti, come i filamenti del DNA, quindi diciamo a forma di serpente, non serpente, qualcuno li ha fotografati proprio, è riuscito a beccarli quando c'era questo cambiamento, perché l'allineamento comunque succede in pochi istanti, per istante, poi quello che la persona sente è la modifica che succede nel suo corpo. C'è sempre una modifica nel corpo. Questa, se qualcuno gli piace, questo si chiama fisica quantistica, è un esempio di un'applicazione costante, sistematica e sempre fisica quantistica, dove per fisica quantistica si intende la materia che viene spostata dall'energia. La materia si adegua all'impulso energetico. Questo è quello che io posso dire, però indipendentemente da quello che io posso dire, posso spiegare, noi sappiamo che funziona sempre. Quando io facevo il corso di allineatori, ho organizzato per i primissimi allineatori qui su Belluno, dove abito, organizzavo delle conferenze dove questi venivano e facevano degli allineamenti. Quindi la sera, il venerdì sera si faceva la conferenza, si prendeva appuntamento per il sabato e la domenica, quelli che avevano preso appuntamenti venivano a farsi fare l'allineamento, e quassù gli altri non questi qua, io ho contato, ho organizzato un po' più di 450 allineamenti, perché ovviamente tenuto conto, e io li ho visti tutti quanti, nessuno ha mai sbagliato un allineamento. Quindi se tu incontri uno che dice: guarda, io sono un allineatore, ho fatto il corso da allineatore, lui è capace di allineare, perché non è lui che lo fa, lui è un tramite, lui ha fatto il corso, quindi ha ricevuto questa attivazione. Quindi uno che è il terzo allineamento che fa, dico terzo perché i primi due li fai via durante il corso, ti prendi una persona da casa da allineare, uno lo allinei là che ti danno quella giornata che fai l'esame, diciamo, e uno che è il terzo allineamento che fa è capace di fare l'allineamento come uno che ne ha fatti mille. Non è come uno che fa il massaggiatore, che diventa più bravo forse di fare massaggi per sviluppare le sue capacità. L'allineatore non ha le capacità particolari, è solo stato attivato, e se poi la sua eventualmente capacità è quella di attivarsi, è stato attivato e poi deve attivarsi per andare a proporre questo grande cambiamento che le persone possono avere.
2: I benefici li abbiamo già accennati prima un pochino, ma come fai ad andare a, diciamo, con un discorso energetico a migliorare la qualità della vita di una persona? Come fai ad andare a sistemargli una schiena storta, dei dolori alla schiena, dei dolori all'anca? Qual è il principio di funzionamento, diciamo?
3: Il principio è che noi abbiamo una struttura scheletrica che dà forma al nostro ologramma, chiamiamolo così. Quindi abbiamo un telaio che porta tutti i muscoli. La persona quando ha male, il telaio, e quando ha male i muscoli, non ha male il telaio. Cos'è che fa? Va da un operatore, quelli che ci sono sempre stati, quindi quelli che comunque portano dei benefici, perché uno va a farsi un massaggio perché ha dei dolori, va a farsi dei trattamenti perché ha i dolori a livello della sciatica, della schiena, questa roba qui. Quindi il trattamento che viene fatto dagli operatori che non sono allineatori, noi ovviamente non facciamo concorrenza a nessuno, poi cerchiamo di ognuno fa la sua parte meglio che può. Allora, il terapeuta fa un trattamento sulla muscolatura normalmente che è sofferente e che è stata offesa in qualche modo, quindi fa dei trattamenti sui muscoli, sui legamenti, eleva una parte della sofferenza. Quando c'è l'allineamento, la struttura che è la struttura portante, che rimane così dalla nascita, perché appunto, come si dice diverse volte, le persone nascono asimmetriche. Quando c'è l'allineamento, questa struttura qui si raddrizza. Quindi i muscoli poi, perché la struttura rimane così, per l'allineamento si fa una volta sola, ma non perché per qualche motivo religioso o roba del genere non si possa più fare, come un'iniziazione. Non si possa più fare, semplicemente perché poi lo scheletro rimane dritto, e su uno scheletro dritto i muscoli poi un po' a volte si adeguano, lo scheletro comanda, i muscoli si adeguano. Come prima soffrivano in una struttura storta, quindi da una parte il muscolo attivato e dall'altra parte invece non tirava, quindi magari lo stesso esercizio, lo stesso sforzo, lo stesso lavoro muscolare provocava una sofferenza. Quando lo scheletro è dritto, lavorando sul dritto, i muscoli si adeguano alla nuova struttura e lavorando sul dritto non soffrono più, quindi la persona non sente più dolore. Quindi la persona, se non ci sono altri motivi per i quali lei diciamo, ha avuto qualcosa, qualche trauma grave o così, la persona non soffre più, un po' alla volta, prima migliora, poi un po' alla volta il suo dolore si attenua sempre, finché a forza di lavorare sul dritto i muscoli stanno bene e non soffrono. Quindi, siccome noi come fisico tendiamo a essere autoaggiustanti, ci aggiustiamo se ci sono condizioni adeguate. Condizioni adeguate sono finalmente uno scheletro simmetrico.
2: D'accordo, allora Maglio, grazie di essere stato qui. Alla prossima e ci vediamo sabato 20 giugno
3: Sì, e
2: a Padova.
3: grazie a tutti.
2: Grazie, grazie, grazie Maglio.
4: Grazie tante.
2: Allora, ragazzuoli, 22:13 oggi proprio abbiamo sforato,
4: Proprio
2: abbiamo
4: siamo.
2: esagerato, siamo stati
4: Ma adesso
2: proprio.
4: allora premiamo tutti con gli annunci.
2: Esatto, vai.
4: Allora, facciamo un primo annuncio proprio per qui per la radio, che abbiamo urgenza di trovare un tecnico per i nostri
2: Condizionatore.
4: condizionatori.
2: Perché voi non ci vedete, ma noi tutt'oggi che stiamo
4: Stiamo
2: sudando.
4: sudando, guarda, grondiamo di sudore perché nel condizionatore qui nella regia si è bloccato. Perciò chi c'è un tecnico che sa fare
2: Far partire il
4: questo, far
2: condizionatore in
4: partire,
2: regia.
4: sistemare, cioè capire come funziona, se magari contatta qui la radio domani mattina logicamente, oppure passa domani quando c'è il gas,
2: Oppure contattate anche noi che vi
4: o
2: mettiamo in
4: anche noi,
2: comunicazione
4: sì, anche
2: con
4: noi.
2: Tiziana, così risolviamo sta cosa e
4: Sì,
2: studiamo
4: perché
2: meglio.
4: adesso fa sempre più caldo e non so se riusciamo. Allora, invece, sempre il solito annuncio del 5 per 1000 che è molto importante per la radio, solito nel senso che lo diciamo sempre, mi raccomando, fate questa donazione con il 5 per 1000, il codice fiscale della radio è 01 59 80 90 288 e quando andate a fare la dichiarazione dei redditi o al commercialista o al CAF, oppure se lo sapete fare da soli, mettete questo numero del codice fiscale di Radio Gamma 5, 01 59 80 90 288, per mandare il 5 per 1000 per aiutarci alla radio.
2: Assolutamente.
4: Poi domani ricordatevi che c'è il gas,
2: Oh
4: estate
2: yes.
4: resistente. Domani è 20 giugno, mi raccomando, dalle 11 alle 18 ci sarà i vari banchetti, le varie cose. Alle 13 c'è chi ha la possibilità di fermarsi, può pranzare a tutto menù delle nostre spose. E ci sono presenti i vari stand, i nostri amici e anche chi vuole, c'è Silvia per fare un mini test di bioresonanza. Mi raccomando,
2: Bene, bene.
4: domani venite qua, che anche questo è un modo di sostenere questo modo diverso di essere
2: Assolutamente.
4: operativi in maniera.
2: È uno dei 21 punti di Acornero,
4: Bravo, sì, è
2: ricordate.
4: vero, sì. Poi vi ricordiamo che c'è la conferenza venerdì 26 giugno alle ore 21, dove si parlerà del decreto legge 978-2023, che sono i famosi pignoramenti lampo degli avvocati, con scudo penale e senza giudice. In vista di queste no importanti novità giuridico-operative in merito, è stata organizzata questa conferenza venerdì, ripeto, 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il Centro Rigoni Sterne, che è Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. E ci saranno i relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e ci sarà anche la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, che è avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Si chiede la preregistrazione obbligatoria entro questa domenica. E il sito per prenotarsi è Venet Kens col K, Venetkens spazio gov.it, www.rai.org/eventi. Oppure il cellulare di Bellucco 346-3614-469. E l'ingresso è 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Mi raccomando, ci sarà posto finché non inseriscono i posti, perciò mi raccomando, è molto importante. Poi ci sarà sabato 27 giugno in sede radio, sempre Mara, per sempre. E sarà un bel sabato grande dove ci sarà appunto questo, questo evento con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire ci sarà il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina ci sarà il baretto in funzione. Per informazioni e prenotarsi, sarà un'entrata offerta libera logicamente, per informazioni 329-00-38-988. L'inizio della giornata sarà alle ore 20. Poi le Vibrazioni del Sapere, un'associazione che conosciamo molto bene, organizza questi viaggi esperienziali e il primo sarà proprio dal 27 giugno al 4 luglio e poi un altro dal 22 al 29 agosto 2026 sulle piramidi bosniache. Ne abbiamo già parlato varie volte, e dal 27 giugno al 4 luglio c'è ancora un posto libero e 22 e 29 agosto ancora c'è spazio. E poi ci sarà un altro molto interessante, Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Potete poi trovare tutto sul nostro sito Le Vibrazioni del Sapere, dove lì ci sarà tutte le spiegazioni. Mi raccomando, fate questi bei viaggi di conoscenza.
5: Ok, basta, siamo a conclusione.
4: Cose abbiamo finito.
5: Allora, noi ovviamente vi ricordiamo che la settimana prossima, da sabato 27 giugno, partiamo con il primo gruppo per le piramidi bosniache, dove c'è ancora un posto se qualcuno volesse, perché una persona ha dovuto ritirarsi per problemi di salute, per cui se volete c'è, altrimenti c'è quello di agosto. Ma detto questo, era per dirvi che il lunedì 29 giugno e venerdì 3 luglio non ci saremo in radio. Magari ci sentirete, ma saranno le repliche. Noi torniamo a trovarvi il 13, lunedì 13 luglio, e abbiamo già un bel parterre di ospiti veramente eccezionali. Per cui alcuni devo ancora confermare. Comunque, se non è per lunedì, saranno per venerdì 17. Ma comunque, stiamo veramente.
4: Personaggi veramente famosi.
5: Lavorando
4: e...
5: per.
4: Con grande informazione
5: e tanta qualità, lavorando tanta qualità. Per portarvi il meglio qui sui 94 MHz di Radio Gamma 5.
4: La conoscenza è importante, ricordatevi.
5: Ah, vorrei ben dire, soprattutto insomma, questa che portiamo noi qua, ma comunque tanti altri speaker qui in radio, col lavoro, sì, che sta facendo da mezzo secolo.
4: Da 50 anni, sì, infatti.
5: Detto questo, vi lasciamo con la registrazione di Gennaro Muscari, e per cui ci vediamo con chi vuole domani. Passerei al gas?
4: Sì, passo, okay, al gas domani.
5: Comunque noi saremo tutto il weekend per vari appuntamenti al Civico, se volete sul sito trovate tutte le informazioni, e basta. Buon proseguimento e alla prossima.
4: Buona serata. Ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Buona giornata e buon pomeriggio. Ormai siamo in estate e le temperature stanno salendo gradualmente e anche qui a Campodarsego sfioriamo i 30 gradi. Sono le 12 e 11 di questo mercoledì 17 giugno. Allora, vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me e con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, cominciamo subito con le iniziative organizzate o sponsorizzate, segnalate dalla radio, che sono per esempio questo sabato, fra pochi giorni, il 20 giugno, il gas resistente. Quindi ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare, come al solito, anche per pranzare. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test di biorisonanza a chi desidera, gratuito. E Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. E poi ovviamente il libro.

Libro della radio, il libro di Zora, Giù le mani dalla cura e tanto altro. Ecco, fra il tanto altro c'è anche miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, i formaggi del Cansiglio, succhi di mela di Mattia, gli integratori. Per prenotazioni c'è il 347 66 18 523. Naturalmente ricordo il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio, che è lo 01 59 80 90 288. E poi cosa c'è dunque? Naturalmente sul sito radiogamma5.it, nella sezione Noi e la radio, trovate altre forme di contribuzione, di aiuto, insomma, alla radio. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, oppure naturalmente venite qui a portare un po' di denaro contante. C'è una conferenza sul decreto legge 978 del 2023 sui pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale e senza giudice. Quindi venerdì 26 giugno alle ore 21. E si può già entrare alle 20:30 presso il centro Rigoni Stern in Piazza Liberazione a Ponte San Nicolò. Naturalmente Alfredo Bellucco e l'avvocato Carmelita Cosentino, i relatori. Pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su Venet Cans col K trattino gov.org eventi, un po' complicato, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Caspita. C'è anche il cellulare di Belluco, forse è più facile questo, che è il 346 36 14 4 e 69, oppure 346, letto in maniera contraria, in maniera diversa, 346 361 44 69, così forse è meglio. Bene, poi c'è un'interessante conferenza che è a Preganziol, presso l'Hotel Crystal di Preganziol, sabato 27 giugno alle ore 15:30. Dunque, questo si intitola Decifrare il cinema, film e spiritualità. Organizzato questa relazione con dei registi, è organizzata dall'associazione Il Raggio. Tra i relatori ci sono due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che hanno fatto vari film, adesso c'è un lungo elenco, la presentatrice è Consuelo Gianblanco. Bene, quindi c'è una prenotazione obbligatoria al numero 339 828 77 66 oppure al 335 633 94 19 oppure andate sul sito il-radio.it
raggio.com. Quindi il raggio.com, però c'è un trattino tra il e raggio. Ecco, è interessante perché appunto cinema, film e spiritualità, decifrare il cinema. Sabato 27 giugno alle 15:30 presso l'Hotel Crystal di Preganziol. Ecco, poi ancora c'è organizzato da Radio Gamma 5, come sentite anche dalla pubblicità, Sempre Mara per sempre, lo stesso sabato 27 giugno qui in sede radio alle ore 20, con spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese a seguire. Dunque, per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Naturalmente entrata ad offerta libera. Poi le vibrazioni del sapere, quindi Valentino praticamente organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e ancora dal 22 al 29 agosto di quest'anno, oppure Sardegna energetica, no, senza oppure, e anche Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Ecco, per saperne di più andate sul sito Le Vibrazioni del Sapere nella sezione Viaggi e Gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Infine c'è una interessante presentazione di un libro che si intitola Un'agenda per il paese. Venerdì 19 giugno, quindi dopodomani, alle ore 20 a Mestre, presso la sala del centro Candiani, la sala grande. E dunque intervengono Ciro Silvestri, segretario generale del sindacato Fisi, di cui ho già parlato, questo bel sindacato molto onesto, un sindacato intercategoriale, e Davide Tutino, ricercatore responsabile del Fisi Lazio, Guido Cappelli, docente universitario, e Roberto Cherubino, anche lui docente del Fisi Veneto. Posti limitati, preferibile la prenotazione, ma non è obbligatoria, con messaggio WhatsApp a Silvia al 331 60 17 8 e 68, oppure Monica al 328 31 29 200. Entrata libera. Quindi un'agenda per il paese, venerdì 19 alle ore 20 al centro Candiani di Mestre. Questo libro interessante, che sottotitolo è Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. Bene, direi che basta così, e adesso mi metto in contatto con il dottor Maurizio Castellini, voce nota, che ci parlerà di alberi, ma non solo. E intanto vi lascio in compagnia di una bella musica. Ecco qua, allora. Ecco, sentiamoci
Vittoria, Victory, di Thomas Bergensen.

0: Ecco, ciao Maurizio, sei in diretta. Bene.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentornati per questo appuntamento.
0: Sì.
1: Siamo nel massimo della luce, dello splendore dell'anno in questi giorni, siamo nel tempo del solstizio.
0: Eh già, è vero. Inizio estate.
1: È quello che la nostra società in perenne involuzione ci propone, è quello di tenerci lontani dal ricordo e dalla risonanza con i tempi dell'anno, che sono nutritivi, perché entrando in risonanza con l'energia del momento non si fa altro che ricaricare le pile e mettersi in armonia con tutto quello che sta accadendo intorno, che non è da poco. Questa è una cosa veramente importante che continuamente va persa, hanno perso tutte le feste dell'anno, vanno persi i momenti forti, il solstizio come una porta, perché il solstizio è l'acme della traiettoria del sole e poi ricomincia la discesa, per carità l'estate è ancora lunga, però dal punto di vista del sole le cose cambiano radicalmente,
0: Sì.
1: piano piano ritorna in giù. E quindi è un momento che dalla notte dei tempi è festeggiato, ricordiamoci come Stone Age, ma anche tantissimi momenti di quell'antichità a cui non siamo capaci di dare una data, o meglio, l'archeologia ufficiale si rifiuta di riconoscere date che sarebbero accettabili, e ci parlano proprio di questo, di quanto erano legati i nostri antenati ai cicli del sole, ai cicli della terra, ai cambiamenti, e di quando noi siamo lontani, persi di tutto questo. Pensiamo solo alla luce artificiale, quanto altera il rapporto con la luce, con il giorno, con il sole, con la notte.
0: Già.
1: E quindi il mio invito è prendiamoci un momento in questi giorni, proprio per metterci in relazione con tutto questo, e dove possibilmente in un posto di natura, e dove un posto di natura? Acqua, mare, bosco,
0: Bosco,
1: fiume, lago, qualsiasi cosa che non sia attaccata a una TV.
0: Già. o a schermi vari.
1: O a schermi vari, ma qui è impossibile perché comunque ce li hai attaccati i pantaloni dietro.
0: Sì, infatti, nella tasca posteriore c'è questo dispositivo. Sì, che
1: Avevo
0: vabbè.
1: pensato per oggi di proporre una riflessione su un elemento essenziale della nostra vita che, ripeto, la degenerazione e l'alterazione continua che subisce la nostra percezione, il nostro mondo ideologico, ci porta a svalutare. Nella antichità, per risparmio energetico, perché il nostro cervello è fatto in risparmio energetico, cioè crea dei circuiti veloci per togliere di mezzo tutti quei pensieri, tutte quelle riflessioni che farebbero diventare lenta la reazione,
0: Già.
1: la nostra umanità ha imparato a non dare valore al verde, perché era verde ovunque. E quello che c'era nel verde poteva essere un problema, e su quello andava l'attenzione: un animale, un movimento, una persona, una minaccia. Per cui abbiamo proprio nel genoma il fatto di dare poco valore al verde. E oggi lo stiamo dando ancora di meno, perché amministrazioni che dire di deficienti è un festeggiativo. Tagliano alberi ovunque, nelle città che dove ci sarebbe ancora più bisogno vengono eliminati, ed è veramente un'azione criminale.
0: Eh sì, magari alberi secolari.
1: Secolari e anche non secolari, mettiamo dentro i bambini, non pensiamo sempre agli anziani. Per far posto a, lasciamo stare perché questo richiederebbe una trasmissione a parte. Ma il fatto è che ci se ne accorge un po' in città, perché dove c'era un albero resta un vuoto, ma al di fuori della città manco ci se ne accorge, perché si dà per scontato che gli alberi ci sono, gli alberi si possono tagliare, gli alberi fanno parte delle nostre proprietà in qualche modo, gli alberi non hanno una vita propria. Stamattina è stato interessante perché la prima cosa che ho visto dalla finestra è stato che un taglio abbastanza, diciamo poco sensibile, ecco, così non offendiamo nessuno, di alcuni alberi qua davanti.
0: Capitozzati.
1: Dopo 15-20, stamattina me ne sono accorto, avevano tutti i butti nuovi. Quindi alberi che erano alti una decina di metri, vero?
0: Caspita.
1: E tagliati più o meno all'altezza di mezzo metro da terra, avevano tutti i butti nuovi. Cioè, come la vita sa far fronte e reagire anche agli insulti radicali. Mi ha colpito questa cosa. Oggi devo parlare di alberi. E gli alberi che cosa sono? Abbiamo imparato che cosa? Alle scuole elementari cosa ci hanno insegnato? Gli alberi sono importanti perché ci danno l'ossigeno, noi respiriamo grazie agli alberi, punto, fine.
0: Stop.
1: E il famoso ciclo della clorofilla. E come entrano nella vita? Ci rendiamo conto del peso che hanno queste robe o no? No. E se noi pensiamo a un seme, pesa qualche grammo, no? Prendiamo una quercia, può pesare anche fino a 5.000 kg.
0: Sì, 5 tonnellate.
1: Allora, dai pochi grammi ai 5.000 kg, com'è che si fa a arrivare? Ok, ci sono i programmi genetici che lavorano. Sì, ma il materiale dov'è?
0: È vero, sì. Non ci si pensa,
1: Ma proprio manca nella nostra percezione tutto questo. Da dove viene tutta quella roba che da una cosa di qualche grammo alla fine viene fuori una cosa enorme?
0: Già.
1: Ma io quando ho letto, sto usando uno scritto bellissimo di Roger Penrose, che è stato premio Nobel per la fisica nel 2020. Che ha proprio fatto una cosa che è una via di mezzo tra la scienza, la filosofia e l'amore, perché è pieno di amore, ma si trova anche su YouTube.
0: Ripeti il titolo?
1: Roger Penrose. È il nome dell'autore, premio Nobel della fisica del 2020, e il titolo è "Questo cambierà per sempre il modo in cui guardi agli alberi".
0: Questo cambierà per sempre il modo di guardare agli alberi.
1: È bello perché racconta che Jean-Baptiste Van Helmont nel XVII secolo, che era uno scienziato fiammingo, aveva fatto esperimenti. Ha preso un salice che pesava più o meno 2 kg. Lo ha piantato in 200, una settantina di chili di... No, non ce l'ho la misura. Comunque, l'ha piantato in un vaso, lo ha innaffiato per 5 anni, e l'albero alla fine pesava circa 76 kg. Dunque, partito da 2 kg è arrivato a 170 kg. Aveva guadagnato un sacco di chili. E da dove?
0: Da dove? Che era in un vaso.
1: Da dove l'albero ha guadagnato tutti questi chili. E allora che fa? Alla fine pesa la terra, l'aveva pesata anche all'inizio, e trova che il peso della terra, una volta seccato tutto, il peso della terra era diverso dalla terra iniziale di qualche grammo.
0: Cioè uguale praticamente.
1: Praticamente uguale.
0: Quindi?
1: Quindi tutta questa crescita, tutti questi 75-76 kg non vengono dalla terra.
0: No, infatti, come si potrebbe immaginare.
1: Allora che cosa si pensa? Sarebbe bello se avessimo una interazione rapida, fare le domandine, vedere cosa rispondono anche con i cellulari, perché questa roba qua, poi quello che mi auguro è che non venga dimenticata, perché è veramente una cosa che cambia la prospettiva. L'acqua. Un albero grande è capace di bere una quantità enorme di acqua in un giorno. Gli alberi di cosa sono fatti?
0: Non solo di acqua.
1: No, il 50% del peso secco del legno e di tutta la struttura dell'albero è carbonio, 45-50, diciamo, di
0: carbonio.
1: Allora, l'acqua da cosa è fatta? Ossigeno, idrogeno.
0: E non c'è carbonio.
1: L'ossigeno vola. L'idrogeno, sì, è materiale, ma però ne servirebbe una quantità enorme per fare struttura, che non esiste. E quindi non è nemmeno l'acqua. E mo, allora da dove viene il carbonio?
0: Dall'aria.
1: Da dove viene la struttura che permette a un seme di qualche grammo di diventare 5.000 chili? Questo sì. Poi il carbonio da dove viene?
0: Dall'aria, è evidente.
1: Viene dall'aria, ma ci rendiamo conto che sì, gli alberi sono dei condensatori di aria.
0: Già.
1: Praticamente le foglie, attraverso il processo di energetico con l'energia del sole, vanno le foglie a dividere l'ossigeno dal carbonio, CO2, la famosa anidride carbonica. L'ossigeno in parte viene usato, ma la gran parte viene liberato e ci permette di respirare, piccolo particolare secondario.
0: Sì.
1: Naturalmente non servono in città gli alberi, no, perché gli alberi ce ne vanno. Cosa gli alberi vanno eliminati? E il carbonio diventa struttura. L'energia del sole permette alle cellule dell'albero di trasmutarlo in energia. Ma pensiamo all'importanza di tutto questo. Il 50%, quindi facciamo un albero da 5.000 kg, 2.500 kg di carbonio preso dall'aria, dall'idride carbonica, diventano struttura fisica. Ma pensiamo che razza di impatto ha sulla vita tutto questo.
0: Già, che mi viene da dire, usando un termine così materialistico, che macchine perfette.
1: Che macchine perfette.
0: Sì.
1: Ci sono anche altre sostanze, vero? Cioè non è solo il carbonio, ma sono percentuali minime rispetto alla quantità del carbonio. E infine fa quel carbonio lì. Allora, se è l'albero, quando l'albero muore, ammesso che muore, avete visto cosa hanno fatto gli alberi davanti a casa mia, che poi non sono riusciti a ucciderli, si sono rimessi a ributtare. Ma mettiamo che l'albero muore, che cosa fa? Il carbonio intrappolato nel legno si libera, come si libera nel bruciare ossigeno insieme al carbonio. Ma intanto rimane struttura e rimane dentro gli alberi. E poi che fine fa tutto quel carbonio lì, al di là del ciclo naturale di una pianta? Diventa nutrimento. Non mangiamo piante e mangiamo animali che hanno mangiato piante. Ogni caloria che consumiamo viene dal carbonio, che una volta era anidride carbonica nell'aria, ma ci rendiamo conto?
0: Anche noi, anche noi come macchine, macchine perfette, anche noi umani. Sì.
1: Stiamo mangiando aria grazie ai processi di trasformazione che fanno gli alberi. Ma se noi ci fermiamo un attimo a riflettere su tutto questo, veramente può cambiare totalmente la prospettiva con cui guardiamo agli alberi. E prima di tagliare un albero ci pensiamo per bene e ci rendiamo conto dello scempio che viene fatto nel momento in cui si tagliano, come si sta facendo.
0: Già.
1: Perché sono macchine che per macchine bruttissime.
0: È brutto macchine, sì.
1: Sono esseri che ci permettono di respirare togliendo una sostanza che poi diventa, ci viene riofferta in forma di nutrimento. E che cavolo!
0: Sì.
1: Quando guardiamo un albero stiamo vedendo secoli di luce solare convertita in materia solida, punto. E il carbonio da dove viene?
0: Già.
1: Il carbonio è il prodotto di esplosioni stellari che possono avere storie di miliardi di anni ed essere arrivate come nubi di carbonio. Quindi addirittura non solo viviamo di carbonio, che è il risultato dell'ossigeno, scusate, dell'anidride carbonica settionata, dal quale carbonio viene da fuori. Quindi siamo alla fine il carbonio di cui siamo fatti, di cui sono fatti gli animali, di cui sono fatte le piante, di cui ci nutriamo, eccetera, ci permette di dire che siamo esseri stellari, punto.
0: Eh già,
1: carbonio,
0: caspita,
1: polvere di stelle.
0: Giusto. Siamo fatti della stessa materia delle stelle, no? Come i nostri sogni.
1: Non è poesia.
0: No, infatti.
1: È poesia nel momento che ci entriamo con le emozioni, ma non è poesia.
0: È proprio scienza.
1: Il carbonio non ha avuto origine sulla Terra. Viene da stelle antiche e reazioni nucleari. E quando sono spostate, quando sono saltate, queste stelle hanno disperso il carbonio nello spazio. Quindi, quando guardiamo un albero, vediamo polvere di stelle organizzata.
0: Porca, che bella frase,
1: Polvere di stelle organizzata. Stiamo vedendo eventi che ci collegano a esplosioni stellari, reazioni nucleari. L'albero è semplicemente un convertitore, cioè porta questa energia in struttura. È struttura che diventa, scusate, è energia che diventa materia attraverso il carbonio e attraverso tutte le reazioni che l'albero è in grado di operare. Ma capite che è essenziale a questo punto qua l'albero nella vita del pianeta? Nel momento in cui stanno andando a Remengo le foreste equatoriali per coltivare quello che vogliono coltivare, lasciamo stare. Nel momento in cui tagliano gli alberi nelle città, perché tanto è lo stesso, perché bisogna far passare le filovie oppure fare le puttanate del 5G. Cosa stanno facendo?
0: Si va contro natura proprio.
1: Io ci metto anche un qualche cosa di più sadico dentro. Questi non sono completamente ignari di quello che stanno facendo. No, non glielo do per buono.
0: Stanno minando proprio le nostre radici,
1: ma la vita stessa, perché se la vita è la conversione del carbonio in strutture che diventano piante, animali, nutrimento dell'uomo, il ciclo totale, se nel momento in cui lo interrompo tento di distruggerlo, lo faccio saltare, pensate alle culture che adesso sono state alterate al punto da non essere riproducibili, con la storia degli OGM, con la storia delle piante di cui non si possono più recuperare i semi che sono diventate per tutta questa manipolazione allucinante che c'è in corso. È esattamente nel centro della vita tutta questa manovra qua. Perché l'acqua e questa sono il centro della vita.
0: Quindi è un attacco proprio alla vita stessa.
1: E terzo, il discorso del sole con tutto quello che sappiamo.
0: Offuscare il sole, sì.
1: L'acqua e il carbonio. C'è qualche intervento?
0: Sì, c'è cioè Andrea, proprio da Verona, Andrea Sceriffo da Verona, che ti chiede di ripetere il titolo del libro.
1: No, non è un libro questo, è un video che ho tirato giù di YouTube. Roger Penrose.
0: Questo è l'autore, sì.
1: Questo cambierà per sempre il modo in cui guardi gli alberi.
0: Questo cambierà per sempre il modo in cui guarderai gli alberi. Quindi è un video su YouTube. Ok.
1: Io sto riportando queste cose sulla mia bacheca, perché è importante svegliarsi su queste cose qua, perché finché non sentiamo e vediamo e comprendiamo il valore delle cose, siamo portati ad agire in funzione di sovrastrutture culturali e ragionamenti. Ma quando entriamo, come abbiamo fatto oggi, del fatto del valore profondo che hanno queste strutture nella nostra vita, dentro di noi, perché noi siamo fatti di carbonio, poi carbonio, noi siamo fatti di carbonio che ha un'origine stellare. Siamo fatti di carbonio che, grazie a delle piante che lo hanno materializzato, grazie a degli animali che hanno mangiato quelle piante, grazie al fatto che abbiamo potuto alimentarci di quegli animali, grazie al fatto che il ciclo continua. Ma se entriamo veramente in tutto questo, diventa sacro quello che andiamo a toccare, e la gratitudine diventa il pensiero portante su tutto questo.
0: Sì.
1: E la gratitudine impedisce atti di scempio che non vengono da ragionamenti e da calcolo, vengono dalla pancia, dal cuore.
0: Sì, Daniele scrive: sto osservando che nelle maggiori città stanno tagliando molti alberi, forse per il 5G. Eh sì, Daniele, l'abbiamo accennato prima, probabilmente uno dei motivi di questo taglio immotivato di molti alberi è che danno fastidio al 5G. E quindi
1: io
0: anche...
1: mi permetto, Gennaro, di modificare il tuo aggettivo immotivato e incriminale.
0: Ah sì, sì, vero.
1: No, immotivato no, perché lo sanno che cosa fanno gli alberi, le conoscono queste cose. Allora può essere che l'ultimo operaio, magari anche, diciamo, non particolarmente sveglio, che ha la sega in mano, le cose non le sappia, ma da chi partono le cose? No. No. E qua è in gioco la qualità della vita, ma fino addirittura la vita stessa. Perché quando manca l'ossigeno, quando manca nelle città, lo sappiamo cosa vuol dire, no?
0: Eh sì, l'inquinamento crea un sacco di malattie, di vittime. Solo questo basterebbe per mantenere gli
1: alberi. Ancora abbiamo ancora qualche minuto, ci sono anche altre considerazioni. Per esempio, ho fatto un lavoro con tutti i miei nipoti, i nipoti della mia compagna di Daniela, qualche giorno, sul fatto che noi calcoliamo le piante come potenziale legno.
0: E basta, sì.
1: Sono oggetti, no, fanno parte dell'arredo, fanno parte della proprietà, fanno parte del taglia su, taglia giù, che tanto è lo stesso. Allora, tutto ha un campo energetico, e tanto più le cose veramente vive, gli alberi hanno un campo energetico che è percepibile, si può sentire fin dove arriva, di solito va sui limiti della chioma, ma anche di più, ma cambia secondo la sensibilità delle persone, secondo l'albero, secondo un sacco di cose. Allora, portare dei bambini a sentire il perimetro di questo campo, intanto li stupisce. Ma lo stupore dello stupore viene quando li ho invitati ad abbracciare l'albero, a ringraziarlo e salutarlo e poi verificare come è cambiata la grandezza del campo, si è allargato. Queste sono cose che non dimenticano più. Sono vivi le piante, sentono, reagiscono. Un'energia di gratitudine, di bellezza, crea un'espansione e loro si espandono.
0: Già sono espansi sottoterra, no? Hanno queste radici che corrono per decine.
1: Ecco, ho scoperto stamattina che io ero convinto che la chioma fosse a rovescio la radice.
0: Invece no, è molto di più la radice.
1: Non è così. Le radici hanno un diametro che più o meno può essere intorno alla larghezza della chioma o anche di più, ma non vanno giù come va in su la chioma. Si fermano a un metro, due metri, tranne qualche fittone che va giù di più, situazioni particolari. Questo l'ho scoperto stamattina, perché anch'io ero convinto che l'apparato radicale fosse lo specchio dell'apparato fogliare. Non è così. Comunque sia, si allargano tantissimo.
0: Esatto. E tra l'altro comunicano fra di loro, no? Mediante.
1: E questo magari lo riprenderemo un'altra volta.
0: Sì.
1: Rosso, tutto il discorso di Mancuso sulle relazioni tra le piante e il bosco come un'entità unica, il fatto che esistono delle piante, diciamo così, chiamiamole o dominanti, e dopo tutta una serie di cose che. Ripeto, l'obiettivo è quello di passare da una considerazione mentale a un sentire di cuore che comprende il valore. E questa è omeopatia, vero? Tra parentesi.
0: Esatto, la risonanza.
1: Il costo della risonanza, come vi ho invitato prima a entrare in risonanza con l'energia del solstizio, perché è il massimo della forza della natura. Ricordo che entrare in sintonia, in risonanza con gli alberi, è nutrirsi profondamente ed entrare nella scoperta di anima della vita che c'è in queste strutture, in questi esseri, in questi esseri, e scoprire tutto un mondo che siamo portati a ignorare continuamente, a svalutare. Ho detto in apertura che siamo stati portati un po' geneticamente a farlo, perché il verde non era una minaccia nelle decine e migliaia di anni che ci hanno preceduto. La minaccia veniva da quello che c'era nel verde, quindi in automatico il cervello si è auto-filtrato, modificato, condizionato a cogliere la differenza nel verde. Ma il verde è dominante. Anzi, era, perché
0: sì, sempre meno.
1: C'è qualche altra richiesta, visto che c'è poco tempo?
0: Siete grandiosi, ci scrive un ascoltatore. Siete grandiosi.
1: Grazie, un po' di complimenti fanno sempre bene. Una volta mi scrivo, dico grazie.
0: È Dante da Venezia, questo.
1: Venezia piante
0: ben poche, anche se ci sono, guardando delle immagini dall'alto, ci sono dei giardini abbastanza estesi a Venezia, magari nascosti alla vista.
1: Molto privé.
0: Sono piuttosto privati, sì, però c'è del verde. E poi vabbè, c'è Sant'Elena, che insomma è abbastanza verde. E viva la natura, dice Dante. E poi c'è: buongiorno dottor Muscari, concordo con lei e il suo ospite sulle energie eccetera delle piante, però non è da sottovalutare la manutenzione nei centri abitati, perché con i fenomeni atmosferici che accadono ultimamente certi alberi possono essere pericolosi. Vabbè, certo, grazie.
1: Certo, il problema è trovare un equilibrio nelle cose.
0: Ovviamente
1: gli alberi perché diventano pericolosi? Diventano pericolosi perché la natura sta subendo dei cambiamenti naturali, giusto? Proprio naturale.
0: Sì, infatti, la stiamo modificando, cioè, in continuazione.
1: Adesso il motivo dei disastri che si stanno facendo attraverso la manipolazione meteorologica per andare a ledere le piante. Per carità, ci sono delle cose da fare, è vero, però attenzione, perché è tutto un gioco, vero? Io vi rimando a quello che è stato scritto sul cambiamento di clima che c'è stato immediatamente in Iran dopo che gli iraniani hanno fatto fuori i radar americani sulla costa.
0: Sì, l'ho letto dalla tua bacheca.
1: E questo dovrebbe mettere qualche dubbio o no? E pensate che alcuni cambiamenti, alcune cose, io le ho viste, adesso non ci mettiamo a elencare, però alcuni accordi, alcune cose che ha fatto la Meloni, con bene e male lasciamo stare, in direzione pro Italia, hanno provocato stranamente alcuni tornadini in giro per la penisola. Stranamente. E i miscemi pensiamo che sia tutto gratis?
0: No.
1: Appunto. non andiamo oltre, però attenzione, perché il clima non è naturale, punto, e non è il riscaldamento globale, però, perché quello sicuramente ha dei problemi, ma non queste robe qua, non come qua che due giorni, tre giorni fa è partito il tetto da una casa.
0: Sì.
1: È partito una roba pazzesca, sì. Ci sono stati due tornadi nel giro di 10 giorni.
0: Porca. Che quando mai? Erano rarissimi.
1: Non è roba nostra quella.
0: No, esatto. La roba degli americani. Succedeva.
1: Perché la facessero a casa loro.
0: Esatto. Tipico degli americani, i tornadi. E buongiorno, scrive un ascoltatore. Per cortesia, potrebbe ripetere il nome del suo ospite e se ha un sito dove poter approfondire. Allora
1: Maurizio Castellini, mi trovate su Telegram come Maurizio Castellini Bacheca. Poi ho anche un canale su YouTube, Maurizio, che facciamo un sacco di audio, anche di trasmissioni fatte qui alla radio tanti anni fa.
0: Sempre Maurizio Castellini su YouTube.
1: E poi c'è anche un sito, ma è così pure la rappresentanza, perché non potrò rimetterci le mani.
0: Che vabbè, sempre col tuo nome.
1: I miei libri li trovate tutti su Amazon. Maurizio Castellini, i libri, vedete, vengono fuori tutti. Erano 7, cioè in teoria sono 7, ma sono 6. Il settimo non è stato pubblicato. È caduto sotto la censura.
0: Okay.
1: Si intitolava Omeopatia ai tempi del coronavirus.
0: Te l'hanno censurato.
1: Vietata da stampa.
0: Ma pensate.
1: E io l'ho messo gratis.
0: Ecco, così imparano.
1: C'è qualcun altro?
0: No, è il tempo ormai. Mi hanno solo chiesto di mettere questa canzone, Un albero di 30 piani, di Adriano Celentano.
1: Grandissimo. Quello lì è un cult, quello.
0: Sì, davvero. Bellissimo.
1: Comunque, ripeto, metterò anche la registrazione di questo mio intervento sul mio canale. Ci vediamo tra un paio di mesi, più o meno.
0: Sì, certo. Okay.
1: Quindi trovate tutto sulla su Telegram, Maurizio Castellini Bacheca.
0: Certo.
1: E metterò anche un video che avevo fatto, che ogni tanto lo rimetto adesso, su che cos'è l'omeopatia veramente. Dura 2 minuti, ma apre la mente.
0: Ecco.
1: A chi è abituato a considerare l'omeopatia una specie di erboristeria da banco.
0: Sì, infatti.
1: Bene. Grazie
0: a te, Maurizio.
1: E buon solstizio, non dimentichiamoci del solstizio.
0: Certo. Bene.
1: Grazie Gennaro e buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, ciao Maurizio.
1: Ciao.
0: Ecco, come avete sentito, la qualità dell'audio non era ottimale, perché purtroppo non ha funzionato il collegamento telefonico normale. Ho dovuto usare il mio cellulare in viva voce. Infatti alcuni ascoltatori si sono lamentati di questo, ma d'altronde. E la canzone Un albero di 30 piani ve la faccio sentire subito dopo la pubblicità, quindi rimanete su queste frequenze. A più tardi. Eccomi di nuovo con voi e, come promesso, vi faccio sentire la bella canzone di Adriano Celentano, molto ecologica, Un albero di 30 piani. Ecco, ascoltate anche le parole, non solo la musica.
2: È la tua mania di vivere

Eccomi di nuovo in diretta. Allora, abbiamo sentito Un albero di 30 piani di Adriano Celentano, naturalmente, riconoscibilissimo come sempre, il suo stile inconfondibile. E leggo qualche messaggio sul discorso sugli alberi che ha fatto poco fa Maurizio Castellini. Per esempio, Dario scrive: nel carbonifero, quindi molte ere fa, nell'era del carbonifero del pianeta Terra, l'alta percentuale di ossigeno nell'atmosfera era tale che quando scoppiava un incendio, con tutto quell'ossigeno, era devastante l'incendio. Ma poi dalle ceneri ripartivano a crescere nuove piante, gli alberi. La natura sa regolarsi. La moderna società umana direi proprio di no. L'Homo sapiens non è poi così sapiente. È vero, Dario, vero. E poi questo chi è? Diego da Trento, che evidentemente ci ascolta in streaming da Trento, scrive: informazioni molto interessanti, grazie. Il numero del carbonio è 666, quindi il numero della bestia, aggiungo io. Quello del silicio è 999, quindi i sei capovolti. L'uno è rigido, cioè il carbonio, l'altro, il silicio, è portatore di informazioni. Infatti, nei computer, no? Alla base del cuore dei computer c'è il silicio. Che ne dice il suo ospite, il tuo ospite? Forse in quest'epoca c'è un'evoluzione, si va verso la leggerezza, un'evoluzione più leggera. Ecco, però si rende conto, Diego, che l'ha mandato troppo tardi il messaggio, che è alle 12:58. E poi aggiunge alla fine: oggi qui a Trento niente scie. Beh, bene, dai. Poi mi sembra che non ci sia altro. Sì. Invece mi è arrivato adesso un messaggio, un articolo del professor Paolo Bellavite, ancora sul tema vaccinazioni dei polli, tacchini, eccetera. E così leggo prima un articolo sempre di Paolo Bellavite di qualche giorno fa, o di ieri, non ricordo, che si intitola Il pilota vaccino. Quindi, insomma, l'esperimento vaccino su pollo e tacchino, piume avvelenate e dubbi. Facciamo chiarezza. E Bellavite condivide questo documento, è un lungo articolo, molto tecnico anche, e sul problema appunto delle vaccinazioni negli allevamenti. E dice che è d'accordo, in gran parte d'accordo con la sostanza dell'articolo, e aggiunge

per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa mi pare molto improbabile, perché quella non è la spike, cioè non è tossica come la spike del Covid. Inoltre, deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari, quindi a stretto contatto proprio con questi vaccini, ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi ecco, fa questa differenza. E poi aggiunge, oggi, proprio poco fa, ha pubblicato questo articolo che dice, non l'ha scritto lui, l'ha pubblicato lui, ma è di Valentina Bennati, come Don Chisciotte più salute, un canale Telegram, che si intitola questo articolo: Il vaccino negli allevamenti continua a far discutere. Un approfondimento pubblicato da Patto Internazionale, che è appunto questo lungo articolo molto tecnico, esamina il progetto pilota avviato in Italia sulla vaccinazione di polli e tacchini contro l'influenza aviaria, riportando interrogativi e richieste di chiarimento su aspetti scientifici, regolatori e aspetti di sicurezza alimentare. Ecco, da settimane il tema è al centro di un confronto che vede esprimersi medici, ricercatori e professionisti stimati, spesso con valutazioni differenti. Non tutti sono d'accordo. Un dibattito che continua a suscitare interesse e che coinvolge questioni rilevanti per la salute pubblica, il settore agroalimentare e il diritto dei cittadini ad un'informazione completa e trasparente. Al di là delle diverse posizioni emerse nel dibattito, resto convinta, scrive Valentina Bennati, una brava giornalista, ciò che sostengo da anni. La salute non può essere separata dall'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo. Il benessere degli animali, la qualità delle pratiche agricole e di allevamento, la biodiversità e il rispetto degli ecosistemi sono temi che meritano attenzione e approfondimento, perché tutto in natura è interconnesso. E brava la Valentina Bennati, concordo totalmente. Infatti, la mia trasmissione si chiamerebbe Il medico omeopata informa, informazione e controinformazione sulla salute e sull'ambiente, proprio perché siamo strettamente connessi con l'ambiente e quindi anche con gli alberi, come si diceva prima, e con la natura in genere, no? Per cui dobbiamo avere rispetto anche per gli animali che poi mangiamo, o almeno alcuni mangiano. Ancora, sullo stesso argomento, Riccardo Zumski di Resistere Veneto ha pubblicato un articolo che si intitola Campagna aviaria, ancora nessuna risposta. C'è qualcosa che ci viene nascosto? Ecco, a distanza di mesi, scrive Zumski, dalla presentazione di due interrogazioni in Consiglio regionale, perché sapete che è stato eletto nel Consiglio regionale insieme a Davide Lovat, e hanno presentato queste interrogazioni, una il 26 febbraio e l'altra il 27 marzo, e dall'invio di specifiche richieste
quindi a distanza di mesi.

dall'invio di specifiche richieste di chiarimento al Ministero della Salute e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, quindi a distanza di mesi, non sono ancora pervenute risposte puntuali e ufficiali ai quesiti posti in merito alla campagna vaccinale contro l'influenza aviaria, nonostante le numerose sollecitazioni informali rivolte all'assessore in occasione della sua presenza in consiglio regionale. Nel frattempo, come reso noto dalle comunicazioni istituzionali e dagli organi di informazione, il progetto pilota è stato avviato negli allevamenti individuati tra Veneto e Lombardia. Le mancate risposte dell'assessore regionale Bond, come James Bond, alimentano dubbi e preoccupazioni. C'è qualcosa da nascondere? Chiediamo riscontri chiari e documentati a tutela del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Le nostre richieste, scrive Zumsky, alla Regione del Veneto, erano poste per ottenere informazioni chiare su aspetti fondamentali: la tipologia dei vaccini utilizzati, le autorizzazioni ottenute, gli studi di sicurezza ed efficacia di questi vaccini, i protocolli di sorveglianza, la tracciabilità degli animali e le eventuali ricadute sulla filiera alimentare e sulla commercializzazione dei prodotti, argomenta Zumsky, consigliere regionale. Particolare attenzione merita inoltre il tema delle tecnologie vaccinali impiegate. Nelle interrogazioni e nelle richieste di chiarimento abbiamo domandato espressamente se, accanto ai soliti vaccini tradizionali o vettoriali, fosse previsto l'utilizzo di piattaforme innovative, comprese eventuali tecnologie ad mRNA. Ma ad oggi, nonostante il tempo trascorso, mesi, e l'avvio della sperimentazione, non è giunta alcuna risposta ufficiale che consenta di fugare definitivamente ogni dubbio su questo aspetto. Ecco, proprio l'esperienza maturata durante la campagna vaccinale contro il Covid-19, che ha generato un ampio dibattito pubblico e scientifico sulle nuove tecnologie vaccinali, cioè ad mRNA, e sui relativi effetti avversi riconosciuti a livello scientifico internazionale e segnalati anche in Veneto da una parte dei cittadini, dalle loro associazioni. Quindi questa esperienza maturata rende oggi ancora più importante fornire informazioni complete, tempestive e verificabili. Quindi, vabbè, poi si ripete. Per questo riteniamo indispensabile ricevere, seppure con grave ritardo, risposte ufficiali e documentate ai quesiti posti. Ecco, la trasparenza non è una concessione, scrive ancora Riccardo Zumsky, ma un dovere istituzionale, la trasparenza. È una condizione essenziale per preservare il rapporto di fiducia tra cittadini, operatori del settore, consumatori e istituzioni. Già. Ok. Sentiamoci un altro brano musicale. Beh, potremmo rimanere su Adriano Celentano, no? Che è sempre stato molto ecologista, ecologo. Per esempio, anche il ragazzo della Via Glu, Gluck, non so come si pronunci. Parla un po' anche questo del cemento che ha sostituito il verde, no? Quindi sentiamoci questa vecchia canzone che ricorda un po' l'adolescenza, almeno dei settantenni come me, quasi settantenne.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è 17 giugno, mercoledì, sono le 13:29. Sì, Diego, sì, io in realtà ho 69 anni, quindi vabbè, c'ho un anno meno di te, anch'io di giugno, ma del 57. Sto rispondendo a Diego da Trento. E poi un ascoltatore, Alberto, mi dice che ha bisogno dei dati per aiutare quell'operaio che deve operarsi di cancro alla mandibola. Ecco, infatti, non si chiama Ferronato, ma Fabio Romanato, 57 anni, con moglie e figli a carico, e deve operarsi all'estero. Ha già fatto chemioterapia, radioterapia, 2 interventi chirurgici, ma niente, ha bisogno di un terzo intervento chirurgico, e il costo però è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. E quindi c'è questo IBAN per Alberto e per chi volesse aiutare Fabio Romanato. Quindi carta e matita, lasciate perdere le penne che a volte tradiscono e non scrivono, invece le matite sono molto meglio. Quindi l'IBAN per aiutare Fabio Romanato è il seguente: IT come Italia 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri, vi lascio il tempo di scriverli, e poi 80 15 15. Facile, no? Quindi lo ripeto: IT 94 Y 08 32 76 29 6 poi 7 0 80 15 15. Bene, e invito Fabio Romanato a mettere anche su ciaobay.org il suo IBAN, così come Riccardo Rossi che cerca lavoro. Utilizzate ciaobay.org, che è questo sito di annunci, ma è anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Oh, bene, Walter mi scrive, aspetta che mi avvicino. Ciao Gennaro e viva Gennaro, volevo segnalare una bellissima mostra che si svolge a Parma, alla quale ho partecipato, e consiglio di andarci. Il costo del biglietto è 15 euro, per gli over 65 come noi è di 12 euro. L'immaginario di Brian Eno, Brian Eno si scrive, approda a Parma, ai giardini di San Paolo e all'ospedale vecchio. L'universo sonoro e visivo dell'artista britannico reinventa gli spazi di 2 dei complessi culturali più rappresentativi della città, con l'installazione audio Site Specific Seed e My Light Years, la prima grande mostra europea di Brian Eno. Ecco, a 4 anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d'Oro alla carriera conferitogli dalla Biennale di Venezia nel 2023, l'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi di 2 dei complessi culturali più rappresentativi della città, chiusi al pubblico, città di Parma, e chiusi al pubblico da anni e restituiti alla fruizione pubblica, il complesso monumentale di San Paolo e l'ospedale vecchio. Nel primo sboccia Seed,
progetto artistico che si articola e sviluppa in due fasi. Seed si scrive seed, come seme. La prima in inglese. La prima prevede la presentazione al pubblico dell'installazione audio site specific, quindi specifica audio, non so cosa vuol dire site specific, sito specifica, insomma. Installazione per Giardini di San Paolo, creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio diventano sede di My Light Years, la prima grande mostra europea di Brian Eno, dedicata alla sua duratura esplorazione della luce come mezzo artistico. Per la prima volta esposta in un unico luogo, la collezione più completa mai realizzata delle sue installazioni e opere audiovisive, con lavori mai esposti prima in Italia e creazioni realizzate appositamente per l'occasione. All'interno di un vasto e monumentale complesso architettonico, finalmente è tornato a rispondere alla sua vocazione pubblica e collettiva. Oh, ma è lunghissimo, Walter, questo messaggio. Credo che i parchi, i caffè, le gallerie e tutti gli spazi pubblici siano veri e propri centri di civiltà, dove le persone si incontrano alla pari e dove la società stessa viene nutrita. Giusto. Il progetto realizzato qui si chiama SEED, che vuol dire seme, e ciò che realizziamo a Parma è solo l'inizio del vero lavoro che verrà. Il germoglio per le conversazioni che le persone avranno qui, le confidenze che verranno scambiate, il corteggiamento e le amicizie che prenderanno vita. Mi rende felice l'idea che il nostro contributo possa aiutare a creare una sorta di giardino segreto mentale, uno spazio di feconda quiete contro il rumore crudele dei nostri tempi. Ecco, dunque, l'artista aggiunge: mi ha davvero entusiasmato questa mostra. Quindi queste esposizioni ci guidano alla riscoperta di due luoghi magici di una splendida città che è Parma, commenta il curatore Alessandro Albertini. In esse, in queste esposizioni, vive e rivive l'opera di uno straordinario artista e pulsa la passione di una vivace comunità. Un grazie a tutti coloro che vi hanno creduto e si sono lasciati entusiasmare, rendendole possibili. Grazie Walter, lungo questo messaggio, ma ne valeva la pena, deve essere proprio una bella mostra, che vediamo fino a quando c'è, non l'hai scritto fino a quando c'è, sarà per qualche mese immagino, vabbè. Allora, cambiamo argomento. Dunque. Ah beh, intanto invito a firmare per celiblu.it. Andate su questo sito, celiblu.it. Siamo già a quasi 40.000 firme sulle 50.000 necessarie per una proposta di legge ad iniziativa popolare, un disegno di legge dell'avvocatessa Frida Chialastri, che mi sembra sia stata intervistata anche qui in radio, anzi sicuramente non ricordo da chi, volto a proibire la manipolazione del tempo e del clima. Questa manipolazione è nota come ingegneria climatica o geoingegneria o nome popolare scie chimiche. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, il che significa che è libera da qualsiasi spinta, interferenza o strumentalizzazione da parte di partiti politici, grandi aziende, fondazioni, eccetera. I 10 promotori iniziali sono cittadini comuni, privi di legami politici o imprenditoriali, e l'iniziativa è interamente autofinanziata. Ecco.
dunque. Allora, altra notizia, parliamo di tecnologia buona, utile. Ci sono dei nuovi occhiali con l'intelligenza artificiale incorporata che aiutano la vita di chi soffre di Alzheimer. Vedono oggetti al posto, insomma, dell'anziano, ed è una nuova tecnologia indossabile, come si indossano gli occhiali, che aiuta chi vive con demenza a mantenere autonomia e sicurezza nelle attività quotidiane con un supporto intelligente. Allora, prendo questo articolo da Green Me, si scrive Green Me, e dice: dunque, la memoria, quando comincia a sfumare, porta via molto più dei ricordi. Si porta dietro gesti semplici, abitudini quotidiane, si porta via gesti semplici, quella sicurezza silenziosa che rende una casa davvero familiare. È in questo spazio fragile che si inseriscono i nuovi occhiali con l'intelligenza artificiale per la demenza. Una tecnologia che prova a restituire continuità alla vita di tutti i giorni, senza stravolgerla. A svilupparli è CrossSense, una realtà londinese che ha lavorato per oltre 10 anni ad un progetto tanto ambizioso quanto delicato. Il risultato è un dispositivo leggero, quasi impercettibile, quindi questi occhiali molto leggeri, che riesce a trasformare ciò che l'occhio vede in un aiuto concreto, immediato, quotidiano. L'arrivo sul mercato britannico è previsto per il prossimo anno, con l'idea di integrarli nei percorsi di assistenza pubblica e sanitaria, cioè vorrebbero renderli mutuabili questi occhiali, pensate un po'. Indossarli significa avere accanto una presenza discreta che osserva, interpreta e suggerisce. Gli occhiali con l'intelligenza artificiale per la demenza riconoscono gli oggetti, leggono l'ambiente e proiettano indicazioni direttamente sulle lenti, come piccoli promemoria che appaiono nel momento giusto. Dentro questo sistema vive Wispy, l'assistente virtuale che dialoga con l'utente in modo naturale, senza rigidità. Con il tempo, Wispy, che appunto è sostenuto dall'intelligenza artificiale, impara le abitudini, registra i ritmi personali, si adatta al modo in cui ciascuno affronta la giornata. Questa capacità di apprendimento continuo rende il supporto, cioè gli occhiali, sempre più aderente alla persona, cioè adatto alla persona, accompagnando anche le fasi progressive della malattia. Quindi si adatta al progredire della malattia, che ovviamente è irreversibile. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Quando un passaggio sfugge, quando una sequenza si interrompe, Wispy interviene con indicazioni semplici e chiare, guidando senza creare pressione. Per esempio, preparare una tazza di tè, vestirsi, gestire la casa, diventano azioni nuovamente accessibili, perché sostenute da un sistema che restituisce fiducia passo dopo passo. Nei test condotti nelle abitazioni dei pazienti, l'impatto è emerso con chiarezza. La maggior parte dei partecipanti ha raccontato un miglioramento tangibile della propria qualità di vita. Un cambiamento che si riflette nelle piccole cose, quelle che spesso fanno la differenza fra il sentirsi autonomi o dipendenti da qualcuno.
dietro questa tecnologia c'è un lavoro lungo e paziente, riconosciuto anche a livello internazionale. Infatti questo progetto CrossSense ha ottenuto un premio che è Longitude Prize on Dementia, sulla demenza, un premio che valorizza le innovazioni capaci di incidere davvero sulla vita delle persone con demenza. La giuria ha parlato di una svolta concreta, sottolineando il potenziale trasformativo del progetto. Gli occhiali pesano meno di 75 grammi e si integrano con lenti graduate, quindi possono essere abbinate alle proprie lenti, insomma, oppure anche ad apparecchi acustici, senza richiedere adattamenti complessi, insomma, si adattano facilmente. La batteria interna garantisce circa un'ora di utilizzo continuo, mentre un power bank portatile, quindi una batteria di riserva, consente di coprire l'intera giornata, accompagnando ogni momento senza interruzioni. Chi li ha provati racconta una sensazione precisa, cioè sentirsi ancora dentro la propria vita. Per esempio, una donna di 70 anni coinvolta nel test ha descritto questi occhiali come un supporto affidabile, capace di compensare le difficoltà cognitive che avanzano con il tempo. Le sue parole restituiscono il senso profondo di questa innovazione, che agisce in modo silenzioso ma incisivo. Anche dal punto di vista clinico emerge un elemento importante. La tecnologia riesce ad anticipare bisogni, a ridurre le difficoltà quotidiane e ad offrire un punto di riferimento costante anche per le famiglie, che spesso vivono la gestione della demenza come un equilibrio complesso. Nel tempo in cui tutto accelera, questa soluzione sceglie un'altra direzione. Si muove con lentezza, osserva, impara e accompagna. E dentro questa calma tecnologica prende forma qualcosa di raro, la possibilità di restare ancora un po' nella propria quotidianità. Eh sì, ci sono anche dei bei film sulla demenza, piuttosto toccanti. Ne ho visto uno recentemente che si intitola Per te. Ecco, per chi vuole commuoversi, glielo consiglio, Per te, su questa persona con l'Alzheimer precoce, poi c'è un bambino, insomma, bello, fatto bene. Altri due film che non mi ricordo se vi li ho già consigliati, ma vabbè, ripetita Juvent. Uno è Il fotografo di Mauthausen, il campo di concentramento nazista. Sembra che sia anche storia vera, tra l'altro. E poi un altro, storia vera, sempre in quell'epoca, nazismo, Le assaggiatrici, che assaggiavano il cibo destinato ad Adolf Hitler. Queste sei ragazze, sei, sette, non ricordo, dovevano assaggiarlo prima loro, prima che andasse sulla tavola di Hitler, del Führer. Anche questa storia vera, poco conosciuta. Bene. Buondì, scrive Stefano di Vicenza, occhio che con la frase cieli blu ci stanno ingannando. Vedere l'ultimo video nel canale di Rosario Marcianò. Non so. Vabbè, io l'ho letto il tuo messaggio, Stefano. Mi guarderò l'ultimo video.
importante comunque parlarne, diffondere, che tanti non sanno neanche dell'esistenza delle scie chimiche, pensano che sia materia di complottisti, che non ci sia nulla di male, pensano che siano scie di condensazione normali, che fanno tutti gli aerei. Quindi anche un'iniziativa come Cieli Blu va bene, che poi ci sia un inganno sotto non so, vabbè, questo lo dice Rosario Marcianò, mi guarderò il video, vediamo se è convincente. E Roby L'Alpin scrive: caro dottor Gennaro Muscari, dedico a tutta Radio Gamma 5 un brano che si trova su YouTube, The Council of Elrod, Fit an Iron. Grazie da Roby L'Alpin. E andiamo a vedere questa canzone. Roby, la cerco in diretta davanti a voi. E quindi scrivo: beh, intanto entriamo su YouTube e dentro YouTube scrivo The Council of Elrod. Elrond, sì, mancava una N. Ce ne sono più di una, Fiat Aniron. Vediamo, entro dentro. Eccolo qua. Ah, il tema di Aragorn and Arwen, di un film. Signore degli Anelli, mi sembra di riconoscere. Allora, sentiamoci questa canzone consigliata da Roby L'Alpin, anzi dedicata da Roby a tutta Radio Gamma 5. Eccola che parte. Su, su,

Bella, bella, eh sì, è proprio riconoscibile il Signore degli Anelli. Grazie, Roby. Allora, Carla scrive: Salve Doc, diversi ben informati come Marciano sconsigliano la firma per i cieli puliti, cioè cieli blu. Pare sia malposta e inutile. Boh, non so cosa risponderti, Carla. Può darsi. Io ormai ho firmato, e poi con il ritmo che ha questa raccolta firme, nel giro di pochi giorni raggiungeranno le 50.000 firme necessarie e poi si farà questa legge. Vediamo, insomma, se servirà a qualcosa. E Lucia, che forse ci prende un po' in giro, non so se è davvero Lucia, scrive: Ma per scie chimiche intendete le scie di condensazione, quelle degli aerei? Vabbè, Lucia, lasciamo perdere, non ti rispondo neanche. Poi Maurizio scrive: Stamattina Rosario Marcianò era ospite a 100 giorni da Leoni. Volendolo si può vedere e sentire in registrazione su Telegram. E lunedì era anche ospite in radio da Valentino. Ecco, Valentino qui in Radio Gamma 5. Grazie Maurizio. Ok. Allora, proseguiamo con l'informazione e sentite questa. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto i biolaboratori segreti in Ucraina. Ecco, questa è una notizia che riguarda la medicina comunque, quindi il mio settore. Vi ricordate come all'inizio dell'operazione militare speciale della Russia il Ministero della Difesa russo abbia dedicato intere conferenze stampa sull'argomento dei biolaboratori segreti in Ucraina, quindi ai confini con la Russia, pubblicando mappe e documenti segreti? E questi documenti, queste conferenze stampa sono stati subito bollati come teorie della cospirazione, complottisti. Sono passati 4 anni, ma il 12 giugno 2026, quindi pochi giorni fa, l'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, ODNI, la sigla, ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza di un'intera rete di biolaboratori nel territorio controllato dal regime di Kiev, cioè in Ucraina, pubblicando un memorandum che poi è stato declassificato, cioè è stato reso libero, insomma. Che cosa contiene esattamente questo testo? Il memorandum, quindi degli Stati Uniti proprio, questa pubblicazione ufficiale, insomma, afferma che oltre 40 di questi biolaboratori si trovavano. Ecco, dopo essermi fatto sorprendere e decapitare dalla pubblicità, torno in diretta con voi. Allora, molti messaggi. Lucia insiste e scrive: Già chiarito in radio di cosa si trattano in altra trasmissione le scie chimiche, vengono emesse in particolari condizioni atmosferiche. Non serve scomodare, complottiamo, dico. Ma leggi prima di inviare il messaggio, e correggi gli errori, Lucia.
E poi Stefano scrive, Stefano di Vicenza, alla signora Lucia, tra virgolette, dica pure di sì che sono scie di condensazione, dato che, secondo i creduloni, gli aerei funzionano solo con la semplice H2O, cioè con l'acqua. E poi Marino scrive, a proposito delle strisce, ho notato che ovviamente aumentano nel fine settimana, perché aumentano i voli turistici per Venezia, eccetera, e diminuiscono il lunedì. Un saluto a Muscari e a tutti gli ascoltatori. Un saluto a te, Marino. E Andrea Sceriffo mi scrive: grande cecchinata, doc. Cioè, praticamente sono stato cecchinato dalla pubblicità. Sapete, no? Si intende i cecchini che ti sparano. Sono stato colpito e affondato. Vabbè, niente di grave, ma mi secca un po'. Ci vorrebbe, come dicevo anche a Marco, un cicalino, qualcosa che avvisasse acusticamente dell'arrivo imminente della pubblicità, che ne so, 10 secondi prima, capito? Allora sì, non accadrebbe più, probabilmente. Ah sì, carissimo Doc, è sempre un piacere ascoltarla. Grazie, Mauro. È più facile ingannare le persone che farle capire che sono state ingannate. Giusto, è vero, una frase che è diventata famosa nel periodo Covid. La ripeto, è più facile ingannare le persone che farle capire che sono state ingannate. Gli ultimi 5 anni lo stanno dimostrando. Buon pranzo da Mauro dal Garda. Vero, vero, Mauro. Anche se ormai non pranzo più, ormai vado direttamente a cena. Mi sono mangiato un tramezzino alla pasticceria Pomum, come pomo, come mela, pomo in latino, diciamo Pomum, una pasticceria gluten free, cioè senza glutine, che è qui a Campodarsego, in via Caltana 48. Merita, perché hanno appena aperto e ho sentito che è stata intervistata anche qui alla radio, non ricordo da chi, mi sembra da Paolo Girotto, mi sembra. E sì, fanno degli ottimi dolci, ma anche tramezzini, appunto un tramezzino come ho mangiato io, senza glutine, quindi molto più digeribili, leggeri. Pomum. Bene, Andrea Sceriffo scrive: tranquillo che te vuemo ben lo stesso. Va bene, ma lo sapevo. E poi chi è questo? Stefano da Vicenza scrive: come diceva Enrico Giannini, la maggior parte degli equipaggi aerei neanche sanno degli strascichi che si portano dietro. Porca miseria. Quindi gli stessi piloti o comunque l'equipaggio aereo neanche lo sa. Caspita. Bene, allora, stavo leggendo, prima di essere interrotto dalla pubblicità, dalla perfida pubblicità, la mappa di questi biolaboratori. Il documento dell'intelligence nazionale statunitense contiene informazioni su 4 strutture specifiche, e qui vabbè mette l'Istituto di Medicina Veterinaria a Kharkiv, l'Istituto Antipeste
Kalashnikov a Odessa, laboratori diagnostici a Kherson e nella regione di Zakarpattia. Tutte queste strutture erano state menzionate direttamente o indirettamente nelle conferenze stampa del Ministero della Difesa russo del marzo 2022, in particolare l'Istituto di Medicina Veterinaria a Kharkiv. Le istituzioni ucraine hanno condotto ricerche su patogeni particolarmente pericolosi in questi biolaboratori, cioè peste, virus di Marburg e di Ebola, antrace, influenza aviaria. Gli americani hanno speso circa 7,3 miliardi di dollari per questi quattro laboratori menzionati nel rapporto a Kharkiv, Odessa, Kherson e Zakarpattia. Nell'elenco degli appaltatori pubblicato da questo intelligence, insomma dall'ODNI, da questo servizio segreto per la costruzione di strutture in Ucraina, è elencata l'azienda Black e Veatch, con la V normale, Veatch si scrive. Il Ministero della Difesa russo aveva anche ripetutamente menzionato questa azienda come un appaltatore chiave nella costruzione di biolaboratori sul territorio ucraino. Infine, l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale USA, Tulsi Gabbard, ha dichiarato che parte del materiale di ricerca è stato distrutto dagli stessi ucraini dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa. Questo era stato anche riportato dal Ministero della Difesa russo nella primavera del 2022, definendolo un tentativo di nascondere la ricerca di armi biologiche. Il documento consiste di soli 4 pagine, ma è anche un memorandum così minuscolo si è rivelato sufficiente per confermare la maggior parte delle tesi del Ministero della Difesa russo sui biolaboratori ucraini del 2022. Anche se in realtà hanno condotto solo ricerche su patogeni, questo dimostra chiaramente come Washington veda l'Ucraina come un terreno di prova per cose sporche, che sarebbe improprio fare a casa propria. E allora le facevano in Ucraina. Gli Stati Uniti percepiscono anche l'Africa in modo più o meno simile. Questi americani con la K. E poi, ecco, la pasticceria di Campodarsego è stata intervistata da Valentino. Ah, grazie Maurizio. Se vuoi ascoltarla, trovi la registrazione sul canale Vibrazioni di Valentino. Vibrazioni del sapere, sì, di Valentino. Grazie Maurizio. Quindi non da Paolo Girotto. Dunque, e Marino scrive: ma quelli che ci lavorano dentro hanno coscienza? Sta parlando degli aerei, delle scie chimiche. No, come scriveva un ascoltatore, sembra che non ne siano neanche consapevoli di quello che rilasciano nell'aria. Pazzesco. Allora, a proposito di America, Donald Trump mette anche il veto sulla indipendenza di Taiwan, la piccola provincia sorosiana che è stata acquistata, insomma, lì Soros ci ha fatto grossi affari, la piccola provincia al centro di molti traffici in Cina, no? L'alleanza quindi tra Stati Uniti, Russia e Cina non è mai stata così solida come lo è ora.
Quindi sembrerebbe, da questo articolo che ho letto, questo è solo il titolo, è molto lungo, che una guerra mondiale non dovrebbe essere proprio all'orizzonte. Io, nel mio ottimismo cosmico e nella mia positività, credo che gli esseri umani abbiano ancora un briciolo di saggezza per evitare di bombardarsi a vicenda. E infatti, appunto, sono ottimi rapporti fra Stati Uniti, Russia e Cina, magari per convenienza, ma non hanno nessuna intenzione di farsi la guerra. Casomai i guerrafondai adesso sono in Europa, i famosi volonterosi. Ma è Putin che non ha alcun interesse a far guerra all'Europa, e comunque credo che neanche i popoli europei, cioè la gente, si impegnerebbe in una guerra contro la Russia, sia perché è comunque ben voluta, almeno dagli italiani, come sento in giro, insomma. E certo, ci sarebbero i mercenari, i volontari, no? Chi lo farebbe per denaro oppure per fanatismo militaresco, ma la maggior parte dei giovani credo che diserterebbe se ci fosse una guerra contro la Russia. Vabbè, queste sono così delle idee un po' superficiali, affermazioni un po' superficiali, ma insomma istintive, ecco. Oh, dunque, Davide da Vicenza mi scrive: ciao Doc Gennari, mamma mia che capitozzata. Sì, questo è un termine che si usa con gli alberi, no? Che vengono capitozzati, non tutti sanno cosa vuol dire, quando vengono tagliati più o meno radicalmente, no, non alle radici, ma insomma un albero capitozzato, gli tolgono la maggior parte dei rami, rimangono solo i rami più grossi, poco dopo il tronco praticamente. Come va il collo, mi chiede Davide. Comunque la frase usata in epoca teatrale Covid in realtà era questa: al popolino grullo è più facile mettergliela in culo che non in testa. Davide da Vicenza, un abbraccio. Ricambio l'abbraccio, Davide. Sì, purtroppo credo che sia così. Oh, dunque, sono le 14:19 e prima di cambiare decisamente argomento, vi faccio sentire un'altra canzone. Che bella, carina questa, simpatica. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Che ne dite?

Proprio divertente, ma la notte no, ovviamente, di Renzo Arbore, stavo dicendo Albero, e l'orchestra italiana con Laura Emma. Allora, Enzo mi scrive: "Buongiorno Gennaro, io sarei contrario al cicalino che avverte l'arrivo della ghigliottina pubblicitaria. In fondo ci divertiamo tutti, te compreso. La radio è più umana." Ciao Enzo. Ma sì, hai ragione Enzo, lasciamola così. Sì. E poi Andrea Sceriffo scrive: "Sempre bella questa canzone che ci riporta ad un periodo di spensieratezza ormai perduto." E concordo.

con Enzo. Niente Cicalino, va bene, lasciamo così che continui a ghigliottinarci. Qualche volta la schiviamo, altre volte no, questa ghigliottina, e ci lasciamo capitozzare. E poi dunque, ah sì, Roby da Mestre scrive: c'era un sondaggio nazionale l'anno scorso sulla Russia. Il 68% degli italiani aveva simpatie per la Russia. In breve non ne hanno più parlato, è certo, perché quasi il 70% degli italiani è favorevole alla Russia, è meglio non toccare più l'argomento. Sì, infatti. Ma quale guerra? Ma no, no, non esiste. Se il popolo non la vuole fare, non dobbiamo lasciargliela fare. E poi, caro dottore, fra di noi alternativi, un bel derby veronese tra Paolo Bellavite e Leonardo Guerra in fatto di vaccini aviari. Un caro saluto da Tiz. Poi Stefano da Vicenza mi manda questa musica di Edoardo Bennato, questa canzone, Ok Italia, scende la sera, Ok Italia. Edoardo Bennato mi piace sempre, anche a me. Ok, Italia dal mio Spotify, eccolo qua. Vediamo se faccio in tempo tra poco. Finisco di leggere i messaggi. Dunque, tutto dipende, scrive. Chi è questo? Ah, Stefano da Vicenza. Tutto dipende, a proposito di scie, dalle informazioni date al popolo. Ricordate verso la fine del film L'uomo che visse nel futuro, riguardo l'episodio che i ragazzi del futuro, anni 5800 circa, gli fecero trovare dei libri. Sì, ma purtroppo si sbriciolavano appena si tentava di afferrarli. Già. E poi, dunque, allora, continuiamo con l'informazione. Beh, diciamo una buona notizia, o almeno insomma, parlare fa bene, parlare di queste iniziative. Mi sto riferendo ai raccoglitori di inciviltà altrui, che l'ho citato, anzi l'avete citato voi la settimana scorsa, un'ascoltatrice mi sembra, ha parlato di questa associazione che si chiama Raccoglitori di Inciviltà e sotto altrui. E c'è un colibrì, un uccellino che lascia cadere la goccia per spegnere l'incendio, sapete quella favoletta, no? Un incendio nel bosco, tutti gli animali scappano, e questo uccellino invece va verso l'incendio. Ma dove vai? Sei pazzo? Eh sì, voglio contribuire a spegnere l'incendio, ma come puoi così piccolino? Eh sì, ma la mia goccia farà qualcosa e lascia cadere questa goccia sulle fiamme, insomma. Non so se poi si è salvato o si è abbrustolito. No, no. Il senso della favoletta è questo, no? Se ognuno fa qualcosa anche nel suo piccolo quotidiano, se siamo in tanti, riusciamo a essere molto efficaci. E quindi questa associazione
raccoglie i rifiuti abbandonati nell'ambiente dagli incivili. Ecco, chi siamo? È un'associazione di volontariato nata il 22 del 2022. Un'incredibile coincidenza, la data è un numero palindromo. È vero, sì, quindi lo si può leggere da entrambe le parti, anche al contrario. Con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento dovuto al conferimento non corretto dei rifiuti nell'ambiente. Nasce dall'idea di un unico ma geniale individuo, Luciano Strabello, che vuol dire molto bello, Strabello, molto attento al tema ecologico, che nel suo girare per le strade in bicicletta, modalità lenta, come la definisce lui, si è reso conto dello stato in cui si trovavano molti fossi, prati, strade, pieni di rifiuti lasciati da persone incivili. Deciso a non girare la testa altrove, con il suo agire catalizza l'attenzione e a lui si aggregano moltissime altre persone. Il carrettino, denominato Leggenda, è ciò con cui sin da subito il fondatore Luciano Strabello ha cominciato a percorrere le strade per raccogliere i rifiuti. Siamo impegnati in diversi progetti, quali appuntamenti di clean up. Sì, vabbè, potevate risparmiarvi questa parola inglese, cioè clean up, pulire su, una cosa simile. Sensibilizzazione nelle scuole e comuni, conferenze e convegni. Il simbolo della nostra associazione è un piccolo colibrì con la goccia nel becco, a significare che ognuno di noi, seppur piccolo e con pochi mezzi, non è mai insignificante e può contribuire al cambiamento. Oggi ci sono più di 30 carrettini costruiti e donati ai referenti per supportare le raccolte, insieme alle Ape Car, gentilmente messe a disposizione da alcuni volontari. Bravi, bravi. E vediamo cosa c'è ancora. Il nostro obiettivo è aiutare la nostra bellissima terra, infestata da rifiuti lasciati senza ritegno e adeguatezza dagli incivili, eccetera. Vediamo se c'è qualcosa di... Ecco, vediamo gli eventi. No, niente. Ecco, le attività che svolgiamo sono molteplici. Ci relazioniamo sia con i comuni del territorio che con le scuole, le aziende, le associazioni. Ecco, e poi la possibilità di donare, naturalmente, di unirsi a questa associazione. Dunque, Tiz, ah no, ok, questo è Stefano. Scusi dottore, scrive Tiz, in questo, che poi non so se sei un maschio o una femmina, perché c'è scritto Titti Jacopo, boh, non so come nominarti, al maschile o al femminile, così, tanto per saperlo, per curiosità. Tiziano o Tiziana o Titti? Beh, se sei Titti sei una femmina. Ha scritto maschio caucasico etero. Quindi un maschio tutto d'un pezzo. Ok. Dunque, scusi dottore, mi scrive Tiziano, immagino, in classe 61 però, quindi sei 4 anni più giovane di me. In questo periodo la mia pressione arteriosa corre sul basso. Oggi pomeriggio 90 su 60, è bassina, sì.
Prendevo integratori base Vischio, Biancospino, Aglio, Cardiotens R79 per un problema opposto. Eh sì, sono tutti antipertensivi che ho sospeso. Prescrizione fine maggio perché avevo 160 su 100. Può essere pericoloso? Conviene parlare col medico di medicina generale? Ma no, se non hai vertigini, se non hai così giramenti di testa, mancamenti, nausea, insomma, se va tutto bene, ma fregatene, lascia perdere. E se invece questo ti disturba, allora è meglio fare qualche approfondimento, caro Tiz. Maschio caucasico etero, bella come definizione. E poi vediamo. Maurizio scrive: sono io il colpevole della settimana scorsa del gruppo raccoglitori di inciviltà altrui. Maurizio, bravo. Più che colpevole sei. Responsabile, ecco, no, responsabile, sei l'autore di questo messaggio. Bravo Maurizio. E Roby da Mestre scrive: una bella notizia, l'apicerno di Leonardo esce dal PD e fonda un nuovo partito. Aiuto con tante O. Un'altra Calenda, punti esclamativi. Ma cosa abbiamo fatto di male? Eh sì, altro che bella notizia. Roby. Vabbè. Allora, vediamo di passare ad un'altra bella notizia, sempre sulla tecnologia, perché quando la tecnologia è appropriata, è efficace e non dannosa, ma ben venga, non dovremmo essere contrari così a priori alla tecnologia e anche l'intelligenza artificiale, se ben controllata, se ben adoperata. Sentite un po', l'ingegneria stradale portoghese ha raggiunto un importante traguardo con la realizzazione di un tratto sperimentale di strada asfaltata con una speciale miscela che incorpora granuli di sughero. Questa innovativa combinazione è in grado di ridurre di quasi il 30% il rumore generato dal passaggio dei veicoli e di limitare naturalmente il surriscaldamento della superficie stradale. Però, forse non tutti sanno che la maggior parte del rumore di un'automobile, insomma, di un mezzo con le ruote, la maggior parte del rumore è dato dai pneumatici, che rotolano sull'asfalto. Quindi questi granuli di sughero hanno ridotto di quasi il 30% questo rumore. Grazie alle proprietà elastiche e isolanti del sughero, il manto stradale assorbe in modo più efficace le onde sonore prodotte dai pneumatici. Qui hanno scritto dagli pneumatici. Non si usa più mettere gli davanti al PN di pneumatici. Una volta forse, adesso si può dire e scrivere dai pneumatici. Questo lo dice addirittura la Crusca lì, come si chiama l'associazione, l'Accademia della Crusca. E quindi questo manto stradale riduce l'accumulo di calore causato dall'irraggiamento solare anche, contribuendo a contrastare il fenomeno delle isole di calore urbane. Questo esempio di ingegneria sostenibile non solo migliora il comfort acustico,
delle comunità che vivono nelle vicinanze delle strade, ma rappresenta anche un modello di infrastruttura ecologica, durevole e rispettosa dell'ambiente, destinato, questo modello, a influenzare il futuro delle città. E bravi, bravi. Un'altra incredibile, questa non l'avevo mai sentita. Esiste una funivia ad acqua, mi ha colpito perché c'è anche la foto, in Germania, a Friburgo, che esiste una cittadina che si chiama Friburgo anche in Svizzera, quindi da non confondersi con Friburgo tedesca, che mi sembra sia più grande anche. E insomma, questa funivia non è mica recente. Aspetta che l'ho persa, eccola qua, questa l'ho trovata casualmente su Facebook, è del 1899, una funicolare che sale e scende senza elettricità, usando semplicemente 3.000 litri di acqua, quindi sono circa 3 tonnellate di acqua, acqua di scarico, neanche acqua potabile, perché sarebbe uno spreco, no? Filtrata, viene un po' filtrata, come motore, e ripete il ciclo ogni 6 minuti. Ma pensate un po' che roba, E una di quelle invenzioni che ti fanno pensare, ma davvero funziona? Eh sì, funziona ancora, non serve corrente elettrica, eppure sale lo stesso. Collega Neuville e Saint-Pierre, due punti della città di Friburgo, due livelli diversi di altitudine, un tratto ripido che con il traffico normale sarebbe una faticaccia da fare, molto ripido. Invece no, qui ci pensa un sistema vecchio, pulito, quasi disarmante. Il trucco è questo: la cabina che sta in alto viene caricata con 3.000 litri di acqua di scarico filtrata. Non è acqua pulita, non è potabile, ma non è neanche benzina, non è corrente elettrica, acqua già passata dalla città, trattata e rimessa al lavoro. Quando quel serbatoio si riempie, il vagone diventa più pesante. E il peso qui è tutto. La cabina, col suo peso, scende. E nell'altro lato, ovviamente l'altra cabina è più leggera perché non ha i 3.000 litri di acqua, sale. Una tira l'altra, praticamente. Una scende e aiuta l'altra a salire. La fune, ovviamente, fa il resto. La cosa bella è che non c'è magia, c'è solo un'idea intelligente, che è quella di sfruttare la differenza di peso invece di combatterla. Dove molti vedono solo acqua sporca, questo impianto vede energia di movimento. Dove molti vedono uno scarto, l'acqua, qui si vede una spinta. È un meccanismo che sembra uscito da un mondo più lento, e invece è rimasto perfettamente dentro il nostro tempo, dentro il nostro mondo. Ogni corsa dura poco, se non è lunghissima, e il ciclo si ripete ogni 6 minuti. Sei lì, guardi, aspetti, e lui torna di nuovo dopo 6 minuti in posizione come se nulla fosse. Eppure quella semplicità nasconde una precisione notevole. Se il peso fosse sbagliato, se l'equilibrio non fosse giusto, se il sistema non fosse controllato bene, il gioco non starebbe in piedi. Invece, questo sistema va avanti da più di un secolo. Questo vuol dire una cosa sola:
l'idea regge. Quando sentì parlare di impianti storici, spesso immagini ferro vecchio, nostalgia. Qui no, qui c'è una macchina che fa ancora una cosa utile, concreta, quotidiana. Non è un museo fermo, è un pezzo di città che lavora. Cioè tu puoi salire su questa funicolare e fai questa salita in pochi minuti. E forse è proprio questo a colpire di più chi la vede per la prima volta, il contrasto tra il nome elegante, il posto ordinato, la tecnologia vecchia ma viva e il materiale usato per muoverla. Una funicolare che si alimenta con acqua di scarico filtrata. Non ti aspetti di trovarla in un racconto serio, e invece esiste, non è una favola. Fa sorridere, sì, ma fa anche pensare, perché ogni volta che qualcosa sembra sporco, inutile o da buttare, come l'acqua sporca già usata, qualcuno può guardarlo in un altro modo. E qui è successo più di 100 anni fa, e il risultato è ancora lì, a salire e scendere senza chiedere elettricità. Alla fine la scena è quasi poetica. La città produce ciò che le serve per muoversi. L'acqua passa, viene filtrata, fa il suo lavoro e poi riparte. Nessuno spreco da manuale, nessun trucco da fiera, solo ingegno e gravità. Eh sì, si sfrutta la gravità. Ecco perché questa funicolare resta in testa, non per la stranezza fine a se stessa, ma perché ricorda che le idee migliori, a volte, sono quelle che sembrano impossibili finché non le vedi funzionare davanti agli occhi. Un utente di Facebook ha scritto che c'era anche a Genova un impianto simile, poi però è stato elettrificato. La funicolare di Sant'Anna a Genova, costruita sopra il rio omonimo, funzionava così. E poi vediamo. Sembra che fosse stata costruita da un birrificio, Cardinal si chiamava, per il trasporto degli operai dalla città bassa alla fabbrica in alto. Ancora oggi attuale in questo momento di transizione ecologica. A Genova ce n'era una simile nel 1891 che ha funzionato fino al 1978. Caspita. Allora Zizza scrive: non volevo intervenire, ma tirato per i capelli devo precisare che gli incivili che abbandonano rifiuti ovunque qui nel Veneto e altrove si chiamano leghisti. Sono anche evasori fiscali, cacciatori, e se possono inquinano volentieri, sempre al grido di viva Ischei. Zizza, ti sei proprio esposto politicamente come anti-leghista. Adesso farai insorgere tutti i leghisti. Ma ormai mancano 10 minuti e insomma lasciamo perdere. Anche se non capisco come mai dici che i leghisti sono loro che incivili. Non credo che siano solo i leghisti che abbandonano i rifiuti ovunque. Vabbè, comunque insomma, se poi andiamo nel sud Italia, mamma mia, lì è molto peggio. Allora sentiamoci la canzone richiesta da Stefano da Vicenza,
che è Ok Italia di Edoardo Bennato.

Stefano scrive: bella, vero? Sì, è bella, ti do ragione. E Sisto scrive: ricordo, per non deprimerci troppo, che il Veneto è il primo in Europa, prima regione, per il riciclo rifiuti, e tante province hanno la raccolta porta a porta. Poi, vabbè, gli incivili sono ovunque, scrive Sisto. Ciao Sisto, a te. Poi, chi è questo che scrive? Dunque, nelle officine Fraccaro a Castelfranco Veneto esiste ancora una piegatrice industriale che funziona a gravità, con un sistema eccellente di pesi e levismi. Ha piegato antenne radio per più di 50 anni senza un grammo di corrente elettrica. Ah, bene, bravi. Officine Fraccaro a Castelfranco Veneto. E poi la funivia ad acqua si trova nella Friburgo Svizzera. Ah, non in quella tedesca. Ah, ma guarda, pensavo quella tedesca. Grazie Antonio della correzione, della precisazione, bravi che siete. Mancano 3 minuti, quindi non faccio in tempo a cominciare un nuovo argomento. Buondì dottore, mi chiamo Dino, vorrei chiedere cosa ne pensa dello strumento organico di energia creato dal medico Reich e se effettivamente può dare sostegno all'individuo. Grazie, dottore. Allora, non sono un esperto dell'argomento, però ho avuto pazienti che si sono trovati bene e altri invece che non hanno avuto nessun effetto, come spesso accade. Bisogna trovare la terapia più adatta a se stessi. È come se dovessimo entrare in risonanza con questa terapia. Per cui credo che alcune terapie siano più adatte a certi individui, come altre sono più adatte ad altri individui. E quindi, siccome non fa male la terapia organica, se avete i mezzi, insomma, le possibilità economiche di provarla, perché no? Provatela. Se avete beneficio, bene, se no, vabbè, avrete sprecato un po' di denaro, un po' di tempo, però non vi siete intossicati o insomma, danneggiati con terapie allopatiche, terapie spesso della medicina ufficiale molto invasive. Ecco, a sto punto mancano solo 40 secondi e vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì, quindi venerdì della settimana prossima dalle 10 alle 12. 20 secondi, cosa faccio? Neanche una canzone, niente. Vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Ecco, dai, che manca 3, 2, 1.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Buona giornata e buon pomeriggio. Ormai siamo in estate e le temperature stanno salendo gradualmente e anche qui a Campodarsego sfioriamo i 30 gradi. Sono le 12:11 di questo mercoledì 17 giugno. Allora, vi do il consueto numero per i vostri messaggi, per interagire con me e con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, cominciamo subito con le iniziative organizzate o sponsorizzate, segnalate dalla radio, che sono per esempio questo sabato, fra pochi giorni, il 20 giugno, il gas resistente. Quindi ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, e ci si può fermare come al solito anche per pranzare. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, e Silvia per fare un mini test di biorisonanza a chi desidera, gratuito, e Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. E poi ovviamente il libro della radio, il libro di Zora, Giù le mani dalla cura, e tanto altro. Ecco, fra il tanto altro c'è anche miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, i formaggi del Cansiglio, il succhi di mela di Mattia, gli integratori. Per prenotazioni c'è il 347 66 18 523. Naturalmente ricordo il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio, che è lo 01 59 80 90 288. E poi cosa c'è dunque? Naturalmente sul sito radiogamma5.it, nella sezione Noi e la radio, trovate altre forme di contribuzione, di aiuto, insomma, alla radio. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, oppure naturalmente venite qui a portare un po' di denaro contante. C'è una conferenza sul decreto legge 978 del 2023 sui pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale e senza giudice. Quindi venerdì 26 giugno alle ore 21, e si può già entrare alle 20:30, presso il centro Rigoni Stern, in piazza Liberazione a Ponte San Nicolò. Naturalmente Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino, i relatori. Pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su venetkens.gov.org eventi, un po' complicato, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione, caspita, e c'è anche il cellulare di Belluco, forse è più facile questo, che è il 346 36 14 4 e 69, oppure 346, letto in maniera contraria, in maniera diversa, 346 361 44 69, così forse è meglio. Bene, poi c'è un'interessante conferenza che è a Preganziol, presso l'Hotel Crystal di Preganziol, sabato 27 giugno alle ore 15:30. Dunque, questo si intitola Decifrare il cinema, film e spiritualità. Organizzato questa relazione con dei registi, è organizzata dall'associazione Il Raggio. Sono tra i relatori, ci sono due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che hanno fatto vari film, adesso c'è un lungo elenco, e la presentatrice è Consuelo Gianblanco. Bene, quindi c'è una prenotazione obbligatoria al numero 339 828 77 66 oppure al 335 633 94 19 oppure andate sul sito il-raggio.com, quindi il-raggio.com, però c'è un trattino tra il e raggio. Ecco, è interessante perché appunto cinema, film e spiritualità, decifrare il cinema. Sabato 27 giugno alle 15:30 presso l'Hotel Crystal di Preganziol. Ecco, poi ancora c'è organizzato da Radio Gamma 5, come sentite anche dalla pubblicità, sempre Mara per sempre, lo stesso sabato 27 giugno qui in sede radio alle ore 20, con spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese a seguire. Dunque, per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988, naturalmente entrata ad offerta libera. Poi Le vibrazioni del sapere, quindi Valentino praticamente organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e ancora dal 22 al 29 agosto di quest'anno, oppure Sardegna energetica, no, senza oppure, e anche Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Ecco, per saperne di più andate sul sito Le vibrazioni del sapere nella sezione Viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Infine c'è una interessante presentazione di un libro che si intitola Un'agenda per il paese. Venerdì 19 giugno, quindi dopodomani, alle ore 20 a Mestre, presso la sala del centro Candiani, la sala grande. E dunque intervengono Ciro Silvestri, segretario generale del sindacato Fisi, di cui ho già parlato, questo bel sindacato molto onesto, un sindacato intercategoriale, e Davide Tutino, ricercatore responsabile del Fisi Lazio, Guido Cappelli, docente universitario, e Roberto Cherubino, anche lui docente del Fisi Veneto. Posti limitati, preferibile la prenotazione, ma non è obbligatoria, con messaggio WhatsApp a Silvia al 331 60 17 8 e 68, oppure Monica al 328 31 29 200, entrata libera. Quindi Un'agenda per il paese, venerdì 19 alle ore 20 al centro Candiani di Mestre. Questo libro interessante, che sottotitolo è Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. Bene, direi che basta così, e adesso mi metto in contatto con il dottor Maurizio Castellini, voce nota, che ci parlerà di alberi, ma non solo. E intanto vi lascio in compagnia di una bella musica. Ecco qua, allora, ecco, sentiamoci Vittoria, Victory, di Thomas Bergensen.

0: Ecco, ciao Maurizio, sei in diretta. Bene.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentornati per questo appuntamento.
0: Sì.
1: Siamo nel massimo della luce, dello splendore dell'anno in questi giorni, siamo nel tempo del solstizio.
0: Eh già, è vero.
1: Ecco.
0: Inizio estate.
1: È quello che la nostra società in perenne involuzione ci propone, è quello di tenerci.

0: lunga, però dal punto di vista del sole le cose cambiano radicalmente, piano piano ritorna in giù. E quindi è un momento che dalla notte dei tempi è festeggiato. Ricordiamoci come Stonehenge, ma anche tantissimi momenti di quell'antichità a cui non siamo capaci di dare una data, o meglio, l'archeologia ufficiale si rifiuta di riconoscere date che sarebbero inaccettabili, e ci parlano proprio di questo, di quanto erano legati i nostri nati ai cicli del sole, ai cicli della terra, ai cambiamenti, e di quanto noi siamo lontani, persi di tutto questo. Pensiamo solo alla luce artificiale, quanto altera il rapporto con la luce, con il giorno, con il sole, con la notte.
1: Già.
0: E quindi il mio invito è: prendiamoci un momento in questi giorni proprio per metterci in relazione con tutto questo, e dove possibilmente in un posto di natura. E dove un posto di natura? Acqua, mare,
1: bosco,
0: fiume, lago, qualsiasi cosa che non sia attaccata a una TV.
1: Già. O a schermi vari.
0: O a schermi vari, ma qui è impossibile perché comunque ce li hai attaccati i pantaloni dietro.
1: Sì, infatti, nella tasca posteriore c'è questo dispositivo. Sì. Che vabbè.
0: Ho pensato per oggi di proporre una riflessione su un elemento essenziale della nostra vita che, ripeto, la degenerazione e l'alterazione continua che subisce la nostra percezione, il nostro mondo ideologico, ci porta a svalutare. Nella antichità, per risparmio energetico, perché il nostro cervello è fatto in risparmio energetico, cioè crea dei circuiti veloci per togliere di mezzo tutti quei pensieri, tutte quelle riflessioni che farebbero diventare lenta la reazione.
1: Ah già.
0: La nostra umanità ha imparato a non dare valore al verde, perché era verde ovunque. E quello che c'era nel verde poteva essere un problema, e su quello andava l'attenzione: un animale, un movimento, una persona, una minaccia. Per cui abbiamo proprio nel genoma il fatto di dare poco valore al verde, e oggi lo stiamo dando ancora di meno, perché amministrazioni, che dire di deficienti, è un festeggiativo. Tagliano alberi ovunque, nelle città che dove ci sarebbe ancora più bisogno vengono eliminati, ed è veramente un'azione criminale.
1: Sì, magari alberi secolari.
0: Secolari e anche non secolari, mettiamo dentro i bambini, non pensiamo sempre agli anziani.
1: Sì.
0: Per far posto a, lasciamo stare, perché questo richiederebbe una trasmissione a parte. Ma il fatto è che ci se ne accorge un po' in città, perché dove c'era un albero resta un vuoto, ma al di fuori della città manco ci se ne accorge, perché si dà per scontato che gli alberi ci sono, gli alberi si possono tagliare, gli alberi fanno parte delle nostre proprietà in qualche modo, gli alberi non hanno una vita propria. Stamattina è stato interessante, perché la prima cosa che ho visto dalla finestra è stato che un taglio abbastanza, diciamo poco sensibile, ecco, così non offendiamo nessuno, di alcuni alberi qua davanti.
1: Capitozzati.
0: Dopo 15-20, stamattina me ne sono accorto, avevano tutti butti nuovi, quindi alberi che erano alti una decina di metri, vero?
1: Caspita.
0: E tagliati più o meno all'altezza di mezzo metro da terra, avevano tutti butti nuovi. Cioè, come la vita sa far fronte e reagire anche agli insulti radicali. Mi ha colpito questa cosa. Oggi devo parlare di alberi. È proprio importante. E gli alberi che cosa sono? Abbiamo imparato che cosa? Alle scuole elementari cosa ci hanno insegnato? Gli alberi sono importanti perché ci danno l'ossigeno, noi respiriamo grazie agli alberi, punto, fine.
1: Stop.
0: E il famoso ciclo della clorofilla. E come entra

0: come la vita, ci rendiamo conto del peso che hanno queste robe o no? No. No. E se noi prendiamo un seme pesa qualche grammo, no? Prendiamo una quercia, può pesare anche fino a 5.000 kg.
1: Sì, sì, 5 tonnellate.
0: Allora, dai pochi grammi ai 5.000 kg, com'è che si fa arrivare? Ok, ci sono i programmi genetici che lavorano. Sì, ma il materiale dov'è?
1: È vero, sì, non ci si pensa, eh?
0: Non ci, ma proprio manca nella nostra percezione tutto questo. Da dove viene tutta quella roba che da una cosa di qualche grammo alla fine viene fuori una cosa enorme?
1: Già.
0: Già. Ma io quando ho letto, sto usando uno scritto bellissimo di Roger Penrose, che è stato premio Nobel per la fisica nel 2020. Che ha proprio fatto una cosa che è una via di mezzo tra la scienza, la filosofia e l'amore, perché è pieno di amore, ma si trova anche su YouTube.
1: Ripeti il titolo?
0: Roger Penrose, è il nome dell'autore, sì. Premio Nobel della fisica del 2020, e il titolo è: questo cambierà per sempre il modo in cui guardi agli alberi.
1: Questo cambierà per sempre il modo di guardare agli alberi.
0: È bello perché racconta che Jean-Baptiste Van Helmond nel XVII secolo, che era uno scienziato fiammingo, aveva fatto esperimento. Ha preso un salice che pesava più o meno 2 kg. Lo ha piantato in 200, una settantina di chili di... No, non ce l'ho la misura. Comunque, l'ha piantato in un vaso, lo ha innaffiato per 5 anni. E l'albero alla fine pesava circa 76 kg. Dunque, partito da 2 kg è arrivato a 170 kg. Aveva guadagnato un sacco di chili. E da dove?
1: Da dove? Che era in un vaso.
0: Da dove l'albero ha guadagnato tutti questi chili. E allora che fa? Alla fine pesa la terra. Era pesata anche all'inizio, e trova che il peso della terra, una volta seccato tutto, il peso della terra era diverso dalla terra iniziale di qualche grammo.
1: Cioè uguale praticamente.
0: Praticamente uguale.
1: Quindi?
0: Quindi tutta questa crescita, tutti questi 75-76 kg non vengono dalla terra.
1: No, infatti, come si potrebbe immaginare.
0: E allora che cosa si pensa? Sarebbe bello se avessimo una interazione rapida, fare le domandine, vedere cosa rispondono anche con i cellulari, perché questa roba qua, poi quello che mi auguro è che non venga dimenticata, perché è veramente una cosa che cambia la prospettiva. L'acqua. Un albero grande è capace di bere una quantità enorme di acqua in un giorno. Gli alberi di cosa sono fatti?
1: Non solo di acqua.
0: No, il 50% del peso secco del legno e di tutta la struttura dell'albero è carbonio. 45-50 siamo lì.
1: Carbonio.
0: Allora, l'acqua da cosa è fatta? Ossigeno, idrogeno.
1: E non c'è carbonio.
0: L'ossigeno vola. E l'idrogeno sì, è materiale, ma però ne servirebbe una quantità enorme per fare struttura che non esiste. E quindi non è nemmeno l'acqua. Allora dove viene il carbonio?
1: Dall'aria.
0: Da dove viene la struttura che permette a un seme di qualche grammo di diventare 5.000 kg? Quel carbonio da dove viene?
1: Dall'aria, è evidente.
0: Viene dall'aria, ma ci rendiamo conto che gli alberi sono dei condensatori di aria.
1: Già.
0: Praticamente le foglie, attraverso il processo energetico con l'energia del sole, vanno le foglie a dividere l'ossigeno dal carbonio, CO2, la famosa anidride carbonica. L'ossigeno in parte viene usato, ma la gran parte viene liberato e ci permette di respirare. piccolo particolare secondario.
1: Sì.
0: Naturalmente non servono in città gli alberi, no, perché gli alberi ce ne avrei. No, cosa gli alberi vanno e il carbonio diventa struttura. L'energia del sole permette alle cellule dell'albero di trasmutarlo in energia. Ma pensate, pensiamo all'importanza di tutto questo. Il 50%, quindi facciamo un albero da 5.000 kg, 2.500 kg di carbonio preso dall'aria, dall'idride carbonica, diventano struttura fisica. Ma pensiamo che razza di impatto ha sulla vita tutto questo.
1: Già, che mi viene da dire, usando un termine così materialistico, che macchine perfette.
0: Che macchine perfette.
1: Sì.
0: Ci sono anche altre sostanze, vero? Cioè non è solo il carbonio, ma sono percentuali minime rispetto alla quantità del carbonio. E infine fa quel carbonio lì. Allora, se è l'albero, quando l'albero muore, ammesso che muore, avete visto cosa hanno fatto gli alberi davanti a casa mia? Che poi non sono riusciti a ucciderli, si sono rimessi a ributtare. Ma mettiamo che l'albero muore, che cosa fa? Il carbonio intrappolato nel legno si libera come si libera nel bruciare ossigeno insieme al carbonio. Ma intanto rimane struttura e rimane dentro gli alberi. E poi che fine fa tutto quel carbonio lì al di là del ciclo naturale di una pianta? Diventa nutrimento. Non mangiamo piante e mangiamo animali che hanno mangiato piante. Ogni caloria che consumiamo viene dal carbonio che una volta era anidride carbonica nell'aria, ma ci rendiamo conto?
1: Anche noi, anche
0: stiamo
1: noi come macchine, macchine perfette, anche noi umani. Ah, sì.
0: Stiamo mangiando aria grazie ai processi di trasformazione che fanno gli alberi. Ma se noi ci fermiamo un attimo a riflettere su tutto questo, veramente può cambiare totalmente la prospettiva con cui guardiamo gli alberi. E prima di tagliare un albero ci pensiamo per bene e ci rendiamo conto dello scempio che viene fatto nel momento in cui si tagliano, come si sta facendo.
1: Già.
0: Perché sono macchine che per macchine bruttissime.
1: È brutto macchine, sì.
0: Sono esseri che ci permettono di respirare togliendo una sostanza che poi diventa, cioè, ci viene riofferta in forma di nutrimento. E che cavolo!
1: Sì.
0: Quando guardiamo un albero stiamo vedendo secoli di luce solare convertita in materia solida, punto. E il carbonio da dove viene?
1: Già.
0: Il carbonio è il prodotto di esplosioni stellari che possono avere storie di miliardi di anni ed essere arrivate come nubi di carbonio. Quindi addirittura non solo viviamo di carbonio, che è il risultato dell'ossigeno, scusate, della anidride carbonica sezionata, dal quale il carbonio viene da fuori. Quindi siamo alla fine. Il carbonio di cui siamo fatti, di cui sono fatti gli animali, di cui sono fatte le piante, di cui ci nutriamo, eccetera, ci permette di dire che siamo esseri stellari, punto.
1: Già.
0: Perché, carbonio,
1: caspita.
0: Polvere di
1: schermo. Giusto. Siamo fatti della stessa materia delle stelle, no? Come i nostri sogni.
0: Non è poesia.
1: No, infatti.
0: È poesia nel momento che ci entriamo con le emozioni, ma non è poesia.
1: Già, è proprio scienza.
0: Il carbonio non ha avuto origine sulla Terra. Viene da stelle antiche e reazioni nucleari. E quando sono spostate, quando sono saltate, queste stelle hanno disperso il carbonio nello spazio. Quindi, quando guardiamo un albero, vediamo polvere di stelle organizzata,
1: Che bella frase,
0: Polvere di stelle organizzata. Stiamo vedendo eventi che ci collegano a esplosioni stellari, reazioni nucleari. L'Aibaro è semplicemente un convertitore, cioè porta questa energia in struttura. È struttura che diventa, scusate, è energia che diventa materia attraverso i carboni e attraverso tutte le reazioni che l'albero è in grado di operare. Ma capite che è essenziale a questo punto qua l'albero nella vita del pianeta? Nel momento in cui stanno andando a Remengo le foreste equatoriali per coltivare quello che vogliono coltivare, lasciamo stare. Nel momento in cui tagliano gli alberi nelle città, perché tanto è lo stesso, perché bisogna far passare le filovie oppure fare le puttanate del 5G. Cosa stanno facendo?
1: Si va contro natura proprio.
0: Io ci metto anche un qualche cosa di più sadico dentro. Questi non sono completamente ignari di quello che stanno facendo. No, non glielo do per buono.
1: Stanno minando proprio le nostre radici.
0: Ma la vita stessa, perché se la vita è la conversione dei carboni in strutture che diventano animali, scusa, piante, animali, nutrimento dell'uomo, il ciclo totale, se nel momento in cui lo interrompo, tento di distruggerlo, lo faccio saltare, pensate alle culture che adesso sono state alterate al punto da non essere riproducibili con la storia degli OGM, con la storia delle piante di cui non si possono più recuperare i semi che sono
1: Sì.
0: diventate per tutta questa manipolazione allucinante che c'è in corso. È esattamente nel centro della vita tutta questa manovra qua. Perché
1: Già.
0: l'acqua e questa sono il centro della vita.
1: Quindi è un attacco proprio alla vita stessa.
0: Il terzo è il discorso del sole con tutto quello che sappiamo del
1: Sì,
0: cielo, ma come non
1: offuscare
0: siamo a parte
1: offuscare il sole, sì.
0: l'acqua e il carbonio. C'è qualche intervento?
1: Sì, c'è cioè Andrea, proprio da Verona, Andrea Sceriffo da Verona, che ti chiede di ripetere il titolo del libro.
0: No, non è un libro questo, è un video che ho tirato giù di YouTube,
1: Ah,
0: Roger Penrose.
1: questo è l'autore, sì. Questo
0: Questo cambierà per sempre il modo in cui guardi gli alberi.
1: cambierà per sempre il modo in cui guarderai gli alberi. Ecco, quindi è un video su YouTube. Ok.
0: Io sto riportando queste cose sulla mia bacheca,
1: Ah,
0: sto
1: ecco,
0: tornando su questi
1: sì.
0: temi perché è importante tra gli altri queste cose qua, perché non, finché non sentiamo e vediamo e comprendiamo il valore delle cose, siamo portati ad agire in funzione di sovrastrutture culturali e ragionamenti. Ma quando entriamo, come abbiamo fatto oggi, nel fatto del valore profondo che hanno queste strutture nella nostra vita, dentro di noi, perché noi siamo fatti di carbonio, poi carbonio, noi siamo fatti di carbonio che ha un'origine stellare, siamo fatti di carbonio che grazie a delle piante che lo hanno materializzato, grazie a degli animali che hanno mangiato quelle piante, grazie al fatto che abbiamo potuto alimentarci di quegli animali, grazie al fatto che il ciclo continua. Ma se entriamo veramente in tutto questo, diventa sacro quello che andiamo a toccare e la gratitudine diventa il pensiero portante su tutto questo.
1: Sì.
0: E la gratitudine impedisce atti di scempio che non vengono da ragionamenti e da calcolo, vengono dalla pancia, dal cuore.
1: Sì, Daniele scrive, sto osservando che nelle maggiori città stanno tagliando molti alberi, forse per il 5G. Eh sì, Daniele, l'abbiamo accennato prima, probabilmente uno dei motivi di questo taglio immotivato di molti alberi è che danno fastidio al 5G. E quindi anche...
0: Mi permetto, Gennaro, di modificare il tuo aggettivo immotivato e incriminale.
1: Ah, sì, vero.
0: No, immotivato no, perché lo sanno che cosa fanno gli alberi, li conoscono queste cose. Allora può essere che l'ultimo operaio, magari anche diciamo non particolarmente sveglio, che ha la sega in mano, le cose non le sape, ma da chi partono le cose? No. No. E qua è in gioco la qualità della vita, ma fino addirittura la vita stessa. Perché quando manca l'ossigeno, quando manca in città, lo sappiamo cosa vuol dire, no?
1: Eh sì, l'inquinamento crea un sacco di malattie, di vittime. Solo questo basterebbe per mantenere
0: gli anni. Abbiamo ancora qualche minuto. Ci sono anche altre considerazioni. Per esempio, ho fatto un lavoro con tutti i miei nipoti e i nipoti della mia compagna di Daniela qualche giorno sul fatto che noi calcoliamo le piante come potenziale legno.
1: E basta, sì.
0: Sono oggetti, no, fanno parte dell'arredo, fanno parte della proprietà, fanno parte del taglia su, taglia giù, che tanto è lo stesso. Allora, tutto ha un campo energetico e tanto più le cose veramente vive, gli alberi hanno un campo energetico che è percepibile, si può sentire fin dove arriva, di solito va sui limiti della chioma, ma anche di più, ma cambia secondo la sensibilità delle persone, secondo l'albero, secondo un sacco di cose. Allora, portare dei bambini a sentire il perimetro di questo campo intanto li stupisce. Ma lo stupore dello stupore viene quando li ho invitati ad abbracciare l'albero, ringraziarlo e salutarlo e poi verificare come è cambiata la grandezza del campo, si è allargato. Queste sono cose che non dimenticano più. Sono vivi le piante, sentono, reagiscono. Un'energia di gratitudine, di bellezza, crea un'espansione e loro si espandono.
1: Già sono espansi sottoterra, no? Hanno queste radici che corrono per decine.
0: Ecco, ho scoperto stamattina che io ero convinto che la chioma fosse a rovescio la radice.
1: Invece no, è molto di più la radice.
0: Non è così. Le radici hanno un diametro che più o meno può essere intorno alla larghezza della chioma o anche di più, ma non vanno giù come va in su la chioma. Si fermano a un metro, due metri, tranne qualche fittone che va giù di più. Situazioni particolari, questo l'ho scoperto stamattina perché anch'io ero convinto che l'apparato radicale fosse lo specchio dell'apparato fogliare. Non è così. Comunque sia, si allargano tantissimo.
1: Esatto. E tra l'altro comunicano fra di loro, no? Mediante.
0: E questo magari lo riprenderemo
1: un'altra volta. Sì.
0: Tutto il discorso che. Di Mancuso sulle relazioni tra le piante e il bosco come un'entità unica, fatto che esistono delle piante, diciamo così, chiamiamole o dominanti, e dopo tutta una serie di cose che, ripeto, l'obiettivo è quello di passare da una considerazione mentale a un sentire di cuore che comprende il valore. E questa è omeopatia, vero? Tra parentesi.
1: Esatto, la risonanza.
0: Il costo della risonanza. Come vi ho invitato prima a entrare in risonanza con l'energia del solstizio, perché è il massimo della forza della natura, ricordo che entrare in risintonia, in risonanza con gli alberi, è nutrirsi profondamente ed entrare nella scoperta di anima della vita che c'è in queste strutture, in questi esseri, ecco, in questi esseri, e scoprire tutto un mondo che siamo portati a ignorare continuamente, a svalutare. Ho detto in apertura che siamo stati portati un po' geneticamente a farlo, perché il verde non era una minaccia nelle decine e migliaia di anni che ci hanno preceduto. La minaccia veniva da quello che c'era nel verde, quindi in automatico il cervello si è
1: auto-filtrato,
0: modificato, condizionato a cogliere la differenza nel verde. Ma il verde è dominante. Anzi, era, perché
1: sì, sempre meno.
0: C'è qualche altra richiesta, visto che c'è poco tempo?
1: Sì, siete grandiosi, ci scrive un ascoltatore. Siete grandiosi.
0: Dai, grazie, grazie, un po' di complimenti fanno sempre bene. Una volta mi scrive,
1: dico
0: grazie.
1: Sì, sì. È Dante da Venezia, questo.
0: Ecco, Venezia piante
1: ben poche, anche se ci sono, guardando delle immagini dall'alto, ci sono dei giardini abbastanza estesi a Venezia, magari nascosti alla vista,
0: molto privé.
1: Esatto, sono piuttosto privati, sì sì, però c'è del verde. E poi vabbè, c'è Sant'Elena, che insomma è abbastanza verde. E viva la natura, dice Dante. E poi c'è: buongiorno dottor Muscari, concordo con lei e il suo ospite sulle energie eccetera delle piante, però non è da sottovalutare la manutenzione nei centri abitati, perché con i fenomeni atmosferici che accadono ultimamente possono, certi alberi possono essere pericolosi. Vabbè, certo, grazie.
0: Certo, il problema è trovare un equilibrio nelle cose. Ovviamente gli alberi perché diventano pericolosi? Diventano pericolosi perché la natura sta subendo dei cambiamenti naturali, giusto? Proprio naturale.
1: Sì, infatti, la stiamo modificando, cioè, in continuazione.
0: Adesso il motivo dei disastri che si stanno facendo attraverso la manipolazione meteorologica per andare a ledere le piante. Per carità, ci sono delle cose da fare, è vero, però attenzione, perché è tutto un gioco, vero? Io vi rimando a quello che è stato scritto sul cambiamento di clima che c'è stato immediatamente in Iran dopo che gli iraniani hanno fatto fuori i radar americani
1: sulla costa. L'ho letto dalla tua bacheca.
0: E questo dovrebbe mettere qualche dubbio o no? E pensate che alcuni cambiamenti, alcune cose, io le ho viste, adesso non ci mettiamo a elencare, però alcuni accordi, alcune cose che ha fatto la Meloni, bene o male lasciamo stare, in direzione pro Italia, hanno provocato stranamente alcuni tornadini in giro per la penisola. E Miscemi, pensiamo che sia tutto gratis?
1: No, appunto.
0: Non andiamo oltre, però attenzione, perché il clima non è naturale, punto. E non è il riscaldamento globale, però. Perché quello sicuramente ha dei problemi, ma non queste robe qua, non come qua che due giorni, tre giorni fa è partito il tetto da una casa. È partito una roba pazzesca, sì. Ci sono stati due tornadi nel giro di 10 giorni.
1: Porca, che quando mai? Erano rarissimi.
0: Non è roba nostra
1: No, esatto, la roba degli americani. Succedeva
0: che la facessero a casa loro.
1: Esatto, tipico degli americani, i tornadi. E buongiorno, scrive un ascoltatore, per cortesia potrebbe ripetere il nome del suo ospite e se ha un sito dove poter approfondire. Allora
0: Maurizio Castellini, mi trovate su Telegram come Maurizio Castellini Bacheca. Poi ho anche un canale su YouTube, ma ho visto che c'è un sacco di audio, anche di trasmissioni fatte qui alla radio tanti anni fa.
1: Sempre Maurizio Castellini su YouTube.
0: E poi c'è anche un sito, ma è così pure la rappresentanza, perché non provo a rimetterci le mani.
1: Che vabbè, sempre col tuo nome.
0: I miei libri li trovate tutti su Amazon, Maurizio Castellini, i libri, vedete, vengono fuori tutti. Erano 7, cioè in teoria sono 7, ma sono 6. Perché il settimo non è stato pubblicato. È caduto sotto la censura. Si intitolava Omeopatia ai tempi del coronavirus.
1: Te l'hanno censurato.
0: Vietata la stampa.
1: Ma pensate.
0: E io l'ho messo gratis su.
1: Ecco, così imparano.
0: C'è qualcun altro?
1: No, è il tempo ormai. Mi hanno solo chiesto di mettere questa canzone, Un albero di 30 piani, di Adriano Celentano.
0: Grandissimo. Quello lì è un cult, quello.
1: Sì, davvero.
0: Bellissimo. Comunque, ripeto, metterò anche la registrazione di questo mio intervento sul mio canale. Ci vediamo tra un paio di mesi, più o meno.
1: Sì. Certo. Okay.
0: Quindi trovate tutto sulla YouTube, scusate, su Telegram, Maurizio Castellini Bacheca.
1: Certo.
0: E metterò anche un video che avevo fatto, che ogni tanto lo rimetto adesso, su che cos'è l'omeopatia veramente. Dura 2 minuti, ma apre la mente.
1: Ecco.
0: A chi è abituato a considerare l'omeopatia una specie di erboristeria da banco.
1: Sì, infatti.
0: Bene, grazie
1: a te Maurizio.
0: E buon solstizio, non dimentichiamoci del solstizio.
1: Certo. Bene.
0: Grazie Gennaro e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te, ciao Maurizio.
0: Ciao.
1: Ecco, come avete sentito, la qualità dell'audio non era ottimale. Perché purtroppo non ha funzionato il collegamento telefonico normale, ho dovuto usare il mio cellulare in viva voce. Infatti alcuni ascoltatori si sono lamentati di questo, ma d'altronde. E la canzone Un albero di 30 piani ve la faccio sentire subito dopo la pubblicità, quindi rimanete su queste frequenze. A più tardi. Eccomi di nuovo con voi e, come promesso, vi faccio sentire la bella canzone di Adriano Celentano, molto ecologica, Un albero di 30 piani. Ecco, ascoltate anche le parole, non solo la musica.
2: È la tua mania di vivere.